0: A Radio Logos sono le ore 2 e 5 minuti.
1: È vero che neanche Gesù ha perdonato, in relazione a un fatto di cronaca, l'omicidio di Giulia Cecchettin. Paolo Moretti da Anghiare Arezzo ha sviluppato questo messaggio questa sera, quindi ascoltiamo Paolo Moretti da Anghiari.
2: Allora, un caro saluto affettuoso a tutti, sia chi è collegato su Cristiani Online, sia ai radioascoltatori di Radio Logos. È bello poter vivere questo tempo e osservando e cogliendo frasi, episodi che sono accaduti e che sono diventati motivo di cronaca in questi ultimi giorni, è bello poterne parlare alla luce della parola del Signore. Enzo, sia nell'introduzione che in questo breve momento di conversazione con me nel salutarmi, vi ha già fatto capire qual è stato l'episodio che ha suscitato questa domanda, la domanda alla quale cercherò di dare una risposta questa sera. È vero che neanche Gesù ha perdonato. Il padre di Giulia, questa ragazza diventata tristemente famosa per essere stata crudelmente uccisa dal suo fidanzato, il padre di Giulia è stato intervistato dai giornalisti. E devo dire subito che sia dei giornalisti televisivi che anche di quelli della carta stampata, no, nei loro confronti non nutro una grande simpatia, perché le loro domande spesso sono veramente assurde, sciocche e non rivelano il desiderio di cercare la comprensione di una situazione. Mi ricordo, apro una piccola parentesi, che in occasione del terribile terremoto che colpì l'Irpinia, allora ero ancora piuttosto giovane, nel 1980, un giornalista del TG1 infilò il microfono nelle rovine di una casa crollata e a una povera signora anziana che era rinchiusa stretta fra le macerie e non riusciva ad uscire, chiese: sta soffrendo? Che domanda sciocca. A volte veramente siamo più colpiti dalla sciocchezza delle domande che da quella delle risposte. Ma al padre di Giulia è stata posta una domanda da un giornalista che in questi casi normalmente si pone, quindi non è assolutamente una domanda originale. È disposto a perdonare Filippo, il ragazzo che ha ucciso sua figlia? Leggo le testuali parole come sono state riportate in più quotidiani. Il perdono è una cosa veramente difficile, e fin qui siamo perfettamente d'accordo e avremo modo di vedere fra poco quanto sia difficile. Neanche Gesù ha perdonato i suoi carnefici, ha chiesto a Dio di farlo. Sarà difficile. Un conto è non provare rabbia, un conto è non provare ira. Il perdono è un passo superiore. Sarà difficile. Una frase che, come giustamente osservava anche Enzo nella presentazione, ha tutte le giustificazioni emotive possibili. Un padre che, fra l'altro, ho letto sui giornali, aveva perso da poco tempo la moglie per una grave malattia inguaribile. Un padre quindi ferito doppiamente nel suo cammino familiare da due scomparse di persone a lui così, così care. Soprattutto un padre ferito nel vedere una figlia pronta a laurearsi, pronta a volare, come si dice, nella vita, una figlia nel fiore degli anni, brutalmente uccisa dalla persona che diceva sicuramente in modo falso e bugiardo di amarla. Ma con tutte le giustificazioni possibili, quando una frase sbagliata rimbalza di giornale in giornale, di media in media, e nessuno, ripeto, nessuno, non ho trovato nessun quotidiano, quindi nessun giornalista ha cercato di dare una spiegazione, e quindi hanno buttato là proprio come titolo di fondo questa frase: neanche Gesù ha perdonato i suoi carnefici, ha chiesto a Dio di farlo, quindi il perdono è talmente difficile che non potete chiedere a me, povero uomo, di perdonare. Ecco, anche quando una frase è pronunciata in una situazione emotiva sicuramente comprensibile, perché il papà di Giulia ha tutta la mia comprensione affettiva per quello che ha vissuto e che sta vivendo, ma quando una frase è sbagliata, soprattutto quando coinvolge la persona del nostro amato e benedetto Salvatore Gesù, noi dobbiamo reagire. Quindi dobbiamo reagire contro ogni azione, contro ogni parola che in qualche modo mettano in cattiva luce o presentino in una luce diversa da quella con cui ce lo presenta il Vangelo la persona di Gesù, le sue azioni, le sue parole. Però dobbiamo farlo non con una reazione umana istintiva, e a volte vedo su Facebook da parte dei credenti addirittura isterica, ma dobbiamo farlo con la parola di Dio in mano. Non dobbiamo dire questa frase è sbagliata perché non mi piace, dobbiamo dire questa frase è sbagliata perché la parola di Dio ci dice tutt'altra cosa a proposito dell'atteggiamento di Gesù in relazione al perdono. Quindi non dobbiamo reagire istintivamente, ma come ci ricorda in un contesto di persecuzione dei credenti, come ci ricorda l'Apostolo Pietro, dobbiamo sempre rendere conto agli altri della speranza che è in noi e quindi di quello che noi crediamo attraverso la parola. Dobbiamo rendere conto, ma dobbiamo farlo come? Non con spirito di giudizio, ma dobbiamo farlo con amore e con dolcezza. Quindi anche nei confronti della frase pronunciata da questo papà profondamente ferito nei suoi affetti più cari, dobbiamo rispondere con amore e con dolcezza. Vediamo allora a quale fatto si è riferito questo papà nel dichiarare che il perdono è così difficile che neanche Gesù ha perdonato i suoi carnefici. Leggiamo il testo, capitolo 23, versetto 34 del Vangelo di Luca. Gesù diceva: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Poi divisero le sue vesti tirandole a sorte. Allora, intanto dovete notare nel testo che è apparso sullo schermo che la frase alla quale si riferiva il papà di Giulia è una frase posta fra due parentesi quadre, perché nei più antichi manoscritti è assente. Però è una frase che è in perfetta sintonia con quanto è accaduto al Golgota, è in perfetta sintonia con l'atteggiamento con il quale il Signore Gesù ha accettato, perché poteva fare diversamente, come sappiamo, ha accettato di essere inchiodato su una croce. Allora, vorrei prima di tutto ricordarvi una cosa essenziale che ci ritornerà utile fra poco. Solo Luca riferisce questa frase, quindi questa frase non la troviamo né in Matteo, né in Marco, né in Giovanni, solo Luca. E questa non è una coincidenza casuale. Perché non è una coincidenza casuale? Perché Luca è stato usato dallo Spirito Santo per ricordare la vita, le opere, i discorsi del Signore Gesù nella prospettiva di presentarci la sua perfetta umanità, nella prospettiva di presentarcelo come figlio dell'uomo. Allora, nella successione, nel collegamento che possiamo stabilire, quindi nella successione fra i quattro Vangeli, noi scopriamo che questa è la prima delle sette frasi o delle sette parole pronunciate da Gesù sulla croce. Ed è, oserei dire, la manifestazione più sublime e commovente dell'amore di Dio, dell'amore in questo caso di Dio attraverso Gesù nei confronti degli uomini. Gesù, nella sofferenza più atroce, dimentica se stesso per pensare soltanto a che cosa? Alla salvezza dei peccatori, alla salvezza di coloro che lo stavano, che lo avevano crocifisso, che lo stavano deridendo ai piedi della croce. Ora, per chi stava facendo immediatamente Gesù quella preghiera? Chi sono i loro? Perdona loro, Padre, perdona loro. Loro, come sappiamo, in questo caso è un pronome personale, ma quali persone si nascondono dietro questo loro? Sicuramente i soldati romani che, crocifiggendolo, avevano in sostanza materialmente eseguito sì un ordine, ma gli avevano inflitto le più atroci sofferenze. Perdona loro. Perdona anche il popolo dei giudei che aveva gridato dopo averlo osannato all'ingresso in Gerusalemme, ma a una sola settimana di distanza aveva gridato davanti al palazzo di Ponzio Pilato: crocifiggilo, crocifiggilo. Gesù stava facendo questa preghiera immediatamente per loro. È una preghiera rivolta al Padre. Ma mi chiedo, perché Gesù dice non sanno quello che fanno? Ma possibile che non sapevano cosa stessero facendo i soldati mentre mettevano a morte un uomo che avevano loro stessi riconosciuto come innocente? Che cosa ignoravano? Ignoravano il fatto che stavano crocifiggendo il Messia, il Figlio di Dio. Il Figlio di Dio diventato uomo, inviato nel mondo, come ricorda l'Apostolo Paolo, venuto nel mondo per salvare i peccatori. È questo che ignoravano. Per altri aspetti, come sappiamo, troviamo delle attenuanti, in modo particolare da parte di Pietro e di Paolo. Quando Pietro si rivolse ai giudei di Gerusalemme, Che cosa disse? Atti capitolo 3, versetto 17. Ora, fratelli, io so che lo faceste per ignoranza, come pure i vostri capi. Io so che lo faceste per ignoranza. Quindi c'è, come diremmo oggi in gergo giuridico, un'attenuante generica. Cioè, non sapevate, sapevate quello che stavate facendo, cioè crocifiggendo e provocando la morte di un uomo, ma non sapevate chi era quell'uomo. E l'Apostolo Paolo è ancora più chiaro quando in Prima Corinzi, capitolo 2, versetti 7 e 8, scrive: noi esponiamo la sapienza di Dio, che nessuno dei dominatori di questo mondo ha conosciuta, perché se l'avessero conosciuta, versetto 8, se l'avessero conosciuta non avrebbero crocifisso il Signore della gloria. Allora, Gesù è stato crocifisso nell'ignoranza di cosa? Non nell'ignoranza del fatto, la crocifissione, ma nell'ignoranza del protagonista del fatto. I giudei, i soldati, sapevano benissimo quello che facevano: chiedere la morte e poi provocare la morte di una persona, ma non sapevano chi era quella persona. E allora mi chiedo, e noi lo sappiamo chi era quella persona. Noi lo sappiamo oggi chi era quella persona. Fra i tanti loro, quindi fra le tante persone, piuttosto, scusatemi, fra le tante persone che si nascondono, che sono comprese in questo loro, vi sono le persone che magari espongono il crocifisso nella loro casa, espongono il crocifisso in tanti edifici pubblici, ma ignorano chi davvero era quel crocifisso e perché moriva. E allora domandiamoci, dopo aver in sostanza visto che i loro, che per i quali Gesù chiedeva il perdono al Padre, non erano soltanto i giudei che lo avevano mandato a morte e i romani, i soldati romani che stavano materialmente provocando la sua morte, ma i loro sono tutti coloro che, pur avendo l'immagine di Gesù, non sanno chi era Gesù e non sanno perché Gesù era lì e perché Gesù non è sceso come i suoi detrattori gli chiedevano di fare dalla croce. Allora chiediamoci perché Gesù non perdonò direttamente e perché chiese al Padre di perdonare. In quel momento, nel momento in cui era là inchiodato sulla croce, Gesù, come uomo perfetto, si era caricato dei peccati di tutti gli uomini. L'apostolo Pietro ricorderà che egli ha offerto se stesso come agnello senza difetto né macchia, e l'apostolo Paolo, al capitolo 5, versetto 21 della seconda lettera ai Corinzi, che cosa scrive? Colui che non ha conosciuto peccato, egli lo ha fatto diventare peccato per noi. Allora, l'uomo innocente che era Gesù, in quel momento sulla croce si era caricato di tutti i nostri, peccati. Quindi in quel momento Gesù aveva il carico pesante dei nostri peccati. E perché chiedeva al Padre di perdonare? Non perché non volesse essere lui direttamente a perdonare gli uomini. Sappiamo che in altri episodi che ci raccontano i Vangeli, uno lo abbiamo ricordato proprio un paio di domeniche fa, domenica scorsa, ora non lo ricordo esattamente, ma davanti al paralitico che gli era stato portato da quattro amici, Gesù disse: i tuoi peccati ti sono rimessi, i tuoi peccati ti sono perdonati. Quindi Gesù perdonava direttamente, Gesù aveva l'autorità, come non soltanto nella sua umanità perfetta, ma soprattutto nella sua divinità perfetta, aveva l'autorità di perdonare i peccati. Ma nella sua umanità perfetta, Gesù comunicò in quel momento, con quel perdona loro perché non sanno quello che fanno, comunicò al mondo non la sua indisponibilità a perdonare o la sua impossibilità di perdonare, ma piuttosto comunicò al mondo con quelle parole che il perdono divino da quel momento passava attraverso di lui. Infatti, che cosa scrive l'apostolo Paolo nel testo che abbiamo letto qualche momento fa, Seconda Corinzi 5:21? Perché colui che non ha conosciuto peccato, egli lo ha fatto diventare peccato per noi. Ecco, le ultime parole di questo versetto ci indicano chiaramente l'obiettivo: affinché noi diventassimo giustizia di Dio in Lui. Gesù quindi non è un incapace perdonatore, ma piuttosto è il mediatore del perdono. E questa è la straordinaria verità che viene fuori da quelle parole con le quali egli comunicò al mondo che da quel momento in poi, per diventare noi giustizia di Dio, Avremmo dovuto credere in Lui, colui che non ha conosciuto peccato, egli lo ha fatto diventare peccato per noi alla croce, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in Lui. Il perdono divino si attua, si applica alla mia vita, alla nostra vita, attraverso il sacrificio di Gesù. Non a caso, quando l'Apostolo Paolo ricorda, scrivendo a Timoteo, che esiste un solo Dio ed un solo mediatore, quale aspetto della persona di Gesù indica? Esiste un solo Dio, un solo mediatore, Gesù Cristo uomo. Gesù Cristo uomo. L'uomo Gesù, l'uomo perfetto, muore al mio posto sulla croce e diventa lo strumento, il mediatore del mio del perdono da parte di Dio sui miei peccati. E vorrei approfondire questo concetto proprio per far capire quanto sia sbagliato dire che neppure Gesù ha perdonato, ma ha chiesto al Padre. Gesù in quel momento stava facendo tutto quello che il Padre gli aveva richiesto, perché gli uomini, io compreso, voi tutti che mi state ascoltando compresi, potessimo essere perdonati. L'Apostolo Paolo si pone delle domande nella conclusione del capitolo 8 della lettera ai Romani. C'è tutta una serie di domande molto belle che pare facessero parte di un inno che veniva cantato per ricordare la profondità dell'amore di Cristo per noi. E fra queste domande, versetti 33 e 34 di Romani 8, troviamo queste domande che sono straordinariamente illuminanti nel contesto di quello che noi stiamo dicendo. Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. Chi li condannerà? Cristo Gesù è colui che è morto, e ancor più è risuscitato, è alla destra di Dio e anche intercede per noi. Ecco la sua funzione di unico mediatore, un mediatore che desidera il perdono. Chi accuserà gli eletti di Dio? Chi potrà condannare gli eletti di Dio se la condanna che gravava su di loro, la condanna che gravava su noi uomini a causa dei nostri peccati, l'ha presa Gesù? È come se Dio, anche nel momento solenne in cui chiede al Padre perdona loro perché non sanno quello che fanno, è come se Gesù dicesse al Padre: ho pagato io per i loro errori, ho pagato io per i loro peccati. Quando Gesù pronuncia quelle straordinarie parole, Padre perdona loro, è per rivelare a me, rivelare a ciascuno di noi, ma rivelare anche per coloro che ai piedi della croce hanno afferrato, sicuramente con difficoltà, perché la voce di Gesù era strozzata dall'agonia, hanno afferrato quelle parole. Gesù voleva rivelare: la mia mediazione inizia qui, passa attraverso la croce. L'essere dichiarati giusti da Dio è possibile soltanto passando attraverso la croce. Noi non dobbiamo passare attraverso la croce, perché vi è passato Gesù, ma è la fede nel sacrificio di Gesù che ci permette di ottenere il perdono da parte di Dio. Quindi la mediazione di Gesù come strumento di perdono inizia alla croce e ancora oggi passa proprio attraverso la croce. Noi possiamo diventare giustizia di Dio non con le nostre buone opere, i nostri pellegrinaggi, i nostri digiuni, le nostre penitenze. Possiamo diventare giustizia di Dio in Lui che, non avendo conosciuto peccato, ha accettato di essere fatto peccato per noi, caricandosi dei nostri peccati. Ecco allora perché quella frase emotivamente giustificabile, ma è una frase realmente infelice. Alla croce Gesù in realtà inizia la sua opera di mediatore del perdono. Lui media il perdono da parte di Dio, perché si fa strumento, morendo al mio posto, morendo al nostro posto, si fa strumento di piena soddisfazione della giustizia divina. Quando Gesù dice sulla croce: è compiuto, ho compiuto, Padre, quello che tu mi avevi chiesto di fare, mi avevi mandato per morire per gli uomini peccatori, perché potessero diventare giusti davanti a te e ottenere il tuo perdono. Ecco il desiderio più grande di Gesù, il nostro perdono, il perdono di ciascuno di noi. Per questo ha accettato di morire sulla croce. Ma, e vorrei concludere con una osservazione che ci riguarda. Prima di tutto vorrei ricordare che esiste un peccato per il quale non c'è perdono. Al capitolo 12 del Vangelo di Matteo leggiamo che, rivolto ai farisei, Gesù disse queste parole, versetti 31 e 32. È un testo che forse, anzi penso, molti di noi conoscono e che ha suscitato in molti di noi delle perplessità. Dice Gesù ai farisei: ogni peccato e bestemmia sarà perdonata agli uomini, ma la bestemmia contro lo Spirito Santo non sarà perdonata. A chiunque parli contro il Figlio dell'uomo, quindi possiamo anche parlare contro Cristo ed essere perdonati, a chiunque parli contro il Figlio dell'uomo sarà perdonato, ma a chiunque parli contro lo Spirito Santo non sarà perdonato né in questo mondo né in quello futuro. Perché il peccato contro lo Spirito Santo non sarà perdonato? Allora, quando Gesù, come ci racconta Giovanni verso la conclusione del suo Vangelo, nel riportare i discorsi pronunciati dal Maestro intorno alla tavola dell'ultima cena, quando Gesù parlò della promessa, fece la promessa della venuta dello Spirito Santo, disse: quando sarà venuto Lui, lo Spirito Santo, che come sappiamo è disceso nel mondo il giorno della Pentecoste, quindi successivo alla sua resurrezione e al suo ritorno al cielo, quando lo Spirito Santo verrà, convincerà il mondo di tre cose: quanto al peccato, quanto alla giustizia, quanto al giudizio. Lo Spirito Santo convincerà gli uomini quanto al peccato. Allora, perché la bestemmia contro lo Spirito Santo non sarà perdonata? Perché se io mi oppongo all'azione dello Spirito Santo nella mia vita, non sarò mai convinto della mia condizione di peccato. E se io non sarò mai convinto della mia condizione di peccato, non sarò neppure mai convinto della realtà storica che Cristo è morto al mio posto per pagare per me, per i miei peccati. Allora oppormi, quindi bestemmiare con le mie scelte folli di vita l'azione dello Spirito Santo, che attraverso la parola di Dio vuole convincermi di peccato e vuole che io alzi gli occhi verso la croce per riconoscere che Gesù è morto al mio posto, oppormi a questa azione dello Spirito Santo non mi porterà a conoscere il perdono. Non conoscerò mai il perdono se non riconoscerò attraverso l'azione dello Spirito la mia condizione di peccato e il mio bisogno di essere perdonato. Vedete, le parole di Gesù erano piuttosto forti, ma i farisei voleva dire: voi avete la parola, voi avete la parola che rivela il vostro peccato, la parola che vi annuncia, le scritture dell'Antico Testamento vi annuncia la venuta del Messia. Pensiamo a Isaia 53 in modo particolare, al Messia che sarebbe venuto per caricarsi del castigo delle iniquità, delle trasgressioni di tutti gli uomini. Ma voi continuate a bestemmiare perché vi opponete allo Spirito Santo che vuole parlarvi attraverso la parola. Ecco allora l'unica occasione, l'unica situazione di non perdono: opporsi all'azione convincitrice dello Spirito Santo, che desidera convincerci di peccato, che desidera convincerci che l'unico strumento di giustizia e di perdono è il Signore Gesù. E concludo con una conclusione pratica. Il richiamo al perdono è presente in due momenti delle lettere dell'Apostolo Paolo. Come sapete, molte delle lettere dell'Apostolo Paolo hanno una prima parte che molti definiscono dottrinale o teologica, nelle quali Paolo illustra la persona di Cristo, illustra il messaggio dell'Evangelo, e poi vi è una seconda parte in cui Paolo trae le conseguenze pratiche della dottrina che ha precedentemente insegnato. E nelle due lettere agli Efesini e ai Colossesi troviamo due straordinarie conseguenze pratiche che riguardano me, che riguardano la vita di ciascuno di noi. Efesini capitolo 4, versetto 32: siate invece benevoli e misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda, come anche Dio vi ha perdonati in Cristo. Allora ritorna ancora qui la grande verità: noi siamo perdonati in Cristo, ma questa grande verità ha un'applicazione pratica. L'esortazione a perdonare, io che sono chiamato a perdonare come Dio mi ha perdonato in Cristo. E alla conclusione del versetto 13 del capitolo 3 della lettera ai Colossesi leggiamo queste parole: come il Signore vi ha perdonati, così fate anche voi. Il nostro ingresso nel regno dei cieli, nella realtà di coloro quindi che sono stati perdonati, che godono la comunione con Dio attraverso l'opera di Gesù, il nostro ingresso è stato possibile attraverso il perdono. Noi siamo perdonati in Cristo. Se godiamo la comunione con Dio, se siamo certi di avere il suo regno nel nostro cuore, di far parte del nostro regno, di far parte anche noi del regno di Dio, è perché siamo stati perdonati in Cristo. E questo perdono non è un volemos bene, non è neppure un mettiamoci una pietra sopra. Perdonare non significa nascondere il male o sforzarsi di dimenticarlo, di non vederlo più. Significa piuttosto cancellarlo con un atto di grazia. Il perdono di Gesù sulla croce per ciascuno di noi, per me per primo, il perdono di Gesù sulla croce è l'atto di grazia con cui Dio cancella il mio peccato. Cancella, lo dimentica, non lo vede più. Non vede più il Paolo misero peccatore perduto, ma vede Paolo ricco, giustificato, salvato. Ora, attraverso il suo esempio di perdono, Gesù richiede anche a noi il perdono come stile di vita. Chi non perdona dimentica di essere stato perdonato. La realtà del nostro essere perdonati la possiamo testimoniare soltanto attraverso la nostra disponibilità a perdonare. Chi non è disposto a perdonare rivela di non aver mai creduto veramente di essere stato perdonato. Quindi siamo stati perdonati in Cristo. La croce di Gesù, la sua morte per noi, è lo strumento attraverso il quale Gesù poteva chiedere perdona loro perché non sanno quello che fanno. Quando il nemico si presenta a Dio per si presenta davanti a Dio per dire: ah, guarda Paolo che dice di essere un bravo cristiano, un bravo ragazzo, scusatemi, che cosa ha combinato, che cosa fa Gesù? Gesù è alla destra di Dio e intercede per me. Gesù dice: ho pagato io, nessuno può più condannarlo, nessuno può più accusarlo. Ma se io ho capito veramente questo, devo essere anche pronto a perdonare. E concludo con questa osservazione amara, che è un incoraggiamento anche. Quanti problemi nelle nostre famiglie, quanti problemi nelle chiese locali potrebbero essere risolti se noi praticassimo davvero il perdono. Se noi non praticassimo la strategia del te la farò pagare, me la sono legata al dito, o per ora ci passo sopra, ma prima o poi vedrai che ritornerà a galla quello che tu mi hai fatto. Se noi smettessimo di comportarci, di ragionare così, ci ricordassimo quello che Gesù ha compiuto sulla croce, ci ha perdonato totalmente dai nostri peccati. Se noi davvero avessimo creduto nel perdono, dovremmo vivere il perdono. Ecco, come da una frase pronunciata in un momento emotivamente triste e una frase dal contenuto infelice può averci aperto ancora questa sera l'orizzonte di una riflessione seria, di una riflessione importante. Alla croce Gesù iniziava il suo ministero di mediatore perdonatore, un ministero che continua ancora oggi, e alla presenza del Padre, abbiamo letto, intercede per noi. Ma se abbiamo ricevuto il perdono deve diventare uno stile di vita. Come siamo stati perdonati da Dio in Cristo, anche noi dobbiamo imparare a perdonarci gli uni gli altri, perdonare nostra moglie, perdonare nostro marito, perdonare i nostri genitori, perdonare i nostri figli, perdonare i nostri fratelli e le nostre sorelle nella Chiesa. Care sorelle, cari fratelli, care amiche, cari amici, che davvero attraverso la comprensione del perdono che abbiamo ottenuto in Cristo possiamo diventare anche noi dei cristiani davvero, davvero, realmente perdonatori, come Cristo ci ha perdonato. Amen.
1: In relazione all'omicidio di Giulia, Paolo Moretti ha sviluppato questo messaggio questa sera. È vero che neanche Gesù ha perdonato? Grazie a tutti voi per l'ascolto prestato.

magari che siete in ascolto, vi giunga gradito il saluto che Patrizia ed io vi rivolgiamo. Dal Vangelo di Giovanni iniziamo a leggere dal capitolo 11 i primi quattro versetti. Prego, Patrizia.

C'era un ammalato, un certo Lazzaro di Betania, del villaggio di Maria e di Marta, sua sorella. Maria era quella che unse il Signore di olio profumato e gli asciugò i piedi con i suoi capelli. Lazzaro, suo fratello, era malato. Le sorelle, dunque, mandarono a dire a Gesù: «Signore, ecco colui che tu ami, è malato». Gesù, udito ciò, disse: «Questa malattia non è per la morte, ma è per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio sia glorificato».

0: Delle molte guarigioni compiute da Gesù durante il suo ministero terreno, l'Evangelista Giovanni ne cita solo alcune, soffermandosi sulle conseguenze di quei miracoli e sulle reazioni dei giudei. La resurrezione di Lazzaro è sicuramente il maggiore miracolo compiuto dal Signore ed è una dimostrazione evidente dell'irruzione della vita nel dominio della morte. Gesù si trovava in Betania o Betabara in Perea, oltre il fiume Giordano, quando ricevette il messaggio di Marta e Maria, due sorelle che gli erano molto care, che lo avevano ospitato e che lo volevano informare intorno alla salute del loro fratello Lazzaro, che in quel momento si trovava molto ammalato. Gesù rispose e probabilmente il messo riferì queste parole alle due sorelle, che quella malattia era per la gloria di Dio e non avrebbe condotto alla morte. Egli già sapeva cosa avrebbe fatto, quali sarebbero stati gli avvenimenti e come Dio avrebbe glorificato il figlio attraverso quella circostanza avversa e sofferta. Credo che nessuno possa sempre spiegare il motivo di certe circostanze della vita. Il perché della sofferenza è quasi sempre nascosto. E questo fatto può essere causa di turbamento, di perplessità in chi viene colpito, aggravandone il dolore. Ma Dio non è sprovveduto come noi. Egli è colui che non solo conosce tutto, ma che determina tutto. Ogni circostanza della nostra vita, ogni situazione in cui veniamo a trovarci, sono voluti da Lui. Quella malattia che faceva soffrire Lazzaro e che lo condusse alla morte non era la punizione di un peccato, non era un mezzo per migliorare, per formare il carattere, per piegare l'orgoglio o l'ostinazione, non era sopraggiunta per insegnare ad un uomo la sua naturale precarietà, provvisorietà, e non era neppure per fare sperimentare il peso della sofferenza e della morte. Questi sono tutti possibili motivi per cui il Signore può metterci alla prova. Cose in cui in certi casi abbiamo assolutamente bisogno per farci vivere la realtà della vita. Ma quella malattia era semplicemente perché la gloria di Dio potesse manifestarsi attraverso la persona del figlio. Era praticamente la stessa motivazione del male che aveva colpito il cieco dalla nascita. Dio è l'assoluto sovrano che può determinare ogni cosa, anche quelle che noi riteniamo negative, per raggiungere i suoi fini e manifestare le sue opere. Non siamo in grado di sondare il pensiero di Dio. Questo rimane nascosto, misterioso. Ma rallegriamoci anche per le sofferenze, se possiamo contribuire con la nostra ubbidienza, con la nostra sottomissione e adesione al piano di Dio, alla gloria del nostro Signore e Salvatore.
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

0: Punto e a capo.
1: In compagnia di
2: Gianfranco Piccirillo.
0: Ciao, benvenuto o bentornato all'ascolto di Punto e a capo. Non tutti sanno che leggere fa bene. Purtroppo sono molti quelli che si privano di questo bene e che preferiscono spendere il loro tempo davanti a un televisore o a un videogame, a seconda dell'età. Secondo l'Istat, nel 2004 poco più di 29 milioni di persone, italiane ovviamente, con più di 6 anni di età, hanno letto almeno un libro non scolastico. Ma al di là dei dati statistici, molti che faticano a leggere forse non sono mai stati educati a farlo e non ricevono tuttora stimoli da nessuno. La moderna medicina poi spesso ribadisce che leggere è una delle ginnastiche cerebrali più efficaci. Contro la demenza senile non c'è miglior cura del leggere per non spegnere il proprio cervello alla passività dell'ascolto audiovisivo. Ma la difficoltà sembra quella di far capire alle persone il valore di un libro o di uno scritto in generale. Ma può darsi che il problema sia un altro. Voltaire infatti diceva che un uomo si giudica dalle sue domande piuttosto che dalle sue risposte. Forse molti non sentono il bisogno di leggere o cercare risposte perché probabilmente non hanno delle domande, ma hanno maturato la consapevolezza di sapere già tutto. Che tristezza. Ciao da Gianfranco Piccirillo, a domani.
2: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

0: A Radio Logos sono le ore 3 e 10 minuti.
1: Siamo in compagnia del pastore avventista Nino Plano, buongiorno.
2: Grazie. Buongiorno Roberto, buongiorno a Claudio e a tutti i radioascoltatori.
1: Allora, come spesso avviene con Nino, prendiamo spunto dal lezionario evangelico Un giorno una parola, l'edizione 2026, che ci propone due testi biblici, uno tratto dal Primo Testamento, un altro dal Nuovo Testamento. In genere c'è una relazione tra questi due testi, non sempre evidentissima per la verità, e poi c'è un pensiero, credo che questa volta ci giunga da un personaggio importante anche nella storia del nostro paese, il cardinale Carlo Maria Martini. Ma vediamo quali sono i testi per oggi.
2: Allora, il primo tratto da Isaia 49:4 e dice: io dicevo, invano ho faticato, inutilmente e per nulla ho consumato la mia forza, ma certo il mio diritto è presso il Signore, la mia ricompensa è presso il mio Dio. E in Luca capitolo 5:5 c'è questo versetto bellissimo che dice: Simone rispose a Gesù: Maestro, tutta la notte ci siamo affaticati e non abbiamo preso nulla, però, secondo la tua parola, getterò le reti.
1: La relazione tra questi due testi è limpida proprio in questo caso. Isaia dice: invano ho faticato per niente, pure i discepoli che si danno
2: tutta la notte, si danno da fare.
1: Ma niente, a volte i bilanci che facciamo della nostra vita sono drammatici. Forse troppo drammatici, perché perdiamo di vista un orizzonte che normalmente non ci appartiene, che è l'orizzonte di Dio, dove invece anche quel poco che abbiamo fatto viene valorizzato in maniera importante. Non so, anche sul piano personale, qual è la tua riflessione?
2: Io penso che questa sia un'impressione che bene o male tutti. Proviamo. Mm-hmm. Poi ci sono magari degli ambiti, per esempio lavorativi, ma non è solamente lavoro, però insomma è un esempio in cui uno riesce a vedere anche un risultato concreto del proprio lavoro, del proprio impegno, e altri invece sono meno evidenti, tipo nell'attività pastorale non riesci sempre a vedere un risultato in maniera concreta, sì. No? In qualche maniera sei sempre un po' legato alle impressioni, alle sensazioni e alle risposte che non sono sempre unanimi, no, della tua attività.
1: Sì, ma guarda che se tu parlassi con un insegnante,
2: immagino,
1: forse non è che sarebbe molto molto diverso. Uno che costruisce una casa forse ha l'impressione che quello che fa comunque lo vede alzarsi, insomma, no?
2: Sì.
1: Anche se poi lo stesso muratore ti dice: sì, ma io ho faticato per tanti anni e per tante persone, però, cioè, questo senso della fatica con dei risultati troppo modesti è un'esperienza umana molto diffusa.
3: Mi fa venire in mente quel salmo: invano si affaticano i costruttori, gli architetti, sì. No? Quindi anche lì c'è bisogno di qualcosa di più.
1: Sai che mi viene in mente la mia mamma, adesso è molto personale, forse troppo personale, e io ricordo che nella sua maturità lei una volta mi disse: vedi, è come quando io le ricordai un dolce ricordo, no? Quando io ero bambino e facevamo delle cose insieme, e dice: come della sabbia che mi è passata tra le mani. Ma l'ultima intervista che le ho fatto proprio per la radio, lei, ripercorrendo la sua vita, lei dice: io non ho nessun rimpianto, ho fatto le cose che ho fatto e ho fatto bene, ho potuto aiutare diverse persone. E io dicevo: mamma, però tu avevi delle possibilità, non le hai utilizzate, come forse qualcuno dall'esterno avrebbe potuto dire sì. E diceva: ma no, non è così. Forse anche stagioni della vita che ci permettono di apprezzare certe cose in certi momenti, in altri momenti no. Che ne pensi?
2: Allora, per me ci sono vari fattori, sì, senza dubbio alle volte sono anche le attitudini personali, perché c'è chi è più ottimista, c'è
1: chi è più malinconico,
2: c'è chi guarda di più il risultato, chi guarda magari il percorso, chi ne fa più memoria, insomma siamo diversi. Però probabilmente, avanzando con l'età, si cerca anche di valutare meglio, in maniera anche con maggiore esperienza, no? Penso che questo sia un elemento importante, sì, perché la saggezza, l'esperienza, il tempo che passa poi ti dà la possibilità di sedimentare.
1: Ma quanti sono gli anziani che invece concludono la propria vita in una maniera malinconica e piena di rimpianti? Cioè, non è che la saggezza ti arrivi con l'età in automatico.
2: Ma alle volte è anche così, proprio il fatto che uno ha passato la vita magari girandosi i pollici, per dire, o costruendo poco, e quindi poi c'è anche il rimpianto. E la saggezza ti porta anche a dire: io in effetti ho dato poco.
3: Ma a me piace questa intervista, l'intervista è buffo parlare di intervista alla propria mamma, però quando lei dice che non ho rimpianti, vuol dire che in questo pentolone della sua vita alla fine avrà visto anche le cose, avrà sbagliato sicuramente tutto, però questo pensiero rivolto agli altri che ha funzionato, e lo vedi nei tasselli che metti, perché alla fine è importante mettere i tasselli. A me è successo nel periodo del Covid, quando ho cominciato ad attaccare delle cose che ero convinto di non aver fatto nulla, e ho cominciato, fortunatamente avevo delle foto, mi sono messo lì, alla fine ho riempito le pareti di una casa, ho detto: ma allora proprio nulla non ho fatto. Ecco, credo che la tua mamma sia stata serena alla fine, ha fatto i mezzi che aveva, ha fatto quello che poteva fare,
1: però
3: ha meno realizzato se stessa.
1: Io credo che questa saggezza di cui fa riferimento Nino Plano.
3: No, Luca va bene, okay, non apposta,
2: e Luca era l'Evangelo.
1: Ok, io credo che dipenda da un approfondimento della propria fede, perché il bicchiere mezzo vuoto, mezzo pieno, dipende anche, cioè l'immagine che ti fai, dal fatto che, ecco, come è successo al profeta Isaia e ai discepoli di Gesù, che a un certo punto, ce la puoi ripetere questo versetto, soprattutto quello del Nuovo Testamento, che mi sembra molto bello.
2: Maestro, tutta la notte ci siamo affaticati e non abbiamo preso nulla, però secondo la tua parola getterò le reti.
1: Però secondo la tua parola è lì, però secondo la tua parola, e lo scarto è lì.
2: Possiamo dire che tutta la notte ci siamo affaticati
1: e non abbiamo preso
2: nulla, quella notte sarebbe la vita.
1: Sì, è proprio così.
2: E
1: proprio
2: poi in questa vita c'è un momento in cui tu dici: vabbè, io getto le reti, secondo questa parola che mi viene data dal Signore, io alla fine rischio di fare la cosa che ho sempre fatto inutilmente, almeno dal mio punto di vista, però se tu mi dici di farlo, io lo faccio.
3: Possiamo dire che è anche un gesto
2: Può darsi la razionalità.
3: Bravo, che anche oltre alla parola, la parola è anche un gesto d'amore, quindi interpretiamola anche come atto concreto. Cioè, io credo in questo tuo amore, che è il tuo abbraccio che ho ricevuto, quindi non la vorrei semplificare solo da parola, perché ci può essere persone che non hanno letto la Bibbia, che però a volte ci danno l'esperienza che quell'amore è...
1: Dai, ci ascoltiamo una canzone, poi torniamo a parlare su questi argomenti. Rebecca Ferguson, Nothing's Real But Love. Niente reale se non l'amore. Questa è la canzone che abbiamo appena ascoltato, insomma, un messaggio importante. E torniamo a parlare con il pastore avventista Nino Plano. Poco fa ci siamo lasciati con due bei testi tratti dal lezionario evangelico Un giorno una parola, che sono suggeriti dal lezionario evangelico, due testi biblici. Uno si trova, lo ripeto, nel libro di Isaia, profeta Isaia: io dicevo, invano ho faticato, inutilmente e per nulla ho consumato la mia forza. E qui è il commento che forse tanti tra noi a un certo punto fanno, non solamente anziani, anche giovani, ma nella seconda parte è la svolta: ma certo il mio diritto è presso il Signore, la mia ricompensa è presso il mio Dio.
3: No, è doppio, no? È ambiguo, perché te lo puoi leggere in due modi. Puoi leggere: ho consumato la mia forza e veramente ora sono vicino alla morte, e al tempo stesso puoi dire: io ho fatto delle cose che però, come dicevi te, quando hai detto mamma, forse potevi avere raggiunto qualcosa di più, però anche quel qualcosa di più poi alla fine lo devi lasciare. Quindi in fondo, secondo me, questa seconda parte ci apre gli occhi per dire che bisogna guardare oltre anche a quello che umanamente ci sembra più importante di aver speso.
1: La mia ricompensa è presso il mio Dio. Questo è, però qui è il tema della fede, naturalmente. Il che non significa che uno che sia un non credente necessariamente finisca nella tristezza, perché c'è anche il senso di chi ha la consapevolezza di aver lasciato qualcosa di bello, di buono, un buon odore di sé presso le persone con cui ha vissuto.
2: Spesso è così.
1: Beh, meno male.
2: Sì, lo possiamo dire, lo dobbiamo dire, no? Che il mondo forse non credente è insomma molto più numeroso di quello che magari noi possiamo immaginare, e tante persone veramente amano il prossimo e si spendono per il prossimo
1: e hanno questa soddisfazione. Dice: non è vero che il mio lavoro sia stato invano,
2: esatto,
1: io abbia faticato
3: invano.
1: Credo
3: che quel versetto finale comprenda anche loro.
2: Esatto, senza dubbio, anche io lo penso. Niente, invece sono contento dell'idea, in quanto credente, che il giudizio ultimo, no, del mio lavoro, della mia fatica, non sia
1: in mano agli uomini
2: ma sia in mano al Signore. Questo è importante. Certo, nella vita abbiamo bisogno di feedback, abbiamo bisogno di un confronto. Noi siamo, tra virgolette, lo dico affettuosamente, animali sociali, nel senso che abbiamo bisogno degli altri per comprendere ciò che noi siamo e anche ciò che noi facciamo, ma allo stesso tempo il giudizio ultimo spetta al Signore, non è
1: allora,
2: poco.
1: Siamo verso la conclusione, avviati, però verrebbe da dire, ecco, quando noi leggiamo che anche persone come i discepoli di Gesù, abbiamo pescato, abbiamo lavorato tutta la notte per niente, o il profeta Isaia che dice: invano ho faticato, inutilmente per nulla ho consumato la mia forza. Ecco, possono esserci dei momenti di sconforto nella nostra esistenza. Verrebbe da dire è normale, ma ecco, ricordiamoci sempre che dietro questo orizzonte il nostro diritto è presso il Signore, come dice qui, la mia ricompensa è presso il mio Dio.
2: A me affascina tantissimo del testo di Luca, e appunto: maestro, tutta la notte ci siamo affaticati, non abbiamo preso nulla, però secondo la tua parola getterò le reti. Questo gettare la rete,
1: quindi è il tema della speranza che è attiva, poi
2: sì mi vuol dire rischiare.
1: Sì, è chiaro.
2: Vuol dire, cioè, ho fatto questa cosa mille volte e non sarebbe illogico.
3: Bravo.
2: Farlo la mille e unesima volta. No, invece lo faccio perché lo dici tu. Mi butto. Sì. Però questo buttarsi significa veramente rischiare.
1: È la scommessa positiva di Pascal, se vogliamo dire.
2: Sì,
1: no?
2: Esatto.
1: Perché c'è un'ascoltatrice che mi ha detto, ora non mi ricordo chi sia, che la fede cristiana è una gran botta di speranza.
2: Bello,
1: una gran botta di speranza. Senti, sentiamo cosa dice il cardinale Martini, cosa ha scritto il cardinale Martini.
2: Sì, bellissimo questo pensiero. Scusate il giudizio che lo precede, ma è così. Consegnare a Dio la nostra vita non significa consegnarla astrattamente nelle sue mani, quasi per estraniarci dal mondo. Significa invece consegnarla a Lui, perché ci mette in stato di servizio verso i fratelli.
1: Allora, ci farà piacere conoscere l'opinione, l'esperienza dei nostri ascoltatori su questi temi, quindi vi invito a scriverci o a mandarci anche dei messaggi vocali, se volete, al nostro numero di WhatsApp 348 222 72 94. E intanto ci ascoltiamo una canzone di Mac Brook, Time and Time Again, e salutiamo e ringraziamo il pastore avventista Nino Plano per essere stato in nostra compagnia quest'oggi.
4: Voglio imitarti, cominciamo con questa canzone, il nostro incontro di oggi, riprendersi il tempo, da una riflessione di Gianrico Carofiglio. 800 098 650, amici di RWS, oppure 348 222 72 94, che è l'altro numero, quello per i messaggi. Ed ecco dunque questa proposta, riprendersi il tempo. Avete mai avuto, amici, la sensazione che la giornata sia solo un treno che corre, che sbuffa sui binari, ritmico il rumore dei giunti, e voi siete passeggeri che non hanno nemmeno il tempo di guardare fuori dal finestrino. Vorrebbero aprirlo, ma il finestrino è di quelli ermetici. Ok? Beh, succede. Gianrico Carofiglio, nel suo recente pezzo sulla Repubblica, intitolato appunto Riprendersi il tempo, ci sbatte in faccia questa verità scomoda. Abbiamo trasformato la nostra esistenza in una prestazione continua. Pensateci, è vero o no? Anche quando riposiamo, spesso lo facciamo per essere più produttivi domani, quindi ci riposiamo per partire con maggiore slancio domani. È il mito del lavoro totale. Aristotele diceva che lavoriamo per avere tempo di vivere, non il contrario. Oggi invece sembra che il lavoro sia diventato la nostra stessa identità. Non è una legge di natura questa, è una scelta sociale, politica, ed è ora magari di chiederci: siamo qui per produrre indici economici o per vivere una vita che abbia uno straccio di senso? Non siamo nati per essere ingranaggi oliati, ottimizzati. Siamo esseri umani in cerca di bellezza. Hope is on the way, la speranza è per strada, sul cammino. Amici cari, continuiamo la nostra riflessione con Gianrico Carofiglio su riprendersi il tempo. Il tempo, la nostra giornata, un treno che corre, noi passeggeri passivi, il lavoro totale, abbiamo riflettuto su questo poco fa. Invece di lavorare per avere tempo di vivere, noi tutta la nostra vita è buttata sul lavoro, tanto che ci si identifica: io sono geometra, io sono architetto, io sono ingegnere, io sono. Non è il lavoro che ci contraddistingue, noi siamo esseri umani in cerca di bellezza. E Carofiglio ha ragione, però come fare a staccarsi dal lavoro se il capo scrive su WhatsApp alle 9 di sera che devo fare questo e quell'altro? Ed è una bella domanda quella posta da una nostra amica ascoltatrice, perché è proprio questo uno dei punti che affronteremo. Perché la connessione permanente, l'abbiamo già detto altre volte, ma siamo la prima generazione che con l'uso del telefono, quando rispondiamo, qualcuno ci chiede dove sei. Tempo fa era normale che se rispondevamo eravamo in ufficio o a casa, adesso invece possiamo essere dappertutto e quindi raggiungibili sempre. Positivo? Per certi versi sì, per certi versi no. La connessione permanente infatti non è libertà, è una nuova forma di coercizione invisibile. Carofiglio cita a proposito il filosofo Byung-Chul Han. Abbiamo colonizzato anche il nostro riposo, dice. Siamo diventati schiavi della business, quella frenesia orgogliosa di chi dice non ho tempo perché il tempo è denaro, come se fosse una medaglia al valore questa. Nel mondo antico la parola scuola derivava dal greco skolē, che significava proprio tempo libero dal lavoro necessario. Senza quel vuoto, quindi, non nasce il pensiero, non nasce la cultura, non nasce l'armonia. Se riempiamo ogni minuto, stiamo uccidendo la nostra capacità di creare qualcosa di nuovo. Il vuoto non è un nemico da riempire, una buca da riempire, è lo spazio in cui fiorisce l'intelligenza. È proprio questo il vuoto. Che sia benedetta la vita e dobbiamo imparare a tenercela stretta. Si parlava del vuoto, della scuola, della scolè greca. Scolè significa appunto tempo libero dal lavoro necessario, perché c'è il lavoro necessario, però tutto il tempo libero è scuola, è apprendimento, è meraviglia, è umanità. Quindi non siamo destinati esclusivamente a sgobbare per poi pagarci le vacanze, anzi vacanze viene da vacuum, vuoto, quindi un periodo vuoto, mentre sarebbe meglio che fosse un periodo pieno di altre nuove bellissime esperienze. Tutto questo suona bene, ma la vita moderna richiede velocità. Se rallento, il sistema mi inghiotte. E se fosse proprio la velocità a renderci fragili? E se fosse proprio la rapidità a renderci sconnessi? Carofiglio richiama Nassim Taleb, che ci regala una perla: il concetto di slack, con la CK finale. Che cosa significa? La capacità di avere risorse non allocate, cioè pensate a un'azienda o una famiglia, se vi è più semplice. Se tutto è ottimizzato al millimetro, al primo imprevisto, beh, crolla tutto. Quindi la rigidità è il contrario della resilienza. Il tempo non produttivo, dunque, quello che si passa a guardare il mare, o a leggere un libro senza uno scopo preciso, o a salire una montagna, o prendersi cura del proprio orto, è la tua vera riserva di adattabilità. Chi si crede sempre efficiente, sempre sul pezzo, è, paradossalmente parlando, il più esposto al disastro. L'efficienza estrema, dunque, non è che un trabocchetto, una buca, come quando eravamo bambini, facevamo la buca, poi ci si stendeva un qualche cosa sopra e si aspettava che qualcuno ci cadesse dentro. È una trappola. L'efficienza che non ha margine, alla prima scossa si spezza tutto e finisce il gioco. Ritornando al nostro tema legato al riprendersi il tempo, ritorniamo in questo articolo di Gianrico Carofiglio. Siamo nel 2026, la tecnologia dovrebbe aiutarci perché lavoriamo ancora così tanto, si chiede una nostra amica. È una domanda da $1 milione volendo. E nel 1930, pensate, John Maynard Keynes predisse che entro il 2030, appunto, avremmo lavorato 15 ore a settimana grazie al progresso tecnico. Ci è andato vicino, addirittura ci sono alcuni che non lavorano neanche un'ora alla settimana perché sono disoccupati grazie alle macchine. Siamo quasi arrivati a quella data e lavoriamo più di prima, altri. Carofiglio è netto, quindi non è un problema tecnico, ma è una scelta politica, la definisce proprio così. Quindi abbiamo deciso di convertire ogni guadagno di produttività in ulteriore produzione anziché in tempo di vita. Siamo intrappolati in una sorta di feticismo del fare, scrive. Ci hanno convinti che il tempo sia solo denaro, quando in realtà il tempo è l'unica cosa che non puoi ricomprare una volta spesa. Perché? Perché abbiamo più strumenti per risparmiare tempo, ma abbiamo perso il tempo stesso. Dove è andato? Dove l'ho messo il tempo? Sotto il tappeto, sul comodino, da qualche altra parte? Voglio trovare il mio tempo. Mi sento in colpa se non faccio nulla. È come se il mio valore dipendesse da quello che produco, da quello che faccio, da quello che ordino. Beh, questo senso di colpa credo sia il capolavoro della società della prestazione. Riflettiamoci un tantino, La dignità di una persona si misura davvero dall'indice di produttività o da un indice di produttività? Carofiglio, Gianrico Carofiglio, autore di questo pezzo, ci invita a costruire un'agenda progressista che metta la persona al centro. Prima la persona, poi tutto il resto. Non come mezzo per fare economia, ma come un fine, la persona come un fine, come l'obiettivo. Quindi c'è un bisogno profondo, scrive Carofiglio là fuori, di politica che parli di dignità, di silenzio, di tempo restituito. E guardate che non è un lusso ideologico, è proprio la base per una civiltà che non vuole marcire nel risentimento, perché rivendicare il tempo non è una rinuncia, è proprio una resistenza. Rivendicare il tempo, voglio avere il mio tempo. Non voglio passare tutto il tempo con la testa china a scalpellare. Voglio far sì che la mia vita diventi una scolè, cioè un tempo ricavato dopo il lavoro necessario nel quale posso evolvermi, posso crescere, posso pensare, posso creare. Perché noi siamo molto di più di quello che produciamo e quindi non dobbiamo lasciarci ridurre a un mero dato statistico. Riprendersi il tempo, questo articolo sulla Repubblica di Gianrico Carofiglio. Abbiamo fatto un bel passo insieme, non siamo nati per essere ingranaggi ottimizzati, ma esseri umani in cerca di bellezza, vi ricordate, no? Poi il vuoto che ci permette di essere creativi non è un nemico, un buco da riempire per forza con attività, è lo spazio in cui fiorisce l'intelligenza, l'ozium antico, è proprio quello spazio nel quale può nascere la creatività. Poi siamo passati all'efficienza estrema, che in definitiva è una trappola. Chi non ha margine alla prima scossa si spezza. E poi abbiamo anche riflettuto sugli strumenti per risparmiare tempo. Investiamo molto in questi strumenti, però abbiamo perso il tempo stesso. Siamo pieni di strumenti, ma abbiamo perso il tempo stesso, e noi siamo molto più di ciò che produciamo. E quindi non dobbiamo lasciarci mai ridurre a un dato statistico, cari amici. Non c'è una soluzione da 100 giorni di governo qui, ma c'è un'abitudine da cambiare oggi. Cosa posso fare da domani per cambiare questa routine? Allora, si dice che il politico pensa alle prossime elezioni, mentre lo statista pensa alle prossime generazioni. Forse, ecco, per riprenderci il tempo, dobbiamo diventare un po' statisti della nostra stessa esistenza, pensare alle prossime generazioni, rifiutare dunque l'equazione carriera uguale successo, perché è un atto rivoluzionario che molti giovani stanno già praticando. Non è nostalgia di un passato che non torna più, è piuttosto coraggio di disegnare un futuro diverso. Perché? Perché dovremmo essere stanchi, esausti, però mai diventando pigri. Siamo persone a cui è stato sottratto il tempo che invece è nostro. Quando noi andiamo a lavorare non ci pagano i nostri skills, i nostri talenti, ci pagano il tempo che rimaniamo fedeli. Prendetelo indietro il vostro tempo, perché è l'unica cosa che conta. Non aspettiamo il permesso per vivere. Il tempo liberato è il terreno dove finalmente comincia la vera vita.
5: Riflessione tratta dal Vangelo di Giovanni. Con noi, come di consueto, Giuseppe Pennisi, membro laico della Comunità Ventista di Catania. Benvenuto, Giuseppe.
6: Un caro saluto, ben trovati a voi, Daniela ed Elena, e un caro saluto, ciao, alle nostre amiche ascoltatrici, i nostri amici ascoltatori.
5: Facciamo salutare Elena, perché lei è arrivata poco dopo i saluti, sì, quindi non ha potuto salutare, quindi saluta Elena, vai.
7: Buongiorno a tutti, buongiorno, sì, buongiorno Giuseppe e buongiorno a te, Daniela.
5: Allora, oggi il traffico un pochino l'ha rallentata, però sì, ci è riuscita. Sì.
6: Bene, allora riprendiamo, siamo ormai alla fine del capitolo 19 dell'Evangelo di Giovanni, riprendiamo dal versetto 38 a 42 che avevamo già letto la precedente volta, che dice quanto segue. Dopo queste cose Giuseppe d'Arimatea, che era discepolo di Gesù, ma di nascosto per timore dei giudei, chiese a Pilato di poter prendere il corpo di Gesù. E Pilato glielo permise. Egli dunque venne e prese il corpo di Gesù. Or venne anche Nicodemo, che in precedenza era andato di notte da Gesù, portando una mistura di mirra e di aloe di circa 100 libbre. Essi dunque presero il corpo di Gesù e lo avvolsero in panni di lino con gli aromi, secondo il costume di sepoltura in uso presso i giudei. Or nel luogo dove egli fu crocifisso c'era un orto, e nell'orto un sepolcro nuovo nel quale non era ancora stato posto nessuno. Lì dunque, a motivo del giorno di preparazione dei giudei, misero Gesù, perché il sepolcro era vicino. Abbiamo detto l'altra volta come sicuramente questo lavoro, quest'opera che fecero sia Giuseppe che Nicodemo, perché sono stati loro personalmente a tirare giù dalla croce Gesù e occuparsi della sua sepoltura, sicuramente queste scene avranno accompagnato la loro vita, perché non deve essere stato, diciamo, un momento facile da affrontare, vedere lì il corpo di Gesù ormai, diciamo, senza vita. Questi due uomini esperti della legge sicuramente si saranno resi conto di compiere una profezia, che è quella proprio di Isaia, capitolo 53, versetto 9. dove secondo la quale il Messia alla sua morte fu posto con il ricco. Ed ecco che il corpo di Gesù si trovava proprio nelle mani di due uomini ricchi, che in altre circostanze avrebbero sicuramente delegato tali lavori, questi lavori umili, magari ai propri servi. E invece Giuseppe, Arimateo e Nicodemo sapevano che erano loro stessi a doversi occupare. Si trattava, come dicevamo, di un lavoro usuale per questi due uomini, ed era anche altrettanto strano, inusuale, no? Che Gesù, secondo chiaramente il piano di Dio, vi si sottomettesse passivamente. Cioè Gesù era ormai un corpo senza vita. Gesù, dopo avere solo spirito, avrebbe potuto benissimo saltare giù dalla croce, no? come un supereroe, in un'esplosione di potenza, di gloria, 5 minuti, ma addirittura anche 5 secondi dopo la sua morte. Nonostante tutto, invece, secondo il piano di Dio, Gesù scelse appunto di restare per un certo tempo senza vita. E possiamo dire che nel piano di Dio la sepoltura, quindi questa pausa, no, che Gesù fece durante appunto la sua morte, fu tanto importante che costituì una delle componenti essenziali del Vangelo stesso. Ricordiamo che in 1 Corinzi 15 Paolo, oltre a citare la morte e la risurrezione di Cristo, in mezzo mette anche la sepoltura. Mm-hmm. E possiamo magari identificare insieme alcune ragioni. Intanto quella che dicevamo prima, no? Questa sepoltura ha compiuto la scrittura, ha compiuto delle profezie. Isaia 53 dice: gli avevano assegnato alla sepoltura con gli empi. Ciò significa che il Messia sarebbe stato sepolto in una tomba, e in effetti così fu. Questa sepoltura compiva anche la promessa e la predizione che Gesù stesso fece, il quale aveva detto che lui, come Giona, sarebbe rimasto sepolto 3 giorni. Noi ci ricordiamo quando i giudei chiedevano un segno a Gesù, come unico segno evidente,
5: chiederò quello di Giona.
6: Inoltre questa sepoltura, la sepoltura di Gesù, dimostrava che lui era davvero morto, e questo era la prova dell'imminente risurrezione. Nessuno avrebbe potuto dire a Giuseppe e a Nicodemo che Gesù non era effettivamente morto, no? Ma che era una morte finta, una morte apparente, perché loro stessi avevano potuto constatare il corpo ormai senza vita di Gesù. E inoltre questa sepoltura diede a questi due uomini l'occasione di abbandonare il loro discepolato in segreto e manifestare, proclamare pubblicamente la loro relazione con Gesù. Questa sepoltura e questi giorni trascorsi da Gesù nel sepolcro misero anche alla prova la fede e la devozione dei discepoli. Ed è come se in quei giorni in cui Gesù è rimasto nella tomba, anche loro avessero sperimentato una sorte di morte, no? Una morte spirituale. E infine questa sepoltura e i giorni trascorsi da Gesù nel sepolcro erano anche dei modi per provare che Gesù sulla croce aveva sconfitto non solo il peccato, ma anche la morte. La sepoltura e successivamente poi il sepolcro vuoto mostrano davvero che Gesù aveva sconfitto sia il peccato e la morte. Lasciatemi dire anche un altro aspetto, sicuramente importante, no? sulla sepoltura. Questa sepoltura rivela anche una grande connessione tra il Figlio di Dio, quindi Gesù, e la bassezza dell'uomo. E possiamo dire che l'opera che Gesù compì sulla croce fu come una forma di identificazione totale con l'essere umano. Gesù si relaziona con noi in ogni modo possibile e di conseguenza ci invita a relazionarci con lui. Fu sepolto come noi nell'umiliazione, nella nostra umanità, e noi siamo sepolti con lui in maniera spirituale per mezzo della fede, e anche in maniera cerimoniale per mezzo del battesimo, così come quindi egli si è identificato con noi in ogni cosa, anche noi per fede ci identifichiamo con lui.
5: Ci ascoltiamo un brano di Brandon Lake e torniamo fra poco. Miracle Child, questo brano di Brandon Lake, che proprio un po' racconta la sua storia, una storia di un bambino che non doveva vivere, aveva un piede nella fossa, ma è stato un bambino miracolato, ha sfidato ogni diagnosi e ha potuto constatare la potenza del Salvatore che è risorto e che ha anche aiutato lui nella sua vita, e quindi si sente un bambino miracolato perché Gesù ha sconfitto quel pungiglione della morte con la sua risurrezione. Torniamo a parlare appunto della sua morte. Ci troviamo quindi con Giuseppe d'Arimatea e Nicodemo che vanno a prendere il corpo, comprano un sacco di aromi, 34, sì, circa 34.
6: Giovanni cita la quantità di questi aromi, mirra e aloe, che portò Nicodemo, 100 libbre, e che corrispondono a circa 34 kg. Quindi questa enorme quantità di spezie deve essere sicuramente considerata come una grande
5: spesa
6: da parte di un uomo ricco. E quindi questo, appunto, come dici tu, rivela sia la ricchezza di Nicodemo, ma che anche la sua stima per Gesù. Matteo ci dice che il sepolcro apparteneva a Giuseppe di Arimatea, no? E un uomo ricco come Giuseppe probabilmente possedeva un sepolcro scavato nella roccia solida, e quel sepolcro era situato in un orto vicino al luogo della crocifissione. Un sepolcro come quello era in genere costituito da una piccola entrata e da uno o più scompartimenti in cui i corpi venivano messi a giacere dopo essere stati in qualche modo trattati con spezie, unguenti e panni di lino. Di solito i giudei lasciavano i corpi nella tomba per alcuni anni finché non ne rimanevano solo le ossa, e poi venivano collocati in piccoli recipienti di pietra chiamati ossari, e poi l'ossario rimaneva nel sepolcro con i resti degli altri membri della famiglia. E l'entrata del sepolcro veniva solitamente sigillata da una pietra pesante di forma circolare che veniva fatta scorrere in una scanalatura e veniva poi rotolata in una posizione in modo da non potesse essere rimossa, salvo che da sforzi di diversi uomini forti. E diciamo che lo scopo di queste precauzioni era quello di magari assicurare che nessuno poi profanasse la tomba. Ma ritorniamo su quella espressione, cioè su quel dettaglio che ci presenta Giovanni, dove dice: nel luogo dove egli crocifisso c'era un orto. Ecco, qui vediamo che Giovanni, che aveva gli occhi da abile osservatore, quindi la prossimità di quest'orto deve essere sembrata più che una coincidenza. Sembra che Giovanni provasse un senso di armonia, no? Tra l'orto e la croce. Possiamo fare questa considerazione: la caduta del primo Adamo era avvenuta proprio in un giardino, e fu in un giardino che il secondo Adamo, come così viene definito Gesù, aveva redento, salvato l'umanità dalle conseguenze della trasgressione del primo Adamo. Ecco quindi che probabilmente Giovanni colse magari questa analogia. E poi il testo ci dice che in questa tomba non era ancora stato posto nessuno. Perché questo è importante? Perché magari se lo avessero sepolto in una tomba già usata, magari i giudei avrebbero potuto affermare che Gesù era resuscitato perché il suo corpo magari aveva toccato le ossa di qualche profeta o di qualche altro uomo santo. Okay? Quindi ricordiamo che
5: è successo con Eliseo, cioè la Bibbia ci racconta che era successo che Eliseo, che era stato sepolto non so dopo quanto tempo, quando hanno messo un altro morto, quindi c'era ancora qualcosa di lui, e quindi questa persona proprio risuscita.
6: E quindi in questo caso questo problema non poteva presentarsi perché la tomba era nuova, non era mai stata usata prima. Iniziamo adesso il capitolo 20.
5: Non ce la facciamo a iniziare, quindi, quindi concludiamo il capitolo 19, ma ritorneremo la prossima settimana e quindi apriamo con un nuovo capitolo. Quindi riflettiamo su questi particolari che Giovanni ci offre, quindi questa cura di questi due uomini che sono stati sempre un po' invisibili, sempre nell'oscurità. Ora anche Nicodemo è andato nell'oscurità, Gesù ora invece va di giorno e va a richiedere questo corpo e investe del denaro per poter diciamo fare in modo di ungere questo corpo
6: per onorare in qualche modo
5: quindi, e riconoscerlo davanti a tutti questa cosa pubblicamente. Alla prossima,
6: un caro saluto.
7: Grazie.

Avrete sicuramente incontrato delle persone che per strada offrono un Vangelo, un opuscolo o un calendario cristiano, a volte sotto sguardi critici o beffardi. Oppure avete sentito qualcuno predicare Gesù Cristo, invitando gli uditori a conoscerlo e a credere in Lui. Che cos'è che spinge quei credenti a utilizzare il proprio tempo e le proprie energie per evangelizzare gli altri nonostante le reazioni ostili? Gente strana, quei credenti, potreste pensare. Ma l'annuncio della buona notizia della salvezza di Dio per mezzo di Gesù Cristo è una delle grandi missioni dei cristiani, ai quali Gesù dice: «Mi sarete testimoni». Il messaggio della grazia di Dio è al centro dei loro pensieri e della loro vita. Tutti coloro che hanno compreso qual è l'amore di Gesù, il loro Salvatore, desiderano farlo conoscere e condividere la propria gioia, come sto facendo io questa mattina per ognuno di voi. Essi sono motivati dall'amore di Dio che riempie i loro cuori mediante lo Spirito Santo, come è scritto in Romani capitolo 5 versetto 5, e adempiono la volontà di Dio, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità, come è scritto in 1 Timoteo capitolo 2 versetto 4. L'evangelizzazione non è proselitismo che mira a convincere e reclutare con ogni mezzo dei nuovi adepti. Evangelizzare e annunziare Gesù il Salvatore, cioè far conoscere la sua persona. Quelli che evangelizzano non devono essere altro che dei fedeli testimoni dell'amore di Dio e del perdono che gli accorda a quelli che sentono il peso delle proprie colpe. Conoscendo il suo amore, come un tempo gli apostoli del Signore, non possiamo non parlare di ciò che riempie il nostro cuore. Atti degli Apostoli, capitolo 4, versetto 20.

0: A Radio Logos sono le ore 4 e un minuto.
1: Una parola per oggi.
2: Continuiamo oggi a parlare dell'inno all'amore descritto in Prima Corinzi capitolo 13, leggendo il versetto 4, dove è scritto: l'amore è paziente, è benevolo, l'amore non invidia, l'amore non si vanta, non si gonfia. Giancarlo di Gaetano scrive: i versi dal 4 al 7 sono una sorta di carta d'identità dell'amore cristiano. L'elenco potrebbe essere suddiviso in diversi modi. Notiamo che i primi quattro aspetti suggeriscono che l'amore trova in sé le ragioni per manifestarsi. È raccomandato proprio per queste caratteristiche intrinseche. La prima coppia è complementare. L'amore nel subire mostra pazienza e sopportazione, nell'agire mostra benevolenza e misericordia. Chi, se non Dio stesso, si è rivelato con queste caratteristiche? Subisce il rifiuto degli uomini ma mostra pazienza, e quando agisce lo fa con

benevolenza. La terza e la quarta caratteristica erano particolarmente utili a Corinto. Quando si reagisce solo al comportamento altrui, parliamo di invidia, sorgono divisioni, mentre il vanto porta all'autopromozione. Dio in Cristo ci ha mostrato il volto di un amore che rinuncia alle proprie prerogative, affinché io e te potessimo essere sottratti alla spirale dell'egoismo. Riesci ad amare in questo modo? In Cristo è possibile.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno, leggiamo questa mattina da Seconda Cronache, capitolo 30, versetto 9. L'Eterno vostro Dio è clemente e misericordioso e non volgerà la faccia lontano da voi se tornate a Lui. E ancora Prima Giovanni, capitolo 1, versetto 9. Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Le condizioni di Dio. Fin dall'infanzia Giovanni era stato un figlio difficile che aveva dato molti dispiaceri ai suoi genitori, al punto che varie volte fu messo in prigione. Ogni volta suo padre pagava i danni e riaccoglieva il figlio quando tornava a casa. Dopo la morte dei genitori, Giovanni, pensando di ereditare una parte del loro patrimonio, si recò alla seduta di apertura del testamento. Lo scritto cominciava col resoconto fatto dal defunto del deplorevole comportamento del figlio, il quale, non potendo sopportare di sentire e enumerare i suoi misfatti, si alzò ed uscì sbattendo la porta. Il notaio continuò la lettura. «Nonostante tutto, è mio figlio e gli voglio bene. Per questo motivo, e benché non meriti nulla, gli lascio tutto quello che possiedo a una sola condizione». Dovrà assistere alla lettura delle mie ultime volontà. Se sarà presente fino alla fine della lettura, erediterà tutti i miei beni. Giovanni perdette così tutto quello che aveva sperato di ottenere. Perdette tutto, non per le sue colpe, ma perché non volle ascoltare la verità. Noi nasciamo tutti peccatori e la nostra vita è indegna di Dio. Ma Dio offre il perdono a tutti quelli che riconoscono di esserlo. Egli ci ama, ma pone anche le sue condizioni. Questa è la volontà del Padre mio, che chiunque contempla il Figlio e crede in Lui abbia vita eterna. Evangelo di Giovanni, capitolo 6, versetto 40. Contemplare il Figlio significa riconoscere Gesù Cristo come il Figlio di Dio, morto e risuscitato per salvarci. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: È un nuovo giorno quello che cominciamo insieme, cari amici all'ascolto, anche oggi 16 giugno. Leggeremo dal libro di Daniele nel capitolo 6, il verso 16, che dice così: allora il re ordinò che Daniele fosse preso e gettato nella fossa dei leoni. E il re parlò a Daniele e gli disse: il tuo Dio, che tu servi con perseveranza, sarà lui a liberarti. Il tema che viene suggerito da questo verso è quello della fedeltà. A darcene l'opportunità è Daniele, un deportato da Gerusalemme a Babilonia, dove però non fa vita da schiavo, perché per la sua integrità e saggezza è stato nominato fra i 3 presidenti su 120 satrapi. Ma questa posizione di prestigio non ha intaccato né le sue abitudini né le sue convinzioni. Dio è al centro dei suoi interessi e per questo lo onora apertamente. Non era un segreto per nessuno che Daniele pregasse puntualmente 3 volte al giorno con la finestra aperta. Quindi ora che si trovava nella fossa dei leoni, dove era stato gettato per aver disubbidito un decreto reale, secondo il quale per 30 giorni nessuno avrebbe dovuto pregare alcun Dio al di fuori del re, era più che naturale che continuasse a pregare il suo Dio e ad avere fiducia che l'avrebbe liberato. Ma più di lui, era stato il re stesso a onorare la sua fede, riconoscendo che sicuramente il suo Dio lo avrebbe liberato. Non era un'espressione di affetto verso Daniele, ma era semplicemente l'espressione di chi aveva visto continuamente nella vita del suo caro amico la coerenza dei suoi atteggiamenti e la sua fede. Daniele non pregava a Dio perché si trovava in pericolo, ma perché era abituato a farlo, anche a costo della vita stessa. L'integrità, la coerenza e la fede di Daniele sono state premiate perché dalla fossa dei leoni è uscito incolume. Ma Dio è sempre lo stesso, non cambia e onora sempre chi lo ha scelto vivendo la sua fede con altrettanta integrità.
2: La riflessione di oggi ha per titolo Il tuo rifugio. Mi aggrappai così forte al mio padrone che quando la tempesta passò trovai un albero sotto cui ripararmi. Corsi e lo abbracciai. Mentre il vento e la pioggia sferzavano, tutta la mia vita mi passò per la mente. Tra i singhiozzi e le lacrime gli dissi: legami a te, perché se resisto la tempesta mi farà cedere. Le forze mi stavano abbandonando, l'abisso era così grande che sentivo che i minuti diventavano ore. Ma mentre pregavo, l'intensità del vento diminuì e la pioggia cessò. Le mie braccia erano ferite, il mio corpo era privo di forze. Continuavo a piangere per la paura di essere colpita da quel ciclone che stava attraversando la mia vita. Con il viso tra le mani sospirai profondamente e aprii lentamente gli occhi dicendo: «Signore, sei ancora lì?». Il sole cominciò a splendere e tra le nuvole un arcobaleno portò pace al mio cuore. Ricordo di aver sentito un sussurro che mi diceva: io sono chi sono e non ti lascerò mai. Ti terrò sempre con la mano destra della mia giustizia. Caddi faccia in giù, vedendo intorno a me così tanta distruzione, ma la sua bellissima voce mi disse che lui costruisce in mezzo alle macerie e rende le nostre vite un'opera meravigliosa nelle sue mani. Sentendo la sua tenera voce nelle mie orecchie, mi aggrappai di nuovo forte e alzai la voce: gloria a lui che non si è mai allontanato anche quando ero distrutto. Caro amico e cara amica, anche nel mezzo della tempesta, continua ad avere fiducia perché Dio è il tuo rifugio. Con amore, Kate, sopravvissuta all'uragano Irma nei Caraibi.
3: Se non avete mai letto il libro di Daniele, vi consiglio di farlo perché è veramente una storia gloriosa. Nel capitolo 6, da cui è tratto il verso letto da Laila in apertura, e precisamente al verso 23, è scritto che Daniele fu miracolosamente salvato da quei leoni affamati per un motivo molto preciso, e cioè perché aveva confidato nel suo Dio. Daniele non aveva chiesto a Dio di evitargli quella morte, anche se ingiusta, ma aveva semplicemente conservato la sua fiducia in lui. Quando siamo nella tempesta, non possiamo sapere quanto durerà e né quali conseguenze comporterà, ma la nostra fiducia in Dio potrà fare la differenza. In guerra ci si protegge riparandosi nei bunker sotterranei o in rifugi antiaerei, e nelle nostre avversità, dove possiamo trovare un rifugio sicuro? Mentre ognuno di noi cerca una risposta a questa domanda, io vi saluto leggendovi alcuni versi dal Libro dei Salmi. Nel Salmo 9 leggiamo: «L'Eterno sarà un rifugio inespugnabile per l'oppresso, un rifugio inespugnabile in tempi di distretta». E nel Salmo 18 leggiamo: «L'Eterno è la mia rocca, la mia fortezza, il mio alto rifugio. Nella mia angoscia invocai l'Eterno, egli udì la mia voce, stese dall'alto la mano, mi prese e mi trasse fuori dalle grandi acque. Dio è colui che mi cinge di forza e mi rende saldo sui miei alti luoghi. Viva l'Eterno, sia benedetta la mia rocca e sia esaltato il Dio della mia salvezza». E penso che possiamo dire Amen, così sia. Vi lascio con il solito grande abbraccio, augurandovi buona giornata.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balzano e Alessandra Saturnino.

0: a Radio Logos. Sono le ore 4 e 21 minuti.
1: Ben trovato a tutte e a tutti, io sono Mario Calvagno e questo è Appuntamento con Dio. Prima di iniziare, ecco il numero WhatsApp di RWS per i vostri contatti: 348 222 72 94. Potrete richiederci gratuitamente l'iscrizione al corso biblico per corrispondenza Scegli Gesù, si può fare anche attraverso la posta elettronica, e per chi ancora non avesse una Bibbia possiamo spedirvene una cartacea a casa, quindi potrete richiedercela senz'altro sempre al 348 222 72 94. Adesso ecco il

Nel Salmo 18 sono i primi tre versetti. C'è anche il titolo del Salmo compreso nella nostra lettura. Per il maestro del coro, di Davide, servo dell'Eterno, il quale rivolse all'Eterno le parole di questo cantico, quando l'Eterno l'ebbe liberato dalla mano di tutti i suoi nemici e dalla mano di Saul. E gli disse: io t'amo, o

mio scudo, il mio potente salvatore, il mio alto rifugio. Io invocai l'Eterno che è degno d'ogni lode e fui salvato dai miei nemici. Fin qui la nostra lettura. Iniziamo con alcune considerazioni a partire

all'epoca era un pastorello, pascolava le greggi di suo padre. Insomma, per farla breve, furono cercati fra il popolo, fra i soldati, coloro che uno fra questi che potesse battersi con il gigante dei Filistei, Golia, appunto, di questo popolo straniero, di questo popolo pagano. E per evitare che entrambi gli eserciti avessero delle perdite cospicue, quindi i due campioni, l'uno da un lato e l'uno dall'altro, si sarebbero sfidati, e per qualche giorno

ebrei urlava proprio perché non c'era nessuno che avesse il coraggio di presentarsi, e Davide a un certo punto, indignato, si presenta al proprio re Saul,

quindi fa così, prende delle pietre lisce dal torrente, ne riempie la bisaccia e con la sua fionda colpisce alla fronte il gigante, che nel frattempo lancia i suoi giavellotti, che nel frattempo si atteggia in maniera terribile.

ma non ha ucciso il re. Il re morirà in battaglia in maniera scomposta, morirà anche l'amico del cuore di Davide, il figlio del re Saul, Jonathan, e Davide sarà addolorato per entrambe le

la minaccia più grande che è quella del Re Saul, come dicevamo. E su questo, anche per fare un'applicazione pratica per noi e per la nostra vita, continueremo fra po'. Mario Calvagno, riprendiamo appuntamento con Dio con questo secondo e ultimo segmento. 348 222 72 94 è il numero WhatsApp di RWS per mandarci le vostre impressioni, i vostri saluti, anche per chiedere gratuitamente il corso biblico per corrispondenza Scegli Gesù, che si può fare anche attraverso la posta elettronica. Per chi non avesse una Bibbia cartacea, possiamo spedirvene una sempre in maniera gratuita, e quindi potrete approfondire anche le sacre scritture attraverso il corso biblico. E ripeto, quindi 348 222 72 94. Continuiamo con il nostro commento estemporaneo ai primi tre versetti del Salmo 18, che già in parte abbiamo visto nel primo segmento di appuntamento con Dio. Salmo di Davide per il maestro del coro di Davide, appunto servo dell'Eterno, il quale rivolse all'Eterno le parole di questo cantico quando l'Eterno l'ebbe liberato dalla mano di tutti i suoi nemici e dalla mano di Saul. Egli disse: io t'amo, o Eterno, mia forza. L'Eterno è la mia rocca, la mia fortezza, il mio liberatore, il mio Dio, la mia rupe in cui mi rifugio, il mio scudo, il mio potente salvatore, il mio alto rifugio. Io invocai l'Eterno, che è degno di ogni lode, e fui salvato dai miei nemici. Ecco, fin qui la rilettura,

un'applicazione per la nostra vita. Beh, io passerei dalla mediazione di alcune situazioni di cui parla ad esempio lo scrittore della lettera agli ebrei al capitolo 11, quando parla dei campioni e delle campionesse della fede,

e tanto altro, insomma. E ci sono dei momenti in cui il Signore ci ha già liberati, in cui ci libera, ci libererà, ma forse ci sono altri momenti in cui questo non avviene. Perché? Perché i piani di Dio sono diversi per il meglio per noi. E allora l'importante è mantenere questa carica che qui manifesta lo stesso Davide nel Salmo 18, in questi primi tre versetti. E vorrei concludere con la semplice lettura di un brano di Romani, l'Apostolo Paolo, che lo scrive ovviamente i versetti da 31 a 39. E dice così: che diremo dunque riguardo a queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Colui che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha dato per noi tutti, non ci donerà forse anche tutte le cose con lui? Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. Chi li condannerà? Cristo Gesù è colui che è morto e ancor più è risuscitato, è alla destra di Dio e anche intercede per noi. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? Come è scritto, per amore di te siamo messi a morte tutto il giorno, siamo stati considerati come pecore da macello, ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori.

altezza né profondità né alcun'altra creatura potranno separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. L'amore di Dio soprattutto.

questa la traccia che abbiamo davanti a noi e qualunque pericolo non ci potrà abbattere. Qualunque situazione estrema la supereremo in ogni modo attraverso la presenza e l'aiuto di Dio. Che il Signore ci benedica. Per oggi concludiamo.

Leggiamo insieme da Romani, capitolo 1, versetto 20, e dice: le sue qualità invisibili, e cioè quelle di Dio, la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue. Perciò essi, e cioè gli uomini, sono inescusabili. Forse tu credi che il semplice caso sia all'origine dell'universo. Anche se tutti sono d'accordo nel riconoscere la sua estrema complessità e la sua prodigiosa organizzazione. Ma allora, queste leggi che reggono l'universo sarebbero apparse da sole? Ti occorre una fede molto grande, immensa e smisurata per credere a tutte le teorie che l'uomo nel suo orgoglio ha inventato per dimostrare che non c'è stato orologiaio per creare quell'orologio così complicato che è l'universo, ma che tutto si è formato da solo. Io ho una piccolissima fede, ma l'ho riposta in un grande Dio che è luce e amore. Quelli che tu consideri anime semplici sono proprio quelle ripiene della luce e della conoscenza di Dio. Abbi vera fede, credi nel Figlio di Dio, la luce del mondo, morto per i tuoi peccati. Allora la conoscenza del Dio vivente e vero e la sua bontà si imporranno a te. E con gioia, inchinandoti davanti a Lui, dirai in verità: Signore mio e Dio mio, come scritto in Giovanni, capitolo 20, versetto 28.

molte volte si sente dire: se vedessi Dio, crederei in Lui. Ma possiamo noi credere soltanto a quello che vediamo? Nel caso di Dio, Dio è spirito. L'occhio umano non può vederlo e la nostra mente non lo può comprendere. Dio è più grande dell'uomo, è scritto in Giobbe capitolo 33 versetto 12. Però Dio si fa conoscere. Non si è forse rivelato per mezzo delle sue opere nella splendida natura che ha creato? Ho forse bisogno di vedere l'orologiaio per essere certo che qualcuno ha ideato e costruito il mio orologio? Che dire poi di tutte le meraviglie del corpo umano? Il creato è la dimostrazione palese del suo creatore. Ma Dio ha fatto molto di più. È venuto egli stesso sulla terra e si è fatto conoscere per mezzo di Gesù suo figlio. Per alcuni i Vangeli sono soltanto delle favole, ma l'autenticità dei miracoli e dei racconti che essi ci riportano non può essere messa in dubbio. I fatti sono riportati da 4 differenti testimoni, gli evangelisti. Tutti e 4 i Vangeli parlano delle opere di potenza e di amore che Gesù ha compiuto per mezzo della sua parola. Ci presentano la sua vita santa e pura, ci riportano i suoi insegnamenti caratterizzati dall'amore, la pace e il perdono, e nello stesso tempo dalla verità e la giustizia. Ci mostrano che egli giudica il male, ma accoglie tutti gli infelici, perdonando i peccati di coloro che si pentono e credono in lui, che gli danno fiducia.

0: A Radio Logos sono le ore 5 e 3 minuti.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ben ritrovati col libro più letto.

0: letto con il termine di Geremia. Continuerà poi Lamentazione, che riguarda sempre comunque questo libro. Abbiamo parlato di giudizi, ecco che c'è un altro giudizio su Babilonia questa volta. Sentiamolo da Enzo.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
2: Carissimi amici ascoltatori, un grosso abbraccio a tutti voi, un grosso saluto per chi è anche quest'oggi in ascolto. Concludiamo il libro profetico di Geremia. Ieri abbiamo visto varie profezie contro delle nazioni che circondano Israele. Abbiamo concluso con la profezia contro Babilonia, la quale è stata distrutta come predetto. Inoltre, Dio afferma che giudicherà Babilonia, che sarà conquistata dai Medo-Persiani, come possiamo leggere ai versetti dal 9 al 12 di Geremia, capitolo 50. Poiché ecco, io suscito e faccio marciare contro Babilonia una moltitudine di grandi nazioni dal paese del settentrione. Esse si schiereranno contro di lei e da quel lato sarà conquistata. Le loro frecce sono come quelle di un valente arciere, nessuna di esse ritorna a vuoto. La Caldea sarà saccheggiata, tutti quelli che la saccheggeranno saranno saziati, dice il Signore. Sì, gioite, sì, esultate, voi che avete saccheggiato la mia eredità. Sì, saltate come una giovenca che trebbia il grano, nitrite come forti destrieri. Vostra madre è tutta coperta di vergogna, colei che vi ha partoriti arrossisce. Ecco, essa è l'ultima delle nazioni, un deserto, una terra arida, una solitudine. La storia ci dice e ci insegna che fu una manovra intelligente la causa dell'invasione di Babilonia. A causa dell'ira del Signore non sarà più abitata, sarà una completa solitudine. Chiunque passerà presso Babilonia rimarrà stupito e fischierà per tutte le sue piaghe. Schieratevi contro Babilonia tutto intorno, o voi tutti che tirate d'arco. Tirate contro di lei, non risparmiate le frecce, poiché essa ha peccato contro il Signore. Alzate contro di lei il grido di guerra, tutto intorno, essa si arrende, le sue colonne cadono, le sue mura crollano, perché questa è la vendetta del Signore. Vendicatevi di lei, comportatevi con lei come essa si è comportata. Sterminate da Babilonia colui che semina e colui che maneggia la falce al tempo della mietitura, per scampare alla spada micidiale. Ritorni ciascuno al suo popolo, fugga ciascuno verso il proprio paese. Sapete una cosa interessante intorno ai versetti dal 13 al 16 appena letti di Geremia? Oggi, ai nostri giorni, ogni turista che visiti le rovine dell'antica Babilonia può notare che questi versetti si sono avverati. Ma continuiamo nella lettura dei passi successivi, andiamo a leggere dal versetto 17 sino al 26. Israele è una pecora smarrita, a cui i leoni hanno dato la caccia. Il re di Assiria per primo l'ha divorata. E quest'ultimo, Nabucodonosor, re di Babilonia, le ha frantumato le ossa. Perciò così parla il Signore degli eserciti, Dio di Israele. Ecco, io punirò il re di Babilonia e il suo paese, come ho punito il re di Assiria. Io ti ho teso un laccio e tu, Babilonia, mi sei stata presa, senza che te ne accorgessi. Sei stata trovata e fermata, perché ti sei messa in guerra contro il Signore. Il Signore ha aperto la sua armeria, ha tirato fuori le armi della sua indignazione, perché questa è un'opera che il Signore, Dio degli eserciti, ha da compiere nel paese dei Caldei. Venite contro di lei da tutte le parti, aprite i suoi granai, ammucchiatela come tante mannelle, votatela allo sterminio, che nulla ne resti. E come ha affermato, la distruzione di Babilonia arriverà all'improvviso, la troverà impreparata. Il racconto di questo dramma si trova in Daniele, al capitolo 5. Oggi, amici, possiamo vedere che Babilonia è un cumulo di rovine. La distruzione è stata totale.

0: Leggiamo dalla distruzione di Babilonia, dal versetto 27 sino al 34 di Geremia, capitolo 50. Uccidete tutti i suoi tori, fateli scendere al macello. Guai a loro, poiché il loro giorno è giunto, il giorno della loro punizione. Si ode la voce di quelli che fuggono, che scampano dal paese di Babilonia per annunziare a Sion la vendetta del Signore, del nostro Dio, la vendetta del suo Tempio. Convocate contro Babilonia gli arcieri, tutti quelli che tirano d'arco. Accampatevi contro di lei tutto intorno, nessuno ne scampi. Rendetele secondo le sue opere, fate interamente a lei come essa ha fatto, poiché essa è stata arrogante contro il Signore, contro il Santo di Israele. Perciò i suoi giovani cadranno nelle sue piazze, tutti i suoi uomini di guerra periranno in quel giorno, dice il Signore. Eccomi a te, o arrogante, dice il Signore, Dio degli eserciti, poiché il tuo giorno è giunto, il tempo della tua punizione. L'arrogante vacillerà, cadrà, e non vi sarà chi lo rialzi. Io appiccherò il fuoco alle sue città, esso divorerà tutti i suoi dintorni. Così parla il Signore degli eserciti. I figli di Israele, i figli di Giuda, sono oppressi insieme. Tutti quelli che li hanno deportati li tengono e rifiutano di lasciarli andare. Il loro vendicatore è forte, si chiama Signore degli eserciti. Certo, egli difenderà la loro causa, dando riposo alla terra e gettando lo scompiglio fra gli abitanti di Babilonia. Il racconto della distruzione di Babilonia deve essere annunciato a Sion per far conoscere la potenza del Signore e come egli manterrà le sue promesse e i suoi giudizi, come ha sempre fatto. Versetti dal 38 al 40, che ora vi leggo, rendono chiara questa verità. La siccità è sospesa sopra le sue acque, che saranno prosciugate, poiché è un paese di immagini scolpite, vanno in delirio per quegli spauracchi dei loro idoli. Perciò gli animali del deserto con gli sciacalli l'abiteranno e vi si stabiliranno gli struzzi. Nessuno vi abiterà più per sempre. Non sarà più popolata di generazione in generazione, come avvenne quando Dio distrusse Sodoma, Gomorra e le città circostanti, dice il Signore. Nessuno più vi abiterà, non vi risiederà più nessun figlio d'uomo. E la distruzione di questa città, come ho letto in questi versetti, viene paragonata a quella di Sodoma e Gomorra. Il testo prosegue e ci fa conoscere ulteriormente altre cose. Ecco, un popolo viene dal settentrione, una grande nazione, molti re sorgono dall'estremità della terra. Essi impugnano l'arco e la freccia, sono crudeli, non hanno pietà, la loro voce è come il muggito del mare. Montano cavalli, sono pronti a combattere come un solo guerriero contro di te, o figlia di Babilonia. Il re di Babilonia ne ode la fama e le sue mani diventano fiacche, l'angoscia lo coglie, un dolore come di donna che partorisce. Ecco, egli sale come un leone dalle rive lussureggianti del Giordano contro il forte territorio. Io ne farò fuggire all'improvviso gli abitanti e stabilirò su di esso colui che io ho scelto. Poiché chi è simile a me? Chi mi ordinerà di comparire in giudizio? Qual è il pastore che possa starmi di fronte? Perciò ascoltate il disegno che il Signore ha concepito contro Babilonia, i pensieri che medita contro il paese dei Caldei. Certo, saranno trascinati via come più piccoli del gregge. Certo, il loro territorio sarà devastato. Al rumore della conquista di Babilonia trema la terra e se ne ode il grido fra le nazioni. Con questi versetti, dal 41 al 46, termina il nostro capitolo 50 di Geremia ed è quanto accadde quando Gobrias, il condottiero dei Medi, entrò nella città conquistandola e distruggendola interamente. Questo ci deve far riflettere perché se il Signore giudicò con questa severità i popoli di quel tempo, manifestando così la sua giustizia, pensate forse che non interverrà ancora ai nostri giorni per giudicare tutte le ingiustizie? Noi siamo certi che presto lo farà.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: Ancora oggi è annunciata questa notizia affinché ognuno di voi che mi sta ascoltando possa avere la possibilità, l'unica possibilità, di essere risparmiato da questo giudizio. Forse tu che mi ascolti vorresti evitare ciò e mi stai chiedendo cosa devi fare per essere risparmiato. Ebbene, vi sono 5 cose semplici ma importanti che devi fare. Ascolta con attenzione. Per prima cosa, riconoscere che anche tu, come del resto tutti noi, sei peccatore, cioè un trasgressore delle leggi sante del Signore. Secondo, devi pentirti, cioè provare un sincero dispiacere per la tua vita sbagliata, ribelle, inconcludente. Per terza cosa, devi riconoscere che tutti i tuoi sforzi, le tue buone opere, i sacrifici come pure i vari riti religiosi non possono toglierti alcuno di questi peccati, perché la Bibbia dice che siamo giustificati gratuitamente per la grazia del Signore. In Efesini 2, al versetto 8, infatti, leggiamo queste parole: poiché è per grazia che voi siete stati salvati, mediante la fede, e questo non viene da voi, è il dono di Dio, non è in virtù di buone opere, affinché nessuno si glori. Poi, per quarta cosa, devi chiedere perdono al Signore Gesù Cristo, credendo che Lui, sulla croce, è morto al tuo posto per pagare tutti i tuoi peccati. Quinta e ultima cosa, devi invitare il Signore a entrare nella tua vita come tuo personale salvatore, con una semplice preghiera, e credere vivamente alla sua parola che ti dice: chi crede in me ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Vedi, amico, amica, se vuoi essere certo che il giudizio di Dio non ti raggiunga, questa è l'unica possibilità che hai. Ora proseguiamo con la considerazione del capitolo 51 di Geremia. In esso vediamo il nostro profeta Geremia proseguire con la predizione del giudizio su Babilonia, come ci è detto nei primi 9 versetti. Così parla il Signore: ecco, io faccio levare contro Babilonia e contro gli abitanti di questo paese, che è il cuore dei miei nemici, un vento distruttore. Mando contro Babilonia degli stranieri che la ventileranno e voteranno il suo paese, poiché nel giorno della calamità piomberanno su di lei da tutte le parti. Tenda l'arciere il suo arco contro chi tende l'arco e contro chi si erge fieramente nella sua corazza. Non risparmiate i suoi giovani, votate allo sterminio tutto il suo esercito. Cadano uccisi nel paese dei Caldei, crivellati di ferite per le vie di Babilonia. Infatti Israele e Giuda non sono abbandonati dal loro Dio, il Signore degli eserciti. Il paese dei Caldei è pieno di colpe contro il Santo di Israele. Fuggite di mezzo a Babilonia, salvi ognuno la sua vita. Guardate di non perire per l'iniquità di lei, poiché questo è il tempo della vendetta del Signore. Egli le dà la sua retribuzione. Babilonia era nelle mani del Signore una coppa d'oro che ubriacava tutta la terra. Le nazioni hanno bevuto il suo vino, perciò le nazioni sono divenute deliranti. All'improvviso Babilonia è caduta, è frantumata. Alzate su di lei alti lamenti, prendete del balsamo per il suo dolore, forse guarirà. Noi abbiamo voluto guarire Babilonia, ma essa non è guarita. Abbandonatela e andiamocene ognuno al nostro paese, poiché la sua punizione arriva fino al cielo, si innalza fino alle nuvole. Babilonia doveva essere distrutta in modo improvviso, e questo è ciò che avvenne letteralmente, come troviamo scritto dal versetto 25 di Geremia, capitolo 51. Eccomi a te, o montagna di distruzione, dice il Signore, a te che distruggi tutta la terra. Io stenderò la mia mano su di te, ti rotolerò giù dalle rocce e farò di te una montagna bruciata. Da te non si trarrà più pietra angolare, né pietre da fondamenta, ma tu sarai una desolazione perenne, dice il Signore. Babilonia diventerà un mucchio di macerie, un covo di sciacalli, un oggetto di stupore e di scherno, un luogo senza abitanti. E certamente oggi Babilonia, questa città, è una desolazione. Notiamo che questa tremenda rovina fu causata dalla deviazione del fiume Eufrate che attraversava Babilonia. Questo fatto permise una via d'accesso da ciascuna estremità per i guerrieri nemici che penetrarono sotto le mura nell'alveo asciutto. Con questa manovra furono in grado di apparire improvvisamente nelle strade e prendere la città di sorpresa. Con queste parole finisce il testo del capitolo 51 e ora passiamo alla meditazione dell'ultimo capitolo del nostro libro di Geremia, il 52.

0: Siamo così arrivati al capitolo 52 del nostro libro. In esso vedremo riassunto il compimento della profezia sulla distruzione di Gerusalemme. Quello che Geremia aveva predetto ora viene scritto come storia. Egli narra ancora la cattura del re Sedechia e dice come i suoi figli sono stati uccisi, come sia stato poi accecato dal re di Babilonia. Leggiamo i versetti dall'1 al 14, un lungo brano che contiene però fatti già conosciuti. Sedechia aveva 21 anni quando cominciò a regnare e regnò a Gerusalemme 11 anni. Sua madre si chiamava Camutal, figlia di Geremia da Libna. Egli fece ciò che è male agli occhi del Signore in tutto e per tutto, come aveva fatto Joachim. A causa dell'ira del Signore contro Gerusalemme e Giuda, le cose arrivarono al punto che il Signore li scacciò dalla sua presenza. Sedechia si ribellò al re di Babilonia. L'anno nono del regno di Sedechia, il decimo giorno del decimo mese, Nabucodonosor, re di Babilonia, venne con tutto il suo esercito contro Gerusalemme, si accampò contro di lei e la circondò di posti fortificati. La città fu assediata fino all'undicesimo anno del re Sedechia. Il nono giorno del quarto mese, la carestia era grave nella città e non c'era più pane per il popolo del paese. Allora fu fatta una breccia alla città e tutta la gente di guerra fuggì. Uscirono di notte dalla città per la via della porta fra le due mura, in prossimità del giardino del re. Mentre i caldei stringevano la città da ogni parte, i fuggiaschi presero la via della pianura. Ma l'esercito dei caldei inseguì il re, raggiunse Sedechia nelle pianure di Gerico, e tutto l'esercito di lui si disperse e l'abbandonò. Allora i caldei presero il re e lo condussero al re di Babilonia, a Ribla, nel paese di Kamat. Egli pronunziò la sua sentenza contro di lui. Il re di Babilonia fece scannare i figli di Sedechia in presenza di lui, fece pure scannare tutti i capi di Giuda a Ribla. Poi fece cavare gli occhi a Sedechia. Il re di Babilonia lo fece incatenare con una doppia catena di bronzo e lo deportò a Babilonia e lo mise in prigione, dove rimase fino al giorno della sua morte. Il decimo giorno del quinto mese era il diciannovesimo anno di Nabucodonosor, re di Babilonia. Nebuzaradan, capitano della guardia del corpo, al servizio del re di Babilonia, giunse a Gerusalemme. Incendiò il tempio del Signore e il palazzo del re, diede alle fiamme tutte le case di Gerusalemme e arse tutte le case ragguardevoli. Tutto l'esercito dei Caldei, che era con il capitano della guardia, demolì da tutte le parti le mura di Gerusalemme. E oltre a queste cose, Geremia, il profeta, ci dice anche quello che avvenne del re Joachim dopo la sua cattura, dopo la sua deportazione in Babilonia. A conclusione del nostro libro leggiamo queste parole ai versetti dal 31 al 34. Il 37esimo anno della deportazione di Joachim, re di Giuda, il 25esimo giorno del 12esimo mese, Evil-Merodach, re di Babilonia, l'anno stesso che cominciò a regnare, fece grazia a Joachim, re di Giuda, e lo fece uscire di prigione. Gli parlò benevolmente e mise il trono di lui più in alto di quello degli altri re che erano con lui a Babilonia. Gli fece cambiare i suoi vestiti di prigione. Joachim mangiò sempre a tavola con lui per tutto il tempo che egli visse. Quanto al suo mantenimento, durante tutto il tempo che visse, esso gli fu dato sempre da parte del re di Babilonia, giorno per giorno, fino al giorno della sua morte. Joachim morì a Babilonia, come il Signore aveva predetto, e Geremia predisse anche che nessun re discendente da lui si sarebbe seduto sul trono di Davide. E questo fatto pone termine alla discendenza di Davide attraverso Salomone. Infatti, come abbiamo già detto in altre occasioni, il figlio di Davide, che siederà sul trono per l'eternità, nascerà da un'altra stirpe, quella di Natan, da cui discendeva Maria, la madre di Gesù, ed è attraverso questa linea che il Signore Gesù Cristo ha il diritto al trono di Davide. Ecco perché il libro di Geremia termina con questi importanti particolari circa la famiglia regale. Questo particolare, amici, è della massima importanza perché dimostra come il Signore Gesù sia veramente ciò che affermava di essere, cioè il Figlio di Dio venuto su questa terra per espiare mediante la sua vita, con la morte sulla croce del Calvario, la condanna per i nostri peccati e donarci quindi, per la fede in Lui, il perdono, la vita eterna. Amica, amico, in questo momento il Signore Gesù, che ti ama tanto, desidera che tu ti rivolga a Lui per prendere quella mano che ti sta tendendo affinché tu possa fare la pace con Dio, affinché tu possa godere la comunione con Lui. Cosa farai? Lo farai aspettare, rimandando a un altro giorno? Sappi che oggi, adesso, è il tempo in cui lo puoi trovare. Il domani non ci appartiene e chissà se tu avrai un domani. Pensaci e non rimandare ciò che puoi fare adesso. Io l'ho fatto diverso tempo fa e non me ne sono mai pentito. Al contrario, provo ancora adesso una grande gioia per questa scelta. E con questo invito che ti faccio col cuore, mi fermo qua. E qui, appunto, come dicevamo prima, termina il libro di Geremia. Domani avremo l'opportunità di aprire un altro libro della parola di Dio. Appuntamento allora a domani. Ciao.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

sei su Radio Logos. Se vuoi essere sempre informato sulla nostra programmazione, soprattutto quella in diretta, vai su Facebook e apri la pagina Radio Logos e metti mi piace.

in macchina, dal tuo cellulare, in qualsiasi parte in Italia e nel mondo tu vada, 24 ore su 24 puoi ascoltare i programmi trasmessi dalla radio in FM, semplicemente aprendo il sito www.radiologos.it e in alto a destra clic su Diretta Canale 1. Buon ascolto!

Dal 1977 Radio Logos. Scrivici un messaggio WhatsApp al numero 338 25 10 347.

Bibbia dice: state in guardia, vegliate, poiché non sapete quando egli verrà. Quante persone comuni, intendo di quelle che incontriamo ogni giorno per strada, sanno che Gesù sta per ritornare? Pochissime, credo. Eppure nel Vangelo troviamo più volte ribadita questa verità. Proprio così, esattamente come Gesù è venuto una prima volta, è morto, è risorto ed è salito in cielo, un giorno ritornerà e ogni occhio lo vedrà. Ecco dunque che Dio ci invita a stare in guardia, pronti per quel giorno, affinché il Signore ci possa riconoscere come Suoi. E tu, sei pronto?

0: Sono le ore 6 e un minuto.
1: Mario Calvagno, iniziamo appuntamento con Dio di oggi, un processo da operetta. Sì, stiamo proseguendo lungo il capitolo 18 del Vangelo di Giovanni e quest'oggi prenderemo in considerazione i versetti da 28 a 40. Abbiamo già iniziato a parlare la volta scorsa e anche la volta prima della cosiddetta passione di Cristo, quindi la sofferenza di Cristo. Stiamo vedendo il tragitto, il percorso non soltanto fisico, tangibile, reale, ma anche il percorso metaforico che condurrà Gesù dal processo che vedremo fra pochi momenti fino alla tortura, la tortura vera e propria, e poi al suo cammino lungo la cosiddetta Via Crucis, proprio con la croce sulle spalle. Non soltanto un peso reale, tangibile anche in questo caso, che lo schiacciava, che gli comprimeva tutto il suo corpo già fiaccato e piagato dalle frustate, dalle torture che aveva ricevuto, ma un peso che rappresentava già quello della croce, per non parlare poi della sua interiorità, rappresentava il peso dei peccati dell'intera umanità di tutti i tempi passati, i tempi del suo presente come uomo incarnato e anche i tempi del futuro, i nostri tempi. Il peso, un peso incommensurabile, un peso che non si può misurare. E Gesù quindi, in questo episodio descritto da Giovanni nel suo Vangelo, si trova ad essere interrogato alla presenza di Caifa. Ed è un interrogatorio notturno, ricordavamo Pietro che rinnega nella precedente puntata del nostro appuntamento con Dio. Ricordiamo il gallo che canta, un gallo che può cantare anche nella nostra vita, dicevamo anche questo. Ebbene, l'interrogatorio di Gesù alla presenza di Caifa termina alle prime ore del mattino. E dopo lo portano al pretorio, il palazzo del governatore romano. I romani appunto avevano invaso la Palestina, l'avevano conquistata e pretendevano, per stare tranquilli, per stare calmi, pretendevano il pagamento di tasse e avevano messo il loro governatore per gestire un po' tutta la situazione. C'erano anche degli esattori che avevano in appalto la riscossione di queste tasse. E

12 era stato appunto un pubblicano, come venivano chiamati nel gergo dell'epoca, delle persone disoneste fondamentalmente, come tanti altri disonesti che impregnavano con la loro presenza la società. E come sono disonesti coloro che accusano Gesù di chissà quali misfatti, coloro che lo arrestano, coloro che lo conducono qui al cospetto di Caifa e che poi lo porteranno lungo il percorso che conduce alla crocifissione, ad essere inchiodato sul legno della croce, appunto. Gesù prima era stato interrogato ufficiosamente da Anna, che non è più da tempo sommo sacerdote, adesso è suo genero Caifa che è sommo sacerdote in carica, e quindi da Anna passa a Caifa, da Caifa Gesù viene condotto nel palazzo del governatore romano Ponzio Pilato, e ciascuno di questi personaggi in qualche modo non trova nulla, se no si sarebbe fermata lì già la cosa, l'accusa sarebbe stata formalizzata, ma non c'è nulla che sia dimostrato, nulla che sia dimostrabile. E quindi Gesù viene spostato da uno all'altro, da quell'altro ad un altro ancora. Finalmente davanti al governatore romano Gesù viene trattenuto, e però anche qui ci sono delle situazioni particolari, perché i suoi accusatori non vogliono entrare all'interno del pretorio. E sentite un po', una prescrizione religiosa considerava impuro il giudeo che fosse entrato in un luogo in cui stavano dei pagani, quindi dei non credenti in Dio, delle persone che credevano in divinità diverse, appunto. E quindi si rifiutano di entrare, e c'è in loro lo scrupolo, diciamo così, perché questa cosa li avrebbe contaminati, li avrebbe resi impuri, appunto, e avrebbe loro impedito di partecipare alla Pasqua che era ormai vicina. E questo confronto tra un'attenzione minuziosa per questi riti particolari e per queste regole religiose particolari e il crimine che stavano compiendo in questa loro doppiezza, in questo loro modo di essere disonesti, salta subito agli occhi. E allora eccolo qui il processo da operetta, come se non bastasse l'interrogatorio che già c'era stato presso Caifa o quello ancora precedente presso Anna, adesso c'è un processo vero e proprio davanti al governatore romano, che chiede insomma qual è l'accusa contro quest'uomo, di che cosa lo incolpate, e già subito si risentono: guarda che non l'avremmo certo arrestato se non era un criminale. E allora portatevelo via, giudicatelo voi secondo le vostre leggi, risponde Pilato. Ma noi vogliamo che sia condannato a morte, replicano quelli, e per farlo ci vuole il tuo consenso, tu sei il governatore romano. E così, ci dice Giovanni, si avveravano le parole di Gesù che aveva predetto in che modo sarebbe stato ucciso. E allora Pilato rientra nel palazzo, chiama Gesù e gli dice: ma sei tu il re dei giudei? Gesù risponde: ma me lo chiedi tu di tua iniziativa o te lo hanno detto gli altri di me? Sono forse un giudeo, ribatte Pilato. È stata la tua gente, i capi dei sacerdoti, a portarti qui. Perché? Che cosa hai fatto? E allora Gesù risponde: io non sono un re di questo mondo. Se lo fossi, le mie guardie avrebbero già combattuto per non farmi arrestare dai capi dei giudei. Ma il mio regno non è di questa terra. E allora, tu sei un re? Disse Pilato. Sì, rispose Gesù. Sono nato per questo. Sono venuto per portare la verità al mondo. E tutti quelli che amano la verità sono miei seguaci.
Ma che cos'è la verità? Esclamò Pilato. Beh, vedete, quando si parla di verità in certi contesti, si suscita una reazione come questa di Pilato, in chi è abituato a contorcere la verità, a distorcere la verità, a dissimulare la verità, a nascondere la verità, a negare la verità. E anche nella società di oggi si potrebbe dire questo: che cos'è verità? Gesù parla di verità. Gesù annuncia la verità. Gesù è la verità. E dice: chiunque è dalla parte della verità, chiunque non vuole dissimulare, negare, ricoprire la verità, ma la vuole scoprire, chiunque è dalla parte della verità, allora ascolta quello che io ho da dire. E fra poco giungeremo alla conclusione di questo discorso così importante e riprendiamo Appuntamento con Dio, un processo da operetta. Un processo da operetta è quello subito da Gesù, ne stiamo parlando in questo capitolo 18 del Vangelo di Giovanni, i versetti da 28 a 40. Gesù che viene sballottato di qua e di là, passa da Anna a Caifa e poi viene condotto al cospetto del governatore romano nel pretorio e da Ponzio Pilato. E se i primi due avessero trovato qualcosa di cui accusarlo, non sarebbe stato necessario portarlo da Pilato per fargli subire un processo vero e proprio, anche se era comunque necessaria una autorizzazione da parte del governatore romano, visto che i romani occupavano la Palestina. E quindi un processo da operetta vera e propria, con tutti che vogliono togliersi il peso di una decisione, e alla fine la decisione viene in qualche modo scaricata sul governatore romano, che diventa uno strumento nelle mani delle autorità religiose dell'epoca. E proprio loro, le autorità, alla fine trovano la soluzione per i loro problemi, per potersi liberare di questa spina nel fianco che è rappresentata da Gesù di Nazaret, da quest'uomo che predica il bene, che predica la verità. Ma quando mai si è sentito che qualcuno parli di verità? Se noi vogliamo e possiamo condurre i fatti, condurre le persone, condurre la società, la nostra società, verso la direzione che vogliamo noi. Questo è un po' il succo del discorso, detto in parole povere, in parole immediate. E Pilato aveva sorriso di scherno, probabilmente, quando Gesù aveva parlato di verità. Io porto la verità al mondo e tutti quelli che amano la verità sono miei seguaci, aveva detto Gesù. Risposta immediata di Ponzio Pilato: che cos'è la verità? E poi esce di nuovo e dice al popolo qualcosa di importante. Perfino lui che è abituato alle scelte politiche, è abituato ai compromessi al ribasso, e dice al popolo: quest'uomo, guardate che non ha fatto nulla di male. Ed è lui, Pilato, il governatore romano, il capo degli occupanti in quel luogo, che cerca la soluzione per non uccidere Gesù. Guardate, siccome ogni anno in occasione della Pasqua è vostra abitudine chiedere a me il rilascio di un condannato, che ne direste se io vi liberassi il re dei giudei, il vostro re? Ma tutti gridano: no, non liberare lui, vogliamo Barabba, vogliamo Barabba, libera Barabba. Sì. E qui c'è l'ironia, non so fino a che punto, però la chiameremo ironia della sorte. Perché vedete, il nome Barabba, Bar Abba, significa figlio del padre. Ed è Gesù
in primo luogo ad essere figlio del Padre Celeste. Eppure loro, coloro che cercano il male, coloro che rinnegano la verità, dicono a Pilato: non liberare Gesù Cristo, figlio del Padre Celeste, perché tanto non credono, non vogliono credere che Gesù sia lui, il figlio del Padre Celeste, ma libera Barabba, il brigante, l'assassino, colui che ha ucciso tante persone, il rapinato. Libera Barabba. Beh, sarebbe facile accusare i capi del popolo di quell'epoca, sarebbe facile accusare coloro che imbastiscono l'interrogatorio Anna prima e Caifa dopo, sarebbe facile, forse un po' meno degli altri, accusare Ponzio Pilato, il governatore romano. Sarebbe facile, facilissimo. Ma io credo che ciascuno di noi, nel nostro piccolo, volenti o nolenti, prima o poi arriviamo a fare il nostro personale processo a Gesù. Siamo noi, nella nostra mente, nel nostro cuore, a cercare le giustificazioni o le accuse nei confronti di Gesù. Siamo noi, volenti o nolenti, a porre delle domande a noi stessi o delle ipotetiche domande a un Gesù che non è qui davanti a noi, ma che pensiamo esista oppure che pensiamo non esista. Beh, il nostro personale processo a Gesù, sì, però dall'esito di questo processo, di questo nostro personale processo, facciamo attenzione, perché dipende molto. Dipende la nostra vita, ragazzi. Dipende la nostra vita. Allora facciamo attenzione alle domande che noi poniamo. Facciamo attenzione alle considerazioni che noi facciamo. Facciamo attenzione alle risposte che Gesù dà a queste domande che noi gli poniamo. Sta a noi tendere l'orecchio del cuore per sentirle in primo luogo e poi per ascoltarle. È diverso sentire e ascoltare. Riflettiamo su questo. Che Dio ci benedica.

0: Sono le ore 6 e 20 minuti.
1: Revival, la musica gospel italiana degli anni 80.
2: Ogni giorno ore 6 e 30.

Vuoi sapere qual è lo scopo che noi cerchiamo di raggiungere preparando i programmi e parlando attraverso i microfoni? Te lo sarai chiesto forse qualche volta. Ebbene, l'unica cosa che noi vogliamo è che ogni persona rifletta sulle cose del Signore e si fermi a considerare qual è il proprio rapporto con Dio. Non desideriamo proporti una nuova chiesa o una nuova religione. Desideriamo che tu, personalmente, possa incontrare Dio nella tua vita ed instaurare con Lui un rapporto di comunione. Oppure, se già sei un credente, desideriamo che tu possa approfondire la tua vita spirituale ed il tuo rapporto di fede con il Signore. Questo è l'unico fine, soltanto questo e nessun altro. Non abbiamo nessuno scopo di carattere sociopolitico ed economico. Mandiamo avanti il lavoro per aiutare ogni persona che ci ascolta a conoscere Dio, perché siamo coscienti del fatto che l'unica cosa veramente importante per l'uomo è la propria anima. Gesù disse: che giova all'uomo guadagnare il mondo intero se poi perde l'anima sua?

Ascolta e sostieni Radio Logos. Radio Logos ti offre una programmazione 24 ore su 24 senza alcuna pubblicità, grazie al sostegno proveniente esclusivamente dai suoi ascoltatori. Sostieni anche tu Radio Logos, conto corrente postale numero 165-88717, intestato a Radio Logos, Foggia. Ricorda, conto corrente postale 165-88717, intestato a Radio Logos, Foggia.

0: Sono le ore 7. Buon ascolto.
1: Una parola per oggi.
2: Continuiamo oggi a parlare dell'inno all'amore descritto in Prima Corinzi capitolo 13, leggendo il versetto 4, dove è scritto: l'amore è paziente, è benevolo, l'amore non invidia, l'amore non si vanta, non si gonfia. Giancarlo di Gaetano scrive: i versi dal 4 al 7 sono una sorta di carta d'identità dell'amore cristiano. L'elenco potrebbe essere suddiviso in diversi modi. Notiamo che i primi quattro aspetti suggeriscono che l'amore trova in sé le ragioni per manifestarsi. È raccomandato proprio per queste caratteristiche intrinseche. La prima coppia è complementare. L'amore nel subire mostra pazienza e sopportazione, nell'agire mostra benevolenza e misericordia. Chi, se non Dio stesso, si è rivelato con queste caratteristiche? Subisce il rifiuto degli uomini ma mostra pazienza, e quando agisce lo fa con benevolenza. La terza e la quarta caratteristica erano particolarmente utili a Corinto. Quando si reagisce solo al comportamento altrui, parliamo di invidia, sorgono divisioni, mentre il vanto porta all'autopromozione. Dio in Cristo ci ha mostrato il volto di un amore che rinuncia alle proprie prerogative, affinché io e te potessimo essere sottratti alla spirale dell'egoismo. Riesci ad amare in questo modo? In Cristo è possibile.

Benvenuti ad Un Diamante al Giorno. Buongiorno, leggiamo questa mattina da Seconda Cronache, capitolo 30, versetto 9. L'Eterno vostro Dio è clemente e misericordioso e non volgerà la faccia lontano da voi se tornate a Lui. E ancora Prima Giovanni, capitolo 1, versetto 9. Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Le condizioni di Dio. Fin dall'infanzia Giovanni era stato un figlio difficile che aveva dato molti dispiaceri ai suoi genitori, al punto che varie volte fu messo in prigione. Ogni volta suo padre pagava i danni e riaccoglieva il figlio quando tornava a casa. Dopo la morte dei genitori, Giovanni, pensando di ereditare una parte del loro patrimonio, si recò alla seduta di apertura del testamento. Lo scritto cominciava col resoconto fatto dal defunto del deplorevole comportamento del figlio, il quale, non potendo sopportare di sentire e enumerare i suoi misfatti, si alzò ed uscì sbattendo la porta. Il notaio continuò la lettura. «Nonostante tutto, è mio figlio e gli voglio bene. Per questo motivo, e benché non meriti nulla, gli lascio tutto quello che possiedo a una sola condizione». Dovrà assistere alla lettura delle mie ultime volontà. Se sarà presente fino alla fine della lettura, erediterà tutti i miei beni. Giovanni perdette così tutto quello che aveva sperato di ottenere. Perdette tutto, non per le sue colpe, ma perché non volle ascoltare la verità. Noi nasciamo tutti peccatori e la nostra vita è indegna di Dio. Ma Dio offre il perdono.

a tutti quelli che riconoscono di esserlo. Egli ci ama, ma pone anche le sue condizioni. Questa è la volontà del Padre mio, che chiunque contempla il Figlio e crede in Lui abbia vita eterna. Evangelo di Giovanni, capitolo 6, versetto 40. Contemplare il Figlio significa riconoscere Gesù Cristo come il Figlio di Dio, morto e risuscitato per salvarci. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: È un nuovo giorno quello che cominciamo insieme, cari amici all'ascolto, anche oggi 16 giugno. Leggeremo dal libro di Daniele nel capitolo 6, il verso 16, che dice così: allora il re ordinò che Daniele fosse preso e gettato nella fossa dei leoni. E il re parlò a Daniele e gli disse: il tuo Dio, che tu servi con perseveranza, sarà lui a liberarti. Il tema che viene suggerito da questo verso è quello della fedeltà. A darcene l'opportunità è Daniele, un deportato da Gerusalemme a Babilonia, dove però non fa vita da schiavo, perché per la sua integrità e saggezza è stato nominato fra i 3 presidenti su 120 satrapi. Ma questa posizione di prestigio non ha intaccato né le sue abitudini né le sue convinzioni. Dio è al centro dei suoi interessi e per questo lo onora apertamente. Non era un segreto per nessuno che Daniele pregasse puntualmente 3 volte al giorno con la finestra aperta. Quindi ora che si trovava nella fossa dei leoni, dove era stato gettato per aver disubbidito a un decreto reale, secondo il quale per 30 giorni nessuno avrebbe dovuto pregare alcun Dio al di fuori del re, era più che naturale che continuasse a pregare il suo Dio e ad avere fiducia che l'avrebbe liberato. Ma più di lui, era stato il re stesso a onorare la sua fede, riconoscendo che sicuramente il suo Dio lo avrebbe liberato. Non era un'espressione di affetto verso Daniele, ma era semplicemente l'espressione di chi aveva visto continuamente nella vita del suo caro amico la coerenza dei suoi atteggiamenti e la sua fede. Daniele non pregava a Dio perché si trovava in pericolo, ma perché era abituato a farlo, anche a costo della vita stessa. L'integrità, la coerenza e la fede di Daniele sono state premiate perché dalla fossa dei leoni è uscito incolume. Ma Dio è sempre lo stesso, non cambia e onora sempre chi lo ha scelto vivendo la sua fede con altrettanta integrità.
2: La riflessione di oggi ha per titolo Il tuo rifugio. Mi aggrappai così forte al mio padrone che quando la tempesta passò trovai un albero sotto cui ripararmi. Corsi e lo abbracciai. Mentre il vento e la pioggia sferzavano, tutta la mia vita mi passò per la mente. Tra i singhiozzi e le lacrime gli dissi: legami a te, perché se resisto, la tempesta mi farà cedere. Le forze mi stavano abbandonando, l'abisso era così grande che sentivo che i minuti diventavano ore. Ma mentre pregavo, l'intensità del vento diminuì e la pioggia cessò. Le mie braccia erano ferite, il mio corpo era privo di forze. Continuavo a piangere per la paura di essere colpita da quel ciclone che stava attraversando la mia vita. Con il viso tra le mani sospirai profondamente e aprii lentamente gli occhi dicendo: «Signore, sei ancora lì?». Il sole cominciò a splendere e tra le nuvole un arcobaleno portò pace al mio cuore. Ricordo di aver sentito un sussurro che mi diceva: io sono chi sono e non ti lascerò mai. Ti terrò sempre con la mano destra della mia giustizia. Caddi faccia in giù, vedendo intorno a me così tanta distruzione, ma la sua bellissima voce mi disse che lui costruisce in mezzo alle macerie e rende le nostre vite un'opera meravigliosa nelle sue mani. Sentendo la sua tenera voce nelle mie orecchie, mi aggrappai di nuovo forte e alzai la voce. Gloria a Lui, che non si è mai allontanato anche quando ero distrutto. Caro amico e cara amica, anche nel mezzo della tempesta, continua ad avere fiducia perché Dio è il tuo rifugio. Con amore, Kate, sopravvissuta all'uragano Irma nei Caraibi.
3: Se non avete mai letto il libro di Daniele, vi consiglio di farlo perché è veramente una storia gloriosa. Nel capitolo 6, da cui è tratto il verso letto da Laila in apertura, e precisamente al verso 23, è scritto che Daniele fu miracolosamente salvato da quei leoni affamati per un motivo molto preciso, e cioè perché aveva confidato nel suo Dio. Daniele non aveva chiesto a Dio di evitargli quella morte, anche se ingiusta, ma aveva semplicemente conservato la sua fiducia in lui. Quando siamo nella tempesta, non possiamo sapere quanto durerà e né quali conseguenze comporterà, ma la nostra fiducia in Dio potrà fare la differenza. In guerra ci si protegge riparandosi nei bunker sotterranei o in rifugi antiaerei. E nelle nostre avversità, dove possiamo trovare un rifugio sicuro? Mentre ognuno di noi cerca una risposta a questa domanda, io vi saluto leggendovi alcuni versi dal Libro dei Salmi. Nel Salmo 9 leggiamo: «L'Eterno sarà un rifugio inespugnabile per l'oppresso, un rifugio inespugnabile in tempi di distretta». E nel Salmo 18 leggiamo: «L'Eterno è la mia rocca, la mia fortezza, il mio alto rifugio. Nella mia angoscia invocai l'Eterno, egli udì la mia voce, stese dall'alto la mano, mi prese e mi trasse fuori dalle grandi acque. Dio è colui che mi cinge di forza e mi rende saldo sui miei alti luoghi. Viva l'Eterno, sia benedetta la mia rocca e sia esaltato il Dio della mia salvezza». E penso che possiamo dire Amen, così sia. Vi lascio con il solito grande abbraccio, augurandovi buona giornata.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

0: Sono le ore 7 e 16 minuti.
1: Un caloroso saluto a tutti voi, amici ed amiche. Eccoci puntuali ad un altro incontro di meditazioni bibliche giornaliere. Io sono Matteo e vi auguro un buon ascolto. Entriamo allora nel vivo del programma e il tema è il seguente: il giardino di Dio numero 6. Leggiamo dalla lettera dell'Apostolo Paolo ai Galati, al capitolo 5, al verso 22. E dice così: il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Contro queste cose non c'è legge. Allora, amici, se ricordate, stiamo avendo una serie di meditazioni sui frutti dello Spirito Santo, che io ho intitolato Il giardino di Dio. E siamo arrivati al sesto frutto, che è appunto la bontà. La bontà è l'essere buono ed è proprio del carattere di chi è d'animo buono, d'animo gentile e particolarmente di chi è sensibile alle sorti degli altri, cerca di procurare loro tutto il benessere possibile e di evitare tutto ciò che li può fare soffrire. La bontà comporta atti intenzionali, non viene automatica, e che questi atti sono utili appunto agli altri e si riferisce all'eccellenza morale e all'eccellenza spirituale proprie del Supremo Maestro, il Signore Gesù, che è noto per la sua dolcezza e la sua gentilezza attiva. Nel campo spirituale la spiegazione della bontà è diversa da quella umana. Va al di là, appunto, dell'essere buono come carattere, essendo un frutto che lo Spirito Santo dà al credente. Quindi è di diverso contenuto. È solo la bontà che ha come base la fede in Cristo come Salvatore può adempiere i risultati che lo Spirito Santo si è prefisso. Tutti possiamo pensare a degli aggettivi che descrivono una persona buona, una persona retta, onesta, nobile, pura, ma sapete, alla fine vi è sempre la lode personale che è intrinseca all'uomo stesso. Purtroppo l'egoismo umano impedisce e di molto l'esercizio di questo frutto. Un esempio lo abbiamo nella persona che va dal Signore Gesù e gli chiede: Maestro, che devo fare per ottenere la vita eterna? E Gesù gli disse: se vuoi essere perfetto, va, vendi ciò che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro nei cieli. Poi vieni e seguimi. Ma questa persona, che il Vangelo descrive giovane, giovane ricco, udita questa frase, se ne andò rattristato perché aveva molti beni. Questo è scritto nel Vangelo secondo Matteo, al capitolo 19, i versi 21 e 22. Sapete, l'uomo quanto più ha, più vuole, dimenticando che attraverso la bontà si accumula, come diceva Gesù, un tesoro nel cielo. Se questo frutto venisse esercitato come si deve, non avremmo così tanti contrasti nel mondo e neppure nella Chiesa. Una simile bontà non ci appare come un fatto naturale, dicevo prima, non è automatico, ma è il frutto dell'unione con la vera vite che è il Signore Gesù, la cui linfa può essere paragonata allo Spirito Santo che fa crescere. Prima di diventare, tra virgolette, il buon uomo che ognuno di noi vorrebbe diventare, dobbiamo essere innestati in Cristo Gesù, affinché la bontà possa farsi strada, affinché la bontà di Gesù, appunto, possa farsi strada attraverso la nostra scarsa disposizione d'animo. La cosa più difficile è continuare a manifestare la bontà anche quando la nostra vita è unita a quella di persone intrattabili che magari fanno di tutto per estrapolare da noi la carnalità. La bontà è il riflesso, o se vogliamo l'irradiamento di Cristo in un'anima pura e felice, quale deve essere ogni cristiano. Si fa presto a constatare e a magnificare negli altri qualcosa buona, ma la bontà è incapace di essere invidiosa. La bontà dei cristiani deve essere resa manifesta dalla generosità verso tutti, senza esclusioni e a prescindere. E di fronte ad ogni necessità materiale, fisica, spirituale e morale, cari cristiani, donate, donate liberamente e con generosità. Ricordando le parole del Signore Gesù che dice: c'è maggiore gioia nel dare che nel ricevere. E allora, per concludere, imitiamo colui che ha usato bontà smisurata nei nostri confronti. Infatti è scritto: il Signore è lento all'ira e grande in bontà. Egli perdona l'iniquità e il peccato. Questo è scritto nel libro dei Numeri, al capitolo 14, il verso 18. La bontà, insieme alla benevolenza, è il fiore più bello che ci porta ad essere buoni con tutti. Benevolenza e bontà sono due aspetti del frutto dello Spirito Santo e sono strettamente connessi. L'uno si riferisce all'azione esteriore della bontà, l'altro a quello che rende il cristiano amabile. Bene amici, siamo giunti al termine per oggi e grazie amici per l'ascolto e a risentirci a domani. Che Dio vi benedica.

0: Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Buon martedì a tutti. Se siete on schedule, se siete in programma, dovrebbe essere martedì. Se sentite il messaggio in ritardo, nessun problema. Sono contento che stiate sentendolo. Oggi continuiamo con il capitolo 14 e leggeremo dal versetto 12 al versetto 21, sempre del Vangelo secondo Marco. Il primo giorno di Pasqua, giorno in cui i giudei sacrificavano gli agnelli, i discepoli di Gesù gli chiesero dove volesse consumare la cena tradizionale di Pasqua. Gesù mandò due di loro a Gerusalemme con queste istruzioni: quando vedete venire verso di voi un uomo con una brocca d'acqua, seguitelo. Nella casa in cui entrerà, dite al padrone: il nostro maestro ci manda a vedere la stanza che tieni pronta per noi, quella dove faremo la cena di Pasqua stasera. Allora egli vi porterà in una grande sala al piano di sopra, già sistemata. È là che dovrete preparare la nostra cena. I due discepoli andarono in città, trovarono tutto come Gesù aveva detto e prepararono la cena. Verso sera arrivò Gesù con gli altri discepoli, e mentre mangiavano seduti intorno alla tavola, Gesù disse: «In tutta verità vi dico che uno di voi mi tradirà, proprio uno di voi che intinge nel mio piatto». Una profonda tristezza si impadronì dei discepoli, ed uno dopo l'altro gli domandarono: «Sono forse io quello?» Gesù rispose: «È uno di voi 12 che sta mangiando con me ora. Devo morire, come tempo fa predissero i profeti. Ma guai all'uomo da cui sono tradito. Per lui sarebbe meglio che non fosse mai nato». Marco, a differenza di Matteo, è specifico su ciò che gli apostoli inviati da Gesù troveranno nella città di Gerusalemme. Luca è ancora più specifico, perché descrive che Pietro e Giovanni sono coloro mandati a cercare il luogo della Pasqua. E abbiamo già menzionato in precedenza che la maggior parte degli studiosi pensa che il primo Vangelo sia stato scritto da Marco, e questa storia sembrerebbe supportare l'argomento, anche se Luca sembra aver fatto un po' più di ricerca. Ciò che è impressionante comunque è l'accuratezza di Gesù in questa descrizione, che poi viene convalidata dagli apostoli una volta che ritornano, e probabilmente ritornano anche stupiti. Hai mai sentito tu lo spirito che sussurra un qualcosa riguardo ad un evento futuro che si è poi verificato, o dirti dei dettagli sconosciuti di una persona che dovresti condividere con quell'individuo? Io ho avuto alcune di queste esperienze e posso assicurarti che sono straordinarie. E Paolo, anche nella prima lettera ai Corinzi, dice di cercare il dono della profezia. E questa anche è una questione controversa, in quanto ci sono due convinzioni predominanti. Una si chiama cessazionismo, che crede che i miracoli siano cessati con l'età apostolica, e l'altra è il continuazionismo, che crede che questi doni siano ancora a disposizione quest'oggi. Ma chi è un profeta? Nell'Antico Testamento un profeta era un uomo o una donna chiamati da Dio a consegnare le sue parole al suo popolo, perché Israele non poteva sopportare di udire direttamente la voce del Signore. E i profeti erano comandati da Dio a profetizzare. Venivano praticamente incaricati di proclamare parole che il Signore aveva dato loro quando ricevevano la commissione profetica. Però tuttavia oggi vediamo molti falsi profeti, coloro che parlano dalla loro immaginazione anziché da ispirazione divina. E questo ovviamente aggiunge alla controversia. E alla fine di questo passaggio dobbiamo notare anche come Gesù affronta la questione del suo tradimento. Sebbene conoscesse del tradimento di Giuda, è probabile però che gli lavò ai piedi anziché escluderlo dalla cerimonia. E poi non fece neanche una pubblica umiliazione, ma lo rimproverò indirettamente con quell'affermazione di giudizio. Signore, è impressionante vedere come, pur sapendo che Giuda ti avrebbe tradito, tu l'hai amato fino all'ultimo. Ovviamente la nostra natura umana avrebbe fatto l'opposto, avrebbe cercato di eliminarlo prima di essere eliminati. Molti di noi sono stati traditi, sono stati feriti, anche da amici o perlomeno persone che pensavamo che fossero amiche. Dacci la forza per riuscire a perdonare. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Ok cari, ci sentiamo domani. Ciao.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: un futuro da difendere, il primo album dell'artista brasiliana Isabella Fernandes. Con un peculiare accento brasiliano, Isabella Fernandes interpreta in questo album 10 brani, ballade pop che portano l'inconfondibile impronta del produttore Angelo Maugeri. Il brano che vi propongo adesso è Tu ci sarai.

A differenza della maggior parte delle emittenti libere che hanno scopi commerciali, vogliamo darti, o meglio, proporti un messaggio, l'unico che riteniamo ancora oggi pienamente valido, un messaggio di speranza, di certezza, ma soprattutto un messaggio di salvezza, un messaggio antico che risale a migliaia di anni fa, ma sempre attuale. Il messaggio del Vangelo, la buona notizia, e cioè che Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito Figlio, affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia vita eterna. Gesù è morto pagando per i nostri peccati e noi possiamo ricevere la salvezza eterna. L'unica condizione che Dio pone è la fede, cioè il credere sinceramente a quanto Egli dice. Credi oggi che Dio vuole salvarti, accetta il Signore Gesù come tuo Signore. Io ho già fatto questo e per esperienza posso dirti: non te ne pentirai.

Radio Logos vive grazie alle offerte volontarie di quanti credono nel suo servizio. Quanti volessero esprimerle la loro simpatia attraverso il proprio libero contributo, possono farlo utilizzando il seguente conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos, Foggia.

0: Sono le ore 8. Buon ascolto.
1: L'impegno per l'Altissimo.
0: Sono le ore 8. Buon ascolto.

0: voi vi ho chiamati amici. Gesù non mi chiede di morire per lui, ma di dare la mia vita per lui. Pietro aveva detto: «Metterò la mia vita per te», ed era sincero. La sua concezione dell'eroismo era magnifica. Sarebbe un male se il credente non si sentisse di fare una dichiarazione come quella di Pietro. Il senso del dovere si concretizza tramite il senso dell'eroismo. Vuoi dare la tua vita per amor mio? Il Signore non ti ha mai fatto questa domanda? È più facile morire che dare la propria vita giorno dopo giorno, sentendo di essere stati chiamati dall'alto. Non siamo stati creati per vivere sempre momenti eccezionali e di illuminazione spirituale, ma siamo chiamati a camminare ogni giorno con la luce di quei momenti. Nella vita di Gesù ci fu un solo grande momento di luce sfolgorante, quello sul monte della Trasfigurazione. Poi per la seconda volta egli si spogliò della sua gloria e ridiscese a valle tra gli indemoniati. Per 33 anni Gesù dette la vita per fare la volontà del Padre, e Giovanni dice da parte sua: «Dobbiamo dare la nostra vita per i fratelli», cosa contraria alla natura umana. Se sono amico di Gesù deliberatamente e con piena coscienza devo dare la mia vita per Lui. È difficile, ma grazie siano rese a Dio per questa difficoltà. La salvezza è facile per noi perché è costata così tanto a Dio, ma difficile è la manifestazione di questa salvezza nella mia vita. Dio salva un'anima, la investe con lo Spirito Santo e poi le dice: «Ora mettiti al lavoro. Sii mi fedele in mezzo a tutto quello che ti sta intorno, tutte cose che vorrebbero spingerti ad essermi infedele. Vi ho chiamati amici», dice Gesù. Sii fedele al tuo amico e ricordati che nella tua vita terrena è in gioco il suo onore.
1: Avete ascoltato L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers, Edizioni GBU Roma.

0: Sono le ore 8 e 18 minuti.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Un futuro da difendere, di Isabella Fernandez. L'album contiene 10 brani inediti che spaziano dalla ballad alla bossa al pop. Scritti da Angelo Maugeri, Marco Canigiula e dalla stessa Isabella Fernandez. Ascoltiamo adesso Un'alleanza perfetta.

0: Francisco Highlight. In questi giorni,
1: un futuro da difendere, di Isabella Fernandez.
2: Se ti fermassi a considerare che sei buono e bravo, saresti perduto. Se ti fermassi a considerare che il denaro e i piaceri valgono qualcosa, che la religione è una via per andare a Dio, saresti perduto. Se ti fermassi a considerare che la Bibbia forse ha torto, saresti perduto. Se ti fermassi a considerare che ci sono tante religioni e forse puoi fare a meno di Dio, saresti perduto. Considera invece che Cristo è l'unico che può salvarti. Gesù ti dà la vita. Sarai salvato oggi stesso se crederai in Lui, se abbandonerai con fiducia la tua vita nelle sue mani. Lo scopo è proprio quello di aiutarti a conoscere il Signore.

Carissimi amici ascoltatori della nostra radio, ancora un buongiorno da Roberto. Buongiorno che è il mio augurio affinché possiamo intraprendere insieme nel modo migliore questo 16 giugno, ma buongiorno è anche il titolo del programma che sta iniziando in questo momento.

come i nostri ascoltatori più affettuosi sanno, la nostra trasmissione è molto breve come tempistica, dura solo 10 minuti, ma ogni giorno vuole proporti uno spunto di riflessioni affinché possa accompagnarci durante l'arco della giornata per avere una vita che sia gratificante, una vita dove noi siamo benedetti dalla parola di Dio.

quest'oggi, come titolo delle riflessioni, direi che possiamo così definirlo: realtà o illusioni?

Come tutti noi ben sappiamo, esiste una profonda differenza, direi quasi un abisso, un mare, tra quelli che sono i nostri pensieri, i nostri desideri, che a volte sono anche delle pie illusioni, e la nuda e cruda realtà. Infatti, quante volte noi avremmo voluto vedere realizzati dei buoni propositi, dei nostri progetti. Abbiamo parlato ieri di programmare la nostra vita affinché potessimo raggiungere degli obiettivi, che invece sono crollati come dei castelli di sabbia quando vengono colpiti da un'onda del mare. Caro amico, è vero, l'intera vita dell'uomo è costellata da questo grande problema, quello di doversi scontrare con una realtà che direi nel 99% dei casi non sempre è alla nostra portata e non sempre ci esalta, ci gratifica. E, ahimè, se vogliamo parlare di nude e crude realtà, vediamo che in fondo l'uomo ne ha solamente una di realtà, di certezze, ed è una realtà della quale non si vuole parlare o quantomeno la si cerca di allontanare il più possibile. Mi sto riferendo infatti alla morte. E di questo tema, molto velocemente, ne vogliamo trattare dei contenuti essenziali dopo un primo stacco musicale.

Si racconta che durante la Prima Guerra Mondiale un giovane soldato inglese, rimanendo al suo posto di riposo in trincea, aveva appena finito di prendere parte ad una furiosa battaglia e, nel riposarsi, stesse appunto leggendo con la massima attenzione il Nuovo Testamento, che è la seconda parte della Bibbia, contenente anche i quattro Evangeli, una porzione delle scritture che gli era preziosa e cara. Un ufficiale che passò di lì lo guardò, si fermò e gli chiese: «Perché perdi del tempo nel leggere un libro simile? Se le sue teorie sono ormai superate, non è un libro che un vero uomo deve leggere». Il soldato guardò l'ufficiale, poi pacatamente ma fermamente rispose, tenendo in alto questo libricino: «Gentile signore, questo libro, come lei lo chiama, mi ha insegnato a non temere la morte». Il giovane in seguito, durante il corso della guerra, morì, ma nel suo cuore vi era serenità e fiducia nel suo Dio. Se vogliamo così trasferire nei tempi di quest'oggi il contenuto di questo episodio, vediamo come ci sono tanti cristiani che affrontano la morte con lo stesso spirito. Il credente sa che la vera morte, l'annientamento, non esiste. Infatti l'Evangelista Giovanni al capitolo 8 al versetto 51 cita queste parole di Gesù: in verità io vi dico che se uno osserva la mia parola, lui non vedrà mai la morte». La morte c'è, la morte esiste. Ogni essere umano, a prescindere dalla fede, dalla casta sociale che occupa, da quelle che è la sete di ricchezza e di benessere nel quale lui si trova, deve un giorno scontrarsi con questa realtà, quella della morte, che non è una pia illusione, ma ahimè, come dicevo poc'anzi, l'unica realtà dell'essere umano.

E dunque, caro amico all'ascolto, quanto vuole essere trasferito quest'oggi dalla parola di Dio al tuo cuore, nella tua attenzione, è questo. Non dobbiamo temere la morte, perché Gesù disse: io sono la resurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Questo significa che dobbiamo essere pronti. Quando verrà quel momento nel quale lasceremo le nostre spoglie carnali per andare davanti a Dio. E solamente in questa vita, in questo tempo, tu hai la possibilità di scegliere se credere in Dio o meno, perché in funzione della tua scelta le conseguenze sono già state stabilite. Ora dunque c'è questo imperativo nella trasmissione di oggi del Buongiorno del 16 giugno. Hai creduto tu in Dio per salvare la tua vita?

Ed ora raccogliamoci brevemente in preghiera. Nostro Dio e Padre Celeste, grazie, perché anche se abbiamo parlato di un argomento difficile che l'uomo vuole rigettare nel cassetto della memoria il più lontano possibile da sé, eppure è sempre reale, quotidiano. Aiutaci quindi a fare nostre le parole dell'invito della Sacra Scrittura, di avere un rapporto con te che ci porta ad avere la vita eterna e non la morte, intesa come separazione eterna da te. È quello che ti domandiamo anche per ogni nostro ascoltatore, nel nome del tuo figliolo. Amen.

hanno fatto la loro comparsa. Questo significa che devo lasciare il microfono ai nostri colleghi che proseguiranno la programmazione, ma il mio invito è quello di rincontrarci domani alla stessa ora. Vuoi? Un ciao a tutti quanti da Roberto.

La Bibbia dice: state in guardia, vegliate, poiché non sapete quando egli verrà. Quante persone comuni, intendo di quelle che incontriamo ogni giorno per strada, sanno che Gesù sta per ritornare? Pochissime, credo. Eppure nel Vangelo troviamo più volte ribadita questa verità. Proprio così, esattamente come Gesù è venuto una prima volta, è morto, è risorto ed è salito in cielo, un giorno ritornerà e ogni occhio lo vedrà. Ecco dunque che Dio ci invita a stare in guardia, pronti per quel giorno, affinché il Signore ci possa riconoscere come Suoi. E tu, sei pronto?

ascolta e sostieni Radio Logos. Radio Logos ti offre una programmazione 24 ore su 24 senza alcuna pubblicità, grazie al sostegno proveniente esclusivamente dai suoi ascoltatori. Sostieni anche tu Radio Logos, conto corrente postale numero 165 88717, intestato a Radio Logos, Foggia. Ricorda, conto corrente postale 165 88717, intestato a Radio Logos, Foggia.

Notiziario del 16 giugno 2026, una buona giornata a tutti voi. Dopo il raggiungimento dell'accordo che prevede la cessazione immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti, incluso il Libano, Stati Uniti e Iran si preparano a siglare il memorandum venerdì 19 giugno a Ginevra in Svizzera. L'accordo è già stato firmato dalle parti digitalmente nella giornata di lunedì. Secondo il Financial Times, l'amministrazione Trump sarebbe pronta ad autorizzare la creazione di un fondo di investimenti. Stati Uniti e Iran si preparano a siglare il memorandum venerdì 19 giugno a Ginevra in Svizzera. L'accordo è già stato firmato dalle parti digitalmente nella giornata di lunedì. Secondo il Financial Times,

degli Stati Uniti ha dichiarato che il presidente degli Stati Uniti potrebbe rendere pubblico l'accordo tra Washington e Teheran prima della firma di venerdì. Per quanto riguarda lo stretto di Hormuz, il sindacato marittimo iraniano ha dichiarato che il passaggio non tornerà mai alle condizioni precedenti al conflitto. Il presidente Trump ha perso questa guerra. L'accordo con l'Iran è il benvenuto, ma porta con sé delle verità dure. Lo afferma l'editoriale del New York Times, sottolineando che gli Stati Uniti emergono dal conflitto indeboliti militarmente, diplomaticamente ed economicamente, e ne pagheranno le conseguenze strategiche per anni. I dettagli dell'accordo non sono ancora chiari, ma Trump sembra aver ottenuto ben poco. Per lui è un ridimensionamento umiliante come punizione per le sue colpe. Trump ha accettato un accordo di pace che il mondo intero riconosce come una sconfitta per lui e un passo indietro anche per l'America, ha messo in evidenza il New York Times. Abbiamo offerto a Putin la possibilità di incontrarci ovunque si potessero prendere decisioni concrete per porre fine alla guerra. Non ha accettato. Abbiamo discusso con Stati Uniti e Francia la possibilità di un incontro con la Russia in occasione del G7, ma Putin non ha consentito. Ieri abbiamo suggerito a Trump che un simile incontro potrebbe essere organizzato negli Stati Uniti in un formato che renderebbe molto più difficile a Putin rifiutare, almeno di fronte al presidente Trump. Lo afferma il presidente ucraino Zelensky. Vedremo cosa succederà. Se la Russia rifiuterà anche questa opportunità, saranno necessarie ulteriori pressioni. Un bombardiere B-52 si è schiantato poco dopo il decollo dalla base militare di Edwards, California, nel deserto del Mojave. In seguito allo schianto, tutte e 8 le persone che si trovavano a bordo del mezzo hanno perso la vita. L'incidente si è verificato a quasi un anno di distanza dai fatti del luglio 2025, quando il pilota di un aereo di linea regionale in volo sopra il Nord Dakota ha effettuato una virata brusca e inaspettata per evitare una possibile collisione in volo con un bombardiere militare B-52 che si trovava sulla sua traiettoria. Cronaca italiana: nella notte un'auto con a bordo 2 persone è caduta nel lago di Como. L'incidente si è verificato lungo la statale Regina, al confine tra i comuni di Briennio e Argenio. Una donna, riuscita a uscire autonomamente dall'abitacolo prima che il velivolo si inabissasse, è ricoverata in codice rosso. L'uomo che si trovava con lei risulta invece disperso. Vigili del fuoco, guardia costiera e carabinieri sono impegnati nelle operazioni di ricerca. Aveva strangolato e ucciso l'ex vicina di casa pensionata dopo essere scappato di casa per un litigio con la madre. È stato condannato a 16 anni di carcere. Il giovane, che è ancora quindicenne, il 14 maggio del 2025 aveva tolto la vita all'82enne Teresa Emma Meneghetti a Milano. Lo ha deciso il tribunale per i minorenni del capoluogo lombardo nel processo sull'omicidio della donna, che avvenne nel suo appartamento in via Verro, un palazzo dove il giovane aveva abitato con la madre tempo prima. La procura per i minori aveva chiesto 18 anni. È salito sul treno senza aspettare la mamma e la sorella, con cui si trovava in viaggio a Verona. Poi le porte gli si sono chiuse alle spalle, il convoglio è partito e la disavventura è accaduta a un piccolo turista straniero di 8 anni nella stazione veronese di Porta Nuova lo scorso sabato. A soccorrerlo ci hanno pensato, con l'aiuto di un'app di traduzione, 2 studenti universitari che lo avevano visto cercare disperatamente di riaprire le porte per riunirsi alla famiglia. Scoperta a Prato una banca illegale capace, secondo gli investigatori, di muovere tra gli 80 e i 100 milioni di euro l'anno di pagamenti fantasma di partite di droga e merci fra Italia e paesi esteri. Ne avrebbero fruito 3 associazioni a delinquere: una per riciclare i soldi della droga, una per traffico internazionale di stupefacenti, la terza per immigrazione clandestina di cinesi. La banca usava il sistema di pagamento islamico Hawala, noto in Cina come Chop Shop, che non ha tracciabilità. Era usata da clan italiani, cinesi e albanesi. Il GIP ha disposto un sequestro da 60 milioni di euro e 41 misure cautelari, di cui 17 in carcere e 16 ai domiciliari. Chiudiamo con le previsioni del tempo di oggi: alta pressione in temporanea diminuzione, la giornata con

distinta da una mattinata generalmente stabile, con cielo poco o parzialmente nuvoloso. Nel corso del pomeriggio aumenterà l'instabilità associata a rovesci o temporali con locali grandinate su Alpi, Appennini e Sicilia orientale. Leggero calo delle temperature massime che si manterranno sempre su valori estivi. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario. Auguriamo ancora a tutti voi una buona giornata.

0: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
1: Ben ritrovati col libro più letto con Il termine di Geremia. Continuerà poi Lamentazione, che riguarda sempre comunque questo libro. Abbiamo parlato di giudizi, ecco che c'è un altro giudizio su Babilonia questa volta. Sentiamolo da Enzo.
2: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Carissimi amici ascoltatori, un grosso abbraccio a tutti voi, un grosso saluto per chi è anche quest'oggi in ascolto. Concludiamo il libro profetico di Geremia. Ieri abbiamo visto varie profezie contro delle nazioni che circondano Israele. Abbiamo concluso con la profezia contro Babilonia, la quale è stata distrutta come predetto. Inoltre, Dio afferma che giudicherà Babilonia, che sarà conquistata dai Medo-Persiani, come possiamo leggere ai versetti dal 9 al 12 di Geremia, capitolo 50. Poiché ecco, io suscito e faccio marciare contro Babilonia una moltitudine di grandi nazioni dal paese del settentrione. Esse si schiereranno contro di lei e da quel lato sarà conquistata. Le loro frecce sono come quelle di un valente arciere, nessuna di esse ritorna a vuoto. La Caldea sarà saccheggiata, tutti quelli che la saccheggeranno saranno saziati, dice il Signore. Sì, gioite, sì, esultate, voi che avete saccheggiato la mia eredità. Sì, saltate come una giovenca che trebbia il grano, nitrite come forti destrieri. Vostra madre è tutta coperta di vergogna, colei che vi ha partoriti arrossisce. Ecco, essa è l'ultima delle nazioni, un deserto, una terra arida, una solitudine. La storia ci dice e ci insegna che fu una manovra intelligente la causa dell'invasione di Babilonia. A causa dell'ira del Signore non sarà più abitata, sarà una completa solitudine. Chiunque passerà presso Babilonia rimarrà stupito e fischierà per tutte le sue piaghe. Schieratevi contro Babilonia tutto intorno, o voi tutti che tirate d'arco. Tirate contro di lei, non risparmiate le frecce, poiché essa ha peccato contro il Signore. Alzate contro di lei il grido di guerra, tutto intorno, essa si arrende, le sue colonne cadono, le sue mura crollano, perché questa è la vendetta del Signore. Vendicatevi di lei, comportatevi con lei come essa si è comportata. Sterminate da Babilonia colui che semina e colui che maneggia la falce al tempo della mietitura. Per scampare alla spada micidiale, ritorni ciascuno al suo popolo, fugga ciascuno verso il proprio paese. Sapete una cosa interessante intorno ai versetti dal 13 al 16 appena letti di Geremia? Oggi, ai nostri giorni, ogni turista che visiti le rovine dell'antica Babilonia può notare che questi versetti si sono avverati. Ma continuiamo nella lettura dei passi successivi, andiamo a leggere dal versetto 17 sino al 26. Israele è una pecora smarrita, a cui i leoni hanno dato la caccia. Il re di Assiria per primo l'ha divorata. E quest'ultimo, Nabucodonosor, re di Babilonia, le ha frantumato le ossa. Perciò così parla il Signore degli eserciti, Dio di Israele. Ecco, io punirò il re di Babilonia e il suo paese, come ho punito il re di Assiria. Io ti ho teso un laccio e tu, Babilonia, mi sei stata presa. Senza che te ne accorgessi, sei stata trovata e fermata, perché ti sei messa in guerra contro il Signore. Il Signore ha aperto la sua armeria, ha tirato fuori le armi della sua indignazione, perché questa è un'opera che il Signore, Dio degli eserciti, ha da compiere nel paese dei Caldei. Venite contro di lei da tutte le parti, aprite i suoi granai, ammucchiatela come tante mannelle, votatela allo sterminio, che nulla ne resti. E come ha affermato, la distruzione di Babilonia arriverà all'improvviso, la troverà impreparata. Il racconto di questo dramma si trova in Daniele, al capitolo 5. Oggi, amici, possiamo vedere che Babilonia è un cumulo di rovine. La distruzione è stata totale.

0: Leggiamo della distruzione di Babilonia dal versetto 27 sino al 34 di Geremia, capitolo 50. Uccidete tutti i suoi tori, fateli scendere al macello. Guai a loro, poiché il loro giorno è giunto, il giorno della loro punizione. Si ode la voce di quelli che fuggono, che scampano dal paese di Babilonia per annunziare a Sion la vendetta del Signore, del nostro Dio, la vendetta del suo Tempio. Convocate contro Babilonia gli arcieri, tutti quelli che tirano d'arco. Accampatevi contro di lei tutto intorno, nessuno ne scampi. Rendetele secondo le sue opere, fate interamente a lei come essa ha fatto, poiché essa è stata arrogante contro il Signore, contro il Santo di Israele. Perciò i suoi giovani cadranno nelle sue piazze, tutti i suoi uomini di guerra periranno in quel giorno, dice il Signore. Eccomi a te, o arrogante, dice il Signore, Dio degli eserciti, poiché il tuo giorno è giunto, il tempo della tua punizione. L'arrogante vacillerà, cadrà, e non vi sarà chi lo rialzi. Io appiccherò il fuoco alle sue città, esso divorerà tutti i suoi dintorni. Così parla il Signore degli eserciti. I figli di Israele, i figli di Giuda, sono oppressi insieme. Tutti quelli che li hanno deportati li tengono e rifiutano di lasciarli andare. Il loro vendicatore è forte, si chiama Signore degli eserciti. Certo, egli difenderà la loro causa, dando riposo alla terra e gettando lo scompiglio fra gli abitanti di Babilonia. Il racconto della distruzione di Babilonia deve essere annunciato a Sion per far conoscere la potenza del Signore e come egli manterrà le sue promesse e i suoi giudizi, come ha sempre fatto. Versetti dal 38 al 40, che ora vi leggo, rendono chiara questa verità. La siccità è sospesa sopra le sue acque, che saranno prosciugate, poiché è un paese di immagini scolpite, vanno in delirio per quegli spauracchi dei loro idoli. Perciò gli animali del deserto con gli sciacalli l'abiteranno e vi si stabiliranno gli struzzi. Nessuno vi abiterà più per sempre. Non sarà più popolata di generazione in generazione, come avvenne quando Dio distrusse Sodoma, Gomorra e le città circostanti, dice il Signore. Nessuno più vi abiterà, non vi risiederà più nessun figlio d'uomo. E la distruzione di questa città, come ho letto in questi versetti, viene paragonata a quella di Sodoma e Gomorra. Il testo prosegue e ci fa conoscere ulteriormente altre cose. Ecco, un popolo viene dal settentrione, una grande nazione, molti re sorgono dall'estremità della terra. Essi impugnano l'arco e la freccia, sono crudeli, non hanno pietà, la loro voce è come il muggito del mare. Montano cavalli, sono pronti a combattere come un solo guerriero contro di te, o figlia di Babilonia. Il re di Babilonia ne ode la fama e le sue mani diventano fiacche, l'angoscia lo coglie, un dolore come di donna che partorisce. Ecco, egli sale come un leone dalle rive lussureggianti del Giordano contro il forte territorio. Io ne farò fuggire all'improvviso gli abitanti e stabilirò su di esso colui che io ho scelto. Poiché chi è simile a me? Chi mi ordinerà di comparire in giudizio? Qual è il pastore che possa starmi di fronte? Perciò ascoltate il disegno che il Signore ha concepito contro Babilonia, i pensieri che medita contro il paese dei Caldei. Certo, saranno trascinati via come più piccoli del gregge. Certo, il loro territorio sarà devastato. Al rumore della conquista di Babilonia trema la terra e se ne ode il grido fra le nazioni. Con questi versetti, dal 41 al 46, termina il nostro capitolo 50 di Geremia ed è quanto accadde quando Gobrias, il condottiero dei Medi, entrò nella città conquistandola e distruggendola interamente. Questo ci deve far riflettere, perché se il Signore giudicò con questa severità i popoli di quel tempo, manifestando così la sua giustizia, pensate forse che non interverrà ancora ai nostri giorni per giudicare tutte le ingiustizie? Noi siamo certi che presto lo farà.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: Ancora oggi è annunciata questa notizia affinché ognuno di voi che mi sta ascoltando possa avere la possibilità, l'unica possibilità, di essere risparmiato da questo giudizio. Forse tu che mi ascolti vorresti evitare ciò e mi stai chiedendo cosa devi fare per essere risparmiato. Ebbene, vi sono 5 cose semplici ma importanti che devi fare. Ascolta con attenzione. Per prima cosa, riconoscere che anche tu, come del resto tutti noi, sei peccatore, cioè un trasgressore delle leggi sante del Signore. Secondo, devi pentirti, cioè provare un sincero dispiacere per la tua vita sbagliata, ribelle, inconcludente. Per terza cosa, devi riconoscere che tutti i tuoi sforzi, le tue buone opere, i sacrifici come pure i vari riti religiosi non possono toglierti alcuno di questi peccati, perché la Bibbia dice che siamo giustificati gratuitamente per la grazia del Signore. In Efesini 2, al versetto 8, infatti, leggiamo queste parole: «Poiché è per grazia che voi siete stati salvati, mediante la fede, e questo non viene da voi, è il dono di Dio, non è in virtù di buone opere, affinché nessuno si glori». Poi, per quarta cosa, devi chiedere perdono al Signore Gesù Cristo, credendo che Lui, sulla croce, è morto al tuo posto per pagare tutti i tuoi peccati. Quinta e ultima cosa, devi invitare il Signore a entrare nella tua vita come tuo personale salvatore, con una semplice preghiera, e credere vivamente alla sua parola che ti dice: chi crede in me ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Vedi, amico, amica, se vuoi essere certo che il giudizio di Dio non ti raggiunga, questa è l'unica possibilità che hai. Ora proseguiamo con la considerazione del capitolo 51 di Geremia. In esso vediamo il nostro profeta Geremia proseguire con la predizione del giudizio su Babilonia, come ci è detto nei primi 9 versetti. Così parla il Signore: ecco, io faccio levare contro Babilonia e contro gli abitanti di questo paese, che è il cuore dei miei nemici, un vento distruttore. Mando contro Babilonia degli stranieri che la ventileranno e voteranno il suo paese, poiché nel giorno della calamità piomberanno su di lei da tutte le parti. Tenda l'arciere il suo arco contro chi tende l'arco e contro chi si erge fieramente nella sua corazza. Non risparmiate i suoi giovani, votate allo sterminio tutto il suo esercito. Cadano uccisi nel paese dei Caldei, crivellati di ferite per le vie di Babilonia. Infatti Israele e Giuda non sono abbandonati dal loro Dio, il Signore degli eserciti. Il paese dei Caldei è pieno di colpe contro il Santo di Israele. Fuggite di mezzo a Babilonia, salvi ognuno la sua vita. Guardate di non perire per l'iniquità di lei, poiché questo è il tempo della vendetta del Signore. Egli le dà la sua retribuzione. Babilonia era nelle mani del Signore una coppa d'oro che ubriacava tutta la terra. Le nazioni hanno bevuto il suo vino, perciò le nazioni sono divenute deliranti. All'improvviso Babilonia è caduta, è frantumata. Alzate su di lei alti lamenti, prendete del balsamo per il suo dolore, forse guarirà. Noi abbiamo voluto guarire Babilonia, ma essa non è guarita. Abbandonatela e andiamocene ognuno al nostro paese, poiché la sua punizione arriva fino al cielo, si innalza fino alle nuvole. Babilonia doveva essere distrutta in modo improvviso, e questo è ciò che avvenne letteralmente, come troviamo scritto dal versetto 25 di Geremia, capitolo 51. «Eccomi a te, o montagna di distruzione, dice il Signore, a te che distruggi tutta la terra. Io stenderò la mia mano su di te, ti rotolerò giù dalle rocce e farò di te una montagna bruciata. Da te non si trarrà più pietra angolare, né pietre da fondamenta, ma tu sarai una desolazione perenne, dice il Signore. Babilonia diventerà un mucchio di macerie, un covo di sciacalli, un oggetto di stupore e di scherno, un luogo senza abitanti». E certamente oggi Babilonia, questa città, è una desolazione. Notiamo che questa tremenda rovina fu causata dalla deviazione del fiume Eufrate che attraversava Babilonia. Questo fatto permise una via d'accesso da ciascuna estremità per i guerrieri nemici che penetrarono sotto le mura nell'alveo asciutto. Con questa manovra furono in grado di apparire improvvisamente nelle strade e prendere la città di sorpresa. Con queste parole finisce il testo del capitolo 51 e ora passiamo alla meditazione dell'ultimo capitolo del nostro libro di Geremia, il 52.

0: siamo così arrivati al capitolo 52 del nostro libro. In esso vedremo riassunto il compimento della profezia sulla distruzione di Gerusalemme. Quello che Geremia aveva predetto ora viene scritto come storia. Egli narra ancora la cattura del re Sedechia e dice come i suoi figli sono stati uccisi, come sia stato poi accecato dal re di Babilonia. Leggiamo i versetti dall'1 al 14, un lungo brano che contiene però fatti già conosciuti. Sedechia aveva 21 anni quando cominciò a regnare e regnò a Gerusalemme 11 anni. Sua madre si chiamava Camutal, figlia di Geremia da Libna. Egli fece ciò che è male agli occhi del Signore in tutto e per tutto, come aveva fatto Joachim. A causa dell'ira del Signore contro Gerusalemme e Giuda, le cose arrivarono al punto che il Signore li scacciò dalla sua presenza. Sedechia si ribellò al re di Babilonia. L'anno nono del regno di Sedechia, il decimo giorno del decimo mese, Nabucodonosor, re di Babilonia, venne con tutto il suo esercito contro Gerusalemme, si accampò contro di lei e la circondò di posti fortificati. La città fu assediata fino all'undicesimo anno del re Sedechia. Il nono giorno del quarto mese, la carestia era grave nella città e non c'era più pane per il popolo del paese. Allora fu fatta una breccia alla città e tutta la gente di guerra fuggì. Uscirono di notte dalla città per la via della porta fra le due mura, in prossimità del giardino del re, mentre i caldei stringevano la città da ogni parte, i fuggiaschi presero la via della pianura. Ma l'esercito dei caldei inseguì il re, raggiunse Sedechia nelle pianure di Gerico, e tutto l'esercito di lui si disperse e l'abbandonò. Allora i caldei presero il re e lo condussero al re di Babilonia, a Ribla, nel paese di Kamat. Egli pronunziò la sua sentenza contro di lui. Il re di Babilonia fece scannare i figli di Sedechia in presenza di lui, fece pure scannare tutti i capi di Giuda a Ribla. Poi fece cavare gli occhi a Sedechia, il re di Babilonia lo fece incatenare con una doppia catena di bronzo e lo deportò a Babilonia e lo mise in prigione, dove rimase fino al giorno della sua morte. Il decimo giorno del quinto mese era il diciannovesimo anno di Nabucodonosor, re di Babilonia. Nebuzaradan, capitano della guardia del corpo, al servizio del re di Babilonia, giunse a Gerusalemme. Incendiò il tempio del Signore e il palazzo del re, diede alle fiamme tutte le case di Gerusalemme e arse tutte le case ragguardevoli. Tutto l'esercito dei Caldei, che era con il capitano della guardia, demolì da tutte le parti le mura di Gerusalemme. E oltre a queste cose, Geremia, il profeta, ci dice anche quello che avvenne del re Joachim dopo la sua cattura, dopo la sua deportazione in Babilonia. A conclusione del nostro libro leggiamo queste parole ai versetti dal 31 al 34. Il 37esimo anno della deportazione di Joachim, re di Giuda, il 25esimo giorno del 12esimo mese, Evil-merodach, re di Babilonia, l'anno stesso che cominciò a regnare, fece grazia a Joachim, re di Giuda, e lo fece uscire di prigione. Gli parlò benevolmente e mise il trono di lui più in alto di quello degli altri re che erano con lui a Babilonia. Gli fece cambiare i suoi vestiti di prigione. Joachim mangiò sempre a tavola con lui per tutto il tempo che egli visse. Quanto al suo mantenimento, durante tutto il tempo che visse, esso gli fu dato sempre da parte del re di Babilonia, giorno per giorno, fino al giorno della sua morte. Joachim morì a Babilonia, come il Signore aveva predetto, e Geremia predisse anche che nessun re discendente da lui si sarebbe seduto sul trono di Davide. E questo fatto pone termine alla discendenza di Davide attraverso Salomone. Infatti, come abbiamo già detto in altre occasioni, il figlio di Davide, che siederà sul trono per l'eternità, nascerà da un'altra stirpe, quella di Nathan, da cui discendeva Maria, la madre di Gesù, ed è attraverso questa linea che il Signore Gesù Cristo ha il diritto al trono di Davide. Ecco perché il libro di Geremia termina con questi importanti particolari circa la famiglia regale. Questo particolare, amici, è della massima importanza perché dimostra come il Signore Gesù sia veramente ciò che affermava di essere, cioè il Figlio di Dio venuto su questa terra per espiare mediante la sua vita, con la morte sulla croce del Calvario, la condanna per i nostri peccati e donarci quindi per la fede in Lui il perdono, la vita eterna. Amica, amico, in questo momento il Signore Gesù, che ti ama tanto, desidera che tu ti rivolga a Lui per prendere quella mano che ti sta tendendo affinché tu possa fare la pace con Dio, affinché tu possa godere la comunione con Lui. Cosa farai? Lo farai aspettare, rimandando a un altro giorno? Sappi che oggi, adesso, è il tempo in cui lo puoi trovare. Il domani non ci appartiene e chissà se tu avrai un domani. Pensaci e non rimandare ciò che puoi fare adesso. Io l'ho fatto diverso tempo fa e non me ne sono mai pentito. Al contrario, provo ancora adesso una grande gioia per questa scelta. E con questo invito che ti faccio col cuore, mi fermo qua. E qui, appunto, come dicevamo prima, termina il libro di Geremia. Domani avremo l'opportunità di aprire un altro libro della parola di Dio. Appuntamento allora a domani. Ciao.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

0: Sono le ore 9 e 31 minuti.
1: Benvenuti a 365 volte lui. L'amore non si gonfia. Prima Corinzi 13:4. Come la parola della Bibbia colpisce drasticamente la nostra indole naturale. Abbiamo un modo disgustoso di gonfiarci, come una rana toro. Assistevo a due coppie che si raccontavano i loro viaggi di vacanza. Siamo stati in Norvegia. Immediatamente arrivò la risposta. E noi siamo stati in Egitto. In Norvegia il tempo è troppo instabile. Da bambini conoscevamo una piccola poesia in cui una bambina si vantava. Abbiamo ricevuto una visita. Da chi? Da mia zia Pia Paglia. Vive lontano, non so dove. Indossa un vestito di seta, con le frange, una sciarpa di ciniglia e una mantella di velluto. Siamo fatti così. Ci piace creare nella nostra vita delle vetrine attraverso le quali gli altri possano ammirare la nostra magnificenza. Vogliamo sempre elevarci al di sopra degli altri. Il giovane si vanta della sua forza e i vecchi si vantano delle loro molte sofferenze. L'amore non si gonfia. Prima di imparare questo amore divino, deve avvenire in noi una grande trasformazione interiore. Ci deve essere rivelato che il nostro voler essere grandi davanti a Dio è peccato. Quando poi lo Spirito Santo prende dimora in noi, allora comprendiamo la parola di Paolo: ciascuno con umiltà stimi gli altri superiori a se stesso. Quando un benedetto credente fu sepolto, qualcuno sulla sua tomba disse: era bello stare in sua presenza, perché non ha mai voluto elevarsi al di sopra degli altri, ma ha sempre voluto abbassarsi al di sotto degli altri. Signore, distruggi i nostri modi distorti e altezzosi. Amen.

Cari amici e cari ascoltatori, buongiorno da Carmelo. Anche oggi, 16 giugno, i versi che vogliamo prendere in considerazione all'inizio di questa nostra giornata sono tratti dal libro della Genesi, al capitolo 3, e sono i versetti 17 e 19, che dicono: «Poi disse ad Adamo, poiché hai dato ascolto alla voce di tua moglie, hai mangiato dell'albero il quale io ti avevo comandato, dicendo, non ne mangiare, il suolo sarà maledetto per causa tua, ne mangerai il frutto con fatica tutti i giorni della tua vita, mangerai il pane col sudore del tuo volto, finché tu ritorni alla terra, perché da essa fosti tratto, poiché tu sei polvere e in polvere ritornerai».

Attualmente si pone più che mai a molti l'angoscioso problema di trovare del lavoro o di mantenerlo. Contrariamente a quanto alcuni hanno dedotto dal versetto citato in questo giorno, il lavoro non è una maledizione divina, al contrario. Anche nel paradiso terrestre, Adamo doveva coltivare il suo meraviglioso giardino. Ma il peccato ha portato con sé la conseguenza che sono stati aggiunti al lavoro umano la pena e la fatica, con la morte alla fine. Poco importa che gli uomini abbiano inventato delle metodologie e fabbricato degli strumenti, poi delle macchine, alla fine dei robot, per eseguire con meno fatica lavori più precisi e in minor tempo. La fatica e la preoccupazione si spostano, ma non diminuiscono. I popoli cosiddetti civili, orgogliosi dei loro successi tecnici, pagano con altri problemi le soddisfazioni arrecate dalla moderna tecnologia. Tempo libero difficile da gestire bene, un'esistenza febbrile e malattie che si aggravano, cambiando aspetto a mano che la scienza crede di eliminarle. Per molte madri di famiglia, la vita professionale serve per pagare le cambiali con cui ci si è impegnati, con inevitabili sacrifici per la vita familiare. Sono rari coloro che possono dire: lavoro con il cuore contento e la mente libera. Il credente non sfugge a tutte le conseguenze del peccato, ma possiede un segreto, quello di poter fare tutto, compresi i lavori più ripetitivi, con gioia, come per il Signore. E sperando, cari all'ascolto, che questa gioia possiamo averla tutti noi, continuamente, come per il Signore, Carmelo vi saluta e vi dà appuntamento, come sempre a Dio piacendo, a domani.

Nascere, vivere e andarsene. Sono nato, non so perché. Ho vissuto, non so come. Me ne vado, non so dove. Triste bilancio di una vita senza Dio. Ben diverso è il linguaggio dell'Apostolo Paolo. Paolo sapeva perché era nato, per annunziare al mondo il Vangelo. Paolo sapeva bene come voleva vivere. Tutta la sua vita si riassumeva in una persona, Gesù Cristo. Ho il desiderio di partire e di essere con Cristo, perché è molto meglio. Paolo sapeva con certezza dove sarebbe andato dopo la morte e tutto ciò che desiderava era di essere con il Signore. Dio ha un piano per la vita di ognuno dei suoi figli, mentre aspettano il momento in cui raggiungeranno il loro Salvatore. Caro amico, perché sei nato? Come vivi? E dove te ne andrai? Per rispondere serenamente a queste domande, credi alla parola di Dio e ricevi Gesù Cristo come tuo Salvatore.

Radio Logos vive grazie alle offerte volontarie di quanti credono nel suo servizio. Quanti volessero esprimerle la loro simpatia attraverso il proprio libero contributo, possono farlo utilizzando il seguente conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos, Foggia.

Notiziario del 16 giugno 2026, una buona giornata a tutti voi. Dopo il raggiungimento dell'accordo che prevede la cessazione immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti, incluso il Libano, Stati Uniti e Iran si preparano a siglare il memorandum venerdì 19 giugno a Ginevra in Svizzera. L'accordo è già stato firmato dalle parti digitalmente nella giornata di lunedì. Secondo il Financial Times, l'amministrazione Trump sarebbe pronta ad autorizzare la creazione di un fondo di investimento da 300 miliardi di dollari per l'Iran, a condizione che l'accordo definitivo per porre fine alla guerra includa un'intesa sul nucleare. Il tycoon ha smentito e bollato l'indiscrezione del quotidiano come fake news. Nel frattempo Vance, il vicepresidente degli Stati Uniti, ha dichiarato che il presidente degli Stati Uniti potrebbe rendere pubblico l'accordo tra Washington e Teheran prima della firma di venerdì. Per quanto riguarda lo stretto di Hormuz, il sindacato marittimo iraniano ha dichiarato che il passaggio non tornerà mai alle condizioni precedenti al conflitto. Il presidente Trump ha perso questo presidente degli Stati Uniti potrebbe rendere pubblico l'accordo tra Washington e Teheran prima della firma di venerdì. Per quanto riguarda lo stretto di Hormuz, il sindacato marittimo iraniano ha dichiarato che il passaggio non tornerà mai

ed economicamente e ne pagheranno le conseguenze strategiche per anni. I dettagli dell'accordo non sono ancora chiari, ma Trump sembra aver ottenuto ben poco. Per lui è un ridimensionamento umiliante come punizione per le sue colpe. Trump ha accettato un accordo di pace che il mondo intero riconosce come una sconfitta per lui e un passo indietro anche per l'America, ha messo in evidenza il New York Times. Abbiamo offerto a Putin la possibilità di incontrarci ovunque si potessero prendere decisioni concrete per porre fine alla guerra. Non ha accettato. Abbiamo discusso con Stati Uniti e Francia la possibilità di un incontro con la Russia in occasione del G7, ma Putin non ha consentito. Ieri abbiamo suggerito a Trump che un simile incontro potrebbe essere organizzato negli Stati Uniti in un formato che renderebbe molto più difficile a Putin rifiutare, almeno di fronte al presidente Trump. Lo afferma il presidente ucraino Zelensky. Vedremo cosa succederà. Se la Russia rifiuterà anche questa opportunità, saranno necessarie ulteriori pressioni. Un bombardiere B-52 si è schiantato poco dopo il decollo dalla base militare di Edwards, California, nel deserto del Mojave. In seguito allo schianto, tutte e 8 le persone che si trovavano a bordo del mezzo hanno perso la vita. L'incidente si è verificato a quasi un anno di distanza dai fatti del luglio 2025, quando il pilota di un aereo di linea regionale in volo sopra il North Dakota ha effettuato una virata brusca e inaspettata per evitare una possibile collisione in volo con un bombardiere militare B-52 che si trovava sulla sua traiettoria. Cronaca italiana: nella notte un'auto con a bordo 2 persone è caduta nel lago di Como. L'incidente si è verificato lungo la statale Regina, al confine tra i comuni di Briennio e Argenio. Una donna, riuscita a uscire autonomamente dall'abitacolo prima che il velivolo si inabissasse, è ricoverata in codice rosso. L'uomo che si trovava con lei risulta invece disperso. Vigili del fuoco, guardia costiera e carabinieri sono impegnati nelle operazioni di ricerca. Aveva strangolato e ucciso l'ex vicina di casa pensionata dopo essere scappato di casa per un litigio con la madre. È stato condannato a 16 anni di carcere il giovane, che ancora 15enne, il 14 maggio del 2025 aveva tolto la vita all'82enne Teresa Emma Meneghetti a Milano. Lo ha deciso il tribunale per i minorenni del capoluogo lombardo nel processo sull'omicidio della donna, che avvenne nel suo appartamento in via Verro, un palazzo dove il giovane aveva abitato con la madre tempo prima. La procura per i minori aveva chiesto 18 anni. È salito sul treno senza aspettare la mamma e la sorella, con cui si trovava in viaggio a Verona. Poi le porte gli si sono chiuse alle spalle, il convoglio è partito e la disavventura è accaduta a un piccolo turista straniero di 8 anni nella stazione veronese di Porta Nuova lo scorso sabato. A soccorrerlo ci hanno pensato, con l'aiuto di un'app di traduzione, 2 studenti universitari che lo avevano visto cercare disperatamente di riaprire le porte per riunirsi alla famiglia. Scoperta a Prato una banca illegale capace, secondo gli investigatori, di muovere tra gli 80 e i 100 milioni di euro l'anno di pagamenti fantasma di partite di droga e merci fra Italia e paesi esteri. Ne avrebbero fruito 3 associazioni a delinquere, una per riciclare i soldi della droga, una per traffico internazionale di stupefacenti, la terza per immigrazione clandestina di cinesi. La banca usava il sistema di pagamento islamico Hawala, noto in Cina come Chop Shop, che non ha tracciabilità. Era usata da clan italiani, cinesi e albanesi. Il GIP ha disposto un sequestro da 60 milioni di euro e 41 misure cautelari, di cui 17 in carcere e 16 ai domiciliari. Chiudiamo con le previsioni del tempo di oggi: alta pressione in temporanea diminuzione, la giornata contraddistinta da una mattinata generalmente stabile, con cielo poco o parzialmente nuvoloso. Nel corso del pomeriggio aumenterà l'instabilità associata a rovesci o temporali con locali grandinate su Alpi, Appennini e Sicilia orientale. Leggero calo delle temperature massime, che si manterranno sempre su valori estivi. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario. Auguriamo ancora a tutti voi una buona giornata.

0: casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Una rubrica senza tempo con Maria Teresa De Giustina, che fino alla sua morte ha collaborato con il periodico La Voce del Vangelo, di cui è stata anche direttrice per molti anni.
1: A casa nostra, in cucina, ho delle pentole che uso tutto il tempo. Altre non le tiro fuori quasi mai. Un pochino penso che tutte le donne siano come me. Io ho un'amica, per esempio, che mi ha detto, mostrandomi due piccole padelle di ferro: queste vengono con me dappertutto, me le porto anche in campeggio e in villeggiatura, non ne potrei fare a meno. La cosa interessante è che di solito si tratta delle pentole meno belle, più acciaccate, che sembrano avere fatto le guerre di indipendenza e la campagna d'Africa, tanto sono usate. Ma si adattano bene al fornello, hanno la forma giusta, l'impugnatura comoda e la capienza proprio adatta ai bisogni della famiglia. Se queste pentole potessero parlare, probabilmente direbbero: ma è possibile che dobbiamo sempre rispondere noi all'appello? Ce ne sono tante altre di pentole belle, nuove, lucide, giovani, attraenti. Invece no, se c'è da scottarsi sul fuoco, da soffrire sotto la pressione della paglietta di ferro, da essere buttate nell'acqua bollente, nel detersivo, a chi tocca? A noi. Ma è possibile che la padrona non lo capisca, che siamo stanche di essere usate, che tra un po' ci farà un buco a forza di strofinarci? Sembra che voglia bene solo a noi. Noi di tanto bene e di tanta attenzione ne faremo proprio a meno. Quanto vorremmo riposare. Se non fosse il discorso delle vecchie pentole, sembrerebbe la tirata di qualche credente stanco di essere sempre in prima linea. Ma un momento, anche i credenti sono chiamati vasi nella Bibbia, perciò il paragone regge abbastanza bene. Fra i suoi figli il Signore sembra che goda specialmente nell'usare i più acciaccati e i meno appariscenti, quelli fatti di materiali meno sofisticati, e che ci prenda un gusto matto a strofinarli, a strapazzarli e a sbatterli un po' di qua e di là. Perché? Io penso che lo fa perché ci può contare, li conosce e sa esattamente come maneggiarli. E anche se ogni tanto i credenti pentolini si guardano attorno e si domandano perché tante altre pentole non siano quasi mai usate e stiano lì lustre a far solo bella figura sulle panche della chiesa la domenica mattina, il Signore se li stringe forte e sussurra loro all'orecchio con una piccola voce tranquilla: ascolta, io sono il vasaio e so quello che faccio. Se vi uso più degli altri ho i miei buoni motivi. Dopotutto, non vi ricordate che un giorno lontano mi avete detto di fare di voi quello che volevo? Ebbene, vi ho preso in parola. Ora non tocca a voi insegnarmi il mio mestiere. Se vi stropiccio con la paglietta di ferro della sofferenza e se vi butto nell'acqua bollente delle difficoltà, è solo per un motivo. Vi voglio tenere sempre ben puliti e pronti per essere usati in qualsiasi momento. Io potrei usare qualsiasi pentola, ma molte pentole non me ne danno il permesso. E del resto, i credenti pentolini acciaccati ci resterebbero molto male se un giorno il Signore li buttasse in un canto e non li guardasse più. Invece sanno molto bene che quando avranno finito di servire, il Signore se li prenderà con sé e se li terrà preziosi per tutta l'eternità.

0: Avete ascoltato
1: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare.
2: Sono numerosi quelli che non ascoltano il messaggio d'amore che Dio rivolge loro, che non si curano di leggere la sua parola. La Bibbia ha un messaggio urgente da non trascurare. Eccolo. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Giovanni capitolo 3 versetto 16. E ancora, vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Eccolo ora il giorno della salvezza. Seconda Corinzi capitolo 5 versetto 20 e capitolo 6 versetto 2. Approfittiamo di questa occasione.

0: Sono le ore 10 e 31 minuti.
1: Fermata 5.
2: Ciao, sono Gianfranco Piccirillo. È un piacere essere con te. Dal lunedì al venerdì, sempre a quest'ora, porterò una riflessione per la tua vita. Allora, facciamo una pausa insieme? Ti chiedo di fermarti per 5 minuti. Nessuno ha mai visto Dio. Davvero? Che dire di Adamo, che camminò con Dio nel giardino dell'Eden? O di Mosè, che parlava con Dio a faccia e si nascose addirittura nella fessura di una roccia mentre passava Dio davanti a lui? La risposta naturalmente proviene dalla spiegazione di Giovanni, quando dice: l'unigenito Dio che è nel seno del Padre è quello che lo ha fatto conoscere. Insomma, Gesù lo ha manifestato. Gesù spiega chi è Dio. Gesù disse a Filippo: chi ha visto me ha visto il Padre. Ma come lo vedevano il Padre? Non sapevano nemmeno che Gesù fosse il figlio di Dio. Anche oggi nessuno ha visto Dio nella sua pienezza. Ma Dio si fa conoscere attraverso i credenti che si amano fra di loro. Nessuno di noi sapeva dell'amore di Dio finché Dio stesso non ce l'ha mostrato sulla croce. Tutto ciò che sappiamo di Dio è ciò che vediamo in Gesù. Se vogliamo sapere cosa pensa o prova Dio di certe cose, basta seguire il Signore Gesù e ascoltare Lui. Egli è venuto per far conoscere Dio Padre. Il mondo ha fame d'amore, eppure non sa che cos'è l'amore. Non sa quanto sia meraviglioso Dio, ma noi possiamo farlo conoscere. Certo, non possiamo coltivare questo amore in noi stessi, ma lo Spirito di Dio che vive in ogni credente lo produrrà nel nostro cuore. Il mondo vedrà Dio in noi e sarà attratto a Dio. Questo è il nostro messaggio da dare. Lo scopo del nostro amore è rivelare Gesù Cristo a un mondo perduto di peccatori. Questo amore che conosciamo da Dio e l'amore che condividiamo con altri sono inestricabilmente intrecciati fra di loro. Non possiamo semplicemente dire di essere figli di Dio e poi voltarci a odiare qualcuno. Se non amiamo il nostro fratello, non amiamo nemmeno Dio. Dio ci ha comandato di amare, anche se non ce la sentiamo o anche se non ne abbiamo voglia. Poiché io amo, voi dovete amare, dice il Signore. Quando gli ubbidiamo, la sua vita e il suo amore in noi si completano e possiamo condividere con coraggio il suo amore con il mondo. Gesù, dice la Scrittura, la Bibbia, è alla destra di Dio e intercede per noi. Siamo al sicuro in Cristo, pienamente accettati nell'amato di Dio. Ti è chiaro dunque? In Cristo non hai nulla da temere. Non c'è nessun giudizio in vista per te. Tutti i tuoi debiti sono stati saldati quando Cristo è morto per te. Rilassati, goditi la tua salvezza. La gioia nasce dall'amore e se hai amore per il Signore Gesù, per Dio, per gli altri, allora la paura è stata scacciata. E naturalmente tutto questo è cominciato con Dio. Lui ci ha amati per primo, ci ha amati quando non eravamo amabili. Dio è degno di essere amato. L'agnello di Dio è degno di tutto il nostro amore, di tutta la nostra devozione, di tutto il nostro servizio. Gesù ha detto che c'è un segno distintivo. Beh, lo scopriremo la prossima volta. Nel frattempo però, leggi la Bibbia. È un consiglio da amico. Ciao, a presto.
1: Fermata 5, disponibile anche su youtube.com/radiocrccristiana. Una parola per oggi.
3: Continuiamo oggi a parlare dell'inno all'amore descritto in 1 Corinzi capitolo 13, leggendo il versetto 4, dove è scritto: l'amore è paziente, è benevolo, l'amore non invidia, l'amore non si vanta, non si gonfia. Giancarlo di Gaetano scrive: i versi dal 4 al 7 sono una sorta di carta d'identità dell'amore cristiano. L'elenco potrebbe essere suddiviso in diversi modi. Notiamo che i primi quattro aspetti suggeriscono che l'amore trova in sé le ragioni per manifestarsi. È raccomandato proprio per queste caratteristiche intrinseche. La prima coppia è complementare. L'amore nel subire mostra pazienza e sopportazione, nell'agire mostra benevolenza e misericordia. Chi, se non Dio stesso, si è rivelato con queste caratteristiche? Subisce il rifiuto degli uomini ma mostra pazienza e quando agisce lo fa con benevolenza. La terza e la quarta caratteristica erano particolarmente utili a Corinto. Quando si reagisce solo al comportamento altrui, parliamo di invidia, sorgono divisioni, mentre il vanto porta all'autopromozione. Dio in Cristo ci ha mostrato il volto di un amore che rinuncia alle proprie prerogative, affinché io e te potessimo essere sottratti alla spirale dell'egoismo. Riesci ad amare in questo modo? In Cristo è possibile.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno, leggiamo questa mattina da Seconda Cronache, capitolo 30, versetto 9. L'Eterno vostro Dio è clemente e misericordioso e non volgerà la faccia lontano da voi se tornate a Lui. E ancora Prima Giovanni, capitolo 1, versetto 9. Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Le condizioni di Dio. Fin dall'infanzia Giovanni era stato un figlio difficile che aveva dato molti dispiaceri ai suoi genitori, al punto che varie volte fu messo in prigione. Ogni volta suo padre pagava i danni e riaccoglieva il figlio quando tornava a casa. Dopo la morte dei genitori, Giovanni, pensando di ereditare una parte del loro patrimonio, si recò alla seduta di apertura del testamento. Lo scritto cominciava col resoconto fatto dal defunto del deplorevole comportamento del figlio, il quale, non potendo sopportare di sentire e enumerare i suoi misfatti, si alzò ed uscì sbattendo la porta. Il notaio continuò la lettura. «Nonostante tutto, è mio figlio e gli voglio bene. Per questo motivo, e benché non meriti nulla, gli lascio tutto quello che possiedo a una sola condizione». Dovrà assistere alla lettura delle mie ultime volontà. Se sarà presente fino alla fine della lettura, erediterà tutti i miei beni. Giovanni perdette così tutto quello che aveva sperato di ottenere. Perdette tutto, non per le sue colpe, ma perché non volle ascoltare la verità. Noi nasciamo tutti peccatori e la nostra vita è indegna di Dio. Ma Dio offre il perdono a tutti quelli che riconoscono di esserlo. Egli ci ama, ma pone anche le sue condizioni. Questa è la volontà del Padre mio, che chiunque contempla il Figlio e crede in Lui abbia vita eterna. Evangelo di Giovanni, capitolo 6, versetto 40. Contemplare il Figlio significa riconoscere Gesù Cristo come il Figlio di Dio, morto e risuscitato per salvarci. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno! È il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: È un nuovo giorno quello che cominciamo insieme, cari amici all'ascolto, anche oggi 16 giugno. Leggeremo dal libro di Daniele nel capitolo 6, il verso 16, che dice così: allora il re ordinò che Daniele fosse preso e gettato nella fossa dei leoni. E il re parlò a Daniele e gli disse: il tuo Dio, che tu servi con perseveranza, sarà lui a liberarti. Il tema che viene suggerito da questo verso è quello della fedeltà. A darcene l'opportunità è Daniele, un deportato da Gerusalemme a Babilonia, dove però non fa vita da schiavo perché per la sua integrità e saggezza è stato nominato fra i 3 presidenti su 120 satrapi. Ma questa posizione di prestigio non ha intaccato né le sue abitudini né le sue convinzioni. Dio è al centro dei suoi interessi e per questo lo onora apertamente. Non era un segreto per nessuno che Daniele pregasse puntualmente 3 volte al giorno con la finestra aperta. Quindi ora che si trovava nella fossa dei leoni, dove era stato gettato per aver disubbidito un decreto reale, secondo il quale per 30 giorni nessuno avrebbe dovuto pregare alcun Dio al di fuori del re, era più che naturale che continuasse a pregare il suo Dio e ad avere fiducia che l'avrebbe liberato. Ma più di lui era stato il re stesso a onorare la sua fede, riconoscendo che sicuramente il suo Dio lo avrebbe liberato. Non era un'espressione di affetto verso Daniele, ma era semplicemente l'espressione di chi aveva visto continuamente nella vita del suo caro amico la coerenza dei suoi atteggiamenti e la sua fede. Daniele non pregava a Dio perché si trovava in pericolo, ma perché era abituato a farlo, anche a costo della vita stessa. L'integrità, la coerenza e la fede di Daniele sono state premiate perché dalla fossa dei leoni è uscito incolume. Ma Dio è sempre lo stesso, non cambia e onora sempre chi lo ha scelto vivendo la sua fede con altrettanta integrità.
2: La riflessione di oggi ha per titolo Il tuo rifugio. Mi aggrappai così forte al mio padrone che quando la tempesta passò trovai un albero sotto cui ripararmi. Corsi e lo abbracciai. Mentre il vento e la pioggia sferzavano, tutta la mia vita mi passò per la mente. Tra i singhiozzi e le lacrime gli dissi: legami a te, perché se resisto la tempesta mi farà cedere. Le forze mi stavano abbandonando, l'abisso era così grande che sentivo che i minuti diventavano ore. Ma mentre pregavo, l'intensità del vento diminuì e la pioggia cessò. Le mie braccia erano ferite, il mio corpo era privo di forze. Continuavo a piangere per la paura di essere colpita da quel ciclone che stava attraversando la mia vita. Con il viso tra le mani sospirai profondamente e aprii lentamente gli occhi dicendo: «Signore, sei ancora lì?». Il sole cominciò a splendere e tra le nuvole un arcobaleno portò pace al mio cuore. Ricordo di aver sentito un sussurro che mi diceva: io sono chi sono e non ti lascerò mai. Ti terrò sempre con la mano destra della mia giustizia. Caddi faccia in giù, vedendo intorno a me così tanta distruzione, ma la sua bellissima voce mi disse che lui costruisce in mezzo alle macerie e rende le nostre vite un'opera meravigliosa nelle sue mani. Sentendo la sua tenera voce nelle mie orecchie, mi aggrappai di nuovo forte e alzai la voce. Gloria a Lui, che non si è mai allontanato anche quando ero distrutta. Caro amico e cara amica, anche nel mezzo della tempesta, continua ad avere fiducia perché Dio è il tuo rifugio. Con amore, Kate, sopravvissuta all'uragano Irma nei Caraibi.
3: Se non avete mai letto il libro di Daniele, vi consiglio di farlo perché è veramente una storia gloriosa. Nel capitolo 6, da cui è tratto il verso letto da Laila in apertura, e precisamente al verso 23, è scritto che Daniele fu miracolosamente salvato da quei leoni affamati per un motivo molto preciso, e cioè perché aveva confidato nel suo Dio. Daniele non aveva chiesto a Dio di evitargli quella morte, anche se ingiusta, ma aveva semplicemente conservato la sua fiducia in lui. Quando siamo nella tempesta, non possiamo sapere quanto durerà e né quali conseguenze comporterà, ma la nostra fiducia in Dio potrà fare la differenza. In guerra ci si protegge riparandosi nei bunker sotterranei o in rifugi antiaerei. E nelle nostre avversità, dove possiamo trovare un rifugio sicuro? Mentre ognuno di noi cerca una risposta a questa domanda, io vi saluto leggendovi alcuni versi dal Libro dei Salmi. Nel Salmo 9 leggiamo: «L'Eterno sarà un rifugio inespugnabile per l'oppresso, un rifugio inespugnabile in tempi di distretta». E nel Salmo 18 leggiamo: «L'Eterno è la mia rocca, la mia fortezza, il mio alto rifugio. Nella mia angoscia invocai l'Eterno, egli udì la mia voce, stese dall'alto la mano, mi prese e mi trasse fuori dalle grandi acque. Dio è colui che mi cinge di forza e mi rende saldo sui miei alti luoghi. Viva l'Eterno, sia benedetta la mia rocca e sia esaltato il Dio della mia salvezza». E penso che possiamo dire Amen, così sia. Vi lascio con il solito grande abbraccio, augurandovi buona giornata.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: Il direttore di Italia Oggi, Pierluigi Magnaschi, festeggia i suoi 85 anni e ricorda gli esordi in un'intervista con Stefano Lorenzetto sul Corriere. Alla fine è immancabile la domanda sulla fede, cui Magnaschi non si sottrae. Sono un cristiano integrale, pratico la religione del non fare agli altri quello che non vorrei fosse fatto a me. Per il resto sono assillato dai dubbi. Reputo Gesù, al di là della sua divinità o non divinità, un gigante della storia. Apro il Vangelo e non trovo alcunché da espungere.
5: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
6: un futuro da difendere, il primo album dell'artista brasiliana Isabella Fernandes. Con un peculiare accento brasiliano, Isabella Fernandes interpreta in questo album 10 brani, ballad e pop che portano l'inconfondibile impronta del produttore Angelo Maugeri. Il brano che vi propongo adesso è Tu ci sarai.

0: Disco Highlight, in questi giorni...
1: Un futuro da difendere, di Isabella Fernandez.
2: Vuoi sapere qual è lo scopo che noi cerchiamo di raggiungere preparando i programmi e parlando attraverso i microfoni? Te lo sarai chiesto forse qualche volta. Ebbene, l'unica cosa che noi vogliamo è che ogni persona rifletta sulle cose del Signore e si fermi a considerare qual è il proprio rapporto con Dio. Non desideriamo proporti una nuova chiesa o una nuova religione. Desideriamo che tu, personalmente, possa incontrare Dio nella tua vita ed instaurare con Lui un rapporto di comunione. Oppure, se già sei un credente, desideriamo che tu possa approfondire la tua vita spirituale ed il tuo rapporto di fede con il Signore. Questo è l'unico fine, soltanto questo e nessun altro. Non abbiamo nessuno scopo di carattere sociopolitico ed economico. Mandiamo avanti il lavoro per aiutare ogni persona che ci ascolta a conoscere Dio, perché siamo coscienti del fatto che l'unica cosa veramente importante per l'uomo è la propria anima. Gesù disse: che giova all'uomo guadagnare il mondo intero se poi perde l'anima sua?

Radio Logos non irradia pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.

Notiziario del 16 giugno 2026, una buona giornata a tutti voi. Dopo il raggiungimento dell'accordo che prevede la cessazione immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti, incluso il Libano, Stati Uniti e Iran si preparano a siglare il memorandum venerdì 19 giugno a Ginevra, in Svizzera. L'accordo è già stato firmato dalle parti digitalmente nella giornata di lunedì. Secondo il Financial Times, l'amministrazione Trump sarebbe pronta ad autorizzare la creazione di un fondo di investimento da 300 miliardi di dollari per l'Iran, a condizione che l'accordo definitivo per porre fine alla guerra includa un'intesa sul nucleare. Il tycoon ha smentito e bollato l'indiscrezione del quotidiano come fake news. Nel frattempo Vance, il vicepresidente degli Stati Uniti, ha dichiarato che il presidente degli Stati Uniti potrebbe rendere pubblico l'accordo tra Washington e Teheran prima della firma di venerdì. Per quanto riguarda lo stretto di Hormuz, il sindacato marittimo iraniano ha dichiarato che il passaggio non tornerà mai alle condizioni precedenti al conflitto. Il presidente Trump ha perso questa guerra. L'accordo con l'Iran è il benvenuto, ma porta con sé delle verità dure. Lo afferma l'editoriale del New York Times, sottolineando che gli Stati Uniti emergono dal conflitto indeboliti militarmente, diplomaticamente ed economicamente, e ne pagheranno le conseguenze strategiche per anni. I dettagli dell'accordo non sono ancora chiari, ma Trump sembra aver ottenuto ben poco. Per lui è un ridimensionamento umiliante come punizione per le sue colpe. Trump ha accettato un accordo di pace che il mondo tecnicamente ed economicamente, e ne pagheranno le conseguenze strategiche per anni. I dettagli dell'accordo non sono ancora chiari, ma Trump sembra aver ottenuto ben poco. Per lui è un ridimensionamento umiliante come punizione.

Abbiamo discusso con Stati Uniti e Francia la possibilità di un incontro con la Russia in occasione del G7, ma Putin non ha consentito. Ieri abbiamo suggerito a Trump che un simile incontro potrebbe essere organizzato negli Stati Uniti in un formato che renderebbe molto più difficile a Putin rifiutare, almeno di fronte al presidente Trump. Lo afferma il presidente ucraino Zelensky. Vedremo cosa succederà. Se la Russia rifiuterà anche questa opportunità, saranno necessarie ulteriori pressioni. Un bombardiere B-52 si è schiantato poco dopo il decollo dalla base militare di Edwards, California, nel deserto del Mojave. In seguito allo schianto, tutte e 8 le persone che si trovavano a bordo del mezzo hanno perso la vita. L'incidente si è verificato a quasi un anno di distanza dai fatti del luglio 2025, quando il pilota di un aereo di linea regionale in volo sopra il North Dakota ha effettuato una virata brusca e inaspettata per evitare una possibile collisione in volo con un bombardiere militare B-52 che si trovava sulla sua traiettoria. Cronaca italiana: nella notte un'auto con a bordo 2 persone è caduta nel lago di Como. L'incidente si è verificato lungo la statale Regina, al confine tra i comuni di Briennio e Argenio. Una donna, riuscita a uscire autonomamente dall'abitacolo prima che il velivolo si inabissasse, è ricoverata in codice rosso. L'uomo che si trovava con lei risulta invece disperso. Vigili del fuoco, guardia costiera e carabinieri sono impegnati nelle operazioni di ricerca. Aveva strangolato e ucciso l'ex vicina di casa pensionata dopo essere scappato di casa per un litigio con la madre. È stato condannato a 16 anni di carcere. Il giovane, che è ancora quindicenne, il 14 maggio del 2025 aveva tolto la vita all'82enne Teresa Emma Meneghetti a Milano. Lo ha deciso il tribunale per i minorenni del capoluogo lombardo nel processo sull'omicidio della donna, che avvenne nel suo appartamento in via Verro, un palazzo dove il giovane aveva abitato con la madre tempo prima. La procura per i minori aveva chiesto 18 anni. È salito sul treno senza aspettare la mamma e la sorella, con cui si trovava in viaggio a Verona. Poi le porte gli si sono chiuse alle spalle, il convoglio è partito e la disavventura è accaduta a un piccolo turista straniero di 8 anni nella stazione veronese di Porta Nuova lo scorso sabato. A soccorrerlo ci hanno pensato, con l'aiuto di un'app di traduzione, 2 studenti universitari che lo avevano visto cercare disperatamente di riaprire le porte per riunirsi alla famiglia. Scoperta a Prato una banca illegale capace, secondo gli investigatori, di muovere tra gli 80 e i 100 milioni di euro l'anno di pagamenti fantasma di partite di droga e merci fra Italia e paesi esteri. Ne avrebbero fruito 3 associazioni a delinquere, una per riciclare i soldi della droga, una per traffico internazionale di stupefacenti, la terza per immigrazione clandestina di cinesi. La banca usava il sistema di pagamento islamico Hawala, noto in Cina come Chop Shop, che non ha tracciabilità. Era usata da clan italiani, cinesi e albanesi. Il GIP ha disposto un sequestro da 60 milioni di euro e 41 misure cautelari, di cui 17 in carcere e 16 ai domiciliari. Chiudiamo con le previsioni del tempo di oggi. Alta pressione in temporanea diminuzione. La giornata contraddistinta da una mattinata generalmente stabile, con cielo poco o parzialmente nuvoloso. Nel corso del pomeriggio aumenterà l'instabilità associata a rovesci o temporali con locali grandinate su Alpi, Appennini e Sicilia orientale. Leggero calo delle temperature massime, che si manterranno sempre su valori estivi. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario. Auguriamo ancora a tutti voi una buona giornata.

Vi invitiamo all'ascolto di Punto d'Incontro, un tuffo nel passato con la serie radiofonica registrata tra gli anni 1997 e 2000. Programma caratterizzato da utili consigli, testimonianze e musica.

0: trasmettiamo Punto d'incontro. Un programma di riflessioni, testimonianze, curiosità, storia e musica. Un programma curato e condotto in studio da Eliseo.
1: Per i nostri ascoltatori più accaniti, ormai questa sigla è diventata comune, perché saprete oramai che è la sigla d'inizio di Punto d'incontro, anche come diceva poco fa Enzo, nostro annunciatore appunto iniziale e finale di questo programma. Allora ringrazio tutti voi cari amici, perché ancora quest'oggi siete fedeli, assidui e ascoltatori di questo programma, come del resto penso lo siate di questa emittente. Sono contento di essere ancora con voi, seppure per un tempo così breve, una mezz'oretta, nella quale vi leggerò e vi farò ascoltare della musica, vi leggerò delle cose molto interessanti, sia di carattere sociale sia per quanto riguarda la nostra salute. Vi darò dei consigli molto importanti, che poi non sono miei consigli ma consigli di dottori, persone esperte in materia. E poi, dicevo, vi farò ascoltare della musica. Allora partiamo subito con il primo motivo in programma, visto che la sigla è terminata. Partiamo subito con Richard Clayderman. È un compositore che ci tiene abbastanza compagnia in questi programmi, con la sua musica dolce, il pianoforte di Richard Clayderman.

Un proverbio della Bibbia afferma: le parole del maldicente sono come ghiottonerie e penetrano fino nell'intimo delle viscere. Una simpatica dietologa aveva in cura una paziente molto preoccupata di non riuscire a mantenere la sua dieta durante le feste. Staremo a cena da mio fratello, capisce? Spiegava la signora. Sarà quasi impossibile far capire a mia cognata che proprio non posso assaggiare i suoi manicaretti. E poi mica sono di ferro, come farò a resistere se insistono tutti? La dietologa ascoltava con attenzione, poi, dopo qualche minuto di riflessione, disse con gentilezza: forse c'è un modo per resistere, signora, ma sta a lei ricordarsene al momento giusto. Quando le verrà voglia di rompere la dieta e mangiare qualcosa di proibito, magari davanti ad una fetta di pandoro al cioccolato, tanto per intenderci, si fermi un momento per ricordare a se stessa un semplice dato di fatto: questo dolce squisito mi durerà in bocca soltanto pochi secondi, nello stomaco qualche ora e sui fianchi tutta la vita. Davvero un buon consiglio, non vi pare? Ce ne voleva di coraggio per rompere la dieta lo stesso. Eh sì, per i cicciottelli le feste, almeno come si celebrano in Italia purtroppo, sono davvero un momento difficile. Le tavole si riempiono di tante cose buone, si sta in compagnia, in famiglia, fra amici, e si mangia troppo. E poi ci si ritrova magari a gennaio con la faccia piena di brufoli e i jeans che non si allacciano più. Insomma, direte voi, ma che c'entra il pandoro al cioccolato col proverbio di questo mese? C'entra, e come? Le critiche, che poi sarebbero l'equivalente moderno della maldicenza, sono per il cuore quello che le ghiottonerie sono per il corpo: fanno male. La loro potenza malefica sta proprio nel fatto che lì per lì, sul momento, mentre le si ascolta, sembra che non facciano nulla, anzi, si prova un sottile piacere, simile a quello dell'assaporare una golosità. Ma poi, dopo, ci si rende conto che ormai è entrato in noi qualcosa che non possiamo eliminare tanto facilmente quanto credevamo. Le parole del maldicente penetrano fino nell'intimo delle viscere, dice questo proverbio, e lo possiamo vedere benissimo anche nelle nostre vite, a scuola, in famiglia, con gli amici. Le cose negative che ci vengono dette di qualcuno restano dentro di noi e ci rendono prevenuti nei suoi confronti. Anche se chi ce le ha dette si pente e dice: forse ho esagerato, fai finta che non ti ho detto niente, ormai quelle parole sono uscite da lui e hanno contaminato anche me. Hai voglia a desiderare di non aver detto nulla? Il male è già stato fatto e sta lì ad appesantire il cuore di chi ha ascoltato. Sì, va bene, ma allora come si fa a non lasciarsi tentare dal piacere di ascoltare l'ultima su Pinco Pallino? Bisogna mettersi a dieta. In questi casi, infatti, la cura migliore è la prevenzione. Proviamo a fare così. Quando un amico o un'amica cominciano a parlare male di questa o quella persona, fermiamoli in tempo e facciamoli riflettere sulle conseguenze che ogni critica porta con sé, se non espressa con grande discrezione direttamente alla persona interessata. Forse diventeremo presto famosi come quelli con cui non si può parlare, ma almeno chi ci conosce saprà che non lo criticheremo appena gira le spalle, il che non è affatto poco. Ricorda dunque: chi parla male di un altro avvelena anche te. Digli di smettere.

Ed ora parliamo della febbre, tutto quello che vorremmo sapere sulla febbre. Meglio misurarla in bocca o all'ascella? Quando e per quanto tempo? Qual è la nostra temperatura ideale? Che cosa determina lo stato febbrile? Come si combatte? Ecco le risposte. Poche linee in più bastano a mettere in apprensione, ma quando il termometro sale e viene la febbre, quali sono le mosse giuste per misurarla e per farla scendere il più presto possibile? Bisogna subito imbottirsi di medicine o farla regredire spontaneamente? Va misurata a intervalli regolari, luoghi comuni da sfatare, domande alle quali non sempre si è in grado di dare una risposta chiara ed esatta, con il risultato che spesso la guarigione è più lunga del previsto. Che cos'è la febbre? È un meccanismo di difesa dell'organismo, di solito in reazione all'attacco di batteri e virus. Qual è la temperatura ideale dell'individuo? Non esiste una, la temperatura non è infatti uguale per tutti, per alcuni individui può essere normale avere meno di 36 gradi, per altri superare leggermente i 37. In generale può considerarsi fisiologica una temperatura tra i 36 e i 37 gradi. Quali sono i livelli di guardia superati i quali la febbre diventa pericolosa? Quando sale oltre i 38, 38 e mezzo gradi, naturalmente, che disturbi dà all'organismo la temperatura fuori norma? Stanchezza, dolori muscolari, mal di testa, aumento del ritmo respiratorio e del battito cardiaco. E invece nei bambini? La febbre alta può scatenare le convulsioni, crisi che solitamente durano al massimo una decina di minuti e non lasciano conseguenze se non un senso di stanchezza. Cosa fare in questi casi? Bisogna lasciare il bambino libero di muoversi, non dargli nulla da bere, controllare che le vie respiratorie siano libere. Al termine della crisi va voltato su un fianco, svestito e il corpo umidificato con una spugna imbevuta d'acqua tiepida per far scendere la temperatura. Mentre lo si lascia sdraiato, per sicurezza è bene chiamare il pediatra. Come si misura la febbre? Sono quattro i modi per registrare il rialzo della temperatura: all'orecchio, all'ascella, in bocca e nel retto. Qual è il più affidabile? All'orecchio. Difatti la membrana timpanica viene irrorata dalle stesse arterie che raggiungono l'ipotalamo, responsabile della temperatura corporea. Con i nuovi termometri a infrarossi la manovra risulta semplice e immediata. Il termometro auricolare va bene per tutti? No, è ideale per i bambini solitamente refrattari ai metodi di lettura tradizionali della febbre per la velocità della misurazione, mentre è sconsigliabile agli adulti con malattie dell'orecchio in corso, come l'otite. E la tradizionale misurazione all'ascella? È praticamente il sistema di misurazione universale, valido per tutti. Basta avere l'accortezza di sistemare correttamente il termometro nell'incavo e tenerlo fermo durante i 2 o 3 minuti necessari per far salire la colonnina di mercurio. C'è poi la misurazione rettale, è quella preferita dalle mamme per i bambini che difficilmente riescono a tenere il termometro all'ascella, ma ha qualche controindicazione. Innanzitutto, il valore può risultare alterato dal metabolismo dei batteri che vivono nel retto. In ogni modo, poiché si ottiene la temperatura interna dell'organismo, bisogna ricordarsi di abbassare il valore ottenuto di 5 centesimi. Se cioè la colonnina segna 39,5, in realtà i gradi della febbre sono 39. Il termometro va poi maneggiato con cura per evitare che si rompa. Per i bambini, meglio utilizzare quelli speciali per la misurazione rettale. È consigliabile misurarla in bocca? Anche in questo caso si corre il rischio che fattori esterni alterino il valore della febbre. Succede per esempio se abbiamo mangiato o bevuto non molto tempo prima della misurazione, ma anche la stessa respirazione può interferire. E poi è scomodo perché il termometro va tenuto sotto la lingua. Quante volte al giorno va provata? Non più di 2 perché la temperatura si modifica nell'arco della giornata. Quali sono gli orari migliori? Le prime ore del mattino, entro le 10 e il tardo pomeriggio attorno alle 19. Quanti minuti va tenuto il termometro? Dipende dal tipo prescelto, per questo bisogna attenersi scrupolosamente ai tempi di misurazione previsti e segnalati sulle confezioni. Si va dal secondo dei termometri a raggi infrarossi ai 2 o 3 minuti di quelli con la colonnina di mercurio.
Cosa può influenzare l'oscillazione della temperatura? Innanzitutto i fattori ambientali, un caldo o un freddo eccessivo del luogo dove si misura la febbre può alterarne i gradi. Quando si è sudati è meglio aspettare di essere asciutti prima di mettersi il termometro. In quali altri casi si può avere un aumento della temperatura? Dopo un allenamento o uno sforzo fisico prolungato, soprattutto se eseguito in un locale o in una palestra molto riscaldata, ma si tratta di un rialzo transitorio e la temperatura scende dopo pochi minuti non appena si regolarizzano respirazione e ritmo cardiaco. Ci può essere anche la febbre psicologica? Certamente, l'ansia, lo stress, le emozioni possono causare un rialzo della temperatura, ma anche in questi casi la febbre scende subito dopo la crisi. Cosa è consigliato fare quando si ha la febbre? Bere molto, soprattutto succhi di frutta, e fare impacchi freddi sulla fronte, stesi a letto. E cosa invece è vietato fare? Coprirsi eccessivamente, digiunare e, se la febbre non è eccessivamente alta, assumere farmaci. Il rialzo della temperatura è infatti un fenomeno spesso fisiologico. Se è tollerabile e se la causa non è patogena, vale la pena di aspettare e vedere. Ci fermiamo qui per quanto riguarda il discorso sulla febbre e continueremo nel programma di domani. Parleremo di meningite e, se fosse meningite, c'è il vaccino? Quando bisogna proprio passare all'antibiotico? E infine, sempre nel programma di domani, ma se invece di salire il termometro scende? Quindi non perdetevi il programma di domani, continueremo questa importante inchiesta sulla febbre. È un argomento naturalmente che riguarda tutti, perché chi non può dire di avere avuto almeno nella sua vita, almeno una volta nella sua vita, la febbre? A meno che proprio non hai un fisico d'acciaio e una salute di ferro. Allora, in sottofondo ancora Richard Clayderman e ancora qualche altra cosetta prima della fine di questo programma. Più che cosetta, ancora un po' di musica, perché naturalmente dobbiamo passare alla sigla. Abbiamo parlato abbastanza anche quest'oggi.

E purtroppo sì, devo passare alla sigla. La mezz'ora, forse anche qualcosina meno, è passata velocemente. Penso di avervi fatto ascoltare delle cose interessanti anche quest'oggi. Spero che il programma sia stato di vostro gradimento. Ci risentiamo col prossimo numero di Punto d'Incontro. Vi ringrazio ancora una volta per l'ascolto che avete prestato e mi raccomando, non mancate al prossimo programma. Vi saluto, ciao da Eliseo.

abbiamo trasmesso Punto d'incontro. Un programma di riflessioni, testimonianze, curiosità, storia e musica. Per qualsiasi informazione o problemi di carattere spirituale, telefona o scrivi all'emittente che ha trasmesso questo programma.

0: Sono le ore 11 e 32 minuti.
1: Ti sei mai chiesto perché nella vita di tutti i giorni il pensiero della morte non è assillante e non ti riempie di sgomento? Forse è così perché tu sei giovane e hai davanti tutta la vita, oppure perché sei anziano e la tua vita l'hai già vissuta e non hai niente da perdere ormai. Eppure la morte dobbiamo affrontarla tutti. Dicevamo che l'uomo non vuol pensare alla morte quando tutto va bene e la vita procede regolarmente, ma viene il momento in cui ognuno si troverà di fronte alla nera falciatrice ed allora ci sarà la paura e si lotterà con tutte le forze per cercare di sfuggirle. Comprenderemo meglio le cose considerando che Dio ci ha creati esseri immortali. Il Signore ci dà la possibilità di vivere una piccolissima parte della nostra eternità su questa terra. Ed è proprio in questi anni che noi, in assoluta libertà, dobbiamo scegliere come vivere dopo. Chi avrà accettato Cristo come suo personale salvatore avrà un'eternità felice alla presenza di Dio. Chi invece rinnegherà Dio vivrà eternamente nel dolore. Il fatto stesso che quando la morte non ti è vicina, non te ne preoccupi, è sintomo che nel profondo del tuo cuore prende posto il senso dell'immortalità. Ogni uomo messo chiaramente di fronte alla morte lotta perché sa inconsciamente di essere immortale e che morire non è insito nella sua natura. Chi accetta il sacrificio di Gesù sulla croce non dovrà più temere la morte perché sa di essere già nelle gioie dell'eternità. Amico, non vuoi anche tu non avere timore della morte? Accetta oggi stesso il sangue di Gesù che lavi i tuoi peccati. Potrai vivere alla presenza di Dio. Non te ne pentirai.

Non è stato solo un sogno, non è stato solo un mio pensiero, rimasto chiuso dentro al cuore, quel desiderio di capire la vita, cos'è?

Leggiamo dalla lettera a Tito, capitolo 2, versetto 11. La grazia di Dio, salvifica per tutti gli uomini, si è manifestata. E ancora Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 17. La grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Che cos'è la grazia di Dio? Alcuni pensano che quando si parla della grazia di Dio si voglia dire che Dio è indulgente, compiacente, pronto a perdonare tutto e tutti ad occhi chiusi. Per altri è la soluzione nei casi disperati. Allora si invoca la grazia di Dio. Altri ancora, e sono molti, immaginano che per guadagnarsi il paradiso debbano fare ogni sforzo possibile. E poi, se i loro meriti sono insufficienti, la grazia di Dio compenserà quello che manca. No, la grazia di Dio è tutt'altra cosa. Se non è correttamente intesa, ci si fa di Dio un'immagine falsa, perché si pensa che egli sia indifferente al male e allo stato di perdizione in cui si trovano tutti gli uomini per natura. Dio è certamente misericordioso, buono e potente nello stesso tempo, pronto a venire in aiuto alla sua creatura. È un Dio d'amore che vuole il bene eterno degli uomini, ma è anche il Dio che non può tollerare il male senza punirlo, che non può considerare il colpevole come innocente, è scritto in Numeri capitolo 14 versetto 18. Solo Dio poteva salvare noi peccatori senza rinunciare a dare ai nostri peccati la punizione che meritavamo. In che modo? Per mezzo di Gesù Cristo, che è venuto in terra per farsi carico dei nostri peccati e subire Lui al posto nostro il castigo di Dio. È così che Dio può far grazia a tutti, senza distinzione. Ma c'è una condizione: che ciascuno individualmente riconosca il bisogno che ha di questa grazia e accetti Gesù come proprio Salvatore e Signore della propria vita.

Radio Logos ha bisogno anche del tuo sostegno. Conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos Foggia.

Notiziario del 16 giugno 2026, una buona giornata a tutti voi. Dopo il raggiungimento dell'accordo che prevede la cessazione immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti, incluso il Libano, Stati Uniti e Iran si preparano a siglare il memorandum venerdì 19 giugno a Ginevra in Svizzera. L'accordo è già stato firmato dalle parti digitalmente nella giornata di lunedì. Secondo il Financial Times, l'amministrazione Trump sarebbe pronta ad autorizzare la creazione di un fondo di investimento da 300 miliardi di dollari per l'Iran, a condizione che l'accordo definitivo per porre fine alla guerra includa un'intesa sul nucleare. Il tycoon ha smentito e bollato l'indiscrezione del quotidiano come fake news. Nel frattempo Vance, il vicepresidente degli Stati Uniti, ha dichiarato che il presidente degli Stati Uniti potrebbe rendere pubblico l'accordo tra Washington e Teheran prima della firma di venerdì. Per quanto riguarda lo stretto di Hormuz, il sindacato marittimo iraniano ha dichiarato che il passaggio non tornerà mai alle condizioni precedenti al conflitto. Il presidente Trump ha perso questa guerra. L'accordo con l'Iran è il benvenuto, ma porta con sé delle verità dure. Lo afferma l'editoriale del New York Times, sottolineando che gli Stati Uniti emergono dal conflitto indeboliti militarmente, diplomaticamente ed economicamente, e ne pagheranno le conseguenze strategiche per anni. I dettagli dell'accordo non sono ancora chiari, ma Trump sembra aver ottenuto ben poco. Per lui è un ridimensionamento umiliante come punizione per le sue colpe. Trump ha accettato un accordo di pace che il mondo intero riconosce come una sconfitta per lui e un passo indietro anche per l'America, ha messo in evidenza il New York Times. Abbiamo offerto a Putin la possibilità di incontrarci ovunque si potessero prendere decisioni concrete per porre fine alla guerra. Non ha accettato. Abbiamo discusso con Stati Uniti e Francia la possibilità di un incontro con la Russia in occasione del G7, ma Putin non ha consentito. Ieri abbiamo suggerito a Trump che un simile incontro potrebbe essere organizzato negli Stati Uniti in un formato che renderebbe molto più difficile a Putin rifiutare almeno di tutto. Abbiamo discusso con Stati Uniti e Francia la possibilità di un incontro con la Russia in occasione del G7, ma Putin non ha consentito. Ieri abbiamo suggerito a Trump che un simile incontro potrebbe essere organizzato

di Edwards, California, nel deserto del Mojave. In seguito allo schianto, tutte e 8 le persone che si trovavano a bordo del mezzo hanno perso la vita. L'incidente si è verificato a quasi un anno di distanza dai fatti del luglio 2025, quando il pilota di un aereo di linea regionale in volo sopra il North Dakota ha effettuato una virata brusca e inaspettata per evitare una possibile collisione in volo con un bombardiere militare B-52 che si trovava sulla sua traiettoria. Cronaca italiana: nella notte un'auto con a bordo 2 persone è caduta nel lago di Como. L'incidente si è verificato lungo la statale Regina, al confine tra i comuni di Briennio e Argenio. Una donna, riuscita a uscire autonomamente dall'abitacolo prima che il velivolo si inabissasse, è ricoverata in codice rosso. L'uomo che si trovava con lei risulta invece disperso. Vigili del fuoco, guardia costiera e carabinieri sono impegnati nelle operazioni di ricerca. Aveva strangolato e ucciso l'ex vicina di casa pensionata dopo essere scappato di casa per un litigio con la madre. È stato condannato a 16 anni di carcere. Il giovane, che ancora 15enne, il 14 maggio del 2025 aveva tolto la vita all'82enne Teresa Emma Meneghetti a Milano. Lo ha deciso il tribunale per i minorenni del capoluogo lombardo nel processo sull'omicidio della donna, che avvenne nel suo appartamento in via Verro, un palazzo dove il giovane aveva abitato con la madre tempo prima. La procura per i minori aveva chiesto 18 anni. È salito sul treno senza aspettare la mamma e la sorella, con cui si trovava in viaggio a Verona. Poi le porte gli si sono chiuse alle spalle e il convoglio è partito. E la disavventura accaduta a un piccolo turista straniero di 8 anni nella stazione veronese di Porta Nuova lo scorso sabato. A soccorrerlo ci hanno pensato, con l'aiuto di un'app di traduzione, 2 studenti universitari che lo avevano visto cercare disperatamente di riaprire le porte per riunirsi alla famiglia. Scoperta a Prato una banca illegale capace, secondo gli investigatori, di muovere tra gli 80 e i 100 milioni di euro l'anno di pagamenti fantasma di partite di droga e merci fra Italia e paesi esteri. Ne avrebbero fruito 3 associazioni a delinquere: una per riciclare i soldi della droga, una per traffico internazionale di stupefacenti, la terza per immigrazione clandestina di cinesi. La banca usava il sistema di pagamento islamico Hawala, noto in Cina come Chop Shop, che non ha tracciabilità. Era usata da clan italiani, cinesi e albanesi. Il GIP ha disposto un sequestro da 60 milioni di euro e 41 misure cautelari, di cui 17 in carcere e 16 ai domiciliari. Chiudiamo con le previsioni del tempo di oggi: alta pressione in temporanea diminuzione. La giornata contraddistinta da una mattinata generalmente stabile, con cielo poco o parzialmente nuvoloso. Nel corso del pomeriggio aumenterà l'instabilità associata a rovesci o temporali con locali grandinate su Alpi, Appennini e Sicilia orientale. Leggero calo delle temperature massime, che si manterranno sempre su valori estivi. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario. Auguriamo ancora a tutti voi una buona giornata.

0: nell'ambito del nostro ornitorinco in cui parliamo di vista, Mario Calvagno e Carmen Zammataro, insieme a un ospite che sta con noi al telefono.
1: Il professor Filippo Cruciani, professore aggregato di oculistica all'Università La Sapienza di Roma. Grazie di essere con noi.
2: Grazie.
0: Benvenuto.
1: Parliamo quindi di patologie visive. Quali sono le principali?
2: Le patologie visive sono tantissime. L'occhio è un organo che viene colpito frequentemente e a tutte le età. Anche i bambini sono a forte rischio. Le malattie più frequenti che colpiscono all'occhio comunque sono quelle dell'anziano. L'occhio entra, diciamo, in una sorta di rischio patologico dopo i 60 anni. Tutti sanno

0: l'alta prevalenza della cataratta, tutti in famiglia hanno avuto sicuramente qualche parente che si è operato di cataratta e hanno anche qualche parente affetto da una malattia molto comune e anche invalidante come il glaucoma. E poi l'occhio è anche a rischio per molte malattie generali, prima fra tutti il diabete, che può dare una retinopatia diabetica e può essere causa di ipovisione e cecità.
1: Professore, si può fare prevenzione per quanto riguarda le malattie visive?
0: Sì, si può fare, anzi è fondamentale fare prevenzione. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ce lo ricorda continuamente e il senso della Giornata Mondiale della Vista, non solo in Italia ma in tutto il mondo, ha proprio come primo obiettivo questo: sensibilizzare la gente perché stia attenta alla sua vista. Perdere la vista è un dramma gravissimo. L'organo della vista è quello che ci mette in contatto con l'ambiente esterno e ci permette di essere autonomi, e praticamente è un bene che noi dobbiamo assolutamente conservare, e questo lo si fa facendo prevenzione, prevenendo queste gravi malattie che dicevamo prima. La prevenzione va fatta a tutte le età, ma soprattutto nella persona anziana.
2: E professor Cruciani, entrando proprio nel merito della prevenzione, possiamo fare anche un esempio semplice, facile da capire per i nostri ascoltatori, a proposito di una malattia che, se prevenuta anche con una certa facilità, può essere invece poi evitata?
0: Certo. C'è un caso classico che è il glaucoma. Il glaucoma è una malattia subdola, il paziente non avverte assolutamente nessun fastidio. Quando si accorge di avere la malattia si è in fase molto avanzata. Può sembrare strano, ma arrivano da noi persone che hanno perso più del 90% della loro funzione visiva e non si sono accorti assolutamente di nulla. Perché? Perché è una malattia completamente asintomatica. Allora, che cosa bisogna fare? Bisogna individuare la malattia in questa fase, diciamo, presintomatica, preclinica, e questo lo si fa controllando soprattutto la pressione endoculare, che viene normalmente eseguita in una visita oculistica.
1: Cioè, questo significa che annualmente bisogna andare dall'oculista?
0: Sì, noi diamo così dei consigli. Annualmente, ecco, non che tutti gli anni le persone devono recarsi dall'oculista. Diciamo, ci sono delle fasce di età più a rischio. Chiaramente dopo i 60 anni è bene farsi vedere frequentemente. Poi, se c'è una certa familiarità oppure con la presenza di alcuni sintomi oculari, è sempre bene controllarsi più frequentemente. Ma noi consigliamo anche i genitori a portare presto dall'oculista i loro figli. Abbiamo fatto delle indagini con la IAPB Italia, che è un'agenzia che si occupa proprio di queste problematiche qui, e ci siamo accorti che i genitori oggi sì sono sensibili nei confronti di queste problematiche, però magari portano il figlio a controllo quando magari è già tardi e già sono insorti dei problemi. Noi consigliamo una visita alla nascita, e questo chiaramente dovrebbe essere svolto dalle strutture pubbliche, poi assolutamente una visita compiuta entro i 3 anni di età, intorno ai 3 anni diciamo. Spostare la visita, come fanno molti genitori, verso i 6-7 anni si rischia di non riuscire a prevenire un altro problema molto importante, che è il cosiddetto occhio pigro, cioè ecco, l'occhio pigro, che è una condizione per cui un occhio vede meno dell'altro in assenza di grosse patologie, di grosse alterazioni anatomiche.
1: Quindi, professore, entro i 3 anni, anche se non si nota niente di particolare?
0: Noi consigliamo che la visita sia obbligatoria intorno ai 3 anni, sì, anche se non si nota niente, perché il bambino non si lamenta di niente, ecco.
1: Bene, professore, quali sono i numeri che ci sono per quanto riguarda i vedenti o i non vedenti? Un po' di statistica, insomma.
0: Sì, ma guardi, vorrei un pochino allargarmi, non rimanere nell'ambito italiano, anche perché è la giornata mondiale della vista.
1: Certo.
0: Il problema della cecità è un problema gravissimo a livello mondiale, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ce lo ricorda in continuazione. Il numero dei ciechi nel mondo stimato è di circa 37 milioni, una cifra che fa impressione, di ciechi totali. Poi ci sono gli ipovedenti e sono stimati intorno ai 135 milioni. L'ipovedente è quello che magari percepisce la luce, riesce a muoversi, però non riesce a compiere tutte le normali attività quotidiane che ognuno di noi deve compiere in assoluta autonomia. Ecco, sono cifre molto impressionanti. È chiaro, l'80% di questi ciechi si trovano nei paesi poco sviluppati e la causa principale è la cataratta e anche le malattie infettive, che qui da noi sono completamente scomparse. Per quanto riguarda l'Italia, ecco, i ciechi stimati sono circa 300.000, ecco, è anche una cifra molto alta,
2: certo,
0: nonostante i grandi progressi della tecnologia medica, della ricerca medica, dell'assistenza sanitaria in Italia. I ciechi sono ancora un numero elevato, ma quello che preoccupa di più è il numero elevato degli ipovedenti, che sono in continua crescita anche qui da noi e superano abbondantemente il milione, e sono anche queste stime. L'ipovedente italiano è di solito una persona anziana, è una persona con più di 70 anni che è uscita dall'ambiente, diciamo, lavorativo, vive in una sorta di isolamento, anche perché almeno nelle grandi città non c'è più quel supporto della famiglia che c'era una volta. Spesso vive solo, con tanti problemi di tipo nella sua vita di relazione. Ecco, questo tipo di ipovedente, questa figura è in forte crescita anche in Italia, e in questo senso bisogna lavorare, perché le possibilità che noi abbiamo nei loro confronti sono quelle della riabilitazione visiva. La medicina a un certo momento si ferma, magari fa sì che queste persone non diventino completamente cieche, ma non può certamente ripristinare una funzione visiva accettabile, e lì bisogna intervenire con la riabilitazione.
2: Certo. Professor Cruciani, il campo della ricerca proprio nel mondo della visione e della cecità a che punto è? Ci sono delle situazioni sperimentali, ci sono dei miglioramenti rispetto al passato in certi settori?
0: Sì, la ricerca è molto impegnata in questo settore, e praticamente è impegnata anche con progetti al limite dell'utopia. Molti hanno sentito parlare dell'occhio bionico.
1: Infatti, sì, quello che volevo chiedere.
0: Ecco, sì.
1: Quanto c'è di reale in questo?
0: C'è di reale, la ricerca si sta muovendo, e io credo che in tempi non brevi, in tempi lunghi si otterranno dei risultati. E ci vuole certamente uno sforzo economico non indifferente, però possibilità ci sono a lunghissima scadenza, non immediate. Adesso si hanno soltanto dei primi risultati, che sono delle stimolazioni visive percepite a livello cerebrale, ma solo quello. E poi c'è tutto il discorso delle cellule staminali, e quello è un altro settore che ci fa ben sperare. Però ecco, anche in questo campo, quando andiamo a parlare di strutture nervose, il discorso diventa complesso, e così dobbiamo solo sperare, però si può sperare.
2: Certo, certo.
1: Bene, professore, allora a chiusura di questo suo intervento, cosa possiamo dire agli ascoltatori per raccomandare la prevenzione e la cura della vista?
0: Ecco, il messaggio è quello di fare molta prevenzione. Ecco, la prevenzione nasce da un'esigenza interna individuale di una persona. Oggi questa coscienza sanitaria la troviamo sempre di più in Italia. Bisogna lavorare molto in questo senso. Dicono di solito gli epidemiologi che in questo settore si semina oggi e si raccoglie a lunga distanza. Ecco, l'importante è appunto lavorare in questo senso.
1: Bene, ringraziamo il professor Filippo Cruciani, professore aggregato di oculistica all'Università La Sapienza di Roma. Grazie, a risentirla.
2: Alla prossima.
0: Grazie a loro, arrivederci.
3: L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico.

L'apostolo Giovanni dice: chi crede nel figliuolo ha vita eterna, ma chi rifiuta di credere o disubbidisce al figliuolo non vedrà la vita, ma l'ira di Dio resta sopra di lui. Giovanni capitolo 3 versetto 36. Il rifiuto di credere in Gesù è dunque un atto di disubbidienza. È il peccato supremo, quello che non può essere perdonato. Poiché se l'uomo rifiuta il Salvatore che Dio gli ha dato, non vi è salvezza possibile per lui. Non ha che una cosa da attendere, la sua condanna. Quale sarà la fine di quelli che non ubbidiscono all'Evangelo? Prima Pietro capitolo 4 versetto 17. Sarà l'ira di Dio che viene sugli uomini ribelli. Efesini capitolo 5 versetto 6.

Il mondo è in disordine. Dobbiamo concludere che Dio non c'è? Il mondo è un luogo di libertà in cui gli uomini, o almeno la maggioranza, agiscono a proprio piacimento e obbediscono meno che possono. Sembra che ognuno si senta libero di vivere come meglio crede, anche di sfruttare il prossimo o di fargli la guerra. Come mai Dio non interviene a risolvere questo stato di cose? Dio, nella sua sovranità, ha deciso diversamente. Ha lasciato all'umanità la possibilità di voltargli le spalle, cosa che spesso avviene. Però ecco il risultato: un mondo inquinato, violento, immorale. Dio interverrà certamente a giudicare il male, ma non ad aggiustare ciò che l'uomo ha guastato. La Bibbia ci svela che Dio ha un piano: fondare un nuovo cielo e una nuova terra dove egli abiterà con gli uomini. È scritto che essi saranno suoi popoli e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore. Apocalisse capitolo 21, versetti da 1 a 4. Ma chi sarà ammesso in questo luogo? Chi crede che Gesù ha subito il castigo che i suoi peccati meritavano? Riceve la grazia di Dio, la vita eterna e un posto nel cielo.

0: Benvenuti a questa breve meditazione quotidiana di Un miracolo ogni giorno.
1: Conosci l'origine della parola cristiano? Il termine cristiano deriva dal greco Christianos, che significa piccolo Cristo. Gli accusatori dei discepoli di Gesù lo usavano come un insulto. Guardate, ecco i piccoli Cristi, dicevano. Così, quello che era pensato per essere uno scherno è diventato una benedizione per milioni di persone. È l'ironia della storia. La Bibbia dice: essi parteciparono per un anno intero alle riunioni della Chiesa e istruirono un gran numero di persone. Ad Antiochia, per la prima volta, i discepoli furono chiamati cristiani. Perché gli oppositori dei discepoli li chiamavano piccoli Cristi? Perché lo stile di vita dei credenti era così chiaro, così simile a Cristo? Era inevitabile etichettarli in questo modo. Misero in pratica quello che avevano imparato da Gesù. Riuscirono a completare appieno la missione che era stata data a loro e a noi di rappresentare Cristo e riuscirono a farlo conoscere. Perciò, di cosa abbiamo bisogno noi per rappresentare Cristo? Ad esempio, un approccio gentile verso i nostri vicini, invece di un tragico giudizio armati di versetti biblici, potrebbe essere un ottimo inizio. Camminare al fianco di Gesù, prendere del tempo per leggere la sua parola e trascorrere del tempo con lui. Più conosciamo il Signore, più il suo carattere si rifletterà in noi. Ecco qualche esempio. La sua sottomissione al Padre. Gesù accettò di abbandonare tutto per seguire la volontà del Padre, sapendo che le vie di Dio sono le migliori. La sua compassione. Gesù era amico dei peccatori e sapeva come andare oltre le apparenze e i giudizi per raggiungere direttamente il cuore di coloro che avevano bisogno di lui. La sua umiltà. Lui è il Re del Cielo, eppure è diventato il servo di tutti noi. Io prego che oggi tu possa prendere la decisione di continuare ad approfondire la conoscenza con Gesù, così che ogni giorno tu possa somigliargli sempre di più. Grazie di esistere, Eric Sellerie.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 2 minuti.
1: Notiziario del 16 giugno 2026, una buona giornata a tutti voi. Dopo il raggiungimento dell'accordo che prevede la cessazione immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti, incluso il Libano, Stati Uniti e Iran si preparano a siglare il memorandum venerdì 19 giugno a Ginevra in Svizzera. L'accordo è già stato firmato dalle parti digitalmente nella giornata di lunedì. Secondo il Financial Times, l'amministrazione Trump sarebbe pronta ad autorizzare la creazione di un fondo di investimento da 300 miliardi di dollari per l'Iran, a condizione che l'accordo definitivo per porre fine alla guerra includa un'intesa sul nucleare. Il tycoon ha smentito e bollato l'indiscrezione del quotidiano come fake news. Nel frattempo Vance, il vicepresidente degli Stati Uniti, ha dichiarato che il presidente degli Stati Uniti potrebbe rendere pubblico l'accordo tra Washington e Teheran prima della firma di venerdì. Per quanto riguarda lo stretto di Hormuz, il sindacato marittimo iraniano ha dichiarato che il passaggio non tornerà. Il vicepresidente degli Stati Uniti ha dichiarato che il presidente degli Stati Uniti potrebbe rendere pubblico l'accordo tra Washington e Teheran prima della firma di venerdì. Per quanto riguarda lo stretto di Hormuz, il sindacato marittimo

indeboliti militarmente, diplomaticamente ed economicamente, e ne pagheranno le conseguenze strategiche per anni. I dettagli dell'accordo non sono ancora chiari, ma Trump sembra aver ottenuto ben poco. Per lui è un ridimensionamento umiliante come punizione per le sue colpe. Trump ha accettato un accordo di pace che il mondo intero riconosce come una sconfitta per lui e un passo indietro anche per l'America, ha messo in evidenza il New York Times. Abbiamo offerto a Putin la possibilità di incontrarci ovunque si potessero prendere decisioni concrete per porre fine alla guerra. Non ha accettato. Abbiamo discusso con Stati Uniti e Francia la possibilità di un incontro con la Russia in occasione del G7, ma Putin non ha consentito. Ieri abbiamo suggerito a Trump che un simile incontro potrebbe essere organizzato negli Stati Uniti in un formato che renderebbe molto più difficile a Putin rifiutare, almeno di fronte al presidente Trump. Lo afferma il presidente ucraino Zelensky. Vedremo cosa succederà. Se la Russia rifiuterà anche questa opportunità, saranno necessarie ulteriori pressioni. Un bombardiere B-52 si è schiantato poco dopo il decollo dalla base militare di Edwards, California, nel deserto del Mojave. In seguito allo schianto, tutte e 8 le persone che si trovavano a bordo del mezzo hanno perso la vita. L'incidente si è verificato a quasi un anno di distanza dai fatti del luglio 2025, quando il pilota di un aereo di linea regionale in volo sopra il Nord Dakota ha effettuato una virata brusca e inaspettata per evitare una possibile collisione in volo con un bombardiere militare B-52 che si trovava sulla sua traiettoria. Cronaca italiana: nella notte un'auto con a bordo 2 persone è caduta nel lago di Como. L'incidente si è verificato lungo la statale Regina, al confine tra i comuni di Briennio e Argenio. Una donna, riuscita a uscire autonomamente dall'abitacolo prima che il velivolo si inabissasse, è ricoverata in codice rosso. L'uomo che si trovava con lei risulta invece disperso. Vigili del fuoco, guardia costiera e carabinieri sono impegnati nelle operazioni di ricerca. Aveva strangolato e ucciso l'ex vicina di casa pensionata dopo essere scappato di casa per un litigio con la madre. È stato condannato a 16 anni di carcere. Il giovane, che è ancora quindicenne, il 14 maggio del 2025 aveva tolto la vita all'82enne Teresa Emma Meneghetti a Milano. Lo ha deciso il tribunale per i minorenni del capoluogo lombardo nel processo sull'omicidio della donna, che avvenne nel suo appartamento in via Verro, un palazzo dove il giovane aveva abitato con la madre tempo prima. La procura per i minori aveva chiesto 18 anni. È salito sul treno senza aspettare la mamma e la sorella, con cui si trovava in viaggio a Verona. Poi le porte gli si sono chiuse alle spalle, il convoglio è partito e la disavventura accaduta a un piccolo turista straniero di 8 anni nella stazione veronese di Porta Nuova lo scorso sabato. A soccorrerlo ci hanno pensato, con l'aiuto di un'app di traduzione, 2 studenti universitari che lo avevano visto cercare disperatamente di riaprire le porte per riunirsi alla famiglia. Scoperta a Prato una banca illegale capace, secondo gli investigatori, di muovere tra gli 80 e i 100 milioni di euro l'anno di pagamenti fantasma di partite di droga e merci fra Italia e paesi esteri. Ne avrebbero fruito 3 associazioni a delinquere: una per riciclare i soldi della droga, una per traffico internazionale di stupefacenti, la terza per immigrazione clandestina di cinesi. La banca usava il sistema di pagamento islamico Hawala, noto in Cina come Chop Shop, che non ha tracciabilità. Era usata da clan italiani, cinesi e albanesi. Il GIP ha disposto un sequestro da 60 milioni di euro e 41 misure cautelari, di cui 17 in carcere e 16 ai domiciliari. Chiudiamo con le previsioni del tempo di oggi: alta pressione in temporanea diminuzione, la giornata contraddistinta da una mattinata generalmente stabile, con cielo poco o parzialmente nuvoloso. Nel corso del pomeriggio aumenterà l'instabilità associata a rovesci o temporali con locali grandinate su Alpi, Appennini e Sicilia orientale. Leggero calo delle temperature massime che si manterranno sempre su valori estivi. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario. Auguriamo ancora a tutti voi una buona giornata.

0: come almanacco. In studio Mauro Ferraris.
1: È l'appuntamento del 16 di giugno con il nostro almanacco radiofonico, dove a tutti voi rinnovo il benvenuto all'ascolto.

0: accadde oggi.
1: Il 16 giugno del 1487 si svolse la cosiddetta battaglia di Stockfield, l'ultima della guerra delle due rose. 1779, la Spagna dichiara guerra al Regno Unito, inizia l'assedio di Gibilterra. 1942 termina la battaglia di mezzo giugno che coinvolse la Regia Marina Italiana e la Royal Navy Britannica. 1961, il ballerino russo Rudolf Nureyev chiede asilo all'aeroporto di Parigi. 1977, Brezhnev diventa presidente dell'Unione Sovietica.

0: Pensieri cristiani.
1: La parola di Dio è verità, l'unica verità. Con molto dispiacere dobbiamo riconoscere che si sta verificando un progressivo livellamento verso il basso della nostra società. Ciò che ieri rappresentava motivo di vergogna, infatti, oggi è entrato a far parte della consuetudine. A volte capita di avere a che fare con famiglie e spesso capita di vedere bambini in tenera età che bestemmiano e trattano a pesci in faccia i propri genitori. Guai a correggere un figlio o a sgridarlo, parrebbe il nuovo monito odierno. Il problema è che questi bimbi diventeranno giovani e le tensioni aumenteranno ancora. La parola della verità ci insegna che la correzione, invece, e i giusti insegnamenti sono indispensabili più di qualunque scuola o conoscenza terrena. Se vogliamo che un alberello appena piantato non cresca storto, bisognerà affiancargli per un po' di anni un supporto che lo faccia crescere in maniera dritta. Se sei un papà o una mamma, abbi il coraggio di educare i tuoi figli secondo le vie del Signore affinché non ti disonorino quando diverranno adulti. Meglio una correzione oggi che un figlio sbandato domani. Anche un proverbio biblico ce lo ricorda quando dice: il giovane lasciato a se stesso disonora sua madre.

0: scoperte ed invenzioni di tutti i tempi.
1: I prototipi di videoregistratori risalgono ai primi anni 60, ma all'epoca i loro reali estimatori si contavano sulle dita di due mani. Nel 1963, per esempio, venne commercializzato il Telcan, un modello che permetteva di registrare 20 minuti di programmi televisivi di qualità scadente per la modica cifra di oltre 2.000 euro attuali. In più era venduto in un kit da assemblare a casa, roba da nerd benestanti, insomma. L'anno seguente la Electronic Company, azienda produttrice, venne liquidata e le sue creazioni sparirono dal mercato. La vera diffusione di questo elettrodomestico arrivò poi negli anni 80.

0: Piccolo dizionario biblico.
1: Ed il termine su cui ci soffermiamo oggi è scrittura. La parola di Dio messa per iscritto, insomma. Inizialmente questo termine indicava gli scritti dell'Antico Testamento, poi ha designato tutti i testi ispirati, formando così l'intero canone biblico. La scrittura parla con l'autorità stessa di Dio. Ecco un passaggio tratto dall'epistola a Timoteo, dalla seconda epistola a Timoteo scritta dall'apostolo Paolo e che ben si rifà a quanto abbiamo detto fin qui. Dice: ogni scrittura è ispirata da Dio, è utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia, perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona.

0: Avete ascoltato A come almanacco.
1: La trasmissione infatti sta per concludersi. Io ringrazio tutti per avermi seguito fino qui e rinnovo come sempre l'appuntamento a domani alla stessa ora. Ciao!

0: Benvenuti a questa breve meditazione quotidiana, un miracolo ogni giorno.
1: Gesù dice nella sua parola: venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre. Il nostro Dio è un Dio infinitamente generoso. Egli dà e perdona e ha rinunciato alla sua vita per noi. Sulla croce Gesù ha dichiarato: è compiuto. Che dichiarazione! Tutto ciò che Gesù doveva realizzare sulla terra l'ha fatto. Ha portato i tuoi fardelli, il tuo dolore, i tuoi peccati, le tue sofferenze, la tua malattia. Ti ha restituito il privilegio di essere in relazione con Lui e con suo Padre. Ha riacceso le tue speranze. Ecco cosa ha dichiarato il re Davide: egli mi fa riposare in verdeggianti pascoli, mi guida lungo le acque calme. Il padrone del nostro riposo è Dio. Egli sa come condurci là dove le nostre anime e i nostri corpi possono trovare riposo. Sì, il riposo, la nostra vera felicità è essere vicino a Gesù, il buon pastore. Il vero riposo è lasciare a Dio il fare. Se vuoi, puoi pregare con me in questo momento per consegnare nelle mani di Dio tutto ciò che ti pesa. Signore Gesù, grazie di essere sempre con me e di prenderti cura di me. Grazie per la tua gentile presenza ogni giorno. Ecco la situazione che sto attraversando. Ti rendo partecipe. Da solo non posso fare nulla per risolverla. Signore, conto su di te, lasciando tutto a te per fede. Ti ringrazio per il tuo aiuto e il tuo incoraggiamento e per esserti mosso nella mia vita oggi. Nel nome di Gesù. Amen. Grazie di esistere. Eric Sellerier.
0: Appuntamento a domani e buon proseguimento.
2: A Radio Logos sono le ore 13 e 30 minuti.
3: Ben trovato a tutte e a tutti, io sono Mario Calvagno e questo è Appuntamento con Dio. Prima di iniziare, ecco il numero WhatsApp di RWS per i vostri contatti: 348 222 72 94. Potrete richiederci gratuitamente l'iscrizione al corso biblico per corrispondenza Scegli Gesù, si può fare anche attraverso la posta elettronica, e per chi ancora non avesse una Bibbia possiamo spedirvene una cartacea a casa, quindi potrete richiedercela senz'altro sempre al 348 222 72 94. Adesso ecco il

e gli disse: io t'amo, o eterno mia forza. L'Eterno è la mia rocca, la mia fortezza, il mio liberatore, il mio Dio, la mia rupe in cui mi rifugio, il mio scudo, il mio potente salvatore, il mio alto rifugio. Io invocai l'Eterno che è degno d'ogni lode e fui salvato dai miei nemici. Fin qui la nostra lettura. Iniziamo con alcune considerazioni. A partire dal canto in se stesso, ecco, Davide sente il bisogno di celebrare il Signore con le parole di questo canto, di questo Salmo 18, proprio perché il Signore ha fatto per lui una grandissima liberazione.

era un pastorello, pascolava le greggi di suo padre, insomma, per farla breve furono cercati fra il popolo, fra i soldati, coloro che uno fra questi che potesse battersi con il gigante dei Filistei, Golia, appunto, di questo popolo straniero, di questo popolo pagano, e per evitare che entrambi gli eserciti avessero delle perdite cospicue, quindi i due campioni, l'uno da un lato e l'uno dall'altro, si sarebbero sfidati, e per qualche giorno

ebrei e urlava proprio perché non c'era nessuno che avesse il coraggio di presentarsi, e Davide a un certo punto, indignato, si presenta al proprio re Saul,

vuole il Signore. E quindi fa così, prende delle pietre lisce dal torrente, ne riempie la bisaccia e con la sua fionda colpisce alla fronte il gigante, che nel frattempo lancia i suoi giavellotti, che nel frattempo si atteggia in maniera terribile.

Ecco, da allora Davide, anche dopo, in vari episodi, in varie situazioni, viene poi acclamato dal popolo, diventa un giovane, ha un suo gruppo di uomini, tanto che era stato anche unto come successore del re, e proprio di questo ha paura Saul, e quindi

ecco, il più grande nemico di Davide era Saul, da cui Dio lo libera. Arrivato a un certo punto, non è Davide a uccidere Saul, ne ha avuto occasione, a dimostrare

dalla minaccia più grande che è quella del Re Saul, come dicevamo. E su questo, anche per fare un'applicazione pratica per noi e per la nostra vita, continueremo fra po'. Mario Calvagno, riprendiamo appuntamento con Dio con questo secondo e ultimo segmento. 348 222 72 94, il numero WhatsApp di RWS per mandarci le vostre impressioni, i vostri saluti, anche per chiedere gratuitamente il corso biblico per corrispondenza Scegli Gesù, che si può fare anche attraverso la posta elettronica. Per chi non avesse una Bibbia cartacea, possiamo spedirvene una sempre in maniera gratuita e quindi potrete approfondire anche le sacre scritture attraverso il corso biblico. E ripeto, quindi 348 222 72 94. Continuiamo con il nostro commento estemporaneo ai primi tre versetti del Salmo 18, che già in parte abbiamo visto nel primo segmento di appuntamento con Dio. Salmo di Davide per il maestro del coro di Davide, appunto servo dell'Eterno, il quale rivolse all'Eterno le parole di questo cantico quando l'Eterno l'ebbe liberato dalla mano di tutti i suoi nemici e dalla mano di Saul. Egli disse: io t'amo, o Eterno, mia forza. L'Eterno è la mia rocca, la mia fortezza, il mio liberatore, il mio Dio, la mia rupe in cui mi rifugio, il mio scudo, il mio potente salvatore, il mio alto rifugio. Io invocai l'Eterno, che è degno di ogni lode, e fui salvato dai miei nemici. Ecco, fin qui la rilettura.

quando parla dei campioni e delle campionesse della fede, e dove dice che molti di loro furono salvati dal Signore in situazioni veramente estreme per la loro testimonianza di fede che diedero, e quindi il Signore diede loro la salvezza, li liberò in vari modi, però per altri di loro viene scritto sempre nel

Ora, oggi nella nostra normalità di vita, insomma, non c'è tutto ciò, non ci sono situazioni di questo tipo, ci sono situazioni di altro genere che noi viviamo, che possano riguardare la salute, il lavoro, l'economia, lo studio e tanto altro, insomma. E ci sono dei momenti in cui il Signore ci ha già liberati, in cui ci libera, ci libererà, ma forse ci sono altri momenti in cui questo non avviene. Perché? Perché i piani di Dio sono diversi per il meglio per noi. E allora l'importante è mantenere questa carica che qui manifesta lo stesso Davide nel Salmo 18, in questi primi tre versetti. E vorrei concludere con la semplice lettura

a 39 e dice così: che diremo dunque riguardo a queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Colui che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha dato per noi tutti, non ci donerà forse anche tutte le cose con lui? Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. Chi li condannerà? Cristo Gesù è colui che è morto e ancor più è risuscitato, è alla destra di Dio e anche intercede per noi. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? Come è scritto, per amore di te siamo messi a morte tutto il giorno, siamo stati considerati come pecore da macello, ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori.

né altezza né profondità né alcun'altra creatura potranno separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. L'amore di Dio, soprattutto

qualunque situazione estrema la supereremo in ogni modo attraverso la presenza e l'aiuto di Dio. Che il Signore ci benedica. Per oggi concludiamo.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 53 minuti.
1: Una parola per oggi.
2: Continuiamo oggi a parlare dell'inno all'amore descritto in Prima Corinzi capitolo 13, leggendo il versetto 4, dove è scritto: l'amore è paziente, è benevolo, l'amore non invidia, l'amore non si vanta, non si gonfia. Giancarlo di Gaetano scrive: i versi dal 4 al 7 sono una sorta di carta d'identità dell'amore cristiano. L'elenco potrebbe essere suddiviso in diversi modi. Notiamo che i primi quattro aspetti suggeriscono che l'amore trova in sé le ragioni per manifestarsi. È raccomandato proprio per queste caratteristiche intrinseche. La prima coppia è complementare. L'amore nel subire mostra pazienza e sopportazione, nell'agire mostra benevolenza e misericordia. Chi, se non Dio stesso, si è rivelato con queste caratteristiche? Subisce il rifiuto degli uomini ma mostra pazienza, e quando agisce lo fa con benevolenza. La terza e la quarta caratteristica erano particolarmente utili a Corinto. Quando si reagisce solo al comportamento altrui, parliamo di invidia, sorgono divisioni, mentre il vanto porta all'autopromozione. Dio in Cristo ci ha mostrato il volto di un amore che rinuncia alle proprie prerogative, affinché io e te potessimo essere sottratti alla spirale dell'egoismo. Riesci ad amare in questo modo? In Cristo è possibile.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno, leggiamo questa mattina da Seconda Cronache, capitolo 30, versetto 9. L'Eterno vostro Dio è clemente e misericordioso e non volgerà la faccia lontano da voi se tornate a Lui. E ancora Prima Giovanni, capitolo 1, versetto 9. Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Le condizioni di Dio. Fin dall'infanzia Giovanni era stato un figlio difficile che aveva dato molti dispiaceri ai suoi genitori, al punto che varie volte fu messo in prigione. Ogni volta suo padre pagava i danni e riaccoglieva il figlio quando tornava a casa. Dopo la morte dei genitori, Giovanni, pensando di ereditare una parte del loro patrimonio, si recò alla seduta di apertura del testamento. Lo scritto cominciava col resoconto fatto dal defunto del deplorevole comportamento del figlio, il quale, non potendo sopportare di sentire e enumerare i suoi misfatti, si alzò ed uscì sbattendo la porta. Il notaio continuò la lettura. «Nonostante tutto, è mio figlio e gli voglio bene. Per questo motivo, e benché non meriti nulla, gli lascio tutto quello che possiedo a una sola condizione». Dovrà assistere alla lettura delle mie ultime volontà. Se sarà presente fino alla fine della lettura, erediterà tutti i miei beni. Giovanni perdette così tutto quello che aveva sperato di ottenere. Perdette tutto, non per le sue colpe, ma perché non volle ascoltare la verità. Noi nasciamo tutti peccatori e la nostra vita è indegna di Dio. Ma Dio offre il perdono a tutti quelli che riconoscono di esserlo. Egli ci ama, ma pone anche le sue condizioni. Questa è la volontà del Padre mio, che chiunque contempla il Figlio e crede in Lui abbia vita eterna. Evangelo di Giovanni, capitolo 6, versetto 40. Contemplare il Figlio significa riconoscere Gesù Cristo come il Figlio di Dio, morto e risuscitato per salvarci. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: È un nuovo giorno quello che cominciamo insieme, cari amici all'ascolto, anche oggi 16 giugno. Leggeremo dal libro di Daniele nel capitolo 6, il verso 16, che dice così: allora il re ordinò che Daniele fosse preso e gettato nella fossa dei leoni. E il re parlò a Daniele e gli disse: il tuo Dio, che tu servi con perseveranza, sarà lui a liberarti. Il tema che viene suggerito da questo verso è quello della fedeltà. A darcene l'opportunità è Daniele, un deportato da Gerusalemme a Babilonia, dove però non fa vita da schiavo, perché per la sua integrità e saggezza è stato nominato fra i 3 presidenti su 120 satrapi. Ma questa posizione di prestigio non ha intaccato né le sue abitudini né le sue convinzioni. Dio è al centro dei suoi interessi e per questo lo onora apertamente. Non era un segreto per nessuno che Daniele pregasse puntualmente 3 volte al giorno con la finestra aperta. Quindi ora che si trovava nella fossa dei leoni, dove era stato gettato per aver disubbidito un decreto reale, secondo il quale per 30 giorni nessuno avrebbe dovuto pregare alcun Dio al di fuori del re, era più che naturale che continuasse a pregare il suo Dio e ad avere fiducia che l'avrebbe liberato. Ma più di lui era stato il re stesso a onorare la sua fede, riconoscendo che sicuramente il suo Dio lo avrebbe liberato. Non era un'espressione di affetto verso Daniele, ma era semplicemente l'espressione di chi aveva visto continuamente nella vita del suo caro amico la coerenza dei suoi atteggiamenti e la sua fede. Daniele non pregava a Dio perché si trovava in pericolo, ma perché era abituato a farlo, anche a costo della vita stessa. L'integrità, la coerenza e la fede di Daniele sono state premiate perché dalla fossa dei leoni è uscito incolume. Ma Dio è sempre lo stesso, non cambia e onora sempre chi lo ha scelto vivendo la sua fede con altrettanta integrità.
2: La riflessione di oggi ha per titolo Il tuo rifugio. Mi aggrappai così forte al mio padrone che quando la tempesta passò trovai un albero sotto cui ripararmi. Corsi e lo abbracciai. Mentre il vento e la pioggia sferzavano, tutta la mia vita mi passò per la mente. Tra i singhiozzi e le lacrime gli dissi: legami a te, perché se resisto la tempesta mi farà cedere. Le forze mi stavano abbandonando, l'abisso era così grande che sentivo che i minuti diventavano ore. Ma mentre pregavo, l'intensità del vento diminuì e la pioggia cessò. Le mie braccia erano ferite, il mio corpo era privo di forze. Continuavo a piangere per la paura di essere colpita da quel ciclone che stava attraversando la mia vita. Con il viso tra le mani sospirai profondamente e aprii lentamente gli occhi dicendo: «Signore, sei ancora lì?». Il sole cominciò a splendere e tra le nuvole un arcobaleno portò pace al mio cuore. Ricordo di aver sentito un sussurro che mi diceva: io sono chi sono e non ti lascerò mai, ti terrò sempre con la mano destra della mia giustizia. Caddi faccia in giù vedendo intorno a me così tanta distruzione, ma la sua bellissima voce mi disse che lui costruisce in mezzo alle macerie e rende le nostre vite un'opera meravigliosa nelle sue mani. Sentendo la sua tenera voce nelle mie orecchie, mi aggrappai di nuovo forte e alzai la voce. Gloria a Lui, che non si è mai allontanato anche quando ero distrutto. Caro amico e cara amica, anche nel mezzo della tempesta, continua ad avere fiducia perché Dio è il tuo rifugio. Con amore, Kate, sopravvissuta all'uragano Irma nei Caraibi.
3: Se non avete mai letto il libro di Daniele, vi consiglio di farlo perché è veramente una storia gloriosa. Nel capitolo 6, da cui è tratto il verso letto da Laila in apertura, e precisamente al verso 23, è scritto:
2: Irma nei Caraibi.
3: Se non avete mai letto il libro di Daniele, vi consiglio di farlo perché è veramente una storia gloriosa. Nel capitolo 6, da cui

0: semplicemente conservato la sua fiducia in lui. Quando siamo nella tempesta, non possiamo sapere quanto e né quali conseguenze comporterà, ma la nostra fiducia in Dio potrà fare la differenza. In guerra ci si protegge riparandosi nei bunker sotterranei o in rifugi antiaerei. E nelle nostre avversità, dove possiamo trovare un rifugio sicuro? Mentre ognuno di noi cerca una risposta a questa domanda, io vi saluto leggendovi alcuni versi dal Libro dei Salmi. Nel Salmo 9 leggiamo: «L'Eterno sarà un rifugio inespugnabile per l'oppresso, un rifugio inespugnabile in tempi di distretta». E nel Salmo 18 leggiamo: «L'Eterno è la mia rocca, la mia fortezza, il mio alto rifugio. Nella mia angoscia invocai l'Eterno, egli udì la mia voce, stese dall'alto la mano, mi prese e mi trasse fuori dalle grandi acque. Dio è colui che mi cinge di forza e mi rende saldo sui miei alti luoghi. Viva l'Eterno, sia benedetta la mia rocca e sia esaltato il Dio della mia salvezza». E penso che possiamo dire Amen, così sia. Vi lascio con il solito grande abbraccio, augurandovi buona giornata.
1: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
2: Il direttore di Italia Oggi, Pierluigi Magnaschi, festeggia i suoi 85 anni e ricorda gli esordi in un'intervista con Stefano Lorenzetto sul Corriere. Alla fine è immancabile la domanda sulla fede, cui Magnaschi non si sottrae. «Sono un cristiano integrale, pratico la religione del non fare agli altri quello che non vorrei fosse fatto a me. Per il resto sono assillato dai dubbi. Reputo Gesù, al di là della sua divinità o non divinità, un gigante della storia. Apro il Vangelo e non trovo alcunché da espungere».

0: A Radio Logos sono le ore 14 e 10 minuti.
1: Mario Calvagno, iniziamo appuntamento con Dio di oggi, un processo da operetta. Sì, stiamo proseguendo lungo il capitolo 18 del Vangelo di Giovanni e quest'oggi prenderemo in considerazione i versetti da 28 a 40. E abbiamo già iniziato a parlare la volta scorsa e anche la volta prima della cosiddetta passione di Cristo, quindi la sofferenza di Cristo. Stiamo vedendo il tragitto, il percorso non soltanto fisico, tangibile, reale, ma anche il percorso metaforico che condurrà Gesù dal processo che vedremo fra pochi momenti fino alla tortura, la tortura vera e propria, e poi al suo cammino lungo la cosiddetta Via Crucis, proprio con la croce sulle spalle. Non soltanto un peso reale, tangibile anche in questo caso, che lo schiacciava, che gli comprimeva tutto il suo corpo già fiaccato e piagato dalle frustate, dalle torture che aveva ricevuto, ma un peso che rappresentava già quello della croce, per non parlare poi della sua interiorità, rappresentava il peso dei peccati dell'intera umanità di tutti i tempi passati, i tempi del suo presente come uomo incarnato e anche i tempi del futuro, i nostri tempi. Il peso, un peso incommensurabile, un peso che non si può misurare. E Gesù quindi, in questo episodio descritto da Giovanni nel suo Vangelo, si trova ad essere interrogato alla presenza di Caifa, ed è un interrogatorio notturno. Ricordavamo Pietro che rinnega nella precedente puntata del nostro appuntamento con Dio. Ricordiamo il gallo che canta, un gallo che può cantare anche nella nostra vita. Dicevamo anche questo. Ebbene, l'interrogatorio di Gesù alla presenza di Caifa termina alle prime ore del mattino e dopo lo portano al pretorio, il palazzo del governatore romano. I romani appunto avevano invaso la Palestina, l'avevano conquistata e pretendevano, per stare tranquilli, per stare calmi, pretendevano il pagamento di tasse e avevano messo il loro governatore per gestire un po' tutta la situazione. C'erano anche degli esattori che avevano in appalto la riscossione di queste tasse, e Matteo, uno dei 12, era stato appunto un pubblicano, come venivano chiamati nel gergo dell'epoca, delle persone disoneste fondamentalmente, come tanti altri disonesti che impregnavano con la loro presenza la società. E come sono disonesti coloro che accusano Gesù di chissà quali misfatti, coloro che lo arrestano, coloro che lo conducono qui al cospetto di Caifa e che poi lo porteranno lungo il percorso che conduce alla crocifissione, ad essere inchiodato sul legno della croce, appunto. Gesù prima era stato interrogato ufficiosamente da Anna, che non è più da tempo sommo sacerdote, adesso è suo genero Caifa che è sommo sacerdote in carica, e quindi da Anna passa a Caifa. Da Caifa Gesù viene condotto nel palazzo del governatore romano Ponzio Pilato, e ciascuno di questi personaggi in qualche modo non trova nulla, se no si sarebbe fermata lì già la cosa, l'accusa sarebbe stata formalizzata, ma non c'è nulla che sia dimostrato, nulla che sia dimostrabile. E quindi Gesù viene portato, viene spostato da uno all'altro, da quell'altro ad un altro ancora. Finalmente davanti al governatore romano Gesù viene trattenuto, e però anche qui ci sono delle situazioni particolari, perché i suoi accusatori non vogliono entrare all'interno del pretorio. E sentite un po', una prescrizione religiosa considerava impuro il giudeo che fosse entrato in un luogo in cui stavano dei pagani, quindi dei non credenti in Dio, delle persone che credevano in divinità diverse, appunto. E quindi si rifiutano di entrare, e c'è in loro lo scrupolo, diciamo così, perché questa cosa li avrebbe contaminati, li avrebbe resi impuri, appunto, e avrebbe loro impedito di partecipare alla Pasqua, che era ormai vicina. E questo confronto tra un'attenzione minuziosa per questi riti particolari e per queste regole religiose particolari e il crimine che stavano compiendo in questa loro doppiezza, in questo loro modo di essere disonesti, salta subito agli occhi. E allora eccolo qui il processo da operetta, come se non bastasse l'interrogatorio che già c'era stato presso Caifa o quello ancora precedente presso Anna, adesso c'è un processo vero e proprio davanti al governatore romano, che chiede, insomma, qual è l'accusa contro quest'uomo, di che cosa lo incolpate? E già subito si risentono: guarda che non l'avremmo certo arrestato se non era un criminale. E allora portatevelo via, giudicatelo voi secondo le vostre leggi, risponde Pilato. Ma noi vogliamo che sia condannato a morte, replicano quelli, e per farlo ci vuole il tuo consenso, tu sei il governatore romano. E così, ci dice Giovanni, si avveravano le parole di Gesù, che aveva predetto in che modo sarebbe stato ucciso. E allora Pilato rientra nel palazzo, chiama Gesù e gli dice: ma sei tu il re dei giudei? Gesù risponde: ma me lo chiedi tu di tua iniziativa o te lo hanno detto gli altri di me? Sono forse un giudeo, ribatte Pilato. È stata la tua gente, i capi dei sacerdoti, a portarti qui. Perché? Che cosa hai fatto? E allora Gesù risponde: io non sono un re di questo mondo. Se lo fossi, le mie guardie avrebbero già combattuto per non farmi arrestare dai capi dei giudei. Ma il mio regno non è di questa terra. E allora, tu sei un re? Disse Pilato. Sì, rispose Gesù. Sono nato per questo. Sono venuto per portare la verità al mondo. E tutti quelli che amano la verità sono miei seguaci. Ma che cos'è la verità? Esclamò Pilato. Beh, vedete, quando si parla di verità in certi contesti si suscita una reazione come questa di Pilato, in chi è abituato a contorcere la verità, a distorcere la verità, a dissimulare la verità, a nascondere la verità, a negare la verità. E anche nella società di oggi si potrebbe dire questo: che cos'è verità? Gesù parla di verità. Gesù annuncia la verità. Gesù è la verità. E dice: chiunque è dalla parte della verità, chiunque non vuole dissimulare, negare, ricoprire la verità, ma la vuole scoprire, chiunque è dalla parte della verità, allora ascolta quello che io ho da dire. E fra poco giungeremo alla conclusione di questo discorso così importante. E riprendiamo Appuntamento con Dio, un processo da operetta. Un processo da operetta è quello subito da Gesù, ne stiamo parlando in questo capitolo 18 del Vangelo di Giovanni, i versetti da 28 a 40. Gesù che viene sballottato di qua e di là, passa da Anna a Caifa e poi viene condotto al cospetto del governatore romano nel pretorio, da Ponzio Pilato, E se i primi due avessero trovato qualcosa di cui accusarlo, non sarebbe stato necessario portarlo da Pilato per fargli subire un processo vero e proprio. Anche se era comunque necessaria una autorizzazione da parte del governatore romano, visto che i romani occupavano la Palestina. E quindi un processo da operetta vera e propria, con tutti che vogliono togliersi il peso di una decisione, e alla fine la decisione viene in qualche modo scaricata sul governatore romano, che diventa uno strumento nelle mani delle autorità religiose dell'epoca. E proprio loro, le autorità, alla fine trovano la soluzione per i loro problemi, per potersi liberare di questa spina nel fianco che è rappresentata da Gesù di Nazareth, da quest'uomo che predica il bene, che predica la verità. Ma quando mai si è sentito che qualcuno parli di verità? Se noi vogliamo e possiamo condurre i fatti, condurre le persone, condurre la società, la nostra società, verso la direzione che vogliamo noi. Questo è un po' il succo del discorso, detto in parole povere, in parole immediate. E Pilato aveva sorriso di scherno, probabilmente, quando Gesù aveva parlato di verità. Io porto la verità al mondo e tutti quelli che amano la verità sono miei seguaci, aveva detto Gesù. Risposta immediata di Ponzio Pilato: che cos'è la verità? E poi esce di nuovo e dice al popolo qualcosa di importante. Perfino lui che è abituato alle scelte politiche, è abituato ai compromessi al ribasso, e dice al popolo: quest'uomo, guardate che non ha fatto nulla di male. Ed è lui, Pilato, il governatore romano, il capo degli occupanti in quel luogo, che cerca la soluzione per non uccidere Gesù. Guardate, siccome ogni anno in occasione della Pasqua è vostra abitudine chiedere a me il rilascio di un condannato, che ne direste se io vi liberassi il re dei giudei, il vostro re? Ma tutti gridano: no, non liberare lui, vogliamo Barabba, vogliamo Barabba, libera Barabba. Sì, e qui c'è l'ironia, non so fino a che punto, però la chiameremo ironia della sorte, perché vedete, il nome Barabba, Bar Abba, significa figlio del padre, ed è Gesù in primo luogo ad essere figlio del Padre Celeste. Eppure loro, coloro che cercano il male, coloro che rinnegano la verità, dicono a Pilato: non liberare Gesù Cristo, figlio del Padre Celeste, perché tanto non credono, non vogliono credere che Gesù sia lui, il figlio del Padre Celeste, ma libera Barabba, il brigante, l'assassino, colui che ha ucciso tante persone, il rapinato, libera Barabba. Beh, sarebbe facile accusare i capi del popolo di quell'epoca, sarebbe facile accusare coloro che imbastiscono l'interrogatorio Anna prima e Caifa dopo, sarebbe facile, forse un po' meno degli altri, accusare Ponzio Pilato, il governatore romano. Sarebbe facile, facilissimo. Ma io credo che ciascuno di noi, nel nostro piccolo, volenti o nolenti, prima o poi arriviamo a fare il nostro personale processo a Gesù. Siamo noi, nella nostra mente, nel nostro cuore, a cercare le giustificazioni o le accuse nei confronti di Gesù. Siamo noi, volenti o nolenti, a porre delle domande a noi stessi, o delle ipotetiche domande a un Gesù che non è qui davanti a noi, ma che pensiamo esista, oppure che pensiamo non esista. Beh, il nostro personale processo a Gesù, sì, però dall'esito di questo processo, di questo nostro personale processo, facciamo attenzione perché dipende molto. Dipende la nostra vita, ragazzi. Dipende la nostra vita. Allora facciamo attenzione alle domande che noi poniamo. Facciamo attenzione alle considerazioni che noi facciamo. Facciamo attenzione alle risposte che Gesù dà a queste domande che noi gli poniamo. Sta a noi tendere l'orecchio del cuore per sentirle in primo luogo e poi per ascoltarle. È diverso sentire e ascoltare. Riflettiamo su questo. Che Dio ci benedica.
2: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
3: Un futuro da difendere, di Isabella Fernandez. 10 tracce che spaziano dalla ballad alla samba, bossa e pop. Un futuro da difendere è il primo album di Isabella Fernandez che vi proponiamo in questi giorni. È prodotto da Angelo Maugeri, che troviamo con lei in questo duetto dal titolo Prova a cercare.
2: Disco Highlight.
4: Indossi i panni di chi ancora spera. Credi in un sogno.

nascere, vivere e andarsene. Sono nato, non so perché. Ho vissuto, non so come. Me ne vado, non so dove. Triste bilancio di una vita senza Dio. Ben diverso il linguaggio dell'apostolo Paolo. Paolo sapeva perché era nato, per annunziare al mondo il Vangelo. Paolo sapeva bene come voleva vivere. Tutta la sua vita si riassumeva in una persona, Gesù Cristo. Ho il desiderio di partire e di essere con Cristo, perché è molto meglio. Paolo sapeva con certezza dove sarebbe andato dopo la morte e tutto ciò che desiderava era di essere con il Signore. Dio ha un piano per la vita di ognuno dei suoi figli mentre aspettano il momento in cui raggiungeranno il loro Salvatore. Caro amico, perché sei nato? Come vivi? E dove te ne andrai? Per rispondere serenamente a queste domande, credi alla parola di Dio e ricevi Gesù Cristo come tuo Salvatore.

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos, occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese, sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

fatto storico della venuta di Gesù, il Figlio di Dio, su questa terra attraverso il mistero dell'Incarnazione. Concepito dallo Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria, il bimbo Gesù divenuto adulto è morto sulla croce per noi e il terzo giorno è risorto dai morti. Da come ci poniamo nei confronti di tali avvenimenti dipende la nostra vita su questa terra e nell'eternità. Se scegliamo di continuare a ignorare Gesù e ciò che Egli ha fatto per noi, la nostra rimarrà un'esistenza vuota, seguita da una morte eterna. Quando invece decidiamo di credere in Lui e Gli chiediamo perdono per i nostri peccati, allora realizzeremo la Sua salvezza ed Egli farà di noi delle persone nuove. Poi trascorreremo un'eternità meravigliosa con Lui, che è infinitamente più di quanto si possa immaginare. È questa la vera festa a cui partecipa tutto il cielo: accettare Gesù come proprio personale Signore e Salvatore. Se ancora non lo hai fatto, questo è il momento di scegliere Lui. Rivolgiti ora a Gesù con fede e con tutto il cuore. Chiedigli perdono per i tuoi peccati. Credi che Gesù è morto sulla croce per te ed è risorto dai morti. Accettalo come tuo personale Signore e Salvatore e affidagli la tua vita. Permetti al cielo di operare nel tuo cuore una salvifica trasformazione. Dio ti benedica.

l'infanzia rubata. A scuola non ero come gli altri. La mia famiglia povera e loro, figli di dottori, mi guardavano dall'alto, ridevano di me. Perfino i professori non capivano i miei dolori. Poi mi sono persa tra le droghe e le bugie. Cercavo un senso, ma trovavo solo il vuoto. Ogni giorno era più buio di quello passato. Mi sembrava che vivere non fosse il mio posto. La morte mi bussava nei panni di uno zio. Mi chiamava dal mondo che non si vede. Spiriti, sedute, promesse di verità. Il male mi avvolgeva come una rete. Così sono scappata, ma non troppo lontano. Ho trovato un amore che sembrava perfetto. Poi il suo volto cambiò e la sua mano picchiava più forte di ogni suo difetto. Ogni

0: A Radio Logos sono le ore 15 e un minuto.
1: Come abbiamo annunciato, siamo in compagnia di Salvatore Calleri, presidente della Fondazione Antonino Caponnetto. Buongiorno Salvatore, grazie per essere ancora una volta in nostra compagnia. Ben trovato.
2: Buongiorno a voi amici di AWS.
1: Allora, quest'oggi vogliamo tornare a parlare di un argomento che veramente ha inorridito l'opinione pubblica italiana. Parliamo della strage dei braccianti a Mendolara e su Repubblica leggiamo: braccianti, spunta la droga per farli lavorare di più, eccitanti e antidolorifici. E poi c'è un articolo dall'altra voce, il quotidiano di Calabria, dove si legge: orrore a Mendolara, lavoro grigio e minivan saltati in aria, così funziona la mafia pakistana. L'ex sindaco di Acqua Formosa, Giovanni Manoccio, oggi aiuta i migranti a uscire dal sistema del caporalato. Una goccia nel mare, servono i controlli e basta click day. Allora, qui tanti temi eventualmente da prendere in considerazione con Salvatore Calleri. Per riassumere, che cos'è il caporalato? Ecco, questo magari qualcuno non ha bene in mente che cosa rappresenti nel nostro paese.
2: Praticamente nasce dalla figura di questi intermediari soprannominati caporali probabilmente per il loro tra virgolette grado, che prendono dei lavoratori, le trovano, le forniscono, riscuotono i soldi e sono all'interno di una struttura di sfruttamento. C'è una legge sul caporalato che prevede anche nel 2016, che prevede anche delle norme che probabilmente vanno applicate, c'è anche il sequestro, c'è la confisca, ci possono essere altri provvedimenti giudiziari molto importanti, ed è un fenomeno enorme che danneggia l'economia sana, che danneggia il mondo del lavoro, e bisogna iniziare a fare la lotta al caporalato del giorno prima, non del giorno dopo. Troppe volte si interviene il giorno dopo, no? Invece qui il giorno prima bisogna intervenire.
3: Claudio? Ma io aggiungerei anche il caso veramente emblematico di Milano, il consolato americano, dove lì addirittura c'è sfumature molto più sottili, no? Lì gli stipendi vengono dati regolarmente, ma poi questi caporali si fanno dare la percentuale, e quindi alla fine è ancora più difficile scoprirli, no? Perché questi in realtà hanno un contratto.
2: No, ma più o meno questa è la regola, eh. Quello che avviene a Milano è la regola. Non è l'eccezione, è quasi sempre così. Poi ci possono essere delle variazioni, ma una forma di scudo legale la mettono su ora, spesso, no? Una sorta di qualcosa che sembri in regola. Però si trovano queste cose. Basta, cioè, allora, se noi vogliamo trovare il caporalato e lo cerchiamo, lo troviamo. Le forme di sfruttamento del lavoro, il cui caporalato è una delle forme, poi ce ne possono essere altre leggermente diverse, più complicate, sembrino in regola, però si trovano queste cose. Basta, cioè, allora, se noi vogliamo trovare il caporalato e lo cerchiamo, lo troviamo. Le forme di sfruttamento del lavoro, il cui caporalato

0: capolalata allo sfruttamento del giorno prima, i succobas, è che stanno facendo moltissimo. Io sono distante anni luci politicamente dai succobas, però loro fanno lotta allo sfruttamento del giorno prima, vanno e si mettono davanti ai luoghi dove vengono sfruttate le persone e rompono le scatole.
1: Ecco,
0: si contrasta così il caporalato, non l'attimo dopo ci sono stati morti.
1: È chiarissimo, però quando si sente parlare di minivan che saltano in aria, dove c'è un clima di dominio, questo è quello che riferisce Manoccio.
0: C'è la mafia spesso inserita nel caporalato. Il caporalato è un reato spia. È un reato spia che nasconde spesso, non sempre, ma spesso, le forme mafiose, che possono essere sia le mafie che gestiscono gli stranieri, sia le mafie italiane che gestiscono comunque magari la produzione.
1: Ma quando riferisce che occorrono controlli...
0: No, fra due mafie diverse.
1: Significa che non c'è la volontà politica di controllare questa situazione? Oppure ci sono problematiche?
0: Io più che mancanza di volontà politica parlerei del non voler mai accorgersi in tempo, cioè c'è quasi sempre la paura, e io spesso anche in buona fede, sia chiaro, ma non voler pensare che siamo a questa situazione, e quindi capita il fattaccio e ce ne accorgiamo, invece ne dobbiamo iniziare ad accorgere prima. Perché capito, è difficile poi intervenire, non è così semplice, no? Perché noi dobbiamo comunque destinare risorse, uomini, tutte queste cose.
1: Allora, Claudio, vuoi aggiungere qualcosa?
2: Ma lì alla fine l'intervento più duro, più preciso l'ha fatto la Chiesa, l'ha fatto, mi sembra, l'arcivescovo, no? Che poi è anche vicepresidente della CEI.
1: Io anche su quando discorso... parla del fatto che c'è una complicità diffusa, questo è tra l'altro includendo anche la Chiesa, quindi
2: certo,
1: un atto di autoaccusa, sì, cioè...
2: perché sono situazioni opache, Roberto, quindi io anche voglio ritornare a Milano, perché a Milano a un certo punto i datori di lavoro dicono: ma noi abbiamo i contratti, no? Poi in realtà lì viene fuori nella trattativa con chi si occupa, poi che invece insomma forse sono a conoscenza anche loro, cioè, chiaramente anche loro hanno uno scudo. Ha ragione Salvatore Caderi, però con tutti questi scudi io spero che la presidente Meloni si rechi, visto che insomma c'ha un rapporto così forte con Borsellino, così legale, si rechi in questo luogo, va in tanti posti, un luogo come quello dove è successo questi fatti, anche a rendere un po', sarebbe una presenza importante.
1: Insomma. E comunque non è questione di questo governo, perché questa è una roba che si trascina, verrebbe da dire, a tempo immemorabile, non so, ecco, una riflessione anche su questo, Salvatore Caderi.
0: Ma allora, devo dire che queste cose succedono ovunque in Italia, sia nelle regioni di sinistra che nelle regioni di destra. Il caporalato deve essere un problema che va affrontato di concerto fra amministrazioni comunali, regionali e nazionali. Quindi tra governo nazionale, governo regionale e governo comunale, a prescindere dal colore che si governa. Se uno Stato è serio sulle cose fondamentali non deve vedere distinzioni, non deve avere distinzioni.
1: È chiarissimo.
0: Però è necessario intervenire, perché la situazione è stata sottovalutata da tutti, perché io ve l'ho detto, io la lotta al caporalato del giorno prima l'ho vista fare sola su Cobas, non la sto vedendo fare ad altri. Tutti il giorno dopo, che va bene lo stesso perché comunque aumenta la consapevolezza. Non è che almeno c'è il giorno dopo, però iniziamo chi lo fa oggi il giorno dopo a farlo il giorno prima. Voglio dire, Di Vittorio, sindacalista storico, persona su cui la mia generazione si è formata vedendolo come un mito, e faceva la lotta allo sfruttamento dei lavoratori e del caporalato del giorno prima. Era un rompiscatole Di Vittorio, non dimentichiamocelo mai.
1: Ricordo che siamo in compagnia di Salvatore Caderi, presidente della Fondazione Antonino Caponnetto, e abbiamo preso spunto da un articolo che abbiamo trovato su Repubblica, che parla della situazione dei braccianti e spunta la droga per farli lavorare di più, eccitanti e antidolorifici. E sulla vicenda della strage dei braccianti ci sono state tante prese di posizione, e anche prese di posizione di persone che dicono: beh, insomma, possibile che di queste situazioni

0: opzioni veniamo a conoscenza solamente dopo il fattaccio. L'impressione è che ci sono in Italia cittadini di serie A, di serie B, di serie C, ecco.
1: Guarda, guarda Roberto, di questi servizi li abbiamo visti da 15 anni, 20 anni, io mi ricordo Castel Volturno, sì. Mi ricordo tanti posti.
0: Diciamo, però tutto questo non ha portato a grandi progressi.
1: Abbiamo visto queste cose terribili, poi piano piano spariscono. Allora io quello che mi domando, i migranti sono una lotta fatta per la sicurezza, li rimandiamo indietro, come mai però questi migranti passano e a un certo punto vengono sfruttati?
0: Quello che si è salvato, che è riuscito a salvarsi passando attraverso il bagagliaio, sì. Praticamente è uno che si è fatto a piedi partendo, non so se dall'Afghanistan, uno di questi paesi, sì. Ed è riuscito ad arrivare nel nostro paese e poi dice: io dove posso scappare? Dove posso scappare per andare in un altro paese? Ora, è possibile che tu senta il bisogno di rimanere in un paese in cui hanno cercato di bruciarti? Allora viene da chiedersi, ma da quale paese sei partito?
1: No, e poi mi domando. Allora,
0: poi sentiamo.
1: Vogliamo rimigrare, rimandare indietro, che sono la rovina, sono tutti delinquenti. Sì. Cappero, però, lasciandoli così praticamente che non risultano nel nostro paese, una parte li sfrutta in maniera perfetta.
0: Quindi... E poi noi compriamo i pomodori al prezzo ridicolo che spesso troviamo sugli scaffali. Allora, tante cose, magari non tutte esattissime, forse, sentiamo un parere di Salvatore Calleri.
2: Allora, a parte ci vorrebbero almeno 4-5 trasmissioni di 5 ore l'una per parlare dell'ultimo tema toccato, dei flussi dei migranti, da dove arrivano, le rotte e tutto il resto, su qual è la situazione, secondo me, deficitaria con qualunque governo in carica nel trattare tale tematica, perché mancano le due condizioni chiave per trattare questo tema, che sono, io lo dico sempre, l'umanità e il rigore. Noi invece siamo fintamente umani e per nulla rigorosi, ma questa è una caratteristica nostra, purtroppo, di noi italiani, che abbiamo questa tendenza, cioè, perché non siamo un paese rigoroso su determinate cose, purtroppo è così. Abbiamo questo difetto, abbiamo poi anche tanti pregi, sia chiaro, non è che sto parlando male dell'italiano in generale, però comunque su questa questione siamo fintamente umani e per nulla rigorosi, mentre invece si deve essere realmente umani e avere un certo rigore, mentre invece noi, anche quando accogliamo nel caos, oppure pensiamo tutto ok, non si può, e poi però rimane l'intento e non si verifica quando arrivano, dove vanno, cosa fanno e se non finiscono in mano di schiavisti, no? Quindi c'è tutta una situazione complicatissima anche dietro il caporalato. E non sono stupito delle droghe, perché il segreto di Pulcinella, ci sono sempre state le droghe da lavoro, che sono un mix di antidolorifici e di eccitanti. Gli antidolorifici perché comunque è duro lavorare nei campi, e gli eccitanti perché comunque hanno bisogno, probabilmente, anfetamine o parenti di anfetamine e tutto il resto, comunque le droghe sintetiche, perché devono lavorare di più. Però, cioè, non si impara. Allora, vi ricordate, sempre per tornare a Prato, perché ho da fatto da poco il focus e quindi ce l'ho in testa, dove tra l'altro c'è un ottimo procuratore, Sescaroli. Vi ricordate anni fa quella fabbrica cinese, una decina d'anni fa, qualcosa di più forse, quella fabbrica cinese in cui sono morti gli operai che non sono riusciti a scappare per l'incendio perché erano chiusi dentro? Non era sfruttamento massimo del lavoro, non era anche quello una forma di schiavitù e di caporalati insieme? Eppure non è che Prato è cambiata. Oggi c'è consapevolezza, sì. Però lo sfruttamento rimane. Quindi, cosa impariamo noi dalle tragedie? Piangiamo un po' e poi ce ne dimentichiamo. Allora, smettiamo di piangere e iniziamo a occuparcene.
0: Allora, ok, ultima battuta,
1: no,
0: Claudio.
1: Questa via è più letteraria. Sulla durezza dei campi, proprio durezza, mi ricordo che quando ero al liceo, ma forse prima ancora peggio, dei ragazzi che li chiamavano speranzini, studiavano per farsi preti, la maggioranza non si sarebbe fatto prete, per scappare da quella miseria del di fare i contadini giù in sì. Sicilia.
0: Sì, abbiamo anche una visione romantica a volte.
1: Quindi,
0: noi
1: cioè, capito? Certo. Scappavano e cercavano di fare, perché era terribile quel lavoro lì. Che ti, quindi forse certo. Non c'è, ecco. Quindi no, per capire.
0: No, no, poi però prendiamo gli altri, ecco, per fare.
1: La povera la gente.
0: Certo. Allora ci fermiamo qui. Naturalmente su questi temi ci ritorneremo anche con Salvatore Calleri, che ringraziamo per essere stato in nostra compagnia quest'oggi. A risentirci presto qui su RWS. Grazie, Salvatore.
2: Bene, grazie a voi.
3: Credo per comprendere, comprendo per credere. Con noi il pastore evangelico Cristian Miglione. Benvenuto, Cristian.
4: Ciao, un abbraccio a tutti.
3: Benvenuto. Allora, Cristian, facciamo un salto da vari concili e approdiamo alla scolastica, per poi arrivare anche ad Anselmo d'Aosta. Ma intanto spiegaci di cosa si tratta, che cos'è la scolastica e cosa, quale connessione trovi con quello che è il nostro percorso?
4: Sì, la scolastica di fatto è la filosofia nel Medioevo. Filosofia e teologia che sono in dialogo e cercano di camminare insieme. Ecco perché, diciamo, nel nostro percorso va proprio perfetto questo periodo. E tra l'altro siamo appunto nel Medioevo, siamo in un periodo storico in cui il cristianesimo, come abbiamo visto le volte scorse, si è inserito nella società, è diventato addirittura religione di Stato con Teodosio. Ci sono stati tutti questi concili per mettere appunto, ecco, l'insegnamento cristiano anche contro le eresie e varie interpretazioni. E ci sono stati i padri della Chiesa che ci hanno aiutato tanto, abbiamo visto anche Agostino. E a livello storico, se vogliamo, possiamo vedere due filoni, sia in Oriente che in Occidente, di sviluppo del cristianesimo, della teologia e, se vogliamo, anche della filosofia cristiana. In Occidente, il Medioevo, diciamo prima, va dalla fine del secolo V, quindi dopo il 400, al secolo XIV, mentre nel mondo greco è un pelino dopo, dal VII secolo al XIV. E ci sono diverse fasi nel pensiero medievale, nel pensiero scolastico. La prima fase è, diciamo, per quattro secoli, va dalla fine del V secolo fino al IX secolo, quindi dal sorgere e dallo svilupparsi dei regni romano-barbarici e dalla restaurazione del Sacro Romano Impero con i Carolingi. Ed è questo forse il momento un po' più buio, come ci insegnano anche a scuola, no? Il Medioevo uguale periodo buio, epoca
3: buia, oscurantismo.
4: Sì, proprio oscurantismo. Mm-hmm. E questo periodo un po' più scuro, diciamo, proprio di oscurantismo medievale. Ma poi non è neanche propriamente così, perché ci sono figure importanti, per esempio nel mondo cristiano, nel mondo della teologia, come Boezio, come Scoto Eriugena. Insomma, sì, è un po' buio, ma non è così buio, ecco. Poi la seconda fase, dal secolo X al secolo XI, ed è quello che vede tutte le riforme monastiche, il rinnovamento politico della Chiesa e le lotte per le investiture, anche, che insomma non è che siano state una pagina così meravigliosa. Infatti, per la Chiesa. E poi un'altra pagina non così bella per la Chiesa sono anche le crociate.
3: Purtroppo sì, periodo, lì molto oscurantismo, molto molto. Vabbè, buio.
4: Sì, diciamo così, da quel punto di vista, sì. Ed è in questa seconda fase che vi è l'opera di Anselmo d'Aosta, di Abelardo, le varie scuole bellissime, quella di Chartres, di San Vittore, che riprendono la filosofia di Platone, di Agostino, la filosofia della natura. Da un punto di vista intellettuale c'è veramente un movimento importante. Poi c'è anche diciamo il contraltare, appunto, delle investiture, le crociate, eccetera. Dal
3: quindi
4: punto
3: potremmo
4: di
3: dire
4: politico.
3: Scusami se ti interrompo, Chris, potremmo dire che quando ci sono momenti di buio, è pur vero che nei momenti di buio la luce, anche se piccola, si vede. Quindi all'interno di questo oscurantismo ci sono state delle luci che hanno brillato e quindi sono state abbastanza evidenti. È come la candela, anche se tu hai solo la candela ma c'è tanto buio, quella candela fa tanto.
4: Sì, sì, sì, è vero, esatto, esatto. E poi c'è questa terza fase, che è la fase più grande, la fase dell'oro della scolastica, come viene definita, ed è nel XIII secolo, in cui fioriscono le università e c'è la grande figura di Tommaso d'Aquino. Mi ricordo un mio amico che aveva studiato anche filosofia, mi diceva Tommaso d'Aquino è un carro armato filosofico che avanza, no, nella chiesa medievale. Effettivamente è vero, perché poi, come sappiamo, il pensiero di Tommaso d'Aquino è diventato ufficialmente il pensiero della Chiesa Cattolico Romana. Leone XIII l'aveva stabilito nel 1800, diciamo il prima di questo leone, il leone prima, ecco, il felino di prima rispetto a questo qua. E oltre a Tommaso c'era Bonaventura da Bagnoregio, che era praticamente il successore di Francesco d'Assisi, che ha scritto la vita di Francesco d'Assisi, forse la più importante, in cui c'è proprio il momento di questo momento mistico di Francesco, in cui la leggenda dice abbia avuto le stigmate, eccetera. Parlo da un punto di vista storico, così almeno che siamo d'accordo o meno su questo punto non importa, cioè io sto facendo un discorso,
3: cioè,
4: oggettivo,
3: un'analisi di quello che è successo, ci sta raccontando, esatto, un po' i fatti di quel periodo.
4: Esatto, giusto per chiarire,
3: certo,
4: niente,
3: certo,
4: stigmate, niente, ma giusto oggettivamente. E duns scoto anche, duns scoto. Poi la quarta fase, che è stata la fase, diciamo, un pochino più di declino, era quella del XIV secolo, in cui vi era la crisi della Chiesa e dell'Impero e la fine, se vogliamo, del Medioevo di per sé. E figure di spicco, Occam, il famoso rasoio di Occam, che non è uno che si faceva la barba, anche, però è un pensiero filosofico interessante, cioè tagliamo tutte quelle domande che non ci portano a nulla, quindi con il rasoio tagliamo e arriviamo al punto centrale delle cose che vogliamo, ecco, sulle quali vogliamo ragionare.
3: Quindi evitiamo magari le dispute inutili, come diceva anche l'apostolo Paolo, no?
4: Esatto. Esatto, e tra l'altro non era male questo modo di fare, perché nelle università, bellissimo, c'erano quei momenti di scambio, di dialogo anche acceso su determinate teorie, ognuno portava le proprie argomentazioni, non come oggi. Oggi non si argomenta più, si va avanti a slogan, purtroppo.
3: Si segue la corrente, ambienti. Non c'è la ricerca personale, anche cercare di allenare, ecco, la nostra mente. Ci ascoltiamo un brano di Amanda dal titolo Il cielo in cui credo e torniamo fra poco. Riprendiamo il nostro dialogo con Chris Aviglione, stiamo parlando di scolastica, che dobbiamo pensare come una... come un po' una università dove si ragiona tanto, dove c'è una specie di allenamento, una palestra mentale, quindi non è solo filosofia ma è anche un metodo di studio e di insegnamento.
4: Sì, assolutamente. E nascono quindi anche queste scuole bellissime, e erano di tre tipi. tutte comunque improntate al cristianesimo. Si leggeva la parola di Dio, si leggeva la Bibbia, c'era un'educazione di base con la Bibbia al centro. E per esempio sono tre le scuole. Una, un tipo era quella monacale o abbaziale, condotta da monaci per lo più. L'altra è, si chiamava episcopale, è annessa alla cattedrale centrale della città, e l'altra palatina, da palatium, no? E che era stata effettivamente molto incentivata da Carlo Magno, ed era stata affidata a un certo, si chiamava Alcuino di York, nel 781, che lui cerca di riformare, è il primo riformatore della cultura e, se vogliamo, anche della scuola che possiamo conoscere rispetto a quello che era prima, perché noi dobbiamo vedere il prima come tutto il mondo ellenico, no? Quindi c'era la filosofia, c'era la cultura tardo pagana anche. Poi arriva il cristianesimo, diventa religione di Stato e piano piano poi si costruisce attorno al cristianesimo. E Alcuino doveva riformare la scuola. È un, se vogliamo, prendiamola con le pinze, però come paragone, è un Giovanni Gentile ante litteram, no? Alcuino. E lui organizza l'istruzione in tre gradi, molto interessante. Il primo grado è quello di leggere, scrivere, nozioni elementari di latino volgare, non che si dicano le parolacce, ma quando si dice latino volgare è il latino del popolo, del volgare.
3: In che periodo storico siamo? Mi ribadisci il periodo storico di cui stiamo parlando?
4: Siamo allora nel 781, okay. Quindi siamo nell'ottavo secolo qua. E quindi la base è latino semplice, leggere, scrivere e comprendere il significato generale della Bibbia. Questo è il primo passo, i più piccolini, ecco, se vogliamo. Poi c'è lo studio delle arti liberali, che sono molto importanti. Sono sette le arti liberali: le arti del trivio e del quadrivio. Il trivio sono quelle grammatica, retorica e dialettica, quindi il parlare e lo scrivere proprio. E poi c'è il quadrivio: l'aritmetica, la geometria, l'astronomia, la musica. E il terzo passaggio invece è lo studio approfondito della Sacra Scrittura. Addirittura Alcuino diceva: noi dobbiamo portare nella terra dei Franchi una nuova Atene. Atene era il centro culturale, certo, per i greci, tempo, per la filosofia, ecco, del tempo. E lui diceva: dobbiamo portare qui nell'impero dei Franchi, ecco, una nuova Atene migliorata. Perché? Perché nobilitata dagli insegnamenti di Gesù. Quindi c'è l'Evangelo di fatto. E scrive diversi manuali per gli studenti. Però,
3: quindi un po' è un po' l'inizio di quello che noi poi abbiamo vissuto ai nostri giorni, in cui la scuola è divisa per ordine e grado, quindi si inizia con le cose fondamentali, anche se nel tempo, rispetto a quando andavo a scuola io, quando andavi a scuola tu, Elena, le cose sono molto cambiate. Ora in prima elementare mi sembra di essere all'università, cioè si fanno tante cose, ma tante di quelle cose che noi non facevamo, noi avevamo proprio i rudimenti, le cose essenziali. Oggi invece si corre, secondo me, un po' troppo.
4: Sì, secondo me anche, sono d'accordo con te. C'è una, diciamo, una relazione, un relazionarsi con il tempo troppo frenetico, cioè si fa troppo, e anche questi bambini hanno la giornata piena dalla scuola, poi il pomeriggio vanno
3: alle varie attività, tutte le varie attività. Quindi non c'è un tempo di pensare, questa palestra mentale non si riesce molto a frequentare, no? E quindi tempo di pensare, di porsi delle domande, di riflettere insieme agli altri. E devo lasciarci, allora continuiamo la prossima volta, perché appunto stiamo entrando nel vivo di questo questo metodo, che penso che sia un metodo anche pedagogico, proprio che ha a che fare con la cultura, con l'insegnamento, quindi maestri ma anche discepoli, anche alunni. Grazie, alla prossima.
4: Grazie a voi. Grazie. Un abbraccio.
5: Cari amici, compiti per le vacanze, sì, no, sì, no. Alessandro D'Avenia ne parla oggi sul suo pezzo sul Corriere di ogni lunedì e noi lo seguiamo, anche perché è l'ultimo di questa stagione. Allora, 800 098 650 per chi non ha sentito il campanello della chiusura della scuola, oppure 348 222 72 94 il numero quello per i messaggi. Per molti, come diceva, oggi è l'ultimo giorno di scuola, la burocrazia dice che abbiamo raggiunto i 200 giorni e quindi la legge è soddisfatta, andate in pace. Ma lasciatemelo dire, siamo tutti, chi più chi meno, vittime di un grande equivoco. Pensiamo che la scuola, ecco, sia un perimetro di banchi, voti e campanelle. Mentre il professor Alessandro D'Avenia sul Corriere ci ricorda una verità scomoda: la scuola non è un luogo, è piuttosto una dimensione permanente dell'anima. Noi tutti dovremmo sempre reputarci scolari. La vita umana infatti oscilla come un pendolo tra due poli: andare a scuola e tornare a casa, andare a casa e tornare a scuola, andare incontro al mondo, che è un po' un viaggio. Tornare a casa invece è la stabilità, la nostra Itaca. Sappiamo quanto cara sia l'Odissea a Alessandro D'Avenia. Se non hai una casa dove tornare, il viaggio ti perde, ti estranea. Se invece non hai un viaggio da fare, la casa diventa una sorta di prigione, e in effetti è proprio così. E molti di noi oggi sono adulti che hanno smesso di andare a scuola, quindi perennemente dentro la propria scatola, dentro ai propri confini, dentro una casa di vetro, e abbiamo scambiato l'apprendimento per la performance lavorativa. La scuola invece serve, secondo D'Avenia, a una sola sacra cosa, cioè trovare il proprio fuoco. Non quello che ti fa fare carriera, ma quello che ti fa sentire vivo, quel fuoco che ti fa sentire vivo, presente, capace di fermare il tempo addirittura. Beh, allora amici, l'introduzione è fatta, siete pronti a riaccenderlo quel fuoco? Perché vi avverto, la vera scuola non finisce mai. Amici cari, allora, ultimo giorno di scuola, la campanella che suona, un messaggio. Ehi Davide, ma quale fuoco? Io ho solo voglia di spegnere il cervello e farmi 3 mesi sul divano. Che c'è di male? Che c'è di male? Quindi andare sempre a scuola, il viaggio, eccetera, eccetera, ritornare a casa. Questo nostro amico Alessandro dice che c'è di male rimanere 3 mesi stesi sul divano, sdraiati. Beh, il divano, dice D'Avenia, è il nemico dell'anima. ci va giù pesante, eh? D'Avenia ci suggerisce che il nostro tempo libero è diventato una sorta di vuoto, un vacuum. Un vuoto riempito di schermi, un cimitero di potenzialità. Il fuoco, invece, di cui parla in questo articolo sul Corriere della Sera, non è ciò che ci piace fare passivamente, per esempio guardare una serie TV, è piuttosto la fonte primaria dell'azione. Pensate che gli antichi greci chiamavano l'entusiasmo entheos, cioè avere un dio dentro. Quando sei on fire, quindi in fuoco, non ti serve il consenso degli altri perché sei già sazio di senso. E quindi non si tratta di esibizionismo, piuttosto allineamento, mente, cuore, corpo che battono all'unisono. È una qualità, dice D'Avenia, molto speciale del saper costruire un tavolo, al saper ascoltare un amico in difficoltà, a fare 2 passi senza incespicare, eccetera. Il mondo non ha bisogno di altre persone che fanno performance strepitose. ha bisogno di persone che bruciano, a proposito di quel fuoco on fire del quale parlavamo prima. E tu e noi, in che cosa stiamo investendo il calore oggi? In che cosa? Mi innamoro davvero, è un bel modo. Ed eccoci, amici cari, dopo aver ascoltato Fabio Concato, ritorniamo all'ultimo giorno di scuola, compiti per le vacanze, Corriere della Sera, Alessandro D'Avenia. Si concentra molto sul fuoco, l'entusiasmo, l'enzeos, essere on fire dentro Alessandro D'Avenia. Però, ecco, non sempre possiamo essere a fuoco. Pensiamo in questo momento, 8 ore di lavoro al giorno, più 2 di viaggio, 10 ore, 8 ore per dormire, ne rimangono solo 6, tra le quali bisogna andare a fare la spesa, mangiare, lavare i piatti. Che cosa resta poi? Se qualcuno poi ha anche la sfortuna di lavorare, fare un compito che non gli piace, che cos'è, spacciato? No, la professione però è solo una manifestazione, non è l'identità nostra. D'Avenia confessa di sentirsi fortunato a far coincidere il suo lavoro con la sua passione, ma avverte, tu non sei il tuo lavoro, io non sono il mio lavoro. Non sono ciò che faccio, sono altro. Il rischio della nostra epoca è proprio identificarci con ciò che facciamo, con il nostro titolo, con la nostra utilità sociale, se vogliamo. Pensate che Chesterton diceva che abbiamo bisogno di una vita quotidiana romanzesca, cioè capace di unire il senso di meraviglia alla sicurezza. Quindi, se cerchiamo di definirci solo tramite il lavoro, siamo destinati a fallire non appena le cose cambiano. Infatti, quando cessa il lavoro, cessa anche la vita sociale di un essere umano. Quanti ne abbiamo visti così? Beh, la vita invece è un'esplorazione che scavalca i confini, per questo D'Avenia spinge, dobbiamo andare sempre a scuola. Il nostro fuoco a 5 anni è inventare storie, a 50 è magari prendersi cura di un giardino o insegnare a qualcuno a guardare le stelle, chi lo sa. Quindi il fare è solo una parte del nostro essere, gli homini faber. No, non lasciamo che il nostro ruolo ci inghiotta come si farebbe con una polpetta. E se si spegne tutto? Se si spegne tutto, noi, tutto molto bello l'ultimo giorno di scuola, ma io mi sento smarrito, le maree del mondo sono troppo alte per me, che cosa posso fare di fronte a queste maree, di fronte a queste onde? Pensa che, citando il Signore degli Anelli, D'Avenia ci dà una risposta: non tocca a noi dominare tutte le maree del mondo. No, non tocca a noi dominarle. Chi siamo? Ed è una liberazione, è vero? Il compito dell'uomo, infatti, non è salvare la galassia, no, quella ci pensa Star Wars, no? Ma sradicare il male nel campo che conosciamo, le famose erbacce, nel metro quadrato della nostra brevissima esistenza. Il termine focus, pensate, deriva dal latino focolare, dove le lenti concentrano la luce. Chiunque abbia usato la lente di ingrandimento d'estate sa che cosa voglio dire. Beh, se smettiamo di andare a scuola, cioè di imparare, che cosa facciamo? Perdiamo il focus, cioè perdiamo la luce. Se smettiamo di tornare al focolare, cioè di curare i legami profondi, si perde calore. Quindi luce, calore, calore, luce, viaggio e ritorno, ritorno e viaggio. Senza viaggio siamo degli immobili, senza Itaca siamo dei naufraghi. Quindi la grandezza non nasce da gesti spettacolari, dice D'Avenia, ma da piccole tenaci fedeltà. In un mondo che corre verso il nulla, la rivoluzione più grande qual è? Restare fedeli a chi amiamo. Con pienanza. Che cosa si intende con pienanza? Che dobbiamo essere sempre impegnati? Non bisogna meritarsi anche un pochettino di riposo? Pienanza. Beh, è la distinzione tra vacanza, che viene da vacuum, vuoto, e pienanza, plenum, pieno. È qui la chiave. Non sto parlando di non riposare, stiamo parlando dell'ultimo giorno di scuola, compiti per le vacanze o meno. No, il riposo è necessario, il riposo però è parte del fuoco del quale stiamo discutendo in merito a questo pezzo sul Corriere della Sera di D'Avenia, compiti per le vacanze, il suo ultimo banco di scuola. Oggi è l'ultima puntata prima delle vacanze, appunto. Quindi il riposo è parte del fuoco. Abbiamo ucciso l'arte della dedizione, scrive D'Avenia. Una volta c'erano gli hobby, ora c'è il telefono che mangia ogni briciola della nostra attenzione. Ma guardate che è vero, eh? È vero. La pienanza, dunque, è l'impegno gioioso in qualcosa che amiamo davvero. Che sia scalare una montagna, imparare una lingua, leggere un libro difficile, anche l'elenco telefonico, non importa. La scuola non finisce, infatti, con l'esame, con la pagella. La scuola è la vita che decide di non atrofizzarsi. Che cosa hai imparato oggi? Che cosa di nuovo hai imparato oggi? Chi si accontenta a sopravvivere sta solo aspettando la pensione, cioè sta aspettando... Ma l'entusiasmo non ha età. Può bruciare a 5, a 55, a 105, a 150... Sto esagerando. La vera vacanza quindi non è il vuoto, il vacuum, quindi la vacanza, ma la pienanza. È la libertà di riempirsi di vita anche quando non si va a scuola tra i banchi, perché la scuola è la vita è una scuola. Vagabondo, vagabondo, dove vai? Vagabondo, quante volte me lo sono sentito dire questo epiteto, ce l'ho sulla schiena, che bello vagabondare. Come si dice? No, sai che non mi viene. Bighellonare, eccola qua, bighellonare, questo verbo è molto molto toscano. Siamo arrivati alla fine di questo nostro viaggio radiofonico, amici, random, e abbiamo esplorato il fuoco, la casa, il viaggio, la necessità di compiere noi stessi compiti in classe o compiti a casa. Siamo all'ultimo giorno di scuola, le vacanze o le pienanze. D'Avenia ci lancia una sfida. Oggi non è l'ultimo giorno di scuola, ma magari il primo. Una scuola senza banchi, senza professori, senza voti. La distinzione tra lavoro e vacanza, tra schiavitù e tempo libero è una gabbia mentale. Ogni mattina ci si sveglia e abbiamo due scelte: lasciarci spegnere dalla noia e dai condizionamenti, oppure decidere di accendere il nostro dio interiore, enzeos, entusiasmo. I compiti non si fanno a luglio per settembre, i compiti sono le scelte che facciamo per restare umani in un mondo che spinge invece al suo contrario, alla disumanizzazione. Quindi non permettiamo che il vuoto degli schermi prenda il posto della nostra vocazione. Siamo pronti a smettere di essere un numero nel perimetro burocratico e tornare ad essere uomini, donne, che cercano, che viaggiano, che amano? La campanella suona adesso, la senti in sottofondo? Buona ricerca, buon viaggio, buona vita.

Ascolta e sostieni Radio Logos. Radio Logos ti offre una programmazione 24 ore su 24 senza alcuna pubblicità, grazie al sostegno proveniente esclusivamente dalle offerte dei suoi ascoltatori. Sostieni anche tu Radio Logos inviando la tua offerta alla conto corrente postale numero 165-88717 intestato a Radio Logos, Foggia. Ricorda, conto corrente postale 165-88717 intestato a Radio Logos, Foggia.

Nel capitolo 6 del Vangelo di Matteo è scritto: «Non siate dunque in ansietà dicendo: che mangeremo o che berremo o di che ci vestiremo. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che avete bisogno di tutte queste cose. Ma cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte». Allora, che aspettate? Grandi benedizioni spettano ai cuori che si arrendono

0: A Radio Logos sono le ore 16 e un minuto.
1: Trasmettiamo le riflessioni di Vincenzo. 30 minuti con Vincenzo L'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

Vogliamo parlare del Levitico. Voi sapete che il libro del Levitico parla di santificazione. Cioè, la santificazione è una cosa di primaria importanza nella vita del credente. Non possiamo dire io sono cristiano, un credente, ho accettato Gesù e continuare la vita di prima. Non abbiamo capito niente. Se pensando che con la frase magica, Signore ti accetto come mio Signore e come mio Salvatore, abbiamo risolto il problema. No, non è così. Questo è soltanto l'inizio. È come quando due persone si sposano, no? Dico, vuoi tu prendere in sposa Tizio? Sì. Vuoi tu prendere in sposo Caio? Sì. Ma questo non è altro che l'inizio. Ma quello non è, diciamo, garanzia. La garanzia si dimostra attraverso il tempo, con la fedeltà, con la perseveranza. Quindi credere nel Signore, certo, bisogna pagare un prezzo. È il prezzo che la nostra vita la deve guidare Lui. E non tutti sono disposti a fare questo, non è così? Accettare Gesù è facile. Sì, facile nel dire ti accetto, ma non è così semplice da essere fedeli a Lui, vero? Tutti i giorni della vita fino alla fine. Per cui uno che si incammina con il Signore, fa un cammino con Gesù, è chiaro che deve dare molta, ma molta importanza alla santificazione. Dio dice siate santi perché io sono santo. E tutto il libro del Levitico parla di santificazione. Abbiamo considerato nelle volte passate quello che sono stati i vari sacrifici, il sacrificio dell'olocausto, di oblazione di grazie, vero? Ci parlano della persona di Gesù e del sacrificio di Gesù. Vogliamo vedere i peccati che una persona commette inconsapevolmente, cioè i peccati di svista, i peccati che diciamo sono inavvertiti nella nostra vita. E vorrei leggere con voi Levitico capitolo 5, i primi 19 versetti. Dice così: quando una persona, dopo aver udito dal giudice la formula del giuramento, nella sua qualità di testimonio pecca non dichiarando ciò che ha veduto o altrimenti conosciuto, porterà la pena della sua iniquità. O quando uno, 19 versetti, dice così: quando una persona, dopo aver udito dal giudice la formula del giuramento, nella sua qualità di testimonio pecca non dichiarando ciò che ha veduto

le cose per le quali l'uomo diviene impuro, allorché viene a saperlo è colpevole. E quando uno senza badarvi, parlando leggermente con le labbra, avrà giurato con uno di quei giuramenti che gli uomini sogliono proferire alla leggera, di fare qualcosa di male o di bene, allorché viene ad accorgersene è colpevole. Quando uno dunque si sarà reso colpevole di una di queste cose, confesserà il peccato che ha commesso. Recherà all'Eterno come sacrificio della sua colpa per il peccato che ha commesso una femmina del gregge, una pecora o una capra come sacrificio per il peccato, e il sacerdote farà per lui l'espiazione del suo peccato. Se non ha mezzi da procurarsi una pecora o una capra, porterà all'Eterno come sacrificio della sua colpa per il suo peccato due tortore o due giovani piccioni, uno come sacrificio per il peccato, l'altro come olocausto. E li porterà al sacerdote, il quale offrirà prima quello per il peccato, gli spiccherà la testa vicino alla nuca, ma senza staccarla del tutto. Poi spargerà del sangue del sacrificio per il peccato sopra uno dei lati dell'altare, e il resto del sangue sarà spremuto a piede dell'altare. Questo è un sacrificio per il peccato. Dell'altro uccello farà un olocausto secondo le norme stabilite, così il sacerdote farà per quel tale l'espiazione del peccato che ha commesso e gli sarà perdonato. Ma se non ha mezzi da procurarsi due tortori o due giovani piccioni, porterà come un sua offerta per il peccato che ha commesso la decima parte di un'efa di fior di farina. Come sacrificio per il peccato non vi metterà su né olio né incenso, perché è un sacrificio per il peccato. Porterà la farina al sacerdote, e il sacerdote ne prenderà una manata piena come ricordanza e la farà fumare sull'altare sopra i sacrifici fatti mediante il fuoco all'Eterno. È un sacrificio per il peccato. Così il sacerdote farà per quel tale l'espiazione del peccato che ha commesso. In uno di quei casi egli sarà perdonato, il resto della farina sarà per il sacerdote come si fa nell'oblazione. L'Eterno parlò ancora a Mosè dicendo: quando uno commetterà una infedeltà e peccherà per errore relativamente a ciò che deve essere consacrato all'Eterno, porterà all'Eterno come sacrificio di riparazione un montone senza difetto, preso dal gregge secondo la tua stima, in sirgo d'argento o sirgo di santuario, come sacrificio di riparazione. E risarcirà il danno fatto al santuario, aggiungendovi un quinto in più, e lo darà al sacerdote. Il sacerdote farà per lui l'espiazione del montone offerto come sacrificio di riparazione e gli sarà perdonato. E quando uno peccherà facendo senza saperlo qualcuna delle cose che l'Eterno ha vietato di fare, sarà colpevole e porterà la pena della sua iniquità. Presenterà al sacerdote come sacrificio di riparazione un montone senza difetto, preso dal gregge secondo la tua stima. Il sacerdote farà per lui l'espiazione dell'errore commesso per ignoranza e gli sarà perdonato. Questo è un sacrificio di riparazione, quel tale si è realmente reso colpevole verso l'Eterno. Quindi qui vediamo che davanti a Dio i peccati non sono soltanto quelli che sono consapevoli per noi, quelli che facciamo volontariamente, ma anche i peccati di svista, peccati che neanche ce ne accorgiamo, ma che davanti a Dio sono peccati. E qui vediamo cosa bisognava fare per coloro che a un certo punto si ricordavano: io ho fatto questo. Da questo impariamo che Dio nella sua grazia può perdonare ogni tipo di peccato, ma nella sua santità non può passare inosservato verso nessun tipo di peccato. La sua grazia è perfetta come è perfetta la sua santità. Quindi egli non può far passare senza giudicare il minimo di ingiustizia, ma nella sua grazia non c'è peccato grande che non si può perdonare. Qui vediamo risaltare la santità di Dio. E io credo che per il credente, se vuole avere pace con Dio, se vuole avere comunione con Dio, se vuole avere la benedizione da parte del Signore, deve essere pulito davanti al Signore. Quindi fare finta di niente,
Possiamo farlo.

0: verso una persona, ma non verso Dio. A volte facciamo una cosa e dice, ma sì, l'uomo magari non se ne accorge, ma il Signore se ne è accorto. Anche involontariamente l'abbiamo fatto quella cosa, ma non ci siamo resi conto che la cosa, diciamo, è un peccato davanti al Signore. Quindi anche queste cose sono peccato. Per ciò che riguarda lo stato nostro, il nostro comportamento, la nostra natura, le nostre azioni, chi li può giudicare? Solo Dio. Solo Dio. A volte noi facciamo le cose con intento buono, però vengono interpretate male. E lì non possiamo fare nulla, perché la coscienza dice io l'ho fatto a fin di bene. Però certe volte viene capita male. E magari quella persona si sente offesa. Però se c'è qualcosa che non va, noi dobbiamo cercare di riparare il fatto e non fare finta di niente. E in questo io credo che, cominciando da me, cominciando da tutti, abbiamo da imparare qualcosa. Perché succede che facciamo delle cose inavvertitamente, involontariamente, senza scopo o pensiero malvagio, però davanti al Signore sono peccato se le cose sono state fatte con un sentimento negativo. Noi sappiamo e vediamo che per l'uomo naturale, l'uomo del mondo, cioè l'uomo che non è nato di nuovo, dire Dio è amore, Dio ci perdona, Dio è misericordioso, Dio è pieno di grazia, queste cose l'uomo le accetta bene, vero? Però se voi parlate e dite, guarda che Dio è anche un Dio di santità e di giustizia, qui ci suona male. Come se tutto è permesso, tutto passa così sotto i ponti, come se Dio non ci facesse caso o non ci fa caso. Il suo amore è tanto grande tanto quanto è la sua giustizia e santità. Cioè no, il Signore non difetta in nessun modo. Questo è quello che l'uomo non accetta, l'uomo del mondo. L'altra faccia della medaglia, l'altro carattere che Dio è anche giustizia infinita, santità perfetta. E qui l'uomo non accetta volentieri. Per noi credenti accettiamo l'uno e l'altro, accettiamo che Dio è amore, l'amore di Dio è grande, amore profondo, sublime. Dio è anche giustizia infinita. E c'è un versetto che mi piace molto, dove dice in 1 Giovanni capitolo 2 versetto 29, se sapete che egli è giusto, sappiate che anche tutti quelli che praticano la giustizia sono nati da lui. Davanti a un atto di ingiustizia, che reazione fa in noi? Rimaniamo indifferenti? Oppure noi ci soffriamo, ci fa rabbia. Possiamo noi rimanere così indifferenti? C'è un versetto nella scrittura che dice che Dio sia ad ira ogni giorno. È possibile che Dio sia ad ira ogni giorno? Per quale motivo? Per tutta l'ingiustizia che c'è nel mondo. Dico, Signore, sopporti ogni giorno miliardi e miliardi di atti di ingiustizia, di abusi, di soprusi, di violenze, noi non ce la faremo mai. E qui vediamo coloro che sono nati da Dio praticano la giustizia, cioè sono persone che vogliono camminare rettamente davanti a Dio. Quindi se noi vogliamo come credenti avere una coscienza purificata, vogliamo avere comunione con Dio, vogliamo adorare il Signore con un cuore puro e sincero, dobbiamo eliminare ogni tipo di peccato, sia che è consapevole in noi, sia che è inconsapevole. Quindi qui vediamo dei peccati commessi in modo inavvertito. Ebbene, chi peccava inavvertitamente doveva offrire un montone senza difetto restituire ciò che aveva preso e in più dare il quinto al sacerdote. Qui abbiamo due tipi di sacrifici. Il sacrificio che riguardava il prossimo, come abbiamo letto, no? Diciamo che offendeva l'altro. Che cosa bisognava offrire? Una capra oppure una pecora? Per chi poteva. Per chi non poteva, poteva offrire, se aveva la possibilità, due tortore o due giovani piccioni. Per quelli ancora più poveri, che non potevano dare neanche questi piccoli animali, dovevano offrire un'efa di fior di farina. Cioè il minimo che ogni persona poteva dare. E qui vediamo che ogni persona in qualche modo aveva da offrire un sacrificio al Signore. Per coloro che invece offendevano Dio, dovevano offrire un montone, cioè qualcosa di più sostanzioso, un sacrificio ancora più grande. Un montone sarebbe un maschio della pecora. Noi che viviamo nel Nuovo Testamento abbiamo da offrire sacrifici? Assolutamente no, perché il sacrificio di Cristo, abbiamo detto altre volte, è un sacrificio perfetto. Lui ha pagato anche per i nostri peccati involontari. È meraviglioso che Gesù è morto anche per i nostri peccati involontari, che noi neanche ci rendiamo conto che ce li siamo dimenticati. E questo è meraviglioso. È meraviglioso perché il suo sacrificio perfetto, Dio non ci guarda più con delle riserve. Gesù dice: io ho pagato per tutti. Per tutti i peccati, volontari, involontari, Gesù ha pagato a prezzo della sua vita. E questo è meraviglioso. E infatti voglio leggere due versetti che ci danno la pace con Dio. Ci danno non solo pace con Dio, ma pace con il nostro prossimo. Leggo due versetti. Il primo è Romani, dove dice, capitolo 5, versetto 1, giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo, il nostro Signore. Per fede, giustificati per fede. C'è come se non avessimo mai peccato. E l'Apostolo Paolo scrive agli Efesini, capitolo 2, 14, 16, dice: perché è Lui che è la nostra pace, cioè Gesù, Lui che dei popoli ne ha fatto uno solo e ha abbattuto il muro di separazione, con l'abolire nella sua carne la causa dell'inimicizia, la legge fatta di comandamenti in forma di precetti, affin di creare in se stesso dei due un solo uomo nuovo, facendo la pace, ed affine di riconciliarli ambedue in un corpo unico con Dio, mediante la sua croce, sulla quale fece morire l'inimicizia loro. Di chi sta parlando qui l'Apostolo Paolo? Chi sono questi due popoli? I giudei e i gentili. Che c'è antagonismo, che c'è odio. Fino ad oggi questa è una lotta che sarà per sempre, fino a quando non ritorna Gesù, e lì ci sarà la pace universale. Quindi è meraviglioso sapere questo, che in Gesù noi abbiamo pace con Dio e in Gesù noi abbiamo pace l'uno con l'altro. Pace fra marito e moglie, no? Quando Gesù vive nella mia vita, nella vita di mia moglie, c'è pace. Purtroppo, quando uno dei due non è un credente, c'è un conflitto fra la luce e le tenebre, fra i genitori e i figli, credenti e non credenti, fra i colleghi di lavoro, fra i parenti, amici, conoscenti. Non c'è un buon rapporto, un sincero, profondo rapporto di pace e di amicizia, perché purtroppo il nostro cuore è malvagio. E se non è stato e non è rigenerato lo Spirito Santo, non c'è pace. Neanche le nostre famiglie, fra genitori e figli, quante ne sentiamo? Delle mamme che uccidono i propri figli, i padri uccidono i loro figli, o i figli uccidono i loro genitori. Invece colui che ha Gesù nella propria vita, possiamo menzionare 7 punti. Colui che ha creduto nel Signor Gesù, la maledizione è cambiata in benedizione. Noi come uomini, come persone, siamo un canale di mortifero veleno, così dice l'Apostolo Paolo. Invece quando abbiamo Gesù nella nostra vita, diventiamo un canale di benedizione. Da messaggero di Satana, quando diventa un credente, diventa un messaggero di Dio. Da un figlio delle tenebre in un figliolo di luce. Da uomo desideroso di piaceri carnali in una persona che rinunzia a se stesso per Dio. Da schiavo del peccato in un volonteroso servo di Cristo. Da un egocentrico in un cristocentrico. Da un egoista in un altruista. Quindi vedete come solo il Signore può cambiare la nostra vita, potrebbe cambiare le nostre famiglie, la nostra società. Se Gesù vivesse in ogni persona, ci sarebbe il cielo sulla terra. Perché uno non farebbe male all'altro? Se abbiamo detto poc'anzi che colui che è nato da Dio ama la giustizia, e se noi amiamo la giustizia non facciamo male agli altri, siamo persone corrette, non abusiamo dell'altro. Ebbene, andiamo a questi due tipi di sacrifici. Come abbiamo pensionato poc'anzi, colui che non poteva offrire una pecora o una capra, al limite poteva offrire un'efa di farina, ma senza incenso e senza olio, perché era un sacrificio per il peccato. Invece un montone riguardava le cose del Signore. Come si poteva peccare in un modo inavvertito contro il Signore? Quali potevano essere questi peccati che sfuggivano alla mente? Infedeltà? Oppure prendere alla leggera le cose del Signore? Sapete, c'è un versetto che dice: quando uno ha fatto un giuramento o ha fatto un voto al Signore, si studia bene prima di pronunziare quel giuramento, affinché non rimanga infedele e si rende colpevole davanti al Signore. A volte facciamo delle promesse, ce le buttiamo dietro alle spalle. Signore, ti prometto questo. Il Signore dice: ma ti ricordi che mi hai fatto una promessa? Come possiamo ripararla, questa promessa? Chiedendo perdono. Però dobbiamo essere fedeli alle promesse che abbiamo fatte. E allora, se abbiamo fatto delle promesse al Signore, ci siamo resi colpevoli perché non l'abbiamo preso con serietà quella cosa, e quindi c'è da pagare, da risarcire. Prima di tutto vediamo che quando si offriva il montone, poi bisognava dare la somma in sicli d'argento secondo il valore del montone, e in più un quinto della somma o del valore del montone. Quindi doveva essere data al Signore. La prima cosa era quella di offrire il montone, che era sacrificio per il peccato. Perché è importante offrire prima il sacrificio per il peccato? Perché? Perché dice che senza spargimento di sangue non c'è remissione di peccato. Quindi prima doveva offrire la vittima, prima del sangue si doveva versare, poi dovevi pagare la somma in sicli d'argento e dopo il quinto di quella somma. Oggi quello che possiamo fare è tornare sui nostri passi e dire: Signore, se ho fatto un voto e sono venuto meno, ti chiedo perdono nel nome di Gesù e voglio riparare il più possibile il mio fallo. Oppure del Signore: tu vedi e sai ogni cosa. Quindi nel vecchio patto si richiedeva un sacrificio, nel nuovo patto nessun sacrificio, ma soltanto pentimento, ravvedimento e, se possibile, dare al Signore quello che gli abbiamo promesso. Per quanto riguarda invece il nostro rapporto col nostro prossimo, se siamo in debito col nostro prossimo, cosa dobbiamo fare? Voglio leggere un versetto in Matteo che dice così, Matteo 5, 23, 24: se dunque tu stai per offrire la tua offerta sull'altare e quivi ti ricordi che il tuo fratello ha qualcosa contro di te, lascia quivi la tua offerta dinanzi all'altare, va prima a riconciliarti col tuo fratello e poi viene ad offrire la tua offerta. In Colossesi 3,13 dice: sopportandovi gli uni gli altri e perdonandovi a vicenda. Se uno ha di che dolersi dell'un altro, come il Signore vi ha perdonato, così fate anche voi. Noi dobbiamo essere pronti a perdonare. Ognuno di noi vogliamo essere puliti davanti al Signore. Questa è una cosa che a volte non è facile fare. Però dobbiamo chiedere al Signore la forza, l'umiltà, la fede di farlo. Signore Dio santo e puro, e questa lezione prima è per me e forse anche per voi, di essere puliti davanti al Signore. Non è facile, però il Signore lo dice: chi si abbassa sarà innalzato. Chi vuole rimanere in alto, ci sarà il momento che sarà abbassato. Allora Signore, io dico: aiutami, aiutaci, che siamo puliti davanti a te. Tu sei santo e vogliamo essere anche noi santi. Amen.
1: Amen.

Abbiamo trasmesso le riflessioni di Vincenzo, 30 minuti con Vincenzo l'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

La fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Ebrei capitolo 11 versetto 1. Il giusto per la sua fede vivrà. Abacuc capitolo 2 versetto 4. In cosa avete fede? Se consulto una carta nautica o una mappa stradale, do completa fiducia a chi l'ha redatta. Dal momento in cui mi metto in viaggio, mi affido del tutto alle sue indicazioni. Con Dio è un po' la stessa cosa. Io credo che è Lui che ha fatto scrivere la Bibbia, perché essa racconta la storia dell'uomo con una lucidità impressionante. Inoltre ha annunziato in anticipo molti avvenimenti con una precisione sorprendente. La Bibbia è parola di Dio e ha un'autorità che zittisce anche i più arroganti. Davanti a questo libro posso solo inchinarmi. Avere fede in Dio significa credergli, credere alle cose che ha fatto scrivere nella Bibbia. Dio non mente mai. Nella sua parola ci sono riportati tantissimi fatti storici, per esempio la nascita, la vita, la morte e la risurrezione di Gesù Cristo. Questi fatti io li credo. Io credo a Dio quando afferma che mi ama. Credo a Dio quando dice che gli uomini dopo la morte andranno in un luogo di felicità se hanno creduto in Gesù Cristo, o in un luogo di tormenti se non hanno creduto. Dio dice che fa grazia al peccatore che si pente, e io gli credo. Dice che sono reso perfetto per sempre grazie al sacrificio di Cristo, e io gli credo. Mi assicura che mi ama, ma che ha in orrore il peccato. E io gli credo. Io credo tutto ciò che Dio dice nella Bibbia, perché Dio è vero e non può mentire. Milioni di persone mettono la loro fiducia in Dio ogni giorno. Sperimentano le difficoltà della vita, certo, ma conoscono anche la pace e la gioia. La fede onora Dio, e Dio benedice quelli che gli danno fiducia.

Leggiamo da Amos, capitolo 4, versetto 12. Preparati a incontrare il tuo Dio. Cosa c'è dopo la morte? C'è davvero il nulla, come molti sostengono? Certamente no. Dopo la morte c'è l'eternità. Lo affermiamo perché è Dio che lo dice nella Bibbia. Ognuno trascorrerà l'eternità o alla presenza di Dio oppure lontano da Lui. Sarà o l'una o l'altra cosa. Sono pronto a incontrare Dio. La nostra vita può lasciarci da un momento all'altro, anche se tutto sembra nella norma. Ora, l'eternità si decide quando siamo ancora in vita. Ascolta Dio. Egli ti invita a credere nel Signore Gesù che ti ha amato fino a subire sulla croce il castigo che meritavano i tuoi peccati. L'invito che ti è rivolto oggi è urgente, perché il domani non ci appartiene. Hai già risposto a questo appello di Dio? O forse l'hai solo ringraziato per averti preservato da qualche tragico evento. Ricordati che ha donato il Figlio suo per salvarti da un'eternità di tormenti. Riflettiamo.

Dal 1977 Radio Logos. Scrivici un messaggio WhatsApp al numero 338 25 10 347.

0: A Radio Logos sono le ore 17 e 3 minuti.
1: Un caloroso saluto a tutti voi, amici ed amiche. Eccoci puntuali ad un altro incontro di meditazioni bibliche giornaliere. Io sono Matteo e vi auguro un buon ascolto. Entriamo allora nel vivo del programma e il tema è il seguente: il giardino di Dio numero 6. Leggiamo dalla lettera dell'Apostolo Paolo ai Galati, al capitolo 5, al verso 22. E dice così: il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Contro queste cose non c'è legge. Allora, amici, se ricordate, stiamo avendo una serie di meditazioni sui frutti dello Spirito Santo, che io ho intitolato Il giardino di Dio. E siamo arrivati al sesto frutto, che è appunto la bontà. La bontà è l'essere buono ed è proprio del carattere di chi è d'animo buono, d'animo gentile e particolarmente di chi è sensibile alle sorti degli altri, cerca di procurare loro tutto il benessere possibile e di evitare tutto ciò che li può fare soffrire. La bontà comporta atti intenzionali, non viene automatica, e che questi atti sono utili appunto agli altri e si riferisce all'eccellenza morale e all'eccellenza spirituale. La bontà comporta atti intenzionali, non viene automatica, e che questi atti sono utili appunto agli altri.

La spiegazione della bontà è diversa da quella umana. Va al di là, appunto, dell'essere buono come carattere, essendo un frutto che lo Spirito Santo dà al credente. Quindi è di diverso contenuto. È solo la bontà che ha come base la fede in Cristo come Salvatore può adempiere i risultati che lo Spirito Santo si è prefisso. Tutti possiamo pensare a degli aggettivi che descrivono una persona buona, una persona retta, onesta, nobile, pura, ma sapete, alla fine vi è sempre la lode personale che è intrinseca all'uomo stesso. Purtroppo l'egoismo umano impedisce e di molto l'esercizio di questo frutto. Un esempio lo abbiamo nella persona che va dal Signore Gesù e gli chiede: Maestro, che devo fare per ottenere la vita eterna? E Gesù gli disse: se vuoi essere perfetto, va, vendi ciò che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro nei cieli. Poi vieni e seguimi. Ma questa persona, che il Vangelo descrive giovane, giovane ricco, udita questa frase, se ne andò rattristato perché aveva molti beni. Questo è scritto nel Vangelo secondo Matteo, al capitolo 19, i versi 21 e 22. Sapete, l'uomo quanto più ha, più vuole, dimenticando che attraverso la bontà si accumula, come diceva Gesù, un tesoro nel cielo. Se questo frutto venisse esercitato come si deve, non avremmo così tanti contrasti nel mondo e neppure nella Chiesa. Una simile bontà non ci appare come un fatto naturale, dicevo prima, non è automatico, ma è il frutto dell'unione con la vera vite che è il Signore Gesù, e la cui linfa può essere paragonata allo Spirito Santo che fa crescere. Prima di diventare, tra virgolette, il buon uomo che ognuno di noi vorrebbe diventare, dobbiamo essere innestati in Cristo Gesù, affinché la bontà possa farsi strada, affinché la bontà di Gesù, appunto, possa farsi strada attraverso la nostra scarsa disposizione d'animo. La cosa più difficile è continuare a manifestare la bontà anche quando la nostra vita è unita a quella di persone intrattabili che magari fanno di tutto per estrapolare da noi la carnalità. La bontà è il riflesso, o se vogliamo l'irradiamento di Cristo in un'anima pura e felice, quale deve essere ogni cristiano. Si fa presto a constatare e a magnificare negli altri qualcosa buona, ma la bontà è incapace di essere invidiosa. La bontà dei cristiani deve essere resa manifesta dalla generosità verso tutti, senza esclusioni e a prescindere. E di fronte ad ogni necessità,

materiale, fisiche, spirituale e morale, cari cristiani, donate, donate liberamente e con generosità. Ricordando le parole del Signore Gesù che dice: c'è maggiore gioia nel dare che nel ricevere. E allora, per concludere, imitiamo colui che ha usato bontà smisurata nei nostri confronti. Infatti è scritto: il Signore è lento all'ira e grande in bontà. Egli perdona l'iniquità e il peccato. Questo è scritto nel libro dei Numeri, al capitolo 14, il verso 18. La bontà, insieme alla benevolenza, è il fiore più bello che ci porta ad essere buoni con tutti. Benevolenza e bontà sono due aspetti del frutto dello Spirito Santo e sono strettamente connessi. L'uno si riferisce all'azione esteriore della bontà, l'altro a quello che rende il cristiano amabile. Bene amici, siamo giunti al termine per oggi e grazie amici per l'ascolto e a risentirci a domani. Che Dio vi benedica.

0: Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Buon martedì a tutti. Se siete on schedule, se siete in programma, dovrebbe essere martedì. Se sentite il messaggio in ritardo, nessun problema. Sono contento che stiate sentendolo. Oggi continuiamo con il capitolo 14 e leggeremo dal versetto 12 al versetto 21, sempre del Vangelo secondo Marco. Il primo giorno di Pasqua, giorno in cui i giudei sacrificavano gli agnelli, i discepoli di Gesù gli chiesero dove volesse consumare la cena tradizionale di Pasqua. Gesù mandò due di loro a Gerusalemme con queste istruzioni: quando vedete venire verso di voi un uomo con una brocca d'acqua, seguitelo. Nella casa in cui entrerà, dite al padrone: il nostro maestro ci manda a vedere la stanza che tieni pronta per noi, quella dove faremo la cena di Pasqua stasera. Allora egli vi porterà in una grande sala al piano di sopra, già sistemata. È là che dovrete preparare la nostra cena. I due discepoli andarono in città, trovarono tutto come Gesù aveva detto e prepararono la cena. Verso sera arrivò Gesù con gli altri discepoli, e mentre mangiavano seduti intorno alla tavola, Gesù disse: «In tutta verità vi dico che uno di voi mi tradirà, proprio uno di voi che intinge nel mio piatto». Una profonda tristezza si impadronì dei discepoli, ed uno dopo l'altro gli domandarono: «Sono forse io quello?» Gesù rispose: «È uno di voi 12 che sta mangiando con me ora. Devo morire, come tempo fa predissero i profeti, ma guai all'uomo da cui sono tradito. Per lui sarebbe meglio che non fosse mai nato». Marco, a differenza di Matteo, è specifico su ciò che gli apostoli inviati da Gesù troveranno nella città di Gerusalemme. Luca è ancora più specifico, perché descrive che Pietro e Giovanni sono coloro mandati a cercare il luogo della Pasqua. E abbiamo già menzionato in precedenza che la maggior parte degli studiosi pensa che il primo Vangelo sia stato scritto da Marco, e questa storia sembrerebbe supportare l'argomento, anche se Luca sembra aver fatto un po' più di ricerca. Ciò che è impressionante comunque è l'accuratezza di Gesù in questa descrizione, che poi viene convalidata dagli apostoli una volta che ritornano, e probabilmente ritornano anche stupiti. Hai mai sentito tu lo spirito che sussurra un qualcosa riguardo ad un evento futuro che si è poi verificato, o dirti dei dettagli sconosciuti di una persona che dovresti condividere con quell'individuo? Io ho avuto alcune di queste esperienze e posso assicurarti che sono straordinarie. E Paolo, anche nella prima lettera ai Corinzi, dice di cercare il dono della profezia. E questa anche è una questione controversa, in quanto ci sono due convinzioni predominanti. Una si chiama cessazionismo, che crede che i miracoli siano cessati con l'età apostolica, e l'altra è il continuazionismo, che crede che questi doni siano ancora a disposizione quest'oggi. Ma chi è un profeta? Nell'Antico Testamento un profeta era un uomo o una donna chiamati da Dio a consegnare le sue parole al suo popolo, perché Israele non poteva sopportare di udire direttamente la voce del Signore. E i profeti erano comandati da Dio a profetizzare. Venivano praticamente incaricati di proclamare parole che il Signore aveva dato loro quando ricevevano la commissione profetica. Però tuttavia oggi vediamo molti falsi profeti, coloro che parlano dalla loro immaginazione anziché da ispirazione divina. E questo ovviamente aggiunge alla controversia. E alla fine di questo passaggio dobbiamo notare anche come Gesù affronta la questione del suo tradimento. Sebbene conoscesse del tradimento di Giuda, è probabile però che gli lavò ai piedi anziché escluderlo dalla cerimonia. E poi non fece neanche una pubblica umiliazione, ma lo rimproverò indirettamente con quell'affermazione di giudizio. Signore, è impressionante vedere come, pur sapendo che Giuda ti avrebbe tradito, tu l'hai amato fino all'ultimo. Ovviamente la nostra natura umana avrebbe fatto l'opposto, avrebbe cercato di eliminarlo prima di essere eliminati. Molti di noi sono stati traditi, sono stati feriti, anche da amici o perlomeno persone che pensavamo che fossero amiche. Dacci la forza per riuscire a perdonare. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Ok, cari, ci sentiamo domani. Ciao.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Un futuro da difendere, di Isabella Fernandez. La traccia 10 è quella che ascoltiamo adesso, l'ultima traccia di questa raccolta. È l'unica canzone in portoghese che ci propone Isabella Fernandez. È tratta da questa sua raccolta intitolata Un futuro da difendere. Si intitola Abençoada Sou, Sono benedetta.
1: Disco Highlight.
3: Os olhos do Senhor sempre estão atentos a mim.

0: Disco Highlight, in questi giorni.
1: Un futuro da difendere, di Isabella Fernandez.
2: A Radio Logos, sono le ore 17 e 23 minuti.
3: Siamo in compagnia del pastore avventista Nino Plano, buongiorno.
4: Grazie. Buongiorno Roberto, buongiorno a Claudio e a tutti i radioascoltatori.
3: Allora, come spesso avviene con Nino, prendiamo spunto dal lezionario evangelico Un giorno una parola, l'edizione 2026, che ci propone due testi biblici, uno tratto dal Primo Testamento, un altro dal Nuovo Testamento. In genere c'è una relazione tra questi due testi, non sempre evidentissima per la verità, e poi c'è un pensiero, credo che questa volta ci giunga da un personaggio importante anche nella storia del nostro paese, il cardinale Carlo Maria Martini. Ma vediamo quali sono i testi per oggi.
4: Allora, il primo tratto da Isaia 49:4 e dice: io dicevo, invano ho faticato, inutilmente e per nulla ho consumato la mia forza, ma certo il mio diritto è presso il Signore, la mia ricompensa è presso il mio Dio. E in Luca capitolo 5:5 c'è questo versetto bellissimo che dice: Simone rispose a Gesù: Maestro, tutta notte ci siamo affaticati e non abbiamo preso nulla, però, secondo la tua parola, getterò le reti.
3: La relazione tra questi due testi è limpida proprio in questo caso. Isaia dice: invano ho faticato per niente, pure i discepoli che si danno
4: tutta la notte, si danno da fare.
3: Niente, a volte i bilanci che facciamo della nostra vita sono drammatici. Forse troppo drammatici, perché perdiamo di vista un orizzonte che normalmente non ci appartiene, che è l'orizzonte di Dio, dove invece anche quel poco che abbiamo fatto viene valorizzato in maniera importante. Non so, anche sul piano personale, qual è la tua riflessione?
4: Io penso che questa sia un'impressione che bene o male tutti. Proviamo. Mm-hmm. Poi ci sono magari degli ambiti, per esempio lavorativi, ma non è solamente lavoro, però insomma è un esempio in cui uno riesce a vedere anche un risultato concreto del proprio lavoro, del proprio impegno, e altri invece sono meno evidenti, tipo nell'attività pastorale non riesci sempre a vedere un risultato in maniera concreta, sì. No? In qualche maniera sei sempre un po' legato alle impressioni, alle sensazioni e alle risposte che non sono sempre unanimi, no, della tua attività.
3: Sì, ma guarda che se tu parlassi con un insegnante,
4: immagino,
3: forse non è che sarebbe molto molto diverso. Uno che costruisce una casa forse ha l'impressione che quello che fa comunque lo vede alzarsi, insomma, no?
4: Sì.
3: Anche se poi lo stesso muratore ti dice: sì, ma io ho faticato per tanti anni e per tante persone, però, cioè, questo senso della fatica con dei risultati troppo modesti è un'esperienza umana molto diffusa.
5: Mi fa venire in mente quel salmo: in vano si affaticano i costruttori, gli architetti, sì. No? Quindi anche lì c'è bisogno di qualcosa di più.
3: Sai che mi viene in mente la mia mamma, adesso è molto personale, forse troppo personale, e io ricordo che nella sua maturità lei una volta mi disse: vedi, è come quando io le ricordai un dolce ricordo, no? Quando io ero bambino e facevamo delle cose insieme, e dice: come della sabbia che mi è passata tra le mani. Ma l'ultima intervista che le ho fatto proprio per la radio, lei, ripercorrendo la sua vita, lei dice: io non ho nessun rimpianto, ho fatto le cose che ho fatto e ho fatto bene, ho potuto aiutare diverse persone. E io dicevo: mamma, però tu avevi delle possibilità, non le hai utilizzate, come forse qualcuno dall'esterno avrebbe potuto dire sì. E dice: ma no, non è così. Forse anche stagioni della vita che ci permettono di apprezzare certe cose in certi momenti, in altri momenti no. Che ne pensi?
4: Allora, per me ci sono vari fattori, sì, senza dubbio alle volte sono anche le attitudini personali, perché c'è chi è più ottimista, c'è
3: chi è più malinconico,
4: c'è chi guarda di più il risultato, chi guarda magari il percorso, chi ne fa più memoria, insomma siamo diversi. Però probabilmente, avanzando con l'età, si cerca anche di valutare meglio, in maniera anche con maggiore esperienza, no? Penso che questo sia un elemento importante, perché la saggezza, l'esperienza, il tempo che passa poi ti dà la possibilità di sedimentare.
3: Ma quanti sono gli anziani che invece concludono la propria vita in una maniera malinconica e piena di rimpianti? Cioè, non è che la saggezza ti arrivi con l'età in automatico.
4: Ma alle volte è anche così, proprio il fatto che uno ha passato la vita magari girandosi i pollici, per dire, o costruendo poco, e quindi poi c'è anche il rimpianto. E la saggezza ti porta anche a dire: io in effetti ho dato poco.
5: Ma a me piace questa intervista, l'intervista è buffo parlare di intervista alla propria mamma, però quando lei dice che non ho rimpianti, vuol dire che in questo pentolone della sua vita alla fine avrà visto anche le cose, avrà sbagliato sicuramente tutto, però questo pensiero rivolto agli altri che ha funzionato, e lo vedi nei tasselli che metti, perché alla fine è importante mettere i tasselli. A me è successo nel periodo del Covid, quando ho cominciato ad attaccare delle cose che ero convinto di non aver fatto nulla, e ho cominciato, fortunatamente avevo delle foto, mi sono messo lì, alla fine ho riempito le pareti di una casa, ho detto: ma allora proprio nulla non ho fatto. Ecco, credo che la tua mamma sia stata serena alla fine, ha fatto i mezzi che aveva, ha fatto quello che poteva fare,
3: però io,
5: e forse ha meno realizzato se stessa.
3: Io credo che questa saggezza di cui fa riferimento Nino Plano.
5: No, Luca va bene, okay, non apposta, e Luca era l'Evangelo.
3: Okay. Io credo che dipenda da un approfondimento della propria fede, perché il bicchiere mezzo vuoto, mezzo pieno, dipende anche, cioè l'immagine che ti fai, dal fatto che, ecco, come è successo al profeta Isaia e ai discepoli di Gesù, che a un certo punto, ce la puoi ripetere questo versetto, soprattutto quello del Nuovo Testamento, che mi sembra molto bello.
4: Maestro, tutta la notte ci siamo affaticati e non abbiamo preso nulla, però secondo la tua parola getterò le reti.
3: Però secondo la tua parola è lì, però secondo la tua parola, e lo scarto è lì.
4: Possiamo dire che tutta la notte ci siamo affaticati
3: e non abbiamo preso
4: nulla, quella notte sarebbe la vita.
3: Sì, è proprio così.
4: E poi in questa vita c'è un momento in cui tu dici: vabbè, io getto le reti, secondo questa parola che mi viene data dal Signore, io alla fine rischio di fare la cosa che ho sempre fatto inutilmente, almeno dal mio punto di vista, però se tu mi dici di farlo, io lo faccio.
5: Possiamo dire che è anche un gesto
4: la razionalità.
5: Bravo, che anche oltre la parola è anche un gesto d'amore, quindi interpretiamola anche come atto concreto. Cioè, io credo in questo tuo amore, che è il tuo abbraccio che ho ricevuto, quindi non la vorrei semplificare solo la parola, perché ci può essere persone che non hanno letto la Bibbia,
4: certo,
5: che però a volte ci danno esperienza che quell'amore è...
3: Dai, ci ascoltiamo una canzone, poi torniamo a parlare su questi argomenti. Rebecca Ferguson, Nothing's Real But Love. Niente reale se non l'amore. Questa è la canzone che abbiamo appena ascoltato, insomma un messaggio importante. E torniamo a parlare con il pastore avventista Nino Plano. Poco fa ci siamo lasciati con due bei testi tratti dal lezionario evangelico Un giorno una parola, che sono suggeriti dal lezionario evangelico, due testi biblici. Uno si trova, lo ripeto, nel libro di Isaia, profeta Isaia: io dicevo, invano ho faticato, inutilmente e per nulla ho consumato la mia forza. E qui è il commento che forse tanti tra noi a un certo punto fanno, non solamente anziani, anche giovani, ma nella seconda parte è la svolta: ma certo il mio diritto è presso il Signore, la mia ricompensa è presso il mio Dio.
5: No, è doppio, no? È ambiguo, perché te lo puoi leggere in due modi. Puoi leggere: ho consumato la mia forza e veramente ora sono vicino alla morte, sono e no. E al tempo stesso puoi dire: io ho fatto delle cose che però, come dicevi te, quando hai detto mamma, forse potevi avere raggiunto qualcosa di più, però anche per qualcosa di più poi alla fine lo devi lasciare. Quindi in fondo, secondo me, questa seconda parte ci apre gli occhi per dire che bisogna guardare oltre anche a quello che umanamente ci sembra più importante di aver speso.
3: La mia ricompensa è presso il mio Dio. Questo è, però qui è il tema della fede, naturalmente. Il che non significa che uno che sia un non credente necessariamente finisca nella tristezza, perché c'è anche il senso di chi ha la consapevolezza di aver lasciato qualcosa di bello, di buono, un buon odore di sé presso le persone con cui ha vissuto.
4: Spesso è così.
3: Beh, meno male.
4: Sì, lo possiamo dire, lo dobbiamo dire, no? Che il mondo forse non credente è molto più numeroso di quello che magari noi possiamo immaginare, e tante persone veramente amano il prossimo e si spendono per il prossimo
3: e hanno questa soddisfazione. Dice: non è vero che il mio lavoro sia stato invano,
4: esatto.
3: Io abbia faticato
5: invano.
3: Credo
5: che quel versetto finale comprenda anche loro.
4: Esatto, senza dubbio, anch'io lo penso. Niente, invece sono contento dell'idea, in quanto credente, che il giudizio ultimo, no, del mio lavoro, della mia fatica, non sia
3: in mano agli uomini
4: ma sia in mano al Signore. Questo è importante. Certo, nella vita abbiamo bisogno di feedback, abbiamo bisogno di un confronto. Noi siamo, tra virgolette, lo dico affettuosamente, animali sociali, nel senso che abbiamo bisogno degli altri per comprendere ciò che noi siamo e anche ciò che noi facciamo, ma allo stesso tempo il giudizio ultimo spetta al Signore, non è
3: allora,
4: poco.
3: Siamo verso la conclusione, avviati, però verrebbe da dire, ecco, quando noi leggiamo che anche persone come i discepoli di Gesù abbiamo pescato, abbiamo lavorato tutta la notte per niente, o il profeta Isaia che dice invano ho faticato, inutilmente per nulla ho consumato la mia forza, ecco, possono esserci dei momenti di sconforto nella nostra esistenza. Verrebbe da dire è normale, ma ecco, ricordiamoci sempre che dietro questo orizzonte il nostro diritto è presso il Signore, come dice qui, la mia ricompensa è presso il mio Dio.
4: A me affascina tantissimo del testo di Luca, è appunto: maestro, tutta la notte ci siamo affaticati, non abbiamo preso nulla, però secondo la tua parola getterò le reti. Questo gettare la rete.
3: Quindi è il tema della speranza che attiva poi.
4: Sì, sì, mi vuol dire rischiare.
3: Sì, sì, è chiaro.
4: Vuol dire, cioè, ho fatto questa cosa mille volte e non sarebbe illogico.
5: Bravo.
4: Farlo la mille e unesima volta. No, invece lo faccio perché lo dici tu. Mi butto. Sì. Però questo buttarsi significa veramente rischiare.
3: È la scommessa positiva di Pascal, se vogliamo dire.
4: Sì,
3: no?
4: Esatto.
3: Perché c'è un'ascoltatrice che mi ha detto, ora non mi ricordo chi sia, che la fede cristiana è una gran botta di speranza.
4: Bello,
3: una gran botta di speranza. Senti, sentiamo cosa dice il cardinale Martini, cosa ha scritto il cardinale Martini.
4: Sì, bellissimo questo pensiero, scusate il giudizio che lo precede, ma è così. Consegnare a Dio la nostra vita non significa consegnarla astrattamente nelle sue mani, quasi per estraniarci dal mondo. Significa invece consegnarla a Lui, perché ci mette in stato di servizio verso i fratelli.
3: Allora, ci farà piacere conoscere l'opinione, l'esperienza dei nostri ascoltatori su questi temi, quindi vi invito a scriverci o a mandarci anche dei messaggi vocali, se volete, al nostro numero di WhatsApp 348 222 72 94. E intanto ci ascoltiamo una canzone di Mack Brook, Time and Time Again, e salutiamo e ringraziamo il pastore avventista Nino Plano per essere stato in nostra compagnia quest'oggi.
6: Voglio imitarti, cominciamo con questa canzone, il nostro incontro di oggi, riprendersi il tempo, da una riflessione di Gianrico Carofiglio. 800-098-650, amici di RWS, oppure 348-222-7294, che è l'altro numero, quello per i messaggi. Ed ecco dunque questa proposta, riprendersi il tempo. Avete mai avuto, amici, la sensazione che la giornata sia solo un treno che corre, che sbuffa sui binari, ritmico il rumore dei giunti, e voi siete passeggeri che non hanno nemmeno il tempo di guardare fuori dal finestrino. Vorrebbero aprirlo, ma il finestrino è di quelli ermetici. Ok? Beh, succede. Gianrico Carofiglio, nel suo recente pezzo sulla Repubblica, intitolato appunto Riprendersi il tempo, ci sbatte in faccia questa verità scomoda. Abbiamo trasformato la nostra esistenza in una prestazione continua. Pensateci, è vero o no? Anche quando riposiamo, spesso lo facciamo per essere più produttivi domani, quindi ci riposiamo per partire con maggiore slancio domani. È il mito del lavoro totale. Aristotele diceva che lavoriamo per avere tempo di vivere, non il contrario. Oggi invece sembra che il lavoro sia diventato la nostra stessa identità. Non è una legge di natura questa, è una scelta sociale, politica, ed è ora magari di chiederci: siamo qui per produrre indici economici o per vivere una vita che abbia uno straccio di senso? Non siamo nati per essere ingranaggi oliati, ottimizzati. Siamo esseri umani in cerca di bellezza. Hope is on the way, la speranza è per strada, sul cammino. Amici cari, continuiamo la nostra riflessione con Gianrico Carofiglio su riprendersi il tempo. Il tempo, la nostra giornata, un treno che corre, noi passeggeri passivi, il lavoro totale, abbiamo riflettuto su questo poco fa. Invece di lavorare per avere tempo di vivere, noi tutta la nostra vita è buttata sul lavoro, tanto che ci si identifica: io sono geometra, io sono architetto, io sono ingegnere, io sono. No, non è il lavoro che ci contraddistingue, noi siamo esseri umani in cerca di bellezza. E caro figlio ha ragione, però come fare a staccarsi dal lavoro se il capo scrive su WhatsApp alle 9 di sera che devo fare questo e quell'altro? Ed è una bella domanda quella posta da una nostra amica ascoltatrice, perché è proprio questo uno dei punti che affronteremo, perché la connessione permanente, l'abbiamo già detto altre volte, ma siamo la prima generazione che con l'uso del telefono, quando rispondiamo qualcuno ci chiede dove sei. Tempo fa era normale che se rispondevamo eravamo in ufficio o a casa, adesso invece possiamo essere dappertutto e quindi raggiungibili sempre. Positivo? Per certi versi sì, per certi versi no. La connessione permanente infatti non è libertà, è una nuova forma di coercizione invisibile. Caro figlio cita a proposito il filosofo Byung-Chul Han: abbiamo colonizzato anche il nostro riposo, dice. Siamo diventati schiavi della business, quella frenesia orgogliosa di chi dice non ho tempo perché il tempo è denaro, come se fosse una medaglia al valore questa. Nel mondo antico la parola scuola derivava dal greco skolē, che significava proprio tempo libero dal lavoro necessario. Senza quel vuoto, quindi, non nasce il pensiero, non nasce la cultura, non nasce l'armonia. Se riempiamo ogni minuto, stiamo uccidendo la nostra capacità di creare qualcosa di nuovo. Il vuoto non è un nemico da riempire, una buca da riempire, è lo spazio in cui fiorisce l'intelligenza. È proprio questo il vuoto. Che sia benedetta la vita e dobbiamo imparare a tenercela stretta. Si parlava del vuoto, della scuola, della scolè greca. Scolè significa appunto tempo libero dal lavoro necessario, perché c'è il lavoro necessario, però tutto il tempo libero è scuola, è apprendimento, è meraviglia, è umanità. Quindi non siamo destinati esclusivamente a sgobbare per poi pagarci le vacanze, anzi vacanze viene da vacuum, vuoto, quindi un periodo vuoto, mentre sarebbe meglio che fosse un periodo pieno di altre nuove bellissime esperienze. Tutto questo suona bene, ma la vita moderna richiede velocità. Se rallento il sistema mi inghiotte. E se fosse proprio la velocità a renderci fragili? E se fosse proprio la rapidità a renderci sconnessi? Caro figlio richiama Nassim Taleb, che ci regala una perla: il concetto di slack, con la CK finale. Che cosa significa? La capacità di avere risorse non allocate, cioè pensate a un'azienda o una famiglia, se vi è più semplice. Se tutto è ottimizzato al millimetro, al primo imprevisto, beh, crolla tutto. Quindi la rigidità è il contrario della resilienza. Il tempo non produttivo, dunque, quello che si passa a guardare il mare, o a leggere un libro senza uno scopo preciso, o a salire una montagna, o prendersi cura del proprio orto, è la tua vera riserva di adattabilità. Chi si crede sempre efficiente, sempre sul pezzo, è, paradossalmente parlando, il più esposto al disastro. L'efficienza estrema, dunque, non è che un trabocchetto, una buca, come quando eravamo bambini facevamo la buca, poi ci si stendeva un qualche cosa sopra e si aspettava che qualcuno ci cadesse dentro. È una trappola, l'efficienza, che non ha margine. Alla prima scossa si spezza tutto e finisce il gioco. Ritornando al nostro tema legato al riprendersi il tempo, ritorniamo in questo articolo di Gianrico Carofiglio. Siamo nel 2026, la tecnologia dovrebbe aiutarci, perché lavoriamo ancora così tanto, si chiede una nostra amica. È una domanda da $1 milione, volendo. E nel 1930, pensate, John Maynard Keynes predisse che entro il 2030, appunto, avremmo lavorato 15 ore a settimana grazie al progresso tecnico. Ci è andato vicino, addirittura ci sono alcuni che non lavorano neanche un'ora alla settimana perché sono disoccupati grazie alle macchine. Siamo quasi arrivati a quella data e lavoriamo più di prima, altri. E Carofiglio è netto, quindi non è un problema tecnico, ma è una scelta politica, la definisce proprio così. Quindi abbiamo deciso di convertire ogni guadagno di produttività in ulteriore produzione anziché in tempo di vita. Siamo intrappolati in una sorta di feticismo del fare, scrive. Ci hanno convinti che il tempo sia solo denaro, quando in realtà il tempo è l'unica cosa che non puoi ricomprare una volta spesa. Perché? Perché abbiamo più strumenti per risparmiare tempo, ma abbiamo perso il tempo stesso. Dove è andato? Dove l'ho messo il tempo? Sotto il tappeto, sul comodino, da qualche altra parte? Voglio trovare il mio tempo. Mi sento in colpa se non faccio nulla. È come se il mio valore dipendesse da quello che produco, da quello che faccio, da quello che ordino. Beh, questo senso di colpa credo sia il capolavoro della società della prestazione. Riflettiamoci un tantino, La dignità di una persona si misura davvero dall'indice di produttività o da un indice di produttività? Carofiglio, Gianrico Carofiglio, autore di questo pezzo, ci invita a costruire un'agenda progressista che metta la persona al centro. Prima la persona, poi tutto il resto. Non come mezzo per fare economia, ma come un fine, la persona come un fine, come l'obiettivo. Quindi c'è un bisogno profondo, scrive Carofiglio là fuori, di politica che parli di dignità, di silenzio, di tempo restituito. E guardate che non è un lusso ideologico, è proprio la base per una civiltà che non vuole marcire nel risentimento, perché rivendicare il tempo non è una rinuncia, è proprio una resistenza. Rivendicare il tempo, voglio avere il mio tempo. Non voglio passare tutto il tempo con la testa china a scalpellare. Voglio far sì che la mia vita diventi una scolè, cioè un tempo ricavato dopo il lavoro necessario, nel quale posso evolvermi, posso crescere, posso pensare, posso creare. Perché noi siamo molto di più di quello che produciamo e quindi non dobbiamo lasciarci ridurre a un mero dato statistico. Riprendersi il tempo, questo articolo sulla Repubblica di Gianrico Carofiglio. Abbiamo fatto un bel passo insieme, non siamo nati per essere ingranaggi ottimizzati, ma esseri umani in cerca di bellezza, vi ricordate, no? Poi il vuoto che ci permette di essere creativi non è un nemico, un buco da riempire per forza con attività, è lo spazio in cui fiorisce l'intelligenza, l'ozium antico, è proprio quello spazio nel quale può nascere la creatività. Poi siamo passati all'efficienza estrema, che in definitiva è una trappola. Chi non ha margine alla prima scossa si spezza. E poi abbiamo anche riflettuto sugli strumenti per risparmiare tempo. Investiamo molto in questi strumenti, però abbiamo perso il tempo stesso. Siamo pieni di strumenti, ma abbiamo perso il tempo stesso. E noi siamo molto più di ciò che produciamo. E quindi non dobbiamo lasciarci mai ridurre a un dato statistico, cari amici. Non c'è una soluzione da 100 giorni di governo qui, ma c'è un'abitudine da cambiare oggi. Cosa posso fare da domani per cambiare questa routine? Allora, si dice che il politico pensa alle prossime elezioni, mentre lo statista pensa alle prossime generazioni. Forse, ecco, per riprenderci il tempo, dobbiamo diventare un po' statisti della nostra stessa esistenza, pensare alle prossime generazioni, rifiutare dunque l'equazione carriera uguale successo, perché è un atto rivoluzionario che molti giovani stanno già praticando. Non è nostalgia di un passato che non torna più, è piuttosto coraggio di disegnare un futuro diverso. Perché? Perché dovremmo essere stanchi, esausti, però mai diventando pigri. Siamo persone a cui è stato sottratto il tempo che invece è nostro. Quando noi andiamo a lavorare non ci pagano i nostri skills, i nostri talenti, ci pagano il tempo che rimaniamo fedeli. Prendetelo indietro il vostro tempo, perché è l'unica cosa che conta. Non aspettiamo il permesso per vivere. Il tempo liberato è il terreno dove finalmente comincia la vera vita.
7: Riflessione tratta dal Vangelo di Giovanni. Con noi, come di consueto, Giuseppe Pennisi, membro laico della Comunità Ventista di Catania. Benvenuto, Giuseppe.
8: Un caro saluto, ben trovati a voi, Daniela ed Elena, e un caro saluto Ciao. Alle nostre amiche ascoltatrici, i nostri amici ascoltatori.
7: Facciamo salutare Elena, perché lei è arrivata poco dopo i saluti, sì. Quindi non ha potuto salutare, quindi saluta Elena, vai.
9: Buongiorno a tutti, buongiorno, sì. Buongiorno Giuseppe e buongiorno a te Daniela.
7: Allora, oggi il traffico un pochino l'ha rallentata, però sì, ci è riuscita. Sì.
8: Bene, allora riprendiamo, siamo ormai alla fine del capitolo 19 dell'Evangelo di Giovanni, riprendiamo dal versetto 38 a 42 che avevamo già letto la precedente volta, che dice quanto segue. Dopo queste cose Giuseppe d'Arimatea, che era discepolo di Gesù, ma di nascosto per timore dei giudei, chiese a Pilato di poter prendere il corpo di Gesù. E Pilato glielo permise. Egli dunque venne e prese il corpo di Gesù. Or venne anche Nicodemo, che in precedenza era andato di notte da Gesù, portando una mistura di mirra e di aloe di circa 100 libbre. Essi dunque presero il corpo di Gesù e lo avvolsero in panni di lino con gli aromi, secondo il costume di sepoltura in uso presso i giudei. Or nel luogo dove egli fu crocifisso c'era un orto, e nell'orto un sepolcro nuovo nel quale non era ancora stato posto nessuno. Lì dunque, a motivo del giorno di preparazione dei giudei, misero Gesù, perché il sepolcro era vicino. Abbiamo detto l'altra volta come sicuramente questo lavoro, quest'opera che fecero sia Giuseppe che Nicodemo, perché sono stati loro personalmente a tirare giù dalla croce Gesù e occuparsi della sua sepoltura. Sicuramente queste scene avranno accompagnato la loro vita, perché non deve essere stato, diciamo, un momento facile da affrontare, vedere lì il corpo di Gesù ormai, diciamo, senza vita. Questi due uomini esperti della legge sicuramente si saranno resi conto di compiere una profezia, che è quella proprio di Isaia, capitolo 53, versetto 9. dove secondo la quale il Messia alla sua morte fu posto con il ricco. Ed ecco che il corpo di Gesù si trovava proprio nelle mani di due uomini ricchi, che in altre circostanze avrebbero sicuramente delegato tali lavori, questi lavori umili, magari ai propri servi. E invece Giuseppe, Arimateo e Nicodemo sapevano che erano loro stessi a doversi occupare. Si trattava, come dicevamo, di un lavoro usuale per questi due uomini, ed era anche altrettanto strano, inusuale, no? Che Gesù, secondo chiaramente il piano di Dio, vi si sottomettesse passivamente, cioè Gesù era ormai un corpo senza vita. Gesù, dopo avere solo spirito, avrebbe potuto benissimo saltare giù dalla croce, no? come un supereroe, in un'esplosione di potenza, di gloria, 5 minuti, ma addirittura anche 5 secondi dopo la sua morte. Nonostante tutto, invece, secondo il piano di Dio, Gesù scelse appunto di restare per un certo tempo senza vita. E possiamo dire che nel piano di Dio la sepoltura, quindi questa pausa, no, che Gesù fece durante appunto la sua morte, fu tanto importante che costituì una delle componenti essenziali del Vangelo stesso. Ricordiamo che in 1 Corinzi 15 Paolo, oltre a citare la morte e la risurrezione di Cristo, in mezzo mette anche la sepoltura. Mm-hmm. E possiamo magari identificare insieme alcune ragioni. Intanto quella che dicevamo prima, no? Questa sepoltura ha compiuto la scrittura, ha compiuto delle profezie. Isaia 53 dice: gli avevano assegnato alla sepoltura con gli empi. Ciò significa che il Messia sarebbe stato sepolto in una tomba, e in effetti così fu. Questa sepoltura compiva anche la promessa e la predizione che Gesù stesso fece, il quale aveva detto che lui, come Giona, sarebbe rimasto sepolto 3 giorni. Noi ci ricordiamo quando i giudei chiedevano un segno a Gesù, come unico segno evidente.
7: Chiederò quello di Giona.
8: Inoltre questa sepoltura, la sepoltura di Gesù, dimostrava che lui era davvero morto. E questa era la prova dell'imminente risurrezione. Nessuno avrebbe potuto dire a Giuseppe e a Nicodemo che Gesù non era effettivamente morto, no? Ma che era una morte finta, una morte apparente, perché loro stessi avevano potuto constatare il corpo ormai senza vita di Gesù. E inoltre questa sepoltura diede a questi due uomini l'occasione di abbandonare il loro discepolato in segreto e manifestare, proclamare pubblicamente la loro relazione con Gesù. Questa sepoltura e questi giorni trascorsi da Gesù nel sepolcro misero anche alla prova la fede e la devozione dei discepoli. Ed è come se in quei giorni in cui Gesù è rimasto nella tomba, anche loro avessero sperimentato una sorte di morte, no? Una morte spirituale. E infine questa sepoltura e i giorni trascorsi da Gesù nel sepolcro erano anche dei modi per provare che Gesù sulla croce aveva sconfitto non solo il peccato, ma anche la morte. Quella sepoltura e successivamente poi il sepolcro vuoto mostrano davvero che Gesù aveva sconfitto sia il peccato che la morte. Lasciatemi dire anche un altro aspetto, sicuramente importante, no? sulla sepoltura. Questa sepoltura rivela anche una grande connessione tra il Figlio di Dio, quindi Gesù, e la bassezza dell'uomo. E possiamo dire che l'opera che Gesù compì sulla croce fu come una forma di identificazione totale con l'essere umano. Gesù si relaziona con noi in ogni modo possibile e di conseguenza ci invita a relazionarci con lui. Fu sepolto come noi nell'umiliazione, nella nostra umanità, e noi siamo sepolti con lui in maniera spirituale per mezzo della fede, e anche in maniera cerimoniale per mezzo del battesimo, così come quindi egli si è identificato con noi in ogni cosa, anche noi per fede ci identifichiamo con lui.
7: Ci ascoltiamo un brano di Brandon Lake e torniamo fra poco. Miracle Child, questo brano di Brandon Lake, che proprio un po' racconta la sua storia, una storia di un bambino che non doveva vivere, aveva un piede nella fossa, ma è stato un bambino miracolato, ha sfidato ogni diagnosi e ha potuto constatare la potenza del Salvatore che è risorto e che anche ha aiutato lui nella sua vita, e quindi si sente un bambino miracolato perché Gesù ha sconfitto quel pungiglione della morte con la sua risurrezione. Torniamo a parlare appunto della sua morte. Ci troviamo quindi con Giuseppe d'Arimatea e Nicodemo che vanno a prendere il corpo, comprano un sacco di aromi, 34, sì, circa 34.
8: Giovanni cita la quantità di questi aromi, mirra e aloe, che portò Nicodemo, 100 libbre, che corrispondono a circa 34 kg. Quindi questa enorme quantità di spezie deve essere sicuramente considerata come una grande
7: spesa
8: da parte di un uomo ricco. E quindi questo, appunto, come dici tu, rivela sia la ricchezza di Nicodemo, ma che anche la sua stima per Gesù. Matteo ci dice che il sepolcro apparteneva a Giuseppe di Arimatea, no? E un uomo ricco come Giuseppe probabilmente possedeva un sepolcro scavato nella roccia solida, e quel sepolcro era situato in un orto vicino al luogo della crocifissione. Un sepolcro come quello era in genere costituito da una piccola entrata e da uno o più scompartimenti in cui i corpi venivano messi a giacere dopo essere stati in qualche modo trattati con spezie, unguenti e panni di lino. Di solito i giudei lasciavano i corpi nella tomba per alcuni anni finché non ne rimanevano solo le ossa, e poi venivano collocati in piccoli recipienti di pietra chiamati ossari, e poi l'ossario rimaneva nel sepolcro con i resti degli altri membri della famiglia. E l'entrata del sepolcro veniva solitamente sigillata da una pietra pesante di forma circolare che veniva fatta scorrere in una scanalatura e veniva poi rotolata in una posizione in modo da non potesse essere rimossa, salvo che da sforzi di diversi uomini forti. E diciamo che lo scopo di queste precauzioni era quello di magari assicurare che nessuno poi profanasse la tomba. Ma ritorniamo su quella espressione, cioè su quel dettaglio che ci presenta Giovanni, dove dice: nel luogo dove egli crocifisso c'era un orto. Ecco, qui vediamo che Giovanni, che aveva gli occhi da abile osservatore, quindi la prossimità di quest'orto deve essere sembrata più che una coincidenza. Sembra che Giovanni provasse un senso di armonia, no? Tra l'orto e la croce. Possiamo fare questa considerazione: la caduta del primo Adamo era avvenuta proprio in un giardino, e fu in un giardino che il secondo Adamo, come così viene definito Gesù, aveva redento, salvato l'umanità dalle conseguenze della trasgressione del primo Adamo. Ecco quindi che probabilmente Giovanni colse magari questa analogia. E poi il testo ci dice che in questa tomba non era ancora stato posto nessuno. Perché questo è importante? Perché magari se lo avessero sepolto in una tomba già usata, magari i giudei avrebbero potuto affermare che Gesù era risuscitato perché il suo corpo magari aveva toccato le ossa di qualche profeta o di qualche altro uomo santo. Okay? Quindi ricordiamo che
7: è successo con Eliseo, cioè la Bibbia ci racconta che era successo che Eliseo, che era stato sepolto non so dopo quanto tempo, quando hanno messo un altro morto, quindi c'era ancora qualcosa di lui, e quindi questa persona proprio risuscita.
8: E quindi in questo caso questo problema non poteva presentarsi perché la tomba era nuova, non era mai stata usata prima. Iniziamo adesso il capitolo 20.
7: Non ce la facciamo a iniziare, quindi, quindi concludiamo il capitolo 19, ma ritorneremo la prossima settimana e quindi apriamo con un nuovo capitolo. Quindi riflettiamo su questi particolari che Giovanni ci offre, quindi questa cura di questi due uomini che sono stati sempre un po' invisibili, sempre nell'oscurità. Ora anche Nicodemo è andato nell'oscurità, Gesù ora invece va di giorno e va a richiedere questo, questo corpo e investe del denaro per poter diciamo fare in modo di ungere questo corpo
8: per onorare in qualche modo
7: quindi e riconoscerlo davanti a tutti questa, questa qua, pubblicamente. Alla prossima,
8: un caro saluto.
9: Grazie.

per mezzo di lui, cioè di Gesù, vi è annunziato il perdono dei peccati e per mezzo di lui chiunque crede è giustificato. Gli Atti degli Apostoli, capitolo 13, versetti 38 e 39. Dire sì o no a Dio. Crocifiggendo Gesù, gli uomini hanno dimostrato la malvagità dei loro cuori. Ma allo stesso tempo, nel sacrificio del Figlio suo, Dio ha manifestato il suo amore verso di noi, facendo subire a Lui il giudizio che noi meritavamo. Se credo che Gesù ha sacrificato la sua vita per me, Dio mi perdona e mi dà la vita eterna. È un dono della sua grazia che tutti quelli che credono in Lui accettano con gioia e infinita riconoscenza. Ma l'essere umano ha la responsabilità di dire sì o no a Dio, e se rifiuta volontariamente la salvezza che gli è offerta, è perduto, senza speranza. Infatti, è scritto in Atti, capitolo 4, versetto 12, non c'è salvezza al di fuori di Gesù Cristo. Sembra inconcepibile che una persona di buon senso rifiuti questa offerta gratuita da parte di Dio. Eppure, sono molti quelli che se ne disinteressano o la rifiutano. E pensare che questo rifiuto non solo ci priva del più prezioso dei doni, ma costituisce anche un'offesa verso il donatore. Solo Gesù ci può strappare dalle conseguenze terribili delle nostre colpe. Non riconoscersi peccatore è colpevole. Rifiutare la salvezza che Dio offre significa esporsi all'infelicità eterna e assumersene la responsabilità. Oggi c'è ancora tempo. Dite di sì a Dio. Poi non dimenticate di dirgli

0: A Radio Logos sono le ore 18 e 21 minuti.
1: A come Almanacco. In studio Mauro Ferraris.
2: È l'appuntamento del 16 di giugno con il nostro Almanacco radiofonico, dove a tutti voi rinnovo il benvenuto all'ascolto.

0: Accadde oggi.
1: Il 16 giugno del 1487 si svolse la cosiddetta battaglia di Stockfield, l'ultima della guerra delle due rose. 1779, la Spagna dichiara guerra al Regno Unito e inizia l'assedio di Gibilterra. 1942, termina la battaglia di mezzo giugno che coinvolse la Regia Marina Italiana e la Royal Navy Britannica. 1961, il ballerino russo Rudolf Nureyev chiede asilo all'aeroporto di Parigi. 1977, Brezhnev diventa presidente dell'Unione Sovietica.

0: dei cristiani.
1: La parola di Dio è verità, l'unica verità. Con molto dispiacere dobbiamo riconoscere che si sta verificando un progressivo livellamento verso il basso della nostra società. Ciò che ieri rappresentava motivo di vergogna, infatti, oggi è entrato a far parte della consuetudine. A volte capita di avere a che fare con famiglie e spesso capita di vedere bambini in tenera età che bestemmiano e trattano a pesci in faccia i propri genitori. Guai a correggere un figlio o a sgridarlo, parrebbe il nuovo monito odierno. Il problema è che questi bimbi diventeranno giovani e le tensioni aumenteranno ancora. La parola della verità ci insegna che la correzione, invece, e i giusti insegnamenti sono indispensabili più di qualunque scuola o conoscenza terrena. Se vogliamo che un alberello appena piantato non cresca storto, bisognerà affiancargli per un po' di anni un supporto che lo faccia crescere in maniera dritta. Se sei un papà o una mamma, abbi il coraggio di educare i tuoi figli secondo le vie del Signore affinché non ti disonorino quando diverranno adulti. Meglio una correzione oggi che un figlio sbandato domani. Anche un proverbio biblico ce lo ricorda quando dice: il giovane lasciato a se stesso disonora sua madre.

0: scoperte ed invenzioni di tutti i tempi.
1: I prototipi di videoregistratori risalgono ai primi anni 60, ma all'epoca i loro reali estimatori si contavano sulle dita di due mani. Nel 1963, per esempio, venne commercializzato il Telcan, un modello che permetteva di registrare 20 minuti di programmi televisivi di qualità scadente per la modica cifra di oltre 2.000 euro attuali. In più era venduto in un kit da assemblare a casa, roba da nerd benestanti, insomma. L'anno seguente la Electronic Company, azienda produttrice, venne liquidata e le sue creazioni sparirono dal mercato. La vera diffusione di questo elettrodomestico arrivò poi negli anni 80.

0: piccolo dizionario biblico.
1: Ed il termine su cui ci soffermiamo oggi è scrittura. La parola di Dio messa per iscritto, insomma. Inizialmente questo termine indicava gli scritti dell'Antico Testamento, poi ha designato tutti i testi ispirati, formando così l'intero canone biblico. La scrittura parla con l'autorità stessa di Dio. Ecco un passaggio tratto dall'epistola a Timoteo, dalla seconda epistola a Timoteo, scritta dall'apostolo Paolo e che ben si rifà a quanto abbiamo detto fin qui. Dice: ogni scrittura è ispirata da Dio, è utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia, perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona.

0: Avete ascoltato A come almanacco.
1: La trasmissione infatti sta per concludersi, io ringrazio tutti per avermi seguito fino qui e rinnovo come sempre l'appuntamento a domani alla stessa ora. Ciao!

0: A Radio Logos sono le ore 18 e 32 minuti.
1: Una parola per oggi.
2: Continuiamo oggi a parlare dell'inno all'amore descritto in Prima Corinzi capitolo 13, leggendo il versetto 4, dove è scritto: l'amore è paziente, è benevolo, l'amore non invidia, l'amore non si vanta, non si gonfia. Giancarlo di Gaetano scrive: i versi dal 4 al 7 sono una sorta di carta d'identità dell'amore cristiano. L'elenco potrebbe essere suddiviso in diversi modi. Notiamo che i primi quattro aspetti suggeriscono che l'amore trova in sé le ragioni per manifestarsi. È raccomandato proprio per queste caratteristiche intrinseche. La prima coppia è complementare. L'amore nel subire mostra pazienza e sopportazione, nell'agire mostra benevolenza e misericordia. Chi, se non Dio stesso, si è rivelato con queste caratteristiche? Subisce il rifiuto degli uomini ma mostra pazienza, e quando agisce lo fa con benevolenza. La terza e la quarta caratteristica erano particolarmente utili a Corinto. Quando si reagisce solo al comportamento altrui, parliamo di invidia, sorgono divisioni, mentre il vanto porta all'autopromozione. Dio in Cristo ci ha mostrato il volto di un amore che rinuncia alle proprie prerogative, affinché io e te potessimo essere sottratti alla spirale dell'egoismo. Riesci ad amare in questo modo? In Cristo è possibile.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno, leggiamo questa mattina da Seconda Cronache, capitolo 30, versetto 9. L'Eterno vostro Dio è clemente e misericordioso e non volgerà la faccia lontano da voi se tornate a Lui. E ancora Prima Giovanni, capitolo 1, versetto 9. Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Le condizioni di Dio. Fin dall'infanzia Giovanni era stato un figlio difficile, che aveva dato molti dispiaceri ai suoi genitori, al punto che varie volte fu messo in prigione. Ogni volta suo padre pagava i danni e riaccoglieva il figlio quando tornava a casa. Dopo la morte dei genitori, Giovanni, pensando di ereditare una parte del loro patrimonio, si recò alla seduta di apertura del testamento. Lo scritto cominciava col resoconto fatto dal defunto del deplorevole comportamento del figlio, il quale, non potendo sopportare di sentire enumerare i suoi misfatti, si alzò ed uscì sbattendo la porta. Il notaio continuò la lettura. «Nonostante tutto, è mio figlio e gli voglio bene. Per questo motivo, e benché non meriti nulla, gli lascio tutto quello che possiedo a una sola condizione». Dovrà assistere alla lettura delle mie ultime volontà. Se sarà presente fino alla fine della lettura, erediterà tutti i miei beni. Giovanni perdette così tutto quello che aveva sperato di ottenere. Perdette tutto, non per le sue colpe, ma perché non volle ascoltare la verità. Noi nasciamo tutti peccatori e la nostra vita è indegna di Dio. Ma Dio offre il perdono a tutti quelli che riconoscono di esserlo. Egli ci ama, ma pone anche le sue condizioni. Questa è la volontà del Padre mio, che chiunque contempla il Figlio e crede in Lui abbia vita eterna. Evangelo di Giovanni, capitolo 6, versetto 40. Contemplare il Figlio significa riconoscere Gesù Cristo come il Figlio di Dio, morto e risuscitato per salvarci. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: È un nuovo giorno quello che cominciamo insieme, cari amici all'ascolto, anche oggi 16 giugno. Leggeremo dal libro di Daniele nel capitolo 6, il verso 16, che dice così: allora il re ordinò che Daniele fosse preso e gettato nella fossa dei leoni. E il re parlò a Daniele e gli disse: il tuo Dio, che tu servi con perseveranza, sarà lui a liberarti. Il tema che viene suggerito da questo verso è quello della fedeltà. A darcene l'opportunità è Daniele, un deportato da Gerusalemme a Babilonia, dove però non fa vita da schiavo, perché per la sua integrità e saggezza è stato nominato fra i 3 presidenti su 120 satrapi. Ma questa posizione di prestigio non ha intaccato né le sue abitudini né le sue convinzioni. Dio è al centro dei suoi interessi e per questo lo onora apertamente. Non era un segreto per nessuno che Daniele pregasse puntualmente 3 volte al giorno con la finestra aperta. Quindi ora che si trovava nella fossa dei leoni, dove era stato gettato per aver disubbidito a un decreto reale, secondo il quale per 30 giorni nessuno avrebbe dovuto pregare alcun Dio al di fuori del re, era più che naturale che continuasse a pregare il suo Dio e ad avere fiducia che l'avrebbe liberato. Ma più di lui, era stato il re stesso a onorare la sua fede, riconoscendo che sicuramente il suo Dio lo avrebbe liberato. Non era un'espressione di affetto verso Daniele, ma era semplicemente l'espressione di chi aveva visto continuamente nella vita del suo caro amico la coerenza dei suoi atteggiamenti e la sua fede. Daniele non pregava a Dio perché si trovava in pericolo, ma perché era abituato a farlo, anche a costo della vita stessa. L'integrità, la coerenza e la fede di Daniele sono state premiate perché dalla fossa dei leoni è uscito incolume. Ma Dio è sempre lo stesso, non cambia e onora sempre chi lo ha scelto vivendo la sua fede con altrettanta integrità.
2: La riflessione di oggi ha per titolo Il tuo rifugio. Mi aggrappai così forte al mio padrone che quando la tempesta passò trovai un albero sotto cui ripararmi. Corsi e lo abbracciai. Mentre il vento e la pioggia sferzavano, tutta la mia vita mi passò per la mente. Tra i singhiozzi e le lacrime gli dissi: legami a te, perché se resisto la tempesta mi farà cedere. Le forze mi stavano abbandonando, l'abisso era così grande che sentivo che i minuti diventavano ore. Ma mentre pregavo, l'intensità del vento diminuì e la pioggia cessò. Le mie braccia erano ferite, il mio corpo era privo di forze. Continuavo a piangere per la paura di essere colpita da quel ciclone che stava attraversando la mia vita. Con il viso tra le mani sospirai profondamente e aprii lentamente gli occhi dicendo: «Signore, sei ancora lì?». Il sole cominciò a splendere e tra le nuvole un arcobaleno portò pace al mio cuore. Ricordo di aver sentito un sussurro che mi diceva: io sono chi sono e non ti lascerò mai. Ti terrò sempre con la mano destra della mia giustizia. Caddi faccia in giù, vedendo intorno a me così tanta distruzione, ma la sua bellissima voce mi disse che lui costruisce in mezzo alle macerie e rende le nostre vite un'opera meravigliosa nelle sue mani. Sentendo la sua tenera voce nelle mie orecchie, mi aggrappai di nuovo forte e alzai la voce. Gloria a Lui, che non si è mai allontanato anche quando ero distrutta. Caro amico e cara amica, anche nel mezzo della tempesta, continua ad avere fiducia perché Dio è il tuo rifugio. Con amore, Kate, sopravvissuta all'uragano Irma nei Caraibi.
3: Se non avete mai letto il libro di Daniele, vi consiglio di farlo perché è veramente una storia gloriosa. Nel capitolo 6, da cui è tratto il verso letto da Laila in apertura, e precisamente al verso 23, è scritto che Daniele fu miracolosamente salvato da quei leoni affamati per un motivo molto preciso, e cioè perché aveva confidato nel suo Dio. Daniele non aveva chiesto a Dio di evitargli quella morte, anche se ingiusta, ma aveva semplicemente conservato la sua fiducia in lui. Quando siamo nella tempesta, non possiamo sapere quanto durerà e né quali conseguenze comporterà, ma la nostra fiducia in Dio potrà fare la differenza. In guerra ci si protegge riparandosi nei bunker sotterranei o in rifugi antiaerei. E nelle nostre avversità, dove possiamo trovare un rifugio sicuro? Mentre ognuno di noi cerca una risposta a questa domanda, io vi saluto leggendovi alcuni versi dal Libro dei Salmi. Nel Salmo 9 leggiamo: «L'Eterno sarà un rifugio inespugnabile per l'oppresso, un rifugio inespugnabile in tempi di distretta». E nel Salmo 18 leggiamo: «L'Eterno è la mia rocca, la mia fortezza, il mio alto rifugio. Nella mia angoscia invocai l'Eterno, egli udì la mia voce, stese dall'alto la mano, mi prese e mi trasse fuori dalle grandi acque. Dio è colui che mi cinge di forza e mi rende saldo sui miei alti luoghi. Viva l'Eterno, sia benedetta la mia rocca e sia esaltato il Dio della mia salvezza». E penso che possiamo dire Amen, così sia. Vi lascio con il solito grande abbraccio, augurandovi buona giornata.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: Il direttore di Italia Oggi, Pierluigi Magnaschi, festeggia i suoi 85 anni e ricorda gli esordi in un'intervista con Stefano Lorenzetto sul Corriere. Alla fine è immancabile la domanda sulla fede, cui Magnaschi non si sottrae. «Sono un cristiano integrale, pratico la religione del non fare agli altri quello che non vorrei fosse fatto a me. Per il resto sono assillato dai dubbi. Reputo Gesù, al di là della sua divinità o non divinità, un gigante della storia. Apro il Vangelo e non trovo alcunché da espungere».

Gentili amici, da Fabio un cordiale benvenuto all'ascolto de Il Sentiero. Quest'oggi vi racconterò della natura che si può incontrare vicino alle nostre case, a patto semplicemente che ci sia un po' di verde. Vi racconterò insomma qualche cosa di quel mondo che pulsa e si muove nei nostri giardini.

Io sono uno di quei fortunati che davanti alla porta di casa ha un fazzoletto di terra con qualche albero, una siepe e alcune aiuole di fiori. Chi lo vedesse direbbe senza dubbio che si tratta di un giardino poco curato. Ed in effetti è così. Non ho il tempo per farci tutti i lavori che sarebbero necessari. Ma forse è anche per questo che tanti piccoli animali lo trovano ospitale. Vi abitano e vi si riproducono. Numerosissime sono per esempio le chiocciole del genere Helix, che ritrovo in ogni anfratto, attaccate ad ogni pianta, sempre però nei punti più freschi e ombrosi. La scorsa primavera, come anche in altre occasioni, ho avuto modo di osservare alcuni esemplari di chiocciola durante l'accoppiamento. Si tratta di uno spettacolo naturale veramente affascinante. Le due chiocciole uniscono i loro corpi in un crescendo di abbracci e contorsioni che pare, perlomeno ai nostri occhi, essere estremamente appassionato. Dopo tutta una serie di struggenti carezze, nella parte laterale del collo dei due animaletti si apre un orifizio dal quale fuoriesce una protuberanza bianca e allungata. Le due chiocciole si dispongono poi in modo da poter letteralmente intrecciare fra di loro le rispettive protuberanze bianche, realizzando così un'unione completa. Dopo un po' l'intreccio si scioglie e lentamente, è proprio il caso di dirlo visto che parliamo di chiocciole, lentamente, dicevo, i due animali si staccano, ritirano i loro organi bianchi e se ne vanno ognuno per la propria strada. Verranno poi deposte le uova, dalle quali nasceranno delle piccolissime chioccioline che contribuiranno alla perpetuazione della specie. Molto comuni nei nostri giardini sono anche quei piccoli rettili che rispondono al nome di lucertole dei muri. Generalmente noi ci limitiamo a constatarne la presenza quando le vediamo fuggire al nostro passaggio. Interessantissimo invece è osservarne la vita e le abitudini. Di loro riparleremo fra poco, dopo aver ascoltato un brano musicale.

La lucertola dei muri, originaria degli ambienti boscosi, non ha tardato ad approfittare delle modificazioni apportate all'ambiente dall'uomo. Così oggi è più facile incontrarla lungo i muretti, presso le case dell'uomo, che nei boschi. Nel mio giardino, vicino ad un muro ricoperto di edera, se ne può osservare sempre qualcuna che pare non avere una particolare paura della presenza umana. Anzi, in certi casi, le lucertoline paiono addirittura curiose e restano ad osservare chi si avvicina a loro con una certa discrezione. Approfittando di questa loro confidenza, in più occasioni sono rimasto ad osservarle mentre svolgevano le loro attività giornaliere. Per esempio, una volta mi è capitato di essere spettatore delle loro battute di caccia, perché le lucertole sono dei predatori in piena regola. Catturano insetti esattamente come animali più grandi catturano prede più grandi. Semplicemente gli insetti sono le prede più adatte alla loro mole. Una mattina ho notato una lucertola che, muovendosi lentamente, si è spostata dalla superficie grigia del muro ad un tratto di terreno dove spuntavano alcune giovani pianticelle selvatiche, alte non più di qualche centimetro. Giunta lì, la lucertola si è fermata ed è rimasta immobile. Non ho potuto fare a meno di pensare che l'animale aveva scelto il posto giusto. I colori mimetici del suo mantello lo facevano quasi scomparire tra le foglie verdi e la terra scura. Alcune grosse mosche volavano ronzando molto vicine al terreno e ogni tanto si posavano su di una pianticella per poi riprendere subito il volo. La lucertola le seguiva con lo sguardo, rimanendo però sempre immobile. L'unico movimento che si poteva percepire era quello ritmico e piccolissimo della sua respirazione. Ad un certo punto una mosca si è posata su di una fogliolina non distante dalla lucertola, che non le ha dato nemmeno il tempo di posarsi per bene. Quasi nello stesso attimo in cui le zampe della mosca toccavano la superficie della foglia, la lucertola è scattata come una molla in avanti e una frazione di secondo dopo la mosca stava fra le mandibole del piccolo rettile. Per un paio di secondi la lucertola ha tenuto la mosca stretta fra i denti e, muovendo la testa, si è guardata ripetutamente intorno con aria soddisfatta. Poi, con pochi e veloci movimenti delle due mandibole, l'ha ingoiata. Ho continuato in quell'occasione ad osservare il piccolo rettile per un quarto d'ora circa e sono state tre le mosche catturate e divorate con la medesima tecnica: immobilità assoluta e conseguente mimetismo e attacco finale rapidissimo e risolutore. Per me quel piccolo fazzoletto di terra era semplicemente un giardino, ma per la piccola lucertola si trattava della palestra nella quale affrontare ogni giorno la difficile lotta per la vita.

della vita delle formiche che abitano i nostri giardini abbiamo detto qualcosa in altra occasione. A chiocciole e lucertole abbiamo accennato oggi. In questi ultimi minuti, dunque, che rimangono, non possiamo tacere degli uccelli che numerosi frequentano i luoghi verdi adiacenti alle nostre abitazioni. I più conosciuti sono ovviamente i passeri, ormai da tempo immemorabile abituatisi a vivere a contatto di gomito con l'uomo. Ma non si pensi che siano gli unici. I merli seguono a ruota, e poi, perlomeno dalle mie parti, le tortore orientali dal collare. Ma non basta. Durante la stagione bella, capinere, verdoni, verzellini non mancano mai di allietarci con il loro canto. E poi ci sono le cince allegre, le cinciarelle, presenti tutto l'anno, il petirosso ed il regolo, presenti soltanto nella stagione fredda, e anche tanti altri, un po' meno frequenti, ma pur sempre ospiti graditi. Ospiti graditi, dicevo, dei piccoli luoghi verdi che ci sono intorno alle nostre case. Luoghi verdi che sono in grado di fornire loro non solo cibo, ma pure rifugio e spazio per la nidificazione. Nonostante questo, però, suggerisco di aiutare ugualmente i nostri piccoli amici alati con un adeguato rifornimento di cibo durante la stagione fredda. Non si tratta di una cosa difficile. È sufficiente approntare una mangiatoia situata in modo che non sia accessibile ai gatti e rifornirla costantemente di cibo adatto. Non mi dilungo di più su questo argomento, che sarà oggetto di più ampia trattazione in una delle puntate del prossimo inverno. Ora ricordo solamente quale grande opportunità costituisca per noi la presenza della fauna selvatica vicino alle nostre dimore. Opportunità, dico, di osservazione e contatto ravvicinato. Se c'è una situazione, infatti, nella quale l'osservazione dei momenti salienti della vita degli animali è più facile del solito, questa è proprio quella relativa agli animali che vivono vicini alle nostre case e che solo per questo non valgono meno e non sono meno interessanti dei loro congeneri che vivono nei boschi o negli ambienti selvaggi. Accoppiamenti, dispute per il possesso del territorio o delle femmine, cure parentali e altre situazioni simili sono sempre avvenimenti di vitale importanza per gli animali e di estremo interesse per noi, grandi o piccoli che siamo. I giardini e i parchi delle nostre città e dei nostri paesi ci offrono la possibilità di un contatto ravvicinato con la vita naturale. Perché non approfittare di questa occasione?

Gentili amici in ascolto, siamo arrivati anche oggi al momento della chiusura. Il tempo a nostra disposizione è ormai agli sgoccioli. Non mi resta che ringraziarvi per la cortese attenzione. A tutti un cordiale a risentirci.

0: Avete ascoltato
1: Il Sentiero,
0: un programma di appunti e considerazioni sulla natura, condotto in studio da Fabio Arini.
1: Tecnico del suono Stefano Casolari.
0: Regia di Gianfranco Piccirillo.

Quando si considera la straordinaria complessità del corpo umano, si è meravigliati da tanta ingegnosità e intelligenza di colui che l'ha formato. E dire che ne conosciamo solo una piccola parte. Eppure questa cosa meravigliosa, questo meccanismo così perfetto, è ineluttabilmente destinato a morire. È difficile spiegare perché l'uomo invecchia e muore. Ma la Bibbia ci dice che la sentenza di morte pesa su di lui da quando ha voltato le spalle al suo creatore. Dio ama gli esseri umani che ha creato. Per questo motivo ha mandato il suo figlio unigenito nel mondo affinché per mezzo di lui vivessimo, è scritto in 1 Giovanni capitolo 4 versetto 9. È stato necessario che Gesù Cristo morisse per i nostri peccati, per cancellarli per sempre e per darci la vita eterna. Egli si è lasciato inchiodare sulla croce dagli uomini e lì si è offerto in sacrificio a Dio. Non c'è dono più grande di quello di dare la propria vita per chi si ama, è scritto in Giovanni capitolo 15 versetto 13. Questo ha fatto Gesù. Davanti al problema della vita e della morte, è utile fermarsi qualche istante ai piedi della croce per meditare con serietà e raccoglimento. È lì che ognuno capirà il valore che ha la sua vita agli occhi di Dio. Non è un semplice soffio che presto o tardi svanirà secondo il capriccio del caso, ma è un dono che ha un valore infinito per il nostro Creatore. Infatti, è solo in questa breve vita che ognuno di noi può decidere il proprio avvenire eterno, accettando o rifiutando la salvezza che ancora oggi Dio ci offre in Cristo. Guai a perdere l'occasione.

Sono numerosi quelli che non ascoltano il messaggio d'amore che Dio rivolge loro, che non si curano di leggere la sua parola. La Bibbia ha un messaggio urgente da non trascurare. Eccolo. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Giovanni capitolo 3 versetto 16. E ancora, vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Eccolo ora il giorno della salvezza. Seconda Corinzi capitolo 5 versetto 20 e capitolo 6 versetto 2. Approfittiamo di questa occasione.

0: A Radio Logos sono le ore 19 e 30 minuti.
1: Siamo in attesa di collegarci con Cristiani Online per trasmettere la diretta di questa sera. Ci scusiamo per l'attesa.

Buonasera cari fratelli, care sorelle, cari amici, buonasera dai canali di Cristiani Online. Anche questa sera possiamo ancora una volta trascorrere del tempo insieme. Non diamo per scontato questo momento, non diamo per scontato questo tempo perché è un tempo che il Signore ci riserva nelle molteplici attività della nostra giornata, ma sappiamo che il rapporto e la relazione che noi abbiamo con Dio ha la priorità su tutto, e sicuramente il Signore ci ha accompagnato in tutto quello che abbiamo potuto fare oggi, anche in tutti gli spostamenti, per chi come me ha una vita anche lavorativa caratterizzata da tanti chilometri che vengono percorsi ogni giorno. E quindi il Signore è stato con noi, ma anche noi siamo stati con lui, nel senso che abbiamo meditato, forse abbiamo ripensato al messaggio di domenica, al messaggio di ieri, molto, molto forte di Chris. Abbiamo potuto riflettere su qualche verso letto oppure sul foglietto del calendario. Abbiamo potuto anche forse avere un momento nel quale ci siamo soffermati sulla creazione, ecco, e ci riconduce un attimino anche al messaggio di questa sera. E quindi anche nella creazione abbiamo potuto riconoscere la mano grande e potente del nostro Padre Celeste, del nostro Dio. E quindi di sicuro Egli non ci ha lasciati da soli, ma anche noi abbiamo avuto il pensiero di Cristo, è una mente impegnata a pensare, a meditare sulla grandezza del nostro Dio creatore, del nostro Dio redentore, del nostro Padre Celeste. Ecco, abbiamo così dato sicuramente tanto al lavoro, alla famiglia, ma abbiamo anche in tutto ciò pensato al nostro Dio. E questa sera invece vogliamo proprio fermarci per un'oretta e concentrarci solo ed esclusivamente sulla parola, sul messaggio, su quello che Dio ha da dirci. Come avete potuto vedere e leggere nella locandina, stasera sarà con noi il fratello Stefano Bonavolta di Pozzuoli, e il tema che così svilupperà con noi è Genesi, c'è una conclusione. Ecco, la conclusione qual è? Che c'è un Dio che è creatore e redentore. Quindi con Stefano avremo modo di soffermarci sul nostro Padre Celeste, sull'Iddio che ha creato ogni cosa e su colui che ci ha tanto amati. Voglio ringraziare tutti voi per i tanti messaggi. Mi scuso per la voce un attimino provata, ma è un periodo di allergia e quindi dobbiamo convivere con questo momento. Però ringrazio tutti voi per la presenza, per i tanti messaggi, anche per i saluti che vedo e leggo nella chat. Ringrazio anche i fratelli di Radio Logos, perché anche questa sera siamo in diretta e quindi non solo salutiamo i fratelli che lavorano a Radio Logos, ma vogliamo salutare tutti quelli che sono in questo momento collegati tramite radio a Radio Logos e quindi stanno ascoltando la nostra voce, soprattutto ascolteranno il messaggio che il Signore vorrà trasmetterci. Veramente che il Signore possa benedire questo tempo. Ieri sono stato io con voi, oggi pure, domani di sicuro, piacendo al Signore, e poi da giovedì, diciamo, la programmazione un attimino cambierà perché, come dicevo ieri, inizierà la tenda, le serate sotto la tenda, e quindi anche lì ci sarà modo di fare delle dirette. Quindi tutti noi avremo modo di seguire quelle che saranno un po' le attività sotto la tenda, con la predicazione del messaggio del Vangelo, i vari canti e testimonianze. Quindi preghiamo, preghiamo. Ho sentito poco prima Corrado che è lì impegnato con i fratelli, con tutto il team, con la chiesa di San Severo. Si sta lavorando anche sotto il sole, perché è un sole cocente quello che sta toccando San Severo in questi giorni. Stanno lavorando, stanno montando la tenda, e quindi da giovedì, piacendo al Signore, si inizierà questa attività, che andrà poi a concludersi domenica 28 giugno. Quindi preghiamo, preghiamo per questa semina del Vangelo. Quindi è bello sapere che l'associazione collabora insieme alla chiesa di San Severo, e quindi l'associazione mette a disposizione la struttura, la tenda, gli impianti,
i volontari e diciamo fa in modo che si possa poi avere un periodo dove la parola viene annunciata, i principi della scrittura vengono così annunciati con chiarezza, con forza. Ecco, si parlerà di amore del prossimo verso il prossimo, si parlerà soprattutto dell'amore che Dio ha avuto nei nostri confronti, amore tanto grande da sacrificare il figlio per la nostra salvezza. Quindi continuiamo a pregare anche per queste attività. Vi ricordo sempre i nostri numeri per fare delle richieste oppure anche per avere un momento di confronto o per richiedere qualcosa come un Nuovo Testamento piuttosto che la Bibbia. Potete scrivere tramite WhatsApp al numero 350 15 22 021, 350 15 22 021, oppure mandare una mail, la mail è cristianionline@gmail.com, quindi cristianionline@gmail.com. Se ci scrivete, ci chiedete qualcosa, noi siamo ben lieti di rispondere alle vostre domande e poi offrirvi quello che donarvi, quello che vi serve. Può essere un opuscolo, un libricino, un Nuovo Testamento oppure la Bibbia. Detto questo, preghiamo e poi leggeremo un verso introduttivo e poi ascolteremo due canti prima di collegarci con il nostro caro fratello Stefano Bonavolta. E vi ricordo che Stefano questa sera parlerà sulla Genesi e si arriverà ad una conclusione, che è una conclusione straordinaria, cioè che c'è un Dio, un unico vero Dio, che è creatore e redentore al tempo stesso. E questo lo vedremo con Stefano Bonavolta nella seconda parte. Però adesso vogliamo pregare. Padre, ti vogliamo ringraziare ancora per questo tempo, per l'opportunità che abbiamo di stare insieme. Ti vogliamo ringraziare, Padre, perché ancora in questo tempo tu vorrai parlare al nostro cuore e ancora in questo tempo vorrai trasmetterci le tue verità. Noi siamo, Padre, pronti a ascoltare il tuo messaggio, così come Padre vogliamo essere sempre pronti ad amarti, a seguirti, ad esserti ubbidienti e anche ad essere tuoi fedeli testimoni in questo mondo. Ti voglio pregare, Padre, ancora per i fratelli, per le sorelle che sono in ascolto, anche per chi vive momenti forse di scoraggiamento, di lutto, di difficoltà anche fisica, per la malattia. Ti prego per loro affinché possano confidare in te e ti prego per la loro guarigione, Padre. Ancora ti voglio pregare per gli amici che sono in ascolto, per chi ancora non ha fatto un passo di fede, per chi ancora non ha stretto questa relazione meravigliosamente potente che salva con te, con Cristo Gesù, che possa farlo al più presto. Voglio tu benedire ancora Corrado e tutto il team, insieme ai credenti, a San Severo, quello che stanno facendo per la preparazione, per il montaggio della tenda, ma poi soprattutto per i giorni di evangelizzazione da giovedì, che possano essere giorni dove in tanti possano ascoltare il messaggio della salvezza e in tanti possano credere in Cristo Gesù. Ogni cosa mettiamo nelle tue mani. Amen. Amen. Allora, voglio con voi leggere solo un verso che andiamo a commentare, un verso che conosciamo benissimo, perché tutti abbiamo letto diverse volte la vita dell'Apostolo Paolo, ma anche i momenti dove l'Apostolo Paolo si è trovato di fronte alle autorità romane per poter dar conto della propria fede e quindi poter testimoniare della fede in Cristo. Allora, in Atti 26, verso 28, noi leggiamo che Agrippa disse a Paolo: ancora un po', e mi persuadi a diventare cristiano. È un verso che conosciamo benissimo. E Gesù ha fatto un'opera meravigliosa, potente, unica su quel legno della croce. È morto, è risorto e poi è asceso al Padre. Tutto questo per dare a noi la vita eterna. E l'Apostolo Paolo ha creduto in Cristo Gesù. E quando Paolo parla di Cristo Gesù, parla della sua morte e della sua risurrezione. E anche in questa circostanza, in Atti 26, parla della sua morte e della sua risurrezione. E ad Agrippa fa anche delle domande specifiche come: ma tu credi ai profeti? Ma ci credi? Credi in quello che i profeti hanno scritto anche su Cristo Gesù?
E la risposta di Agrippa, dopo aver ascoltato la testimonianza, è ancora un po' e mi persuadi a diventare cristiano. Agrippa, e lo vediamo da questa circostanza in particolare, era un conoscitore delle scritture ebraiche e quindi possiamo anche immaginare come egli conoscesse e come da Paolo fosse stato anche portato a fare una scelta, a prendere una decisione, a prendere una posizione, ecco, più che a fare una scelta, a prendere una posizione. Caro Agrippa, tu conosci le scritture, conosci i profeti, io lo so che tu conosci i profeti. Adesso hai ascoltato la mia testimonianza, ti ho ricordato quello che Cristo ha fatto, ma soprattutto ti ho ricordato che quello che Cristo ha compiuto era stato già profetizzato. Quindi qual è la tua posizione adesso? Qual è la tua scelta? Prendi una posizione. Paolo parlava ad un governatore, parlava ad un governatore romano e parlava a sua difesa, però in questo momento vediamo come l'amore e l'attenzione di Paolo non era su se stesso, non pensava a difendere se stesso perché era in galera, perché era in prigione a Cesarea, ma pensava alla sorte di Agrippa e fa questa domanda: ma credi in quello che tu conosci e in quello che io ti ho ricordato? Credi tu in quello che i profeti hanno scritto? Credi in Cristo Gesù che è morto ed è risorto e che è l'unico salvatore? È un episodio che si colloca più o meno nella storia tra il 59 e il 60 d.C., ma è un episodio molto vivo, molto vicino ai nostri tempi, perché quante volte noi ci troviamo davanti a persone che ascoltano il Vangelo e in loro si materializza una sorta di convinzione intellettuale. Capiscono, intellettualmente riconoscono che è meraviglioso quello che stanno ascoltando, ma la verità del Vangelo non trasforma la loro vita. Sono quelle persone che sono vicine al regno di Dio, ma non ne fanno parte perché scelgono di rimanere un attimino fuori, nelle vicinanze del regno, ma non nel regno, non fanno parte del regno di Dio. Ed ecco l'importanza anche della frase, dell'invito di Paolo ad Agrippa: credi tu in quello che conosci, che hai letto nelle scritture, nei profeti? Credi in quello che ti ho predicato? Credi in Cristo Gesù? Ecco, l'importanza di fare una scelta. È bello conoscere, sicuramente è meraviglioso poter conoscere la parola di Dio, però la cosa essenziale, quello che salva, non è conoscere la parola, non è conoscere il Vangelo, ma è credere. Credere che Cristo è venuto a morire per noi personalmente, per me personalmente sul legno della croce. Credere che solo Egli può darmi la vita eterna. La scrittura non dice, non parla di Agrippa che arriva alla conversione. Quindi abbiamo questo momento dove lo vi vediamo vicino. Conosceva intellettualmente perché conosceva i profeti, aveva ascoltato la testimonianza anche di Paolo, però dice: un altro po' e mi convinci a diventare cristiano. E questo ci fa capire che forse è rimasto vicino alla soglia della porta che ti permette poi di entrare nel regno di Dio. Ecco, noi vogliamo che chi ascolta anche questa sera possa fare questo passo per entrare nel regno di Dio. C'è un'unica porta che è Cristo Gesù. Bisogna credere in Lui come personale salvatore. Che Dio possa benedire questa piccola e semplice meditazione. Adesso vogliamo ascoltare due canti e poi daremo la parola al caro fratello Stefano Bonavolta.

0: Scusate l'interruzione, ma c'è stato un momento, un fulmine, e quindi per colpa del maltempo ho perso la connessione, però abbiamo ascoltato i due canti e adesso vogliamo così concentrarci sulla parola del Signore e daremo lo spazio al fratello Stefano. Buonavolta, come abbiamo avuto modo di ricordare all'inizio. Il tema è una conclusione dal libro della Genesi. Qual è la conclusione? Che c'è un Dio creatore e redentore. Quindi questo è ciò che ascolteremo dal caro fratello Stefano. Buona volta. Quindi do a lui la parola e noi avremo modo di sentirci, risentirci alla fine del messaggio.
1: Buonasera carissimi fratelli, carissime sorelle, amici che siete dall'altra parte dello schermo. E oggi siamo arrivati appunto alla fine di questo percorso in Genesi che, come vi dissi dall'inizio, non sarebbe stato un percorso capitolo per capitolo, ma un po' sviluppando delle idee attraverso questo testo bellissimo, uno dei più belli a mio parere, anche sarà. Studiando apologetica, insegnando anche apologetica, avendo studiato anche altre cose, sono sempre affascinato dal testo di Genesi perché ci sono questioni molto misteriose, soprattutto i primi capitoli, i primi 11 capitoli hanno veramente, portano con sé tante, tante domande. E con questo ultimo studio su Genesi, poi vedremo iniziare qualcos'altro, vogliamo un po' tirare le somme. Tirare le somme. Ricordando che questo testo, naturalmente, Genesi si trova all'interno di un orizzonte più ampio, quindi non si può studiare Genesi disancorandolo da tutto il testo biblico, dalla rivelazione di Dio, perché Genesi è il primo di questi tanti libri che insieme ci presentano la rivelazione, diciamo, completa di Dio, dove per completa intendo ciò che Dio voleva dirci. Attraverso le scritture. E Genesi fa parte di questo, di questa grande libreria, no? Che è la Bibbia. E nel processo storico, nel processo, diciamo, narrativo, perché ricordiamo che la Bibbia non è un testo sistematico, no? Capitolo 1, il carattere di Dio, le caratteristiche. Capitolo 2, il carattere dell'uomo, le caratteristiche. Capitolo 3, la soteriologia, come avviene la salvezza, no? Siamo noi che estraiamo, se vogliamo, uno scheletro dal testo biblico, ma il testo biblico è un testo narrativo, ci racconta delle storie che insieme fanno parte di una grande storia. E questa storia ha come protagonista Dio. Dio è colui che si rivela e rivelandosi stesso, naturalmente, rivela degli aspetti dell'uomo. Potremmo dire che la teologia biblica di riflesso è anche antropologia biblica. Dove per antropologia biblica si intende appunto cos'è l'uomo secondo la Bibbia. Siccome la Bibbia non ha come scopo spiegarci il corpo umano o altre cose, ma farci comprendere la dimensione morale ed etica, allora ecco che il cuore dell'uomo viene messo sul piatto. Quindi la Bibbia ci rivela il cuore di Dio, il carattere di Dio, chi è Dio, e di riflesso cosa siamo noi, chi siamo noi, qual è il nostro cuore. Ed è naturalmente una storia di rivelazione all'interno della quale c'è quella di redenzione. La storia di Dio è effettivamente storia di redenzione. Dio che redime il popolo e crea questo popolo con cui vivere per l'eternità. E Genesi si trova in tutto questo quadro. Abbiamo visto, no? Abbiamo fatto un percorso attraverso questo libro. E voglio concludere tracciando un po' una linea definitiva, quindi un po' ripercorrendo Genesi, naturalmente non di nuovo studio per studio, non facciamo un riassunto in questo senso, però cercando di avere alla fine un'idea definitiva di questo libro molto molto bello. Naturalmente non è uno studio di approfondimento, ci sono persone molto più preparate di me che fanno questo. È un percorso che vogliamo fare alla fine per in certo senso cementare, no, Genesi nelle nostre teste. È Dio che si rivela attraverso questo libro. E volendo riuscire, come sia, a perimetrare il libro, no, a chiuderlo in qualche concetto, diciamo certamente che Genesi ci presenta nel suo processo narrativo, è il libro che ci parla della creazione di Dio, quindi ci presenta il Dio creatore, poi ci presenta la componente morale di Dio attraverso Genesi 3, che è il momento della frattura fra Dio e l'uomo, perché se noi guardiamo Genesi 1 e Genesi 2, ciò che emerge è la potenza creatrice di Dio. Dio è colui che crea ogni cosa, ma non emerge un qualche aspetto morale in Dio, cioè qualche aspetto che ha a che fare con il bene e il male morale, no? Cioè, se io creo un cerbo, io Stefano creo un cervo, questo non dice niente sulla mia moralità, se io sono buono o cattivo, dice qualcosa sulla mia potenza, sulla mia creatività, sulla mia immaginazione, no? La capacità di immaginare un animale e crearlo, ma non dice nulla riguardo la mia morale. Se io ho una morale, se nel rapporto con la mia creazione c'è di mezzo anche una dimensione morale e relazionale, questo non emerge, emerge da Genesi 3. Genesi 3 fa emergere tutto questo, ma fa emergere anche la caduta. Quindi fa emergere la frattura tra Dio e la creatura, l'uomo, che è la creatura, usiamo questo termine, no? Centrale della sua creazione, e che poi trascina con la sua caduta tutto il mondo, tutta la creazione, poi geme dentro travaglio, no? E poi ci parla della redenzione di Dio. Naturalmente tutto questo in Genesi 3, in Genesi, scusate, in Genesi fa parte di, come dicevo, di un percorso più ampio, quindi non si risolve tutto in Genesi, rimanda a un percorso più ampio che è il resto del testo biblico. Però vediamo questi aspetti, no? Quindi c'è l'aspetto della creazione di Dio, Genesi 1 e Genesi 2. E abbiamo notato che la creazione di Dio è qualcosa di molto interessante, perché da un lato è sicuramente, come abbiamo detto, l'emblema della potenza, della grandezza, della forza di questo Dio creatore. E vedete, fratelli e sorelle, questo è molto importante, cioè il fatto che Dio sia il creatore dell'universo non è un giudizio, perché da un lato è sicuramente, come abbiamo detto, l'emblema della potenza, della grandezza, della forza di questo Dio creatore. E vedete, fratelli e sorelle, questo è molto importante, cioè il fatto che Dio

con Genesi 2 e non se ne parla più. No, perché la Bibbia torna diverse volte attraverso diversi testi. Pensiamo anche, ad esempio, ai Salmi sulla grandezza di questo Dio creatore. Perché questa grandezza di Dio nella creazione si esprime alla grande, si esprime appunto la potenza di Dio, l'intelligenza di Dio, la sapienza di Dio. E non solo, questi aspetti poi entrano in gioco in altre dinamiche. Pensiamo ad esempio a Giobbe, faccio un esempio. Quando Dio si presenta nel seno della tempesta a Giobbe che sta sfidando Dio riguardo alla sua giustizia, no? Giobbe dice: Signore, tu mi hai fatto soffrire tutte queste cose ingiustamente perché io non ho mai fatto niente di male. Allora vieni qua, a un certo punto Giobbe sfida Dio, dice: Venga qui e disputi con me, se c'è qualcosa che ho sbagliato me lo scriverò addosso, cioè dimmelo. Dio si presenta nel seno della tempesta e se voi ricordate Giobbe, leggetelo gli ultimi capitoli, Dio parla della creazione, cioè interroga Giobbe per quanto riguarda la creazione. Quello che emerge è che Giobbe non ha risposte sulle dinamiche originarie e profonde della creazione. Perché Dio fa questo? Perché Dio vuole dimostrare io sono più intelligente di te? Quindi tu devi stare zitto perché io sono il più intelligente? Non è questa l'idea. L'idea è che questo Dio è un Dio creatore, potente, misterioso, che ha dei piani insondabili ma meravigliosi. E come la creazione è incredibile, è fantastica, è misteriosa, è insondabile per certi versi, ma resta straordinaria, così sono anche i piani di Dio. I piani di Dio anche nella vita degli uomini e anche nella vita di Giobbe. Quindi cosa succede? Succede che questo aspetto, no? Il Dio creatore, ritorna in Giobbe per accreditare un altro aspetto di Dio, il Dio sovrano nella vita degli uomini. Vedete? Quindi la sovranità di Dio nella vita degli uomini, anche rispetto alla sofferenza e al dolore, questo aspetto viene rafforzato dall'idea del Dio creatore. Quindi vedete che il tema della creazione, cioè del Dio creatore, torna altre volte nella Bibbia. Torna ad esempio in Genesi, restando in Genesi. Quando Abramo in Genesi 15 viene chiamato fuori dalla tenda, lui che è tutto disperato perché suo figlio non arriva, Dio dice: Guarda le stelle, contale se le puoi contare, tale sarà la tua discendenza. Non è semplicemente un calcolo matematico che Dio vuole mettere sul tavolo, ma mette Abramo davanti alla grandezza della creazione di Dio, le stelle infinite. E questo non soltanto diventa, come posso dire, una sfida matematica. Calcola le stelle, così sarà la tua discendenza. Ma diventa un esercizio di fede. Guardando le stelle, la mano di Dio, la potente mano creatrice di Dio, io posso fidarmi che Dio farà quello che ha promesso. Vedete, il Dio creatore torna sul tavolo. Quindi i primi due capitoli di Genesi non sono soltanto l'introduzione biblica, no, l'introduzione alla Bibbia, ma sono un aspetto fondamentale della rivelazione di Dio. Non soltanto perché raccontano una verità, cioè Dio ha creato le cose. Si parte da lì, naturalmente, ha creato anche noi, si parte da lì. Ma perché questa idea, cioè questa verità, scusate, del Dio creatore diventa spesso il fondamento e il motore per comprendere Dio in altri aspetti e per fidarsi di Dio in altre cose. Cosa significa per noi questo? Quindi voglio sempre lanciare qualcosa poi per noi. Vi racconto qualcosa che forse vi ho raccontato, no? Che delle volte, sai, davanti a certe situazioni della vita o anche al di fuori della vita, ti imbatti in una notizia di cronaca nera, un bambino ucciso oppure qualcosa del genere, no? Tu resti lì a interrogarti, dici: Sì, ma è possibile che tu sei rimasto lì a guardare? È possibile, Signore Dio, che tu non sei intervenuto o che non intervieni in questa situazione o nella mia vita o nella vita di qualcun altro? Ecco, bisogna, quando abbiamo davanti delle situazioni nella nostra vita che non sembrano giuste, diciamo così, che non riusciamo a capire, o quando delle promesse di Dio non sembrano realizzarsi, è un buon esercizio uscire fuori e fermarsi davanti al creato di Dio. Nel mio caso io ho il mare qui, io scendo e vedo il mare, io sono innamorato del mare, non soltanto perché c'è qualcosa di emotivo, no? Che mi tocca emotivamente, sentimentalmente, ma vedo la grandezza di Dio quando vedo il mare, il sole che sta tramontando, in particolar modo il cielo che cambia colore, e diventa anche difficile da decifrare nei suoi colori così belli. Poi vedi tutte le isole e alcuni alberi, il piccolo monte che ha alle nostre spalle, qualcosa di bellissimo. E questo ti fa pensare: se Dio ha creato tutto ciò,
che io non riesco neanche

0: anche a capire, fino in fondo, guardandolo, ma posso fidarmi di quello che sta facendo, anche se non capisco tutto. Magari tu non hai il mare, hai la montagna, non lo so, hai qualcos'altro che puoi fissare, le stelle. Ecco, è un buon esercizio tornare al Dio creatore, non perché questo sia semplice teologia, posso dire, sistematica della ragione, no? O ritorno all'idea che Dio ha creato le cose. Ma perché questo ha un impatto sulla mia vita oggi. Se Dio ha creato l'universo in pochi giorni, con la potenza della sua parola, universo che noi non riusciamo a comprendere, universo infinito, che se prendessimo una navicella che viaggia alla velocità della luce, avendo a disposizione miliardi di anni, non riusciremmo comunque ad arrivare alla fine. Se Dio ha creato tutto questo, allora può gestire la mia vita, anche se in questo momento non la sto capendo? E se la creazione, seppur misteriosa e per certi versi a volte sublime in certi suoi aspetti, no? Quasi quasi spaventosa in certi suoi aspetti, resta affascinante e meravigliosa, posso pensare che anche nel modo in cui Dio pianifica le cose, questo ci sia in Dio? Quindi che Dio fa dei piani che sono misteriosi, insondabili, per certi aspetti sembrano anche spaventosi, ma che alla fine sono straordinari, sono perfetti, sono i suoi piani, come la creazione. Posso fare questo? Ecco a cosa serve. Tornare alla creazione di Dio. Quindi se sei lì, in momento in cui stai facendo delle domande o in cui stai alzando delle proteste a Dio, magari è un buon esercizio tornare alla creazione. Del Signore, se tu hai creato tutto, ha creato cose così incredibili che io non riesco a capire, ma ne vedo la bellezza. Io non riesco a capire come funziona una stella fino in fondo, ma ne vedo la grandezza. Non riesco a capire come possa il sole fare certi movimenti o la terra fare certi movimenti, nel caso specifico la terra che gira intorno, no? Come possa il mare fare certe cose, come funziona tutto dietro il mondo, cosa c'è oltre ciò che io vedo, come funziona l'universo, dove finisce. Se tu hai creato tutto questo, che è così incredibile e meraviglioso, seppur misterioso e non comprensibile fino in fondo, allora io posso fidarmi di te anche nella mia vita, che tu stia facendo cose meravigliose, come prometti, tutto coopera al bene, che Dio sta portando avanti un suo disegno nella nostra vita, che Dio ci porta alla statura di Cristo come popolo di Dio, no? Posso credere a questo anche se tutta questa cosa incredibile, meravigliosa, per certi versi è misteriosa nel modo in cui tu la porti avanti. Ma posso fidarmi? Perché lo stesso Dio che ha creato l'universo sta gestendo la mia vita. La parola che ha formato i mondi è la stessa che mi ha salvato e che mi guida. Capite com'è importante il tema della creazione? Così come è importante poi il tema della caduta, che troviamo in Genesi 3 e che ha uno sviluppo nei capitoli successivi. Genesi 3 ci mostra la frattura tra Dio e l'uomo. E abbiamo detto, Genesi 3 non è semplicemente la storia del peccato, è una dinamica che da un lato rivela l'aspetto morale di Dio e relazionale di Dio. Dio non crea un mondo e lo lascia lì, se lo gode da lontano, ma Dio entra in contatto con questo mondo, in particolare con la sua creatura, l'uomo, ed è una relazione che stabilisce con l'uomo, che però si basa anche su una fiducia reciproca, no? Dio dà all'uomo la possibilità di rispondere attivamente al suo amore mediante l'obbedienza ad un comandamento preciso. E quindi emerge questo aspetto morale, relazionale di Dio, che è molto importante che noi capiamo. Tanti non lo vogliono accettare questo, no? Ci esiste qualcosa, ma non si interessa di noi. Mentre invece la Bibbia ci parla di un Dio creatore che poi si relaziona all'uomo e la relazione tra due persone ha sempre alla fine dietro uno sfondo morale, cioè richiama sempre un concetto di cosa è giusto e cosa non è giusto nella relazione, cosa è un bene, cosa è un male, cosa gradisco, cosa non gradisco. E Dio mette l'uomo davanti alla possibilità di rispondere attivamente al suo amore mediante l'obbedienza. Mediante l'obbedienza. Ed è molto bello questo passaggio, dove vediamo che poi l'uomo, ingannato dal serpente, si ribella a Dio e si crea questa frattura fra Dio e l'uomo. C'è cioè mia figlia che bussa. E mia moglie che non interviene, ecco qui. C'è questa frattura fra Dio e l'uomo. Genesi 3 poi naturalmente ha uno sviluppo, perché Genesi 4, la morte di Caino, cioè di Abele per mano di Caino, e poi tutti gli eventi anche disastrosi che ci sono, dal punto di vista sessuale, sono l'emblema del crollo della creazione, cioè la creazione entra in questa maledizione, entra in questa separazione da Dio e ci sono delle conseguenze, morte, scandali sessuali, la passione che domina, è un mondo che diventa corrotto, no? Questi capitoli ci fanno vedere le conseguenze della ribellione, della rottura tra l'uomo e Dio. E Genesi 3 ci fa riflettere, ci deve far riflettere su quali sono le motivazioni della rottura, perché l'abbiamo fatto, no? Abbiamo indagato Genesi 3 e penso sia abbastanza palese che il problema che emerge in Genesi 3 non è mangiare o non mangiare un frutto, ma il problema che emerge in Genesi 3 è il problema dell'orgoglio umano. Ricordate che Satana dice queste parole. Versetto 5, versetto 4 dice: No, non morirete affatto, cioè non è vero quello che ha detto Dio che voi morirete se mangerete, ma Dio sa che nel giorno in cui ne mangerete gli occhi vostri si apriranno e sarete come Dio, conoscendo il bene e il male. Quindi quale fu l'amo che gettò Satana? Disse: No, guarda, tu puoi essere Dio. E Adamo vedeva cosa Dio aveva fatto, no? Cioè, tu puoi essere Dio. Dio non vuole questo. Quindi Dio non è generoso, Dio non è buono, Dio non è altruista, Dio è estremamente avido, Dio è geloso delle sue cose e non vuole condividerle, non vuole condividere la sua realtà, non vuole che tu sia Dio, ti sta negando quella strada, che è la strada che ti porterà ad essere Dio. Cosa ti porterà ad essere Dio? L'autonomia morale, dal momento in cui sarai tu a stabilire cosa è bene e cosa è male, tu sarai Dio. Entrerai, ti metterai al posto di Dio. E questo ci deve far riflettere tutti, perché qual è il grande tema dell'umanità? È proprio questo. Cioè l'uomo non rigetta Dio per una questione puramente teoretica, cioè Dio non è credibile, ma rigetta Dio perché rigetta l'idea di un essere che de decide cosa è bene e cosa è male. E questo poi influenza, dovrebbe influenzare le mie scelte. L'uomo dice: No, io devo stabilire cosa è bene e cosa è male. Quindi c'è una specie di processo di, tra virgolette, maturazione dell'essere umano che dice: No, guarda, io decido io cosa è bene e cosa è male. Un po' come avviene con i nostri figli, no? Quando sono piccoli, tu gli dici cosa è giusto e cosa è sbagliato, poi crescono e dicono: Ma perché? Io non la vedo così. No, l'umanità ha fatto questo. Dice: No, no, siamo noi che decidiamo cosa è bene e cosa è male. Quindi Dio dice che è male vivere la sessualità in un certo modo, noi diciamo che è un bene. In questo senso l'uomo si mette al posto di Dio. Questo è il tema di Genesi 3. Che cosa però nasconde l'inganno del diavolo? Perché si chiama inganno? Perché ricordiamo che quando l'uomo mangia il frutto, effettivamente inizia nell'umanità quel processo di autonomia morale. L'uomo poi comincerà a fare le sue regole. E oggi noi pensiamo all'Occidente, il nostro Occidente post-cristiano, noi abbiamo deciso che certe cose sono giuste. Nonostante la Bibbia dice che sono sbagliate, oppure noi diciamo il contrario, cioè sono sbagliate, magari la Bibbia dice che sono giuste. Quindi noi abbiamo raggiunto una certa autonomia morale rispetto alla rivelazione, no? Però dov'è l'inganno? Dov'è l'inganno? Ha due inganni. Satana dice: dal momento che mangerete, in realtà non morirete, invece noi siamo morti. Morti spiritualmente perché ci separiamo da Dio e morti dal punto di vista fisico, perché poi diventiamo effettivamente mortali, dice la Bibbia. Quindi Adamo alla fine è morto. Diciamo, la sua vita è stata abbastanza lunga, ma è morto. Quindi c'è stata la prima fregatura, no? In realtà tu morirai. La seconda fregatura è che non diventi come Dio, non diventi libero da Dio e autonomo, ma diventi schiavo delle passioni. Infatti, appena mangiano, gli occhi si aprono e le passioni escono fuori. E Caino, al capitolo 4, dimostra questo dominio delle passioni. E poi al capitolo 5 dimostra il dominio delle passioni. Quindi c'è stata la doppia fregatura. Si acquisisce autonomia, ma l'autonomia non è libertà. L'autonomia è schiavitù delle passioni ed è un'autonomia mortale. Ed è questa la realtà dell'essere umano. Quindi Genesi 3 che cosa ci dice? Ci dice che il nostro problema e chi sta sul trono della vita dal punto di vista etico, cioè morale. Il credente non è colui che fa determinate cose, rituali, va in chiesa, prega, legge, aiuta. Queste sono le conseguenze di una scelta morale. La scelta morale profonda, nel suo nucleo finale, corrisponde ad un lasciare il trono della propria vita a Dio. Il credente è colui che riconosce Gesù come il Signore della vita. Quindi dice: io non vivo più secondo le mie regole, non sono più a dettare le regole, che poi in realtà non sono mai io in libertà, ma sono le mie passioni che mi guidano. Io voglio che sia Dio a guidare. Il bene e il male lo determina Dio, la giusta via me la determina Dio e io seguo Dio perché Lui mi ha amato. E io non penso di essere Dio, non mi metto al posto di Dio, ma lascio Dio al suo posto perché quello è il suo posto e io lo seguo. E Dio è altruista e buono. Non mi faccio fregare dalla filosofia di Satana in Genesi 3 che dice: no, guarda, Dio in realtà è egoista. No, Dio non è egoista. Dio mi ha creato, mi ha dato un mondo in cui vivere, mi ha dato suo figlio per redimermi. Dio è generoso e vuole condividere le sue bellezze con me. Vuole farmi suo erede, coerede di Cristo. Quindi Dio è generoso. Io seguo questo Dio, mi fido di questo Dio, non mi metto al posto di questo Dio. Questo è il cuore del cristiano. E questo è il nucleo. Poi questo, sì, la conseguenza è che io voglio dedicare un giorno di riposo al Signore, la conseguenza è che io voglio adorare il Signore insieme agli altri, che amo cantare lode del Signore, che amo leggere la sua parola per comprendere chi è Dio, che amo stare in preghiera davanti a Lui, che voglio fare del bene al prossimo, voglio adempiere le opere buone che Lui ha preparato, ma sono tutte cose giuste queste, ma sono la conseguenza di una scelta etica di fondo. Non sono io Dio, non comando io. È lui il Signore. Non decide io cosa è bene e cosa è male, è lui che lo decide. E io voglio adempiere quel bene. E lo adempio a partire dal fatto che lui ha realizzato quel bene dentro di me, quel bene per me, mediante la croce. E questo ci porta al tema della redenzione. Perché Genesi è soprattutto il tema della redenzione. Naturalmente è una redenzione parziale, nel senso che è proiettiva, cioè non ci dice tutto, perché poi ci sono tutti gli altri libri fino ad arrivare a Cristo e poi le lettere, l'Apocalisse, quindi è tutto il testo che ci parla. Però noi vediamo nel processo narrativo, vediamo questa redenzione come si sviluppa. E abbiamo visto, no? C'è un passaggio chiave in Genesi, che è il passaggio da Genesi 11 a Genesi 12. Va bene? Genesi 11 a Genesi 12 cosa avviene? In Genesi 11, dopo il diluvio, dove Dio riparte da una famiglia e da un uomo giusto, ma i problemi ritornano, perché il problema non è ripartire da un uomo, ma è cambiare il cuore dell'uomo, quindi c'è un messaggio molto forte anche lì. Si arriva a Genesi 11. Genesi 11 è l'emblema del cuore umano, perché dopo il diluvio si riparte da Noè, si potrebbe ricominciare un nuovo cammino con l'umanità a partire da Noè, ma invece l'uomo torna di nuovo alla sua polvere, perché il problema, ripeto, è nel cuore. Quindi Noè può essere anche un uomo più buono degli altri, ma alla fine l'umanità ha un problema di cuore. I discendenti, eccetera, continueranno sulla strada dell'orgoglio. E Genesi 11 parla di questo, di questi uomini che vogliono fare questa torre per acquistare un grande nome, fama, quindi c'è l'orgoglio dietro, ma c'è anche l'idea che noi ci salviamo mediante la nostra forza e le nostre tecnologie. Se vuoi leggere Genesi 11, c'è una sottolineatura dell'autore, no? Dice, ad esempio, in Genesi 11, guardate cosa dice, dice che la torre di Babele dice che usarono mattoni invece di pietre e bitume invece di malta. Quindi c'è questa specifica nel testo, no? Che loro avevano usato determinate tecniche nuove. Quindi c'è l'idea che quest'uomo, gli uomini con le loro tecniche cercano di fare questa torre che ha due funzioni. Una molto chiara nel testo: facciamoci un grande nome. Quindi l'orgoglio, no? La seconda, che è meno presente esplicitamente, ma si legge tra le righe, è creare una via di fuga dovesse esserci un altro diluvio. Quindi non cerchiamo salvezza in una redenzione, no? Cerchiamo di nuovo quel Dio. No, ma costruiamoci una torre alta, così se viene il diluvio noi siamo al sicuro. Questo è quello che c'è dietro. L'orgoglio umano è l'auto. Io basto a me stesso, no? L'uomo pensa di bastare a se stesso, quindi c'è tanto orgoglio e anche autosufficienza, no? Io basto a me stesso, egocentrismo in tutti i sensi, io lo faccio per me e basto io per me, no? Quindi c'è questa idea dietro la Torre di Babele, e le conseguenze quali sono? c'è una ribellione di fondo. Dio aveva detto riempite la terra e loro invece si mettono in un solo posto. E poi il passo è molto bello perché dice che Dio scende per vederli, quindi puoi salire quando vuoi tu con la torre, ma tanto non raggiunge Dio. Dio scende e la conseguenza è il caos e la divisione. Questo è Genesi 11. Genesi 11 si mette in parallelo in Genesi a Genesi 12, che in Genesi 12 è Dio invece che si muove, chiama Abramo. E abbiamo visto questi due capitoli, no? Genesi 11 è l'uomo che cerca di arrivare al cielo, Genesi 12 è Dio che scende e va da Abramo. Genesi 11, chiudiamoci qui e facciamo grande il nostro nome. Genesi 12 è Dio che dice: io farò grande il tuo nome, con un movimento espansivo, tu sarai benedizione per tutte le nazioni della terra, vedete? Genesi 11 c'è creazione di caos e divisione. Genesi 12 prospetta un popolo benedetto unico su tutta la terra, quindi unità. Quindi Genesi 12 è, se vogliamo, l'inizio, l'avvio di un processo di redenzione mediante la promessa. C'è già una prospettiva in Genesi 3, ma Genesi 12 fa questo. E il tema della redenzione è poi il tema che attraversa Genesi, poi continuerà con Esodo e andando avanti. È il tema di una redenzione dell'umanità mediante la promessa. Naturalmente in Genesi tante cose non si capiscono. Noi capiamo che Dio fa una promessa attraverso un uomo, una promessa che ha una chiara prospettiva futura di benedizione per tutti. Poi che tipo di benedizione sarà? Questo non si capisce. Però qualcosa si comprende. Si comprendono diverse cose importanti. Si comprende l'aspetto del diocentrismo, cioè Dio alla fine fa. Quindi Genesi 12, Genesi 15, no, i momenti in cui vengono anche ripetute, la promessa viene ripetuta, ci dice che è Dio che salva, è Dio che benedice, è un'iniziativa di Dio. Genesi 12 non ci presenta la forza dell'uomo giusto, ci presenta la grandezza di un Dio di grazia, di un Dio che si muove attivamente, di un Dio che vuole benedire. No, si riparte da Noè, un uomo giusto, è fallimento. Si parte da Dio, che sceglie Abramo non perché è un uomo giusto, non dice niente di Abramo, ma perché l'iniziativa di Dio di costruire una strada di redenzione mediante la promessa. È Dio che salva. Questo è un aspetto che emerge in Genesi. È Dio che salva. Quando tu arriverai alla fine della Bibbia, tornando indietro a Genesi, ti accorgi, è Dio che salva. È Dio che fa le cose. Okay? Secondo aspetto, ripeto, la salvezza è per grazia. Non ha a che fare con i meriti di qualcuno. Fin dall'inizio non è una questione di opere, non è una questione di obbedienza alla legge. Ricordate che quando Paolo parla ai Romani dell'importanza di capire che Dio salva per fede, e quindi è la grazia di Dio che si accontenta, diciamo, della fede, non va alla legge, non va alle opere, Paolo proprio usa Abramo. Perché usa Abramo? Perché Abramo è prima di Mosè, è prima della legge mosaica. Abramo viene scelto per pura sovrana grazia di Dio. E Abramo è giustificato per fede, Genesi 15. Quindi, secondo aspetto, primo abbiamo detto è Dio che si muove, secondo lo fa per grazia. Terzo aspetto è il tema della fede. Genesi 15, Dio parla di nuovo ad Abramo, gli dice: guarda, come le stelle, così sarà la tua discendenza. In quel momento Abramo aveva tutto, diciamo, tutti i motivi per dubitare. Erano passati diversi anni, non era arrivato nessun figlio, era ancora più vecchio, Sara era ancora più vecchia, aveva avuto tante esperienze, ma il figlio non era arrivato. Ma Abramo dice: credette. E dice la parola: questo gli fu messo in conto come giustizia. Bellissimo questo passaggio, come giustizia. E quindi è il passaggio altro chiave di Genesi, che è la salvezza. La grazia anche di Dio che si muove, la risposta dell'uomo non è l'opera, è la fede, credere, che poi diventa una fede attiva. E questo ce lo farà capire Giacomo. Cioè, non è una fede, come posso dire, mentale e solipsistica, cioè una fede che resta lì, scusate, c'è qualcuno che telefona. È una fede attiva, è una fede che poi si concretizza in qualcosa, ma è fede, è la fiducia in quello che Dio sta dicendo e voler seguire Dio, dicendo che okay, mi fido di quelle parole. Questa è. Ed è la base della salvezza, quindi della benedizione. E da lì poi c'è il patto, molto bello, c'è il patto, che è un patto particolare, perché è un patto che Dio stabilisce con Abramo, ma che si basa sulla fedeltà di Dio e basta. Quindi si entra in un patto con Dio, ma è un patto che è mantenuto non dalla fedeltà dell'uomo, ma dalla fedeltà di Dio. Ma è un patto che chiama anche l'uomo all'obbedienza. Ci sarà poi il tema anche della circoncisione. Quindi Genesi ci mostra questo processo di redenzione che una redenzione mediante la promessa. E la dinamica della promessa, che non è in un capitolo come teologia sistematica, vi spiego come funziona la promessa, no, ma è un percorso, ci mostra questi aspetti. Ci mostra che la benedizione è un'iniziativa di Dio, è un'iniziativa per grazia, la risposta dell'uomo è la fede giustifica e ti fa entrare nel patto, il patto si basa sulla fedeltà di Dio, ma chiama anche l'uomo all'obbedienza, a circoncidere, nel caso generato, quindi a circoncidere il cuore poi alla fine, no? Che poi sarà un'opera di Dio nell'uomo. Però vediamo l'obbedienza attraverso qualcosa, un segno di appartenenza a Dio, che è la circoncisione. Quindi c'è questa dinamica. Potremmo dire, ad esempio, ecco, che Genesi ci mostra, nella promessa come processo storico, ci mostra il principio, se vogliamo, i fondamenti della salvezza. Noi diciamo, ad esempio, che la salvezza è un'iniziativa di Dio. Lo vediamo in Genesi. Noi diciamo che la salvezza è per grazia. Lo vediamo in Genesi. Noi diciamo che la salvezza è qualcosa a cui tu rispondi con la fede. E noi vediamo che è la risposta di fede alla grazia che ci stabilisce, ci fa entrare nel patto, in questa unità con Dio, che è mantenuta dalla fedeltà di Dio, non dalla nostra. Ma noi siamo chiamati proprio all'interno di questo a vivere ora in risposta a questo amore di Dio, attraverso l'obbedienza. Vedete? E tutto questo è nella promessa. Ed è molto bello, e concludo, che il tema della promessa alla fine va storicamente alla storia di Giuseppe. La storia di Giuseppe, l'abbiamo vista l'altra volta, è una storia incredibile perché qual è il punto alla fine della storia di Giuseppe? È che Dio mantiene la sua promessa. Dio mantiene la sua promessa nei confronti di Israele, cioè Giacobbe e della sua famiglia. E mantiene la sua promessa nonostante il comportamento schifoso di quella famiglia. Quindi è una promessa che Dio porta avanti per grazia e per la sua fedeltà. Genesi 15. Ed è una promessa che Dio può portare avanti con fedeltà mediante una dinamica di perdono, che è quella che Giuseppe applica alla sua famiglia. E secondo me, da questo punto di vista, Genesi alla fine lancia una luce incredibile, non solo, non proprio su Cristo, ma su tutta la dinamica del Cristo Redentore. Cioè l'idea che la promessa di Dio di benedire non si fonda sui meriti del benedetto, la famiglia non meritava nulla lì, ma si fonda sui meriti di un unto che perdona coloro che dovrebbero essere puniti, ma che invece ricevono la benedizione. E Dio può adempiere la sua promessa mediante colui che, venduto, perdona i peccatori. E rende possibile l'accesso a quella promessa mediante la sua grazia, mediante il suo perdono. È proprio una finestra su Cristo che è bellissima. E questo ci deve commuovere, toccare, meravigliare e spingere. Noi siamo salvati per grazia mediante la fede in Lui, in questo patto che Dio stabilisce con noi basato sulla sua fedeltà, che ci chiama all'obbedienza. E tutto questo è stato possibile, l'adempimento di questa promessa, non per i meriti del benedetto, che siamo noi, ma per i meriti di colui, nel caso di Giuseppe, ma è Cristo, no? Figura di Cristo, è di Cristo, colui che è stato venduto, ucciso, tradito da coloro che dovevano essere benedetti dalla promessa, cioè da coloro che Dio voleva redimere, voleva salvare, voleva benedire. Ma Dio usa questo per redimere i peccatori. C'è questa dinamica incredibile. Genesi, in altre parole, sembra nella sua dinamica, posso dire, un Vangelo nascosto, no? La promessa da Dio, la grazia, la fede che risponde, il patto che si stabilisce, l'obbedienza al patto, tutto questo possibile non per i meriti di coloro che vengono benedetti, ma per il perdono di qualcuno che è stato tradito e venduto. È veramente, veramente interessante. Che Dio vi benedica, dai, spero che questo percorso sia stato illuminante. Poi ci saranno sicuramente anche delle divergenze di opinione, ma ci mancherebbe. Dalla prossima volta faremo qualcos'altro, non ancora deciso, magari iniziamo un altro percorso, però credo e spero che questo percorso in Genesi abbia stimolato, no, la comprensione di questo Dio incredibile, un Dio creatore, un Dio giusto, morale, un Dio redentore, una creazione che ancora oggi parla, una caduta che ci deve far riflettere, una redenzione meravigliosa, basata sulla grazia, sulla fedeltà di Dio, sul perdono di Dio, sulla risposta attiva dell'uomo mediante la fede. Che Dio vi benedica, ci vediamo.
1: Bene, ringraziamo il Signore per la parola che abbiamo potuto ascoltare. Grazie, grazie ancora Stefano, grazie per questo percorso, grazie per l'ultima analisi, una conclusione sicuramente anche molto chiara, strutturata. E vorrei ritornare solo su alcuni elementi che sono basilari e che Stefano ha messo in evidenza. Genesi 11 abbiamo visto l'uomo che si muove perché vuole arrivare al cielo. Genesi 12 invece è Dio che si muove e cerca l'uomo per poterlo redimere, per poterlo salvare. Quindi quando Dio si muove lo fa spinto dalla grazia. E cosa si aspetta da noi? Sicuramente la risposta per fede, ecco. Una sintesi veloce di quello che ci ha illustrato Stefano in un modo molto chiaro, e questo ci fa capire ancora una volta la grandezza dell'amore di Dio che cerca l'uomo e lo cerca perché spinto dalla grazia, lo cerca per poterlo salvare, per poterlo redimere. Cosa si aspetta dall'uomo? Dall'uomo peccatore, il Signore si aspetta la fiducia, la fede, si aspetta. Così il prendere consapevolezza che si è dei peccatori, che non c'è altra via di salvezza oltre e all'infuori di Cristo Gesù. Quindi questo è il messaggio che ancora oggi deve spingere quanti sono in ascolto e non hanno ancora accettato Cristo Gesù a farlo il prima possibile, a farlo questa sera, a farlo in un modo molto semplice, dicendo: Signore, grazie, grazie, Dio creatore e anche Redentore, grazie perché ti sei mosso dal cielo, per grazia mi hai cercato, hai mandato il figlio, l'unico tuo figlio Cristo a morire, pagare al posto mio su quel legno della croce. Grazie perché solo in Cristo io posso sperimentare la salvezza per l'eternità. Quindi do a te, dono a te il mio cuore, la mia vita. Mi fido di te, affido la mia vita, la mia anima a te. È questo ciò che Dio si aspetta da noi, diceva Stefano, alla fine, e così concludiamo. Dio si aspetta la fede, si aspetta l'ubbidienza. Ecco, questo è quello che noi dobbiamo assolutamente dare al Signore che ha fatto tutto in Cristo Gesù. Dio possa benedire tutti voi che siete stati in ascolto, come dicevo all'inizio. Domani sera avremo ancora un momento, diciamo classico, dove condurrò io, per grazia di Dio, sempre che Dio dovesse concederci un altro giorno di vita. Ci sarà un fratello che comunque trasmetterà il messaggio da parte del Signore. Poi, diciamo, si chiuderà questa parte, tra virgolette, classica, che ha caratterizzato gli ultimi periodi, e poi da giovedì ci sarà un momento dove la scena sarà presa dalle attività sotto la tenda, in questo caso a San Severo, e quindi dalle serate sotto la tenda che saranno caratterizzate da canti, da testimonianze e da predicazione della parola. Ecco, vogliamo pregare per tutto ciò che sarà fatto a San Severo, vogliamo pregare per la chiesa di San Severo, vogliamo pregare ancora per Corrado, per tutti i fratelli che sono impegnati nelle diverse attività, la distribuzione, le testimonianze, i canti, la musica, le predicazioni, ecco, tutte le attività, così come caratterizzano un attimino un percorso di evangelizzazione con la tenda. Ci sono tante attività da portare avanti. E i nostri fratelli e le nostre sorelle hanno bisogno delle nostre preghiere perché hanno bisogno di forze per andare avanti, e soprattutto noi preghiamo affinché chi ascolterà il messaggio del Vangelo non possa chiudere il cuore, ma possa accettare questa redenzione che è arrivata a noi per grazia di Dio mediante l'opera della croce di Cristo Gesù. Però all'amore, a questo dono, bisogna rispondere con la fede. Dio vi benedica, auguro a tutti voi un'ottima serata, un buon riposo, e noi, piacendo al Signore, avremo modo così di trascorrere un altro tempo insieme domani, sempre alla stessa ora, sempre alle
2: Enzo Di Salvia
1: 19:30
2: e
1: sui
2: Maria
1: canali
2: Pulerà
1: cristiani
2: presentano
1: online.
2: il
1: Buonasera.
2: libro più letto.
3: Ben ritrovati col libro più letto con il termine di Geremia. Continuerà poi lamentazione che riguarda sempre comunque questo libro. Abbiamo parlato di giudizi, ecco che c'è un altro giudizio su Babilonia questa volta. Sentiamolo da Enzo.
2: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
4: Carissimi amici ascoltatori, un grosso abbraccio a tutti voi, un grosso saluto per chi è anche quest'oggi in ascolto. Concludiamo il libro profetico di Geremia. Ieri abbiamo visto varie profezie contro delle nazioni che circondano Israele. Abbiamo concluso con la profezia contro Babilonia, la quale è stata distrutta come predetto. Inoltre, Dio afferma che giudicherà Babilonia, che sarà conquistata dai Medo-Persiani, come possiamo leggere ai versetti dal 9 al 12 di Geremia, capitolo 50. Poiché ecco, io suscito e faccio marciare contro Babilonia una moltitudine di grandi nazioni dal paese del settentrione. Esse si schiereranno contro di lei e da quel lato sarà conquistata. Le loro frecce sono come quelle di un valente arciere, nessuna di esse ritorna a vuoto. La Caldea sarà saccheggiata, tutti quelli che la saccheggeranno saranno saziati, dice il Signore. Sì, gioite, sì, esultate, voi che avete saccheggiato la mia eredità. Sì, saltate come una giovenca che trebbia il grano, nitrite come forti destrieri. Vostra madre è tutta coperta di vergogna, colei che vi ha partoriti arrossisce. Ecco, essa è l'ultima delle nazioni, un deserto, una terra arida, una solitudine. La storia ci dice e ci insegna che fu una manovra intelligente la causa dell'invasione di Babilonia. A causa dell'ira del Signore non sarà più abitata, sarà una completa solitudine. Chiunque passerà presso Babilonia rimarrà stupito e fischierà per tutte le sue piaghe. Schieratevi contro Babilonia, tutto intorno, o voi tutti che tirate d'arco. Tirate contro di lei, non risparmiate le frecce, poiché essa ha peccato contro il Signore. Alzate contro di lei il grido di guerra, tutto intorno, essa si arrende, le sue colonne cadono, le sue mura crollano, perché questa è la vendetta del Signore. Vendicatevi di lei, comportatevi con lei come essa si è comportata. Sterminate da Babilonia colui che semina e colui che maneggia la falce al tempo della mietitura. Per scampare alla spada micidiale, ritorni ciascuno al suo popolo, fugga ciascuno verso il proprio paese. Sapete una cosa interessante intorno ai versetti dal 13 al 16 appena letti di Geremia? Oggi, ai nostri giorni, ogni turista che visiti le rovine dell'antica Babilonia può notare che questi versetti si sono avverati. Ma continuiamo nella lettura dei passi successivi, andiamo a leggere dal versetto 17 sino al 26. Israele è una pecora smarrita, a cui i leoni hanno dato la caccia. Il re di Assiria per primo l'ha divorata. E quest'ultimo, Nabucodonosor, re di Babilonia, le ha frantumato le ossa. Perciò così parla il Signore degli eserciti, Dio di Israele. Ecco, io punirò il re di Babilonia e il suo paese, come ho punito il re di Assiria. Io ti ho teso un laccio e tu, Babilonia, mi sei stata presa. Senza che te ne accorgessi, sei stata trovata e fermata, perché ti sei messa in guerra contro il Signore. Il Signore ha aperto la sua armeria, ha tirato fuori le armi della sua indignazione, perché questa è un'opera che il Signore, Dio degli eserciti, ha da compiere nel paese dei Caldei. Venite contro di lei da tutte le parti, aprite i suoi granai, ammucchiatela come tante mannelle, votatela allo sterminio, che nulla ne resti. E come ha affermato, la distruzione di Babilonia arriverà all'improvviso, la troverà impreparata. Il racconto di questo dramma si trova in Daniele, al capitolo 5. Oggi, amici, possiamo vedere che Babilonia è un cumulo di rovine. La distruzione è stata totale.

0: Leggiamo della distruzione di Babilonia dal versetto 27 sino al 34 di Geremia, capitolo 50. Uccidete tutti i suoi tori, fateli scendere al macello. Guai a loro, poiché il loro giorno è giunto, il giorno della loro punizione. Si ode la voce di quelli che fuggono, che scampano dal paese di Babilonia per annunziare a Sion la vendetta del Signore, del nostro Dio, la vendetta del suo Tempio. Convocate contro Babilonia gli arcieri, tutti quelli che tirano d'arco. Accampatevi contro di lei tutto intorno, nessuno ne scampi. Rendetele secondo le sue opere, fate interamente a lei come essa ha fatto, poiché essa è stata arrogante contro il Signore, contro il Santo di Israele. Perciò i suoi giovani cadranno nelle sue piazze, tutti i suoi uomini di guerra periranno in quel giorno, dice il Signore. Eccomi a te, o arrogante, dice il Signore, Dio degli eserciti, poiché il tuo giorno è giunto, il tempo della tua punizione. L'arrogante vacillerà, cadrà, e non vi sarà chi lo rialzi. Io appiccherò il fuoco alle sue città, esso divorerà tutti i suoi dintorni. Così parla il Signore degli eserciti. I figli di Israele e i figli di Giuda sono oppressi insieme. Tutti quelli che li hanno deportati li tengono e rifiutano di lasciarli andare. Il loro vendicatore è forte, si chiama Signore degli eserciti. Certo, egli difenderà la loro causa, dando riposo alla terra e gettando lo scompiglio fra gli abitanti di Babilonia. Il racconto della distruzione di Babilonia deve essere annunciato a Sion per far conoscere la potenza del Signore e come egli manterrà le sue promesse e i suoi giudizi, come ha sempre fatto. Versetti dal 38 al 40, che ora vi leggo, rendono chiara questa verità. La siccità è sospesa sopra le sue acque, che saranno prosciugate, poiché è un paese di immagini scolpite, vanno in delirio per quegli spauracchi dei loro idoli. Perciò gli animali del deserto con gli sciacalli l'abiteranno e vi si stabiliranno gli struzzi. Nessuno vi abiterà più per sempre. Non sarà più popolata di generazione in generazione, come avvenne quando Dio distrusse Sodoma, Gomorra e le città circostanti, dice il Signore. Nessuno più vi abiterà, non vi risiederà più nessun figlio d'uomo. E la distruzione di questa città, come ho letto in questi versetti, viene paragonata a quella di Sodoma e Gomorra. Il testo prosegue e ci fa conoscere ulteriormente altre cose. Ecco, un popolo viene dal settentrione, una grande nazione, molti re sorgono dall'estremità della terra. Essi impugnano l'arco e la freccia, sono crudeli, non hanno pietà, la loro voce è come il muggito del mare. Montano cavalli, sono pronti a combattere come un solo guerriero, contro di te, o figlio di Babilonia. Il re di Babilonia ne ode la fama e le sue mani diventano fiacche, l'angoscia lo coglie, un dolore come di donna che partorisce. Ecco, egli sale come un leone dalle rive lussureggianti del Giordano contro il forte territorio. Io ne farò fuggire all'improvviso gli abitanti e stabilirò su di esso colui che io ho scelto. Poiché chi è simile a me? Chi mi ordinerà di comparire in giudizio? Qual è il pastore che possa starmi di fronte? Perciò ascoltate il disegno che il Signore ha concepito contro Babilonia, i pensieri che medita contro il paese dei Caldei. Certo, saranno trascinati via come più piccoli del gregge. Certo, il loro territorio sarà devastato. Al rumore della conquista di Babilonia trema la terra e se ne ode il grido fra le nazioni. Con questi versetti, dal 41 al 46, termina il nostro capitolo 50 di Geremia ed è quanto accadde quando Gobrias, il condottiero dei Medi, entrò nella città conquistandola e distruggendola interamente. Questo ci deve far riflettere, perché se il Signore giudicò con questa severità i popoli di quel tempo, manifestando così la sua giustizia, pensate forse che non interverrà ancora ai nostri giorni per giudicare tutte le ingiustizie? Noi siamo certi che presto lo farà.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: Ancora oggi è annunciata questa notizia affinché ognuno di voi che mi sta ascoltando possa avere la possibilità, l'unica possibilità, di essere risparmiato da questo giudizio. Forse tu che mi ascolti vorresti evitare ciò e mi stai chiedendo cosa devi fare per essere risparmiato. Ebbene, vi sono 5 cose semplici ma importanti che devi fare. Ascolta con attenzione. Per prima cosa, riconoscere che anche tu, come del resto tutti noi, sei peccatore, cioè un trasgressore delle leggi sante del Signore. Secondo, devi pentirti, cioè provare un sincero dispiacere per la tua vita sbagliata, ribelle, inconcludente. Per terza cosa, devi riconoscere che tutti i tuoi sforzi, le tue buone opere, i sacrifici, come pure i vari riti religiosi, non possono toglierti alcuno di questi peccati, perché la Bibbia dice che siamo giustificati gratuitamente per la grazia del Signore. In Efesini 2, al versetto 8, infatti, leggiamo queste parole: «Poiché è per grazia che voi siete stati salvati, mediante la fede, e questo non viene da voi, è il dono di Dio, non è in virtù di buone opere, affinché nessuno si glori». Poi, per quarta cosa, devi chiedere perdono al Signore Gesù Cristo, credendo che Lui, sulla croce, è morto al tuo posto per pagare tutti i tuoi peccati. Quinta e ultima cosa, devi invitare il Signore a entrare nella tua vita, come tuo personale salvatore, con una semplice preghiera, e credere vivamente alla sua parola che ti dice: chi crede in me ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Vedi, amico, amica, se vuoi essere certo che il giudizio di Dio non ti raggiunga, questa è l'unica possibilità che hai. Ora proseguiamo con la considerazione del capitolo 51 di Geremia. In esso vediamo il nostro profeta Geremia proseguire con la predizione del giudizio su Babilonia, come ci è detto nei primi 9 versetti. Così parla il Signore: «Ecco, io faccio levare contro Babilonia e contro gli abitanti di questo paese, che è il cuore dei miei nemici, un vento distruttore. Mando contro Babilonia degli stranieri che la ventileranno e voteranno il suo paese, poiché nel giorno della calamità piomberanno su di lei da tutte le parti. Tenda l'arciere il suo arco contro chi tende l'arco e contro chi si erge fieramente nella sua corazza. Non risparmiate i suoi giovani, votate allo sterminio tutto il suo esercito. Cadano uccisi nel paese dei Caldei, crivellati di ferite per le vie di Babilonia. Infatti Israele e Giuda non sono abbandonati dal loro Dio, il Signore degli eserciti. Il paese dei Caldei è pieno di colpe contro il Santo di Israele. Fuggite di mezzo a Babilonia, salvi ognuno la sua vita. Guardate di non perire per l'iniquità di lei, poiché questo è il tempo della vendetta del Signore. Egli le dà la sua retribuzione. Babilonia era nelle mani del Signore una coppa d'oro che ubriacava tutta la terra. Le nazioni hanno bevuto il suo vino, perciò le nazioni sono divenute deliranti. All'improvviso Babilonia è caduta, è frantumata. Alzate su di lei alti lamenti, prendete del balsamo per il suo dolore, forse guarirà. Noi abbiamo voluto guarire Babilonia, ma essa non è guarita. Abbandonatela e andiamocene ognuno al nostro paese, poiché la sua punizione arriva fino al cielo, si innalza fino alle nuvole». Babilonia doveva essere distrutta in modo improvviso, e questo è ciò che avvenne letteralmente, come troviamo scritto dal versetto 25 di Geremia, capitolo 51. «Eccomi a te, o montagna di distruzione, dice il Signore, a te che distruggi tutta la terra. Io stenderò la mia mano su di te, ti rotolerò giù dalle rocce e farò di te una montagna bruciata. Da te non si trarrà più pietra angolare, né pietre da fondamenta, ma tu sarai una desolazione perenne, dice il Signore. Babilonia diventerà un mucchio di macerie, un covo di sciacalli, un oggetto di stupore e di scherno, un luogo senza abitanti». E certamente oggi Babilonia, questa città, è una desolazione. Notiamo che questa tremenda rovina fu causata dalla deviazione del fiume Eufrate che attraversava Babilonia. Questo fatto permise una via d'accesso da ciascuna estremità per i guerrieri nemici che penetrarono sotto le mura nell'alveo asciutto. Con questa manovra furono in grado di apparire improvvisamente nelle strade e prendere la città di sorpresa. Con queste parole finisce il testo del capitolo 51 e ora passiamo alla meditazione dell'ultimo capitolo del nostro libro di Geremia, il 52.

0: Siamo così arrivati al capitolo 52 del nostro libro. In esso vedremo riassunto il compimento della profezia sulla distruzione di Gerusalemme. Quello che Geremia aveva predetto ora viene scritto come storia. Egli narra ancora la cattura del re Sedechia e dice come i suoi figli sono stati uccisi, come sia stato poi accecato dal re di Babilonia. Leggiamo i versetti dall'1 al 14, un lungo brano che contiene però fatti già conosciuti. Sedechia aveva 21 anni quando cominciò a regnare e regnò a Gerusalemme 11 anni. Sua madre si chiamava Camutal, figlia di Geremia da Libna. Egli fece ciò che è male agli occhi del Signore in tutto e per tutto, come aveva fatto Joachim. A causa dell'ira del Signore contro Gerusalemme e Giuda, le cose arrivarono al punto che il Signore li scacciò dalla sua presenza. Sedechia si ribellò al re di Babilonia. L'anno nono del regno di Sedechia, il decimo giorno del decimo mese, Nabucodonosor, re di Babilonia, venne con tutto il suo esercito contro Gerusalemme, si accampò contro di lei e la circondò di posti fortificati. La città fu assediata fino all'undicesimo anno del re Sedechia. Il nono giorno del quarto mese, la carestia era grave nella città e non c'era più pane per il popolo del paese. Allora fu fatta una breccia alla città e tutta la gente di guerra fuggì. Uscirono di notte dalla città per la via della porta fra le due mura, in prossimità del giardino del re. Mentre i caldei stringevano la città da ogni parte, i fuggiaschi presero la via della pianura. Ma l'esercito dei caldei inseguì il re, raggiunse Sedechia nelle pianure di Gerico e tutto l'esercito di lui si disperse e l'abbandonò. Allora i caldei presero il re e lo condussero al re di Babilonia, a Ribla, nel paese di Kamat. Egli pronunziò la sua sentenza contro di lui. Il re di Babilonia fece scannare i figli di Sedechia in presenza di lui, fece pure scannare tutti i capi di Giuda a Ribla. Poi fece cavare gli occhi a Sedechia. Il re di Babilonia lo fece incatenare con una doppia catena di bronzo e lo deportò a Babilonia e lo mise in prigione, dove rimase fino al giorno della sua morte. Il decimo giorno del quinto mese era il diciannovesimo anno di Nabucodonosor, re di Babilonia. Nebuzaradan, capitano della guardia del corpo, al servizio del re di Babilonia, giunse a Gerusalemme. Incendiò il tempio del Signore e il palazzo del re, diede alle fiamme tutte le case di Gerusalemme e arse tutte le case ragguardevoli. Tutto l'esercito dei Caldei, che era con il capitano della guardia, demolì da tutte le parti le mura di Gerusalemme. E oltre a queste cose, Geremia, il profeta, ci dice anche quello che avvenne del re Joachim dopo la sua cattura, dopo la sua deportazione in Babilonia. A conclusione del nostro libro leggiamo queste parole ai versetti dal 31 al 34. Il 37esimo anno della deportazione di Joachim, re di Giuda, il 25esimo giorno del 12esimo mese, Evil-merodach, re di Babilonia, l'anno stesso che cominciò a regnare, fece grazia a Joachim, re di Giuda, e lo fece uscire di prigione. Gli parlò benevolmente e mise il trono di lui più in alto di quello degli altri re che erano con lui a Babilonia. Gli fece cambiare i suoi vestiti di prigione. Joachim mangiò sempre a tavola con lui per tutto il tempo che egli visse. Quanto al suo mantenimento, durante tutto il tempo che visse, esso gli fu dato sempre da parte del re di Babilonia, giorno per giorno, fino al giorno della sua morte. Joachim morì a Babilonia, come il Signore aveva predetto, e Geremia predisse anche che nessun re discendente da lui si sarebbe seduto sul trono di Davide. E questo fatto pone termine alla discendenza di Davide attraverso Salomone. Infatti, come abbiamo già detto in altre occasioni, il figlio di Davide, che sederà sul trono per l'eternità, nascerà da un'altra stirpe, quella di Natan, da cui discendeva Maria, la madre di Gesù, ed è attraverso questa linea che il Signore Gesù Cristo ha il diritto al trono di Davide. Ecco perché il libro di Geremia termina con questi importanti particolari circa la famiglia regale. Questo particolare, amici, è della massima importanza perché dimostra come il Signore Gesù sia veramente ciò che affermava di essere, cioè il Figlio di Dio venuto su questa terra per espiare mediante la sua vita, con la morte sulla croce del Calvario, la condanna per i nostri peccati e donarci quindi per la fede in Lui il perdono, la vita eterna. Amica, amico, in questo momento il Signore Gesù, che ti ama tanto, desidera che tu ti rivolga a Lui per prendere quella mano che ti sta tendendo affinché tu possa fare la pace con Dio, affinché tu possa godere la comunione con Lui. Cosa farai? Lo farai aspettare, rimandando a un altro giorno? Sappi che oggi, adesso, è il tempo in cui lo puoi trovare. Il domani non ci appartiene e chissà, forze tu avrai un domani. Pensaci e non rimandare ciò che puoi fare adesso. Io l'ho fatto diverso tempo fa e non me ne sono mai pentito. Al contrario, provo ancora adesso una grande gioia per questa scelta. E con questo invito che ti faccio col cuore, mi fermo qua. E qui, appunto, come dicevamo prima, termina il libro di Geremia. Domani avremo l'opportunità di aprire un altro libro della parola di Dio. Appuntamento allora a domani. Ciao.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: A Radio Logos sono le ore 21 e 3 minuti.
4: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

cari che siete in ascolto, vi giunga gradito il saluto che Patrizia ed io vi rivolgiamo. Dal Vangelo di Giovanni iniziamo a leggere dal capitolo 11 i primi quattro versetti. Prego, Patrizia.

C'era un ammalato, un certo Lazzaro di Betania, del villaggio di Maria e di Marta, sua sorella. Maria era quella che unse il Signore di olio profumato e gli asciugò i piedi con i suoi capelli. Lazzaro, suo fratello, era malato. Le sorelle, dunque, mandarono a dire a Gesù: «Signore, ecco colui che tu ami, è malato». Gesù, udito ciò, disse: «Questa malattia non è per la morte, ma è per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio sia glorificato».

Delle molte guarigioni compiute da Gesù durante il suo ministero terreno, l'Evangelista Giovanni ne cita solo alcune, soffermandosi sulle conseguenze di quei miracoli e sulle reazioni dei giudei. La resurrezione di Lazzaro è sicuramente il maggiore miracolo compiuto dal Signore ed è una dimostrazione evidente dell'irruzione della vita nel dominio della morte. Gesù si trovava in Betania o Betabara in Perea, oltre il fiume Giordano, quando ricevette il messaggio di Marta e Maria, due sorelle che gli erano molto care, che lo avevano ospitato e che lo volevano informare intorno alla salute del loro fratello Lazzaro, che in quel momento si trovava molto ammalato. Gesù rispose e probabilmente il messo riferì queste parole alle due sorelle, che quella malattia era per la gloria di Dio e non avrebbe condotto alla morte. Egli già sapeva cosa avrebbe fatto, quali sarebbero stati gli avvenimenti e come Dio avrebbe glorificato il Figlio attraverso quella circostanza avversa e sofferta. Credo che nessuno possa sempre spiegare il motivo di certe circostanze della vita. Il perché della sofferenza è quasi sempre nascosto. E questo fatto può essere causa di turbamento, di perplessità in chi viene colpito, aggravandone il dolore. Ma Dio non è sprovveduto come noi. Egli è colui che non solo conosce tutto, ma che determina tutto. Ogni circostanza della nostra vita, ogni situazione in cui veniamo a trovarci, sono voluti da Lui. Quella malattia che faceva soffrire Lazzaro e che lo condusse alla morte non era la punizione di un peccato, non era un mezzo per migliorare, per formare il carattere, per piegare l'orgoglio o l'ostinazione. Non era sopraggiunta per insegnare ad un uomo la sua naturale precarietà, provvisorietà, e non era neppure per fare sperimentare il peso della sofferenza e della morte. Questi sono tutti possibili motivi per cui il Signore può metterci alla prova. Cose in cui in certi casi abbiamo assolutamente bisogno per farci vivere la realtà della vita. Ma quella malattia era semplicemente perché la gloria di Dio potesse prova. Cose in cui in certi casi abbiamo assolutamente bisogno per farci vivere la realtà della vita, ma quella malattia

0: assoluto sovrano, che può determinare ogni cosa, anche quelle che noi riteniamo negative, per raggiungere i suoi fini e manifestare le sue opere. Non siamo in grado di sondare il pensiero di Dio. Questo rimane nascosto, misterioso. Ma rallegriamoci anche per le sofferenze, se possiamo contribuire con la nostra ubbidienza, con la nostra sottomissione e adesione al piano di Dio, alla gloria del nostro Signore e Salvatore.
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

0: Radio Logos, Foggia.
1: Vuoi sapere qual è lo scopo che noi cerchiamo di raggiungere preparando i programmi e parlando attraverso i microfoni? Te lo sarai chiesto forse qualche volta. Ebbene, l'unica cosa che noi vogliamo è che ogni persona rifletta sulle cose del Signore e si fermi a considerare qual è il proprio rapporto con Dio. Non desideriamo proporti una nuova chiesa o una nuova religione. Desideriamo che tu, personalmente, possa incontrare Dio nella tua vita ed instaurare con Lui un rapporto di comunione. Oppure, se già sei un credente, desideriamo che tu possa approfondire la tua vita spirituale ed il tuo rapporto di fede con il Signore. Questo è l'unico fine, soltanto questo e nessun altro. Non abbiamo nessuno scopo di carattere sociopolitico ed economico. Mandiamo avanti il lavoro per aiutare ogni persona che ci ascolta a conoscere Dio, perché siamo coscienti del fatto che l'unica cosa veramente importante per l'uomo è la propria anima. Gesù disse: che giova all'uomo guadagnare il mondo intero se poi perde l'anima sua?

Leggiamo insieme da Isaia capitolo 34 versetto 16. Cercate nel libro del Signore e leggete. E ancora Luca capitolo 11 versetto 28. Beati quelli che ascoltano la parola di Dio e la osservano. Se leggiamo la Bibbia senza preconcetti e con umiltà, Dio opera in noi per mezzo del suo Spirito che illumina la nostra intelligenza e il nostro cuore. Scopriamo che quel Dio che non possiamo vedere con i nostri sensi naturali è il Dio che ama senza eccezione tutti gli uomini. Egli si è rivelato nel Figlio, l'uomo Cristo Gesù, e in Lui si è avvicinato a noi. Gesù non è venuto per giudicare, ma per salvare coloro che credono in Lui, dando se stesso per cancellare i loro peccati. La Bibbia non è un libro come gli altri, è la parola di Dio data agli uomini. Voi l'avete letta, e se non l'avete ancora letta, fatelo immediatamente. Può realmente stravolgere i vostri concetti personali e la vostra vita nel profondo del vostro cuore.

0: A Radio Logos sono le ore 21 e 32 minuti.
1: Punto e a capo.
2: In compagnia di
3: Gianfranco Piccirillo.
1: Ciao, benvenuto o bentornato all'ascolto di Punto e a capo. Non tutti sanno che leggere fa bene. Purtroppo sono molti quelli che si privano di questo bene e che preferiscono spendere il loro tempo davanti a un televisore o a un videogame, a seconda dell'età. Secondo l'Istat, nel 2004 poco più di 29 milioni di persone, italiane ovviamente, con più di 6 anni di età, hanno letto almeno un libro non scolastico. Ma al di là dei dati statistici, molti che faticano a leggere forse non sono mai stati educati a farlo e non ricevono tuttora stimoli da nessuno. La moderna medicina poi spesso ribadisce che leggere è una delle ginnastiche cerebrali più efficaci. Contro la demenza senile non c'è miglior cura del leggere per non spegnere il proprio cervello alla passività dell'ascolto audiovisivo. Ma la difficoltà sembra quella di far capire alle persone il valore di un libro o di uno scritto in generale. Ma può darsi che il problema sia un altro. Voltaire infatti diceva che un uomo si giudica dalle sue domande piuttosto che dalle sue risposte. Forse molti non sentono il bisogno di leggere o cercare risposte perché probabilmente non hanno delle domande, ma hanno maturato la consapevolezza di sapere già tutto. Che tristezza. Ciao da Gianfranco Piccirillo, a domani.
3: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

Leggiamo insieme da Romani, capitolo 1, versetto 20, e dice: le sue qualità invisibili, e cioè quelle di Dio, la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue. Perciò essi, e cioè gli uomini, sono inescusabili. Forse tu credi che il semplice caso sia all'origine dell'universo. Anche se tutti sono d'accordo nel riconoscere la sua estrema complessità e la sua prodigiosa organizzazione. Ma allora, queste leggi che reggono l'universo sarebbero apparse da sole? Ti occorre una fede molto grande, immensa e smisurata per credere a tutte le teorie che l'uomo nel suo orgoglio ha inventato per dimostrare che non c'è stato orologiaio per creare quell'orologio così complicato che è l'universo, ma che tutto si è formato da solo. Io ho una piccolissima fede, ma l'ho riposta in un grande Dio che è luce e amore. Quelli che tu consideri anime semplici sono proprio quelle ripiene della luce e della conoscenza di Dio. Abbi vera fede, credi nel Figlio di Dio, la luce del mondo, morto per i tuoi peccati. Allora la conoscenza del Dio vivente e vero e la sua bontà si imporranno a te. E con gioia, inchinandoti davanti a Lui, dirai in verità: Signore mio e Dio mio, come scritto in Giovanni, capitolo 20, versetto 28.

0: A Radio Logos. Sono le ore 22. Buon ascolto.
1: L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico.

0: L'ambito del nostro ornitorinco in cui parliamo di vista, Mario Calvagno e Carmen Zammataro insieme a un ospite che sta con noi al telefono.
1: Il professor Filippo Cruciani, professore aggregato di oculistica all'Università La Sapienza di Roma. Grazie di essere con noi.
2: Grazie.
0: Benvenuto.
1: Parliamo quindi di patologie visive. Quali sono le principali?
2: Ma le patologie visive sono tantissime. L'occhio è un organo che viene colpito frequentemente e a tutte le età, ma anche i bambini sono a forte rischio. Le malattie più frequenti che colpiscono all'occhio comunque sono quelle dell'anziano. L'occhio entra, diciamo, in una sorta di rischio patologico dopo i 60 anni. Tutti sanno l'alta prevalenza della cataratta, tutti in famiglia hanno avuto sicuramente qualche parente che si è operato di cataratta e hanno anche qualche parente affetto da una malattia molto comune e anche invalidante come il glaucoma. E poi l'occhio è anche a rischio per molte malattie generali, prima fra tutti il diabete, che può dare una retinopatia diabetica e può essere causa di ipovisione e cecità.
1: Professore, si può fare prevenzione per quanto riguarda le malattie visive?
2: Sì, si può fare, anzi è fondamentale fare prevenzione. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ce lo ricorda continuamente e il senso della Giornata Mondiale della Vista, non solo in Italia ma in tutto il mondo, ha proprio come primo obiettivo questo: sensibilizzare la gente perché stia attenta alla sua vista. Perdere la vista è un dramma gravissimo. L'organo della vista è quello che ci mette in contatto con l'ambiente esterno e ci permette di essere autonomi, e praticamente è un bene che noi dobbiamo assolutamente conservare, e questo lo si fa facendo prevenzione, prevenendo queste gravi malattie che dicevamo prima. La prevenzione va fatta a tutte le età, ma soprattutto nella persona anziana.
0: E professor Cruciani, entrando proprio nel merito della prevenzione, possiamo fare anche un esempio semplice, facile da capire per i nostri ascoltatori, a proposito di una malattia che, se prevenuta anche con una certa facilità, può essere invece poi evitata?
2: Certo. C'è un caso classico che è il glaucoma. Il glaucoma è una malattia subdola, il paziente non avverte assolutamente nessun fastidio. Quando si accorge di avere la malattia si è in fase molto avanzata. Può sembrare strano, ma arrivano da noi persone che hanno perso più del 90% della loro funzione visiva e non si sono accorti assolutamente di nulla. Perché? Perché è una malattia completamente asintomatica. Allora, che cosa bisogna fare? Bisogna individuare la malattia in questa fase, diciamo, presintomatica, preclinica, e questo lo si fa controllando soprattutto la pressione endoculare, che viene normalmente eseguita in una visita oculistica.
1: Cioè, questo significa che annualmente bisogna andare dall'oculista?
2: Sì, noi diamo così dei consigli, annualmente, ecco, non che tutti gli anni le persone devono recarsi dall'oculista. Diciamo, ci sono delle fasce di età più a rischio. Chiaramente dopo i 60 anni è bene farsi vedere frequentemente, poi se c'è una certa familiarità oppure con la presenza di alcuni sintomi oculari è sempre bene controllarsi più frequentemente. Ma noi consigliamo anche i genitori a portare presto dall'oculista i loro figli. Abbiamo fatto delle indagini con la IAPB Italia, che è un'agenzia che si occupa proprio di queste problematiche qui, e ci siamo accorti che i genitori oggi sì sono sensibili nei confronti di queste problematiche, però magari portano il figlio a controllo quando magari è già tardi e già sono insorti dei problemi. Noi consigliamo una visita alla nascita, e questo chiaramente dovrebbe essere svolto dalle strutture pubbliche, poi assolutamente una visita visita compiuta entro i 3 anni di età, intorno ai 3 anni diciamo. Spostare la visita, come fanno molti genitori, verso i 6-7 anni, si rischia di non riuscire a prevenire un altro problema molto importante, che è il cosiddetto occhio pigro, cioè ecco, l'occhio pigro, che è una condizione per cui un occhio vede meno dell'altro in assenza di grosse patologie, di grosse alterazioni anatomiche.
1: Quindi, professore, entro i 3 anni, anche se non si nota niente di particolare?
2: Noi consigliamo che la visita sia obbligatoria intorno ai 3 anni,
1: sì,
2: anche se non si nota niente, perché il bambino non si lamenta di niente, ecco.
1: Bene, professore, quali sono i numeri che ci sono per quanto riguarda i vedenti o i non vedenti? Un po' di statistica, insomma.
2: Sì, ma guardi, vorrei un pochino allargarmi, non rimanere nell'ambito italiano, anche perché è la giornata mondiale della vista.
1: Certo.
2: Il problema della cecità è un problema gravissimo a livello mondiale, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ce lo ricorda in continuazione. Il numero dei ciechi nel mondo stimato è di circa 37 milioni, una cifra che fa impressione, di ciechi totali. Poi ci sono gli ipovedenti e sono stimati intorno ai 135 milioni. L'ipovedente è quello che magari percepisce la luce, riesce a muoversi, però non riesce a compiere tutte le normali attività quotidiane che ognuno di noi deve compiere in assoluta autonomia. Ecco, sono cifre molto impressionanti. È chiaro, l'80% di questi ciechi si trovano nei paesi poco sviluppati, e la causa principale è la cataratta e anche le malattie infettive, che qui da noi sono completamente scomparse. Per quanto riguarda l'Italia, ecco, i ciechi stimati sono circa 300.000, ecco, è anche una cifra molto alta, nonostante i grandi progressi della tecnologia medica, della ricerca medica, dell'assistenza sanitaria in Italia. I ciechi sono ancora un numero elevato, ma quello che preoccupa di più è il numero elevato degli ipovedenti, che sono in continua crescita anche qui da noi e superano abbondantemente il 1 milione, e sono anche queste stime. L'ipovedente italiano è di solito una persona anziana, è una persona con più di 70 anni che è uscita dall'ambiente, diciamo, lavorativo, vive in una sorta di isolamento, anche perché almeno nelle grandi città non c'è più quel supporto della famiglia che c'era una volta. Spesso vive solo, con tanti problemi di tipo nella sua vita di relazione. Ecco, questo tipo di ipovedente, questa figura è in forte crescita anche in Italia, e in questo senso bisogna lavorare, perché le possibilità che noi abbiamo nei loro confronti sono quelle della riabilitazione visiva. La medicina a un certo momento si ferma, magari un po' di ipovedente, questa figura è in forte crescita anche in Italia, e in questo senso bisogna lavorare, perché le possibilità che noi abbiamo nei loro confronti sono quelle della riabilitazione

0: mondo della visione e della cecità, a che punto è? Ci sono delle situazioni sperimentali, ci sono dei miglioramenti rispetto al passato in certi settori?
1: Sì, la ricerca è molto impegnata in questo settore e praticamente è impegnata anche con progetti al limite dell'utopia. Molti hanno sentito parlare dell'occhio bionico.
2: Infatti, sì, è quello che volevo chiedere.
1: Ecco, sì.
2: Quanto c'è di reale in questo?
1: Certo, in questa reale, la ricerca si sta muovendo e io credo che in tempi non brevi, in tempi lunghi si otterranno dei risultati. E ci vuole certamente uno sforzo economico non indifferente, però possibilità ci sono a lunghissima scadenza, non immediate. Adesso si hanno soltanto dei primi risultati che sono delle stimolazioni visive percepite a livello cerebrale, ma solo quello. E poi c'è tutto il discorso delle cellule staminali, e quello è un altro settore che ci fa ben sperare. Però ecco, anche in questo campo, quando andiamo a parlare di strutture nervose, il discorso diventa complesso e così dobbiamo solo sperare, però si può sperare.
0: Certo, certo.
2: Bene, professore, allora a chiusura di questo suo intervento, cosa possiamo dire agli ascoltatori per raccomandare la prevenzione e la cura della vista?
1: Ecco, il messaggio è quello di fare molta prevenzione. Ecco, la prevenzione nasce da un'esigenza interna individuale di una persona. Oggi questa coscienza sanitaria la troviamo sempre di più in Italia. Bisogna lavorare molto in questo senso. Dicono di solito gli epidemiologi che in questo settore si semina oggi e si raccoglie a lunga distanza. Ecco, l'importante è appunto lavorare in questo senso.
2: Bene, ringraziamo il professor Filippo Cruciani, professore aggregato di oculistica all'Università La Sapienza di Roma. Grazie, a risentirla.
0: Alla prossima.
1: Grazie a loro, arrivederci.
3: L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico.

L'apostolo Giovanni dice: chi crede nel figliuolo ha vita eterna, ma chi rifiuta di credere o disubbidisce al figliuolo non vedrà la vita, ma l'ira di Dio resta sopra di lui. Giovanni capitolo 3 versetto 36. Il rifiuto di credere in Gesù è dunque un atto di disubbidienza, è il peccato supremo, quello che non può essere perdonato. Poiché se l'uomo rifiuta il Salvatore che Dio gli ha dato, non vi è salvezza possibile per lui. Non ha che una cosa da attendere, la sua condanna. Quale sarà la fine di quelli che non ubbidiscono all'Evangelo? Prima Pietro capitolo 4 versetto 17. Sarà l'ira di Dio che viene sugli uomini ribelli. Efesini capitolo 5 versetto 6.

Thank you.

0: Oameni prea de mari.
1: Scuza, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

La parola Vangelo si traduce in notizia che porta gioia, ma questa non è una semplice notizia. Il Vangelo è una notizia che cambia la vita per sempre. Dopo essere stata conquistata e schiavizzata dai persiani, la Grecia vinse due battaglie decisive, Maratona e Solmus. Allora i greci mandarono degli eraldi, chiamati anche evangelisti, a dare la buona notizia alle città. Abbiamo combattuto per voi e abbiamo vinto. Ora non siete più schiavi, ora siete liberi. La realtà è che siamo tutti schiavi. Schiavi del peccato, schiavi della morte. Abbiamo tutti bisogno di una buona notizia. Gesù, figlio di Dio, pienamente uomo, porta in sé la notizia che cambierà completamente le nostre vite. La notizia è questa. Io sono Dio e vengo a te per fare ciò che non si può fare per te. Vengo a prendere quello che ti meriti in modo da poterti dare quello che io merito. Non potete calcolare quanto mi sia costato e non potete immaginare la profondità del mio amore per voi. È un dono che vi offro gratuitamente. Allora pentiti di tutte le azioni che ti allontanano da me e seguimi. Seguimi perché sono l'unica via per la vita eterna. Seguimi perché sono il Salvatore che stavi cercando. Seguimi perché ho autorità su tutto e mi sono umiliato per te. Seguimi perché sono morto per te. Io sono il vero amore, la vita vera. Questa è la mia buona notizia per voi. Questo è il mio Vangelo. Siete stati liberati per grazia e non siete più schiavi.

Ascolta e sostieni Radio Logos. Radio Logos ti offre una programmazione 24 ore su 24 senza alcuna pubblicità, grazie al sostegno proveniente esclusivamente dalle offerte dei suoi ascoltatori. Sostieni anche tu Radio Logos inviando la tua offerta al conto corrente postale numero 165-88717 intestato a Radio Logos, Foggia. Ricorda, conto corrente postale 165-88717 intestato a Radio Logos, Foggia.

0: A Radio Logos sono le ore 22 e 53 minuti.
1: State per ascoltare una serie di studi portati al centro Betel in Castelnuovo della Daunia, provincia di Foggia, durante un campo giovanile. Il relatore del campo è Jim Lines, missionario operante nell'Emilia-Romagna, e il tema di questi studi è essere veri discepoli. Per motivi tecnici, lo studio di oggi è stato diviso in due parti. Nello scorso appuntamento abbiamo ascoltato la prima parte, oggi ascolteremo la seconda parte. Buon ascolto!
2: Non erano veri discepoli? Chi solo prestava ascolto alle parole e agli insegnamenti di Gesù. Solo perché uno stava lì ad ascoltare, non faceva di lui o di lei un vero discepolo di Cristo. O non era vero discepolo chi trascorreva molto tempo con Gesù. Le folle tante volte sono arrivate la mattina e sono tornate a casa la sera, ma solo perché stavano lì tutto il giorno ad ascoltare le parole di Cristo, non faceva di loro dei veri discepoli. E solo perché siete qui ad ascoltare gli studi, questo non farà di voi dei veri discepoli. Il metro, come leggiamo in Giovanni 8:31, è questo. Come disse Gesù: se perseverate nella mia parola, siete veramente miei discepoli. Non con un accostamento superficiale, indifferente, no. Se voi volete essere dei veri discepoli di Cristo, dovete dimostrarlo tramite una perseveranza nella parola di Dio. Una seconda categoria di persone che andava dietro a Gesù erano i convinti. Sono passati dall'essere curiosi e sono diventati convinti. Per esempio, in Giovanni 2:11 Gesù fece questo primo dei suoi segni miracolosi in Cana di Galilea e manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. Allora sono passati da quella schiera di curiosi e sono diventati convinti nel loro intimo che il loro maestro era chi diceva di essere e aveva il potere non solo di fare miracoli e trasformare l'acqua in vino, ma aveva anche il potere di trasformare i loro cuori. E noi dobbiamo essere convinti di questo. Matteo 16:13, il Signore Gesù poi chiede ai discepoli: chi dice la gente che sia il figlio dell'uomo? E poi cominciarono a dire: beh, alcuni dicono che sei profeta, alcuni Giovanni, eccetera, eccetera, Elia. E poi il Signore fa un'altra domanda in Matteo 16:15: ma chi dite voi che io sia? Qual è la vostra opinione intorno alla persona di Cristo? Cosa è Cristo per voi? E questo ci fa capire se siete solo dei curiosi, se siete convinti, e Pietro, come sappiamo, cosa disse? Quando Gesù chiese: e voi chi dite che io sia? Tu sei il Cristo. Tu sei il Messia. Tu sei il Figlio di Dio. Forse tu sei arrivato a questo punto, dove sei convinto nel tuo intimo che Gesù Cristo è veramente Figlio di Dio. Però questo fa di voi non solo dei curiosi, ma siete arrivati ad essere convinti. Però questo non è l'ultimo stadio di un vero discepolo. Non siete dei veri discepoli solo perché credete che Cristo sia Dio, il Messia. Dovete andare ancora avanti per diventare dei consacrati. È qui che cade l'asino. Tante volte. Siamo disposti ad arrivare ad un certo punto, dare una certa parte della nostra vita al Signore e poi non vogliamo andare oltre. Il Signore non è venuto solo per essere il tuo Salvatore. E noi leggiamo in Romani capitolo 14, versetti 7 a 9, un insegnamento molto interessante. Qualcuno sa cos'è? Romani 14, 7 a 9. Non tutti insieme, eh? Mi raccomando. Cosa dice l'Apostolo Paolo intorno alla posizione che dovrebbe avere Gesù Cristo nella nostra vita? Romani 14, 7 a 9. Qualcuno lo vuole leggere? A voce alta? Elia?
3: Poiché nessuno di noi vive per se stesso e nessuno muore per se stesso, perché se ne viene tornato in vita per essere il Signore e dei morti e dei viventi.
2: Quest'ultimo versetto spiega per quale motivo Cristo è venuto e per quale motivo Egli mi ha salvato. Non solo per portarmi un giorno in cielo, non solo per perdonarmi i miei peccati, non solo per fare di me un suo figlio, ma Egli è morto ed è risuscitato affinché diventasse chi? Signore dei morti e dei viventi. Non potete dire di essere un vero discepolo di Gesù se Egli non è il tuo Signore, il tuo capo supremo. Se non ti sei consacrato a Lui. Tanti credenti pensano di poter vivere la vita cristiana come vogliono loro, senza impegno. Invece il Signore non ci ha chiamati a questo. Il Signore ci ha chiamati, ognuno, alla consacrazione completa. In Matteo 16, 16, Pietro disse: tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente. Era convinto in cuor suo che questa era una realtà. E Gesù chiese in Giovanni 6, 67 e 68: non volete andarvene anche voi, dato che molti di quelli che avevano ascoltato i suoi insegnamenti se ne andavano? Questi erano i curiosi. Ah, no, no, no, no. Il signore chiede troppo, io non sono disposto a pagare il prezzo. E tagliano la corda. E Gesù dice ai suoi: e voi? Volete andarvene anche voi? E Pietro rispose: Signore, a chi andremo noi? Tu, solo tu, hai parole di vita eterna. Non c'è nessun'altra fonte di verità. Cosa chiede o richiede Gesù dai suoi discepoli? Proprio questo, in Luca 9, 23. Se uno vuol venire dietro a me, primo passo, rinunzi a se stesso. È questo che non mi piace. Dire di no a me stesso. Eppure molti pensano di essere dei veri discepoli del Signore perché hanno creduto in Lui. E Gesù dice: no, no, no, no. Se tu vuoi venire dietro a me, prima di tutto devi rinunciare a te stesso, ai tuoi piani. Devi prendere su la tua croce. E cosa vuol dire questo? Cos'era la croce per Cristo? Era la volontà del Padre per Lui. E perciò Gesù sta dicendo: tu devi dire di no a te stesso, devi identificarti completamente con la volontà del Padre per la tua vita e poi mi devi seguire, non la domenica mattina soltanto. Qui parla di una costanza giornaliera. Gesù era venuto nel mondo per fare che cosa? Per morire, per dare la sua vita. E se tu vuoi seguire Gesù, tu sai in quale direzione andava. In Luca 14, 27 dice: chi non porta la sua croce e non viene dietro a me, non può essere mio discepolo. Perciò, non illuderti. Se non sei disposto ad identificarti completamente con il Signore Gesù Cristo, se non sei disposto ad affrontare la morte, non puoi essere il discepolo di Gesù. In Luca 14, 33, egli aggiunge: così dunque, ognuno di voi che non rinunzia a tutto quello che ha non può essere mio discepolo. Perciò il Signore pretende da ognuno di noi un abbandono completo, totale di noi stessi, dei nostri piani, per accogliere pienamente la sua volontà per la nostra vita. Cristo si presenta come il pane della vita, quel pane che soddisfa non solo la fame del corpo, ma quella fame spirituale, come colui che era venuto dal cielo per dar loro vita. dice: voi avete mangiato di questo pane, ma io sono venuto dal cielo per soddisfarvi in un altro modo, per darvi una completa soddisfazione interna. Se volete una vita veramente soddisfatta, che vale la pena di essere vissuta, è questa. Egli è la vera vita. E dopo aver spiegato tutto questo alla folla, dopo aver sfamato la folla, dopo aver sperimentato di persona questo miracolo, qual è la risposta della folla? Giovanni 6, 60 a 66. Chi lo vuol leggere? Notate che possiamo essere anche noi fra questi che rispondono in questo modo. Giovanni 6, 60 a 66. Chi lo legge? Troppo duro questo. Io non so.

dovete diventare dei veri discepoli di Gesù, restando in quella posizione. Dovete passare dall'essere dei curiosi a diventare dei convinti e poi a diventare dei consacrati. Se non siete dei consacrati, non andrete da nessuna parte nella vostra vita spirituale. La risposta di molti, il costo è troppo alto. E se ne sono andati da lui. Non so quale sarà il vostro comportamento alla fine di questi studi, ma prego proprio che non sarà questa, che non resterete soltanto fra i curiosi o neanche fra i convinti, ma che sarete veramente dei consacrati al Signore. Ci siamo fermati lungo il nostro cammino e siamo rimasti fra coloro che sono semplicemente curiosi o addirittura convinti, ma non siamo arrivati a far parte di coloro che si sono completamente consacrati a Cristo. Solo voi siete in grado di dare una risposta in merito. Il cieco che fu guarito da Gesù, dopo essere stato guarito da Cristo, voleva seguirlo per la via. Egli udì le parole di Cristo e sperimentò nel suo corpo il miracolo della guarigione, poi si gettò ai piedi di Gesù in sottomissione per adorarlo e per obbedirgli. E voleva seguirlo per la via. Qual era la via che Cristo aveva intrapreso? Dove era diretto Gesù? Verso Gerusalemme, dove sarebbe stato maltrattato, ucciso. Ed il cieco che ha capito dove andava Gesù voleva identificarsi con lui. Non importava se doveva dare la propria vita per lui. Era disposto a pagare il prezzo. La domanda resta stasera: quale sei? Curioso? Convinto? Consacrato. Prego proprio che alla chiusura di questi studi potrete dire tutti: io mi sono consacrato completamente, interamente a Gesù Cristo. Non voglio essere un semplice discepolo come tanti, voglio essere un vero discepolo di Gesù. Preghiamo. Caro Padre, tu conosci il cuore di ciascuno qui. Tu sai anche i moventi per cui siamo venuti, ma tu brami fare di noi dei veri tuoi discepoli. E noi vogliamo rispondere nel modo voluto.

0: a questa tua chiamata. Opera in noi, Signore, affinché possiamo dire alla chiusura di questo tempo insieme: so cosa vuol dire essere un vero discepolo di Gesù. Che sia l'esperienza, Signore, di ciascuno qui presente. Te lo preghiamo nel nome di Cristo.
1: Desidero quindi ringraziare il Signore per questo primo studio. Abbiamo già compreso il tema e sicuramente in questi giorni Dio continuerà a parlare al nostro cuore in modo che susciti in noi quell'interesse che per in qualche modo per provocarci, per provocare il nostro cuore in modo che ognuno di noi dia una risposta a queste domande.
2: Avete ascoltato uno studio portato al centro Bethel in Castelnuovo della Daunia, provincia di Foggia, durante un campo giovanile. Ricordiamo che il relatore del campo è Jim Lines, missionario operante nell'Emilia-Romagna, e ricordiamo che il tema di questi studi è essere veri discepoli. Oggi avete ascoltato la seconda parte dello studio. A risentirci al prossimo appuntamento, sempre su queste frequenze. Che Dio vi benedica.

La Bibbia dice: state in guardia, vegliate, poiché non sapete quando Egli verrà. Quante persone comuni, intendo di quelle che incontriamo ogni giorno per strada, sanno che Gesù sta per ritornare? Pochissime, credo. Eppure nel Vangelo troviamo più volte ribadita questa verità. Proprio così, esattamente come Gesù è venuto una prima volta, è morto, è risorto ed è salito in cielo, un giorno ritornerà e ogni occhio lo vedrà. Ecco dunque che Dio ci invita a stare in guardia, pronti per quel giorno, affinché il Signore ci possa riconoscere come Suoi. E tu, sei pronto?

La parola Vangelo si traduce in notizia che porta gioia, ma questa non è una semplice notizia. Il Vangelo è una notizia che cambia la vita per sempre. Dopo essere stata conquistata e schiavizzata dai persiani, la Grecia vinse due battaglie decisive, Maratona e Solnus. Allora i greci mandarono degli eraldi, chiamati anche evangelisti, a dare la buona notizia alle città. Abbiamo combattuto per voi e abbiamo vinto. Ora non siete più schiavi, ora siete liberi. La realtà è che siamo tutti schiavi. Schiavi del peccato, schiavi della morte. Abbiamo tutti bisogno di una buona notizia. Gesù, figlio di Dio, pienamente Dio, pienamente uomo, porta in sé la notizia che cambierà completamente le nostre vite. La notizia è questa. Io sono Dio e vengo a te per fare ciò che non si può fare per te. Vengo a prendere quello che ti meriti in modo da poterti dare quello che io merito. Non potete calcolare quanto mi sia costato e non potete immaginare la profondità del mio amore per voi. È un dono che vi offro gratuitamente. Allora pentiti di tutte le azioni che ti allontanano da me e seguimi. Seguimi perché sono l'unica via per la vita eterna. Seguimi perché sono il Salvatore che stavi cercando. Seguimi perché ho autorità su tutto e mi sono umiliato per te. Seguimi perché sono morto per te. Io sono il vero amore, la vita vera. Questa è la mia buona notizia per voi. Questo è il mio Vangelo. Siete stati liberati per grazia e non siete più schiavi.

Leggiamo dalla lettera a Tito, capitolo 2, versetto 11. La grazia di Dio, salvifica per tutti gli uomini, si è manifestata. E ancora Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 17. La grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Che cos'è la grazia di Dio? Alcuni pensano che quando si parla della grazia di Dio si voglia dire che Dio è indulgente, compiacente, pronto a perdonare tutto e tutti ad occhi chiusi. Per altri è la soluzione nei casi disperati. Allora si invoca la grazia di Dio. Altri ancora, e sono molti, immaginano che per guadagnarsi il paradiso debbano fare ogni sforzo possibile. E poi, se i loro meriti sono insufficienti, la grazia di Dio compenserà quello che manca. No. La grazia di Dio è tutt'altra cosa. Se non è correttamente intesa, ci si fa di Dio un'immagine falsa, perché si pensa che egli sia indifferente al male e allo stato di perdizione in cui si trovano tutti gli uomini per natura. Dio è certamente misericordioso, buono e potente nello stesso tempo, pronto a venire in aiuto alla sua creatura. È un Dio d'amore che vuole il bene eterno degli uomini. Ma è anche il Dio che non può tollerare il male senza punirlo, che non può considerare il colpevole come innocente, è scritto in Numeri capitolo 14, versetto 18. Solo Dio poteva salvare noi peccatori senza rinunciare a dare ai nostri peccati la punizione che meritavamo. In che modo? Per mezzo di Gesù Cristo, che è venuto in terra per farsi carico dei nostri peccati e subire lui al posto nostro il castigo di Dio. È così che Dio può far grazia a tutti, senza distinzione. Ma c'è una condizione: che ciascuno individualmente riconosca il bisogno che ha di questa grazia e accetti Gesù come proprio Salvatore e Signore della propria vita.

0: Leggiamo dalla lettera a Tito, capitolo 2, versetto 11. La grazia di Dio, salvifica per tutti gli uomini, si è manifestata. E ancora Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 17. La grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Che cos'è la grazia di Dio? Alcuni pensano che quando si parla della grazia di Dio si voglia dire che Dio è indulgente, compiacente, pronto a perdonare tutto e tutti ad occhi chiusi. Per altri è la soluzione nei casi disperati. Allora si invoca la grazia di Dio. Altri ancora, e sono molti, immaginano che per guadagnarsi il paradiso debbano fare ogni sforzo possibile. E poi, se i loro meriti sono insufficienti, la grazia di Dio compenserà quello che manca. No, la grazia di Dio è tutt'altra cosa. Se non è correttamente intesa, ci si fa di Dio un'immagine falsa, perché si pensa che egli sia indifferente al male e allo stato di perdizione in cui si trovano tutti gli uomini per natura. Dio è certamente misericordioso, buono e potente nello stesso tempo, pronto a venire in aiuto alla sua creatura. È un Dio d'amore che vuole il bene eterno degli uomini, ma è anche il Dio che non può tollerare il male senza punirlo, che non può considerare il colpevole come innocente, è scritto in Numeri capitolo 14, versetto 18. Solo Dio poteva salvare noi peccatori senza rinunciare a dare ai nostri peccati la punizione che meritavamo. In che modo? Per mezzo di Gesù Cristo, che è venuto in terra per farsi carico dei nostri peccati e subire lui al posto nostro il castigo di Dio. È così che Dio può far grazia a tutti, senza distinzione. Ma c'è una condizione: che ciascuno individualmente riconosca il bisogno che ha di questa grazia e accetti Gesù come proprio Salvatore e Signore della propria vita.
1: A Radio Logos sono le ore 24. Buon ascolto.

Un caloroso saluto a tutti voi, amici ed amiche, da Matteo, che vi invita ad ascoltare questo programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Entriamo subito nel vivo del programma e il titolo è Il Giardino di Dio numero 7. Leggiamo dalla lettera che l'Apostolo Paolo ha scritto ai Galati al capitolo 5, il verso 22. E dice così: il frutto dello Spirito invece è amore, allegrezza, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Contro queste cose non vi è legge. Allora, il settimo frutto del giardino di Dio che stiamo vedendo da alcuni giorni è la fedeltà. Come gli altri frutti precedenti che abbiamo visto, cioè l'amore, l'allegrezza, la pace, la pazienza, la benevolenza, la bontà, e questo settimo è, come dicevo, la fedeltà. Sono tutti frutti che lo Spirito Santo dà ad ogni credente. La fedeltà, quindi, che vuol dire costante rispondenza alla fiducia che viene accordata da altri o un impegno liberamente assunto. Il termine che nella Bibbia italiana è stata tradotta con fedeltà, in ebraico è un termine usato anche per le costruzioni, proprio in riferimento a ciò che è stabile, sicuro, certo, ciò che rimane uguale a se stesso. E perciò anche questo, cioè nel senso che è tutto vero. Per cui la fedeltà è la qualità di essere leali e coerenti nel mantenere gli impegni che si prendono, nel mantenere coerenti i legami, gli obblighi che si assumono. Una domanda che vorrei porre a ciascuno di voi: esiste ancora la fedeltà oggi? Oppure ha senso parlare ancora di fedeltà? Sappiamo, amici, viviamo in una cultura dove la parola data non ha nessun valore, ma la fedeltà vale in tutti gli ambiti della vita, senza esclusione di sorta. Nel contesto coniugale e familiare, come pure nell'ambito lavorativo, con gli amici, a scuola, insomma, non esiste nella sfera umana dove si possa fare a meno della fedeltà. L'osservanza reciproca da parte dei componenti alle relazioni sociali e dei doveri derivanti dai vari rapporti è appunto indispensabile per la civile convivenza e anche per la pace nei rapporti umani. La fedeltà è strettamente legata alla virtù, al dovere morale, alla fiducia con cui due persone o una collettività si è vincolata reciprocamente. In questa scelta, però, è fondamentale che ci sia il presupposto della libertà. Se ci addentriamo ulteriormente nel significato del termine
fedele, notiamo che la sua etimologia rimanda al latino fides, che vuol dire appunto fede. E quindi fedele è colui che osserva con lealtà la fede data o avuta, i fatti, le promesse e così via. Oggi la fedeltà è una virtù poco praticata e è alla base dei rapporti rovinati tra marito e moglie, tra figli e genitori, tra genitori e figli, colleghi di lavoro, eccetera. Diceva il famoso narcisista maschilista ed amante del paradosso Oscar Wilde, diceva: chi ama una volta sola nella vita ha una natura superficiale. Ciò che alcuni qualificano per lealtà e fedeltà, io direi piuttosto apatia, dovuto all'uso o all'assenza di immaginazione. Io direi che questo Oscar Wilde abbia avuto una mente molto perversa al suo tempo. Dispiace che molte persone lo prendono come esempio, oppure citano alcuni versi da lui pronunciati. Ma allora, cos'è la fedeltà come frutto del giardino di Dio? Per prima cosa dobbiamo dire, ed è buono sapere, che Dio stesso è fedele. E Dio è fedele per definizione. Infatti dice il famoso profeta Daniele, nel suo libro, il capitolo 7, al verso 9, dice: riconosci dunque che il Signore, il tuo Dio, è Dio, il Dio fedele, che mantiene il suo patto e la sua bontà fino alla millesima generazione verso quelli che lo amano e osservano i suoi comandamenti. Oppure c'è un'altra espressione che vorrei citare, quando dice: manteniamo ferma la confessione della nostra fede senza vacillare, perché fedele è colui che ha fatto le promesse. Questo lo scrive lo scrittore agli Ebrei, al capitolo 10, al versetto 23. La fedeltà, quindi, cari amici, è una virtù che deve far parte della vita di ogni credente. E questo testimonierà al mondo che appartiene a colui che è fedele. Se oggi il Vangelo risulta poco credibile alla gente, non è per nessun altro motivo se non coloro che lo proclamano non sono fedeli al Vangelo stesso. Non hanno credibilità. L'Apostolo Paolo raccomanda al suo figlio spirituale Timoteo, nella sua seconda lettera, al capitolo 2, al verso 2, le cose che hai udite da me in presenza di molti testimoni, affidale a uomini fedeli che siano capaci di insegnarle anche ad altri. Bene amici, siamo giunti al termine. Io vi ringrazio per l'ascolto, amici, e a risentirci a domani. Dio vi benedica.

Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Cari ascoltatori, oggi continueremo con questa parte triste, triste del Vangelo, perché porta alla crocifissione in breve del nostro Salvatore. 14° capitolo, versetto 22 al 42, Vangelo secondo Marco. Mentre stavano mangiando, Gesù prese del pane, chiese la benedizione di Dio, poi lo spezzò e lo diede ai discepoli dicendo: «Mangiate, questo è il mio corpo». Poi prese un bicchiere di vino, di cui ringraziò Dio, lo porse ai discepoli. 2 al 42, Vangelo secondo Marco. Mentre stavano mangiando, Gesù prese del pane, chiese la benedizione di Dio, poi lo spezzò e lo diede ai discepoli dicendo: «Mangiate, questo è il mio corpo».

si diressero sul Monte degli Ulivi e Gesù disse ai discepoli: «Tutti voi mi abbandonerete, perché Dio ha detto per mezzo dei profeti: ucciderò il pastore e le pecore saranno disperse. Ma dopo che sarò risorto, andrò in Galilea e là ci rivedremo». Allora Pietro gli disse: «Io non ti abbandonerò mai, non importa ciò che faranno gli altri». Ma Gesù replicò: «Pietro, io invece ti dico che prima che il gallo canti una seconda volta domani mattina, mi avrai rinnegato 3 volte». «No», esclamò Pietro, «neppure se dovessi morire con te, non ti rinnegherò mai». E gli altri discepoli dicevano lo stesso. Erano giunti intanto ad un orto di olivi chiamato l'orto di Getsemani. Gesù ordinò ai suoi discepoli: «Sedete qui mentre vado a pregare». Prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e cominciò a sentirsi oppresso dall'orrore e da una profonda angoscia. Allora Gesù disse loro: «La mia anima è oppressa dal dolore per la morte che si avvicina. Restate qui e state svegli con me». Andò più avanti, poi cadde a terra pregando Dio che, se era possibile, gli risparmiasse il momento terribile che lo aspettava. «Padre, padre», diceva, «ogni cosa ti è possibile, allontana da me questo calice di dolore. Tuttavia sia fatta la tua volontà, non la mia». Poi tornò dai 3 discepoli e li trovò addormentati. «Simone», chiamò, «dormi? Non sei riuscito a star sveglio con me neppure un'ora? State svegli e pregate per non cadere in tentazione, perché anche se lo spirito è pieno di buona volontà, il corpo è tanto debole». Gesù si allontanò di nuovo e pregò, ripetendo le stesse parole. Poi ritornò da discepoli e ancora una volta li trovò addormentati perché non erano riusciti a tenere gli occhi aperti e non sapevano che cosa rispondergli. La 3ª volta che tornò da loro disse: «Dormite pure, riposatevi». «Ma no, il tempo di dormire è finito. Ecco, sono tradito e consegnato a degli uomini malvagi. Venite, alzatevi, dobbiamo andare. Ecco, sta arrivando l'uomo che mi tradirà». Mentre celebravano la Pasqua, Gesù non dà la normale spiegazione del significato di ciascuno dei cibi come avviene solitamente. Personalizza il tutto concentrandosi non sulla sofferenza di Israele in Egitto, ma sulla sua stessa sofferenza per i nostri peccati. Il simbolismo è sempre stato difficile da comprendere. Quando Gesù disse alla gente che dovevano mangiare la carne del figlio dell'uomo e bere il suo sangue, molti dei suoi seguaci lo abbandonarono, come leggiamo in Giovanni 6:66. E quando la prima chiesa celebrò la cena del Signore, mangiando il pane come corpo di Gesù e bevendo il vino come suo sangue, la gente li accusò di cannibalismo. E Gesù da quel momento non ha più celebrato un'altra Pasqua. Aspetta ancora che i suoi seguaci si riuniscano a lui e allora ci sarà una grande cena, la cena delle nozze dell'agnello, come viene descritta in Apocalisse 19, al 9º versetto. E questo avverrà dopo il rapimento della Chiesa, nel regno di Dio che Gesù desiderava fervidamente. Gesù avverte i discepoli dell'abbandono che subirà, ma non li condanna. Invece guarda oltre la tragedia e dice loro di incontrarlo in Galilea dopo la sua resurrezione. E non credo che questo ordine abbia colpito i discepoli, perché si concentravano più sull'abbandono che sulla possibilità di una resurrezione. Sebbene sia una situazione tragica, apprezzo la piena umanità di Gesù manifestata nella sua vulnerabilità. Quando leggiamo angoscia, in questo contesto significa essere gettato nel terrore. I discepoli hanno visto Gesù essere rifiutato e affranto, ma non l'hanno mai visto preoccupato per la propria sicurezza. E anche il lato umano di Gesù ha la sua volontà. Se fosse stato per lui, avrebbe scavalcato la crocifissione. Forse ancor più grave, Gesù teme il calice, che in questo caso è una metafora dell'ira di Dio. E tuttavia

Maria conclude la sua preghiera sottomettendosi alla volontà del Padre. Riflessione. Quanto prevale nella tua vita la volontà di Dio rispetto ai tuoi desideri? Signore, il vedere ciò che ti stava aspettando è un qualcosa che non potremmo mai immaginare, è così traumatico. Ma la cosa più difficile non è solo la parte fisica, il dolore fisico, ma la separazione dal Padre che hai dovuto sostenere. E dinanzi a questa prova imminente preferivi un'alternativa. Però è bellissimo vedere come dici sia fatta la tua volontà e non la mia. E quanti di noi sono veramente disposti a dire Signore sia fatta la tua volontà, non la mia. Aiutaci a crescere. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Carissimi, auguro una buona giornata a tutti e ci sentiamo domani. Ciao.

0: A Radio Logos sono le ore 24 e 26 minuti.
1: Trasmettiamo le riflessioni di Vincenzo. 30 minuti con Vincenzo L'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

Diamo a questo passo che leggiamo un titolo de Il fondamento dell'unità. Leggiamo in Efesini capitolo 4, versetti da 4 a 6. Leggo: v'è un corpo unico ed un unico spirito, come pure siete stati chiamati ad un'unica speranza, quella della vostra vocazione. V'è un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un Dio unico e Padre di tutti, che è sopra tutti, fra tutti e in tutti. Bene, noi sappiamo che nel mondo vi sono decine e decine di movimenti religiosi o di chiese, tanti tipi di chiese. C'è l'imbarazzo della scelta, perché nel mondo si dice che ci sono centinaia di movimenti religiosi, noi ne conosciamo pochissimi. O fra le più grandi religioni del mondo, ci sono cinque grandi religioni nel mondo. Sapete quali sono? Il cattolicesimo, gli evangelici, i musulmani, i buddisti, il confucianesimo. Quindi queste grandi religioni abbracciano centinaia di milioni di fedeli. Basta pensare, i musulmani abbracciano 1.200.000.000 di adepti, la Chiesa Cattolica abbraccia 1.200.000.000 di seguaci, parecchie centinaia di milioni sono evangelici. E non pensiamo poi ai buddisti in Cina, che solo la Cina ha 1.300.000.000 di abitanti. Pensate un po', già una buona fetta dell'umanità fanno parte di queste cinque grandi religioni. Ma poi ci sono le religioni, i movimenti, quelli di minore importanza, che noi non conosciamo. Ma noi diciamo, ma qual è? Ma qual è allora la religione giusta? O meglio, la Chiesa giusta? Perché ce ne sono tanti. Ebbene, nella Scrittura noi troviamo che Gesù disse, in Matteo 16, 18: io edificherò la mia chiesa e le porte dell'Hades non la potranno vincere. Allora, per sapere, per essere certi che noi apparteniamo alla chiesa del Signore Gesù, su che cosa dobbiamo confrontarci? Con la parola di Dio. Quindi, portare una bella etichetta: io sono della Chiesa universale o Chiesa cattolica, o portare l'etichetta io sono cristiano evangelico, oppure di un'altra religione, vale poco. Quindi che la religione, qualunque sia, se è fondata da teologi, da pastori, da vescovi, non ha nessuna importanza. Perché Gesù dice: io edificherò la mia chiesa e le porte dell'Hades non la potranno vincere. Quindi vi è una chiesa nel mondo, ma noi siamo nella chiesa giusta? Sapete, nei Proverbi due versetti fanno riflettere e dicono così: la via dello stolto è diritta agli occhi suoi, ma chi ascolta i consigli è savio. Proverbi 12, 15. In Proverbi 14, 12 dice: vi è una tale via che all'uomo pare diritta, ma finisce col menare alla morte. Ripeto, Proverbi 14, 12: vi è una tale via che all'uomo pare diritta, ma finisce col menare alla morte. Quante persone si basano su che cosa? Sulle loro opinioni, su delle convinzioni umane. Una persona importante che non può sbagliare perché è ritenuta infallibile, e tanti ci credono. Sono i seguaci di questa religione così grande. E quante persone in questo modo sono sulla via sbagliata, che gli sembra che sia diritta, ma che conduce alla morte spirituale, alla morte eterna. Quindi noi vediamo che tutto ciò che viene dall'uomo è completamente o totalmente sbagliato.
Noi per essere sicuri dobbiamo essere fondati sulla parola infallibile di Dio. Dobbiamo noi rispecchiarci nella parola di Dio se vogliamo essere sicuri. E quindi qui, in questi versetti che abbiamo letto, l'Apostolo Paolo menziona sette elementi per vedere e per essere certi che noi facciamo parte della Chiesa di Gesù Cristo. Qui dice l'Apostolo Paolo: vi è un solo corpo e vi è un solo capo. Noi abbiamo un corpo, ma abbiamo anche una testa, abbiamo un capo. E così è nel campo spirituale. Gesù è il capo di questo corpo che è la Chiesa, ma non è assolutamente la Chiesa di Roma, perché la Chiesa di Roma si chiama Chiesa Cattolica e la parola cattolica significa universale. Ma non è di quella Chiesa che Gesù parla, non è della Chiesa Cattolica Romana, ma parla della sua Chiesa. Non ha niente a che vedere con la Chiesa di Roma. Voglio leggere 5 versetti nella parola di Dio, di cui 3 sono in Efesini, dove che viene detto che Gesù è il capo. In Efesini 1:22 dice: egli, cioè Dio, ogni cosa gli ha posta sotto ai piedi e gli ha dato per capo supremo alla Chiesa. Efesini 1:22. In Efesini 4:15 dice: ma che, seguitando verità in carità, noi cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo. In Efesini 5:23 dice ancora l'Apostolo: poiché il marito è capo della moglie, come anche Cristo è capo della Chiesa, egli che è il salvatore del corpo. In Colossesi 1:18 dice l'Apostolo, sempre Paolo: ed egli è il capo del corpo, cioè della Chiesa, egli che è il principio e il primogenito dai morti, onde in ogni cosa abbia il primato. E in Colossesi 2:10 ancora dice: e in lui, cioè in Cristo, voi avete tutto pienamente, egli è il capo d'ogni principato ed ogni potestà. Quindi qui vediamo che vi è un capo e vi è un corpo. Questo corpo da che cosa è formato? Chi sono i credenti che formano il corpo di Cristo? I credenti che formano il corpo di Cristo, e cioè coloro che formano la vera Chiesa di Gesù Cristo, sono tutti coloro che dal giorno di Pentecoste fino ad oggi e fino al ritorno del Signore sono quelli che sono nati di nuovo. Sono nati per lo Spirito Santo, perché la parola di Dio dice in Romani 8:9, dice così l'Apostolo Paolo: or voi, cioè i credenti di Roma, non siete nella carne ma nello Spirito, seppur lo Spirito di Dio abita in voi. Ma se uno non ha lo Spirito di Cristo, egli non è di Lui. Vedete, quello che contraddistingue un vero credente da un falso credente, un vero cristiano da un falso cristiano, è sul fatto che ogni vero cristiano ha lo Spirito Santo. Così dice la Scrittura. Quindi tutti i credenti di qualunque nazione, lingua, tribù e popolo, che sono nati di nuovo per lo Spirito Santo, appartengono alla Chiesa di Gesù Cristo, perché hanno ricevuto il suggello dello Spirito Santo, e il suggello dello Spirito Santo ci rende proprietà di Gesù. Lui ci ha suggellati, cioè la parola suggello significa tu sei mio, e chi non ha lo Spirito Santo non è una persona salvata, non è un vero cristiano, ma è un cristiano che porta solo il nome. Come dice l'Apocalisse: c'hai il nome di vivere ma sei morto.
E quante persone dicono: ma noi siamo cristiani, sì, di nome, ma davanti a Dio sei una persona morta, spiritualmente morta. E un giorno Gesù dirà: io non ti conosco, non sei mia proprietà, non sei mia proprietà. Quindi tutti coloro che sono nati di nuovo e hanno accettato veramente Gesù fanno parte del corpo di Cristo, sono membra del corpo di Cristo che è la Chiesa, indipendentemente dall'etichetta che uno può avere, come si dice cristiano evangelico o pentecostale o battista. Il nome non ha nessuna importanza. Dio non ci sceglie dal nome, Dio ci sceglie se noi siamo delle nuove creature in Cristo Gesù. Quindi, come il corpo è azionato dalla nostra testa, dal nostro cervello, così Gesù, lui agisce in ogni credente, perché lui è il capo del corpo. Se noi ci muoviamo un braccio o una gamba, è sempre stimolata da che cosa? Dal cervello, cioè dal capo. Quindi vediamo quanto è importante. Un solo capo, un solo corpo. Secondo punto, vi è un unico spirito. Quale spirito? Vi è un unico spirito. Quale spirito? Lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo, ricordiamocelo, che lo Spirito Santo è il vicario di Cristo sulla terra. All'infuori dello Spirito Santo il credente non riconosce nessun vicario. Milioni di persone credono che il vicario di Cristo è un uomo, ma la parola di Dio non dice così. Infatti leggiamo: prima di ascendere al cielo, il Signor Gesù promise lo Spirito Santo. E dice in Giovanni 14, 26, ma il Consolatore, lo Spirito Santo, che il Padre mio manderà nel mio nome, egli vi insegnerà ogni cosa e vi rammenterà tutto quello che vi ho detto. In che modo lo Spirito Santo agisce nella persona o nel credente? Voglio menzionare alcuni punti. Primo, lo Spirito Santo rigenera il credente, lo rigenera, ci porta dalla morte alla vita. C'è la nuova nascita è dovuta all'opera dello Spirito Santo. Secondo, lo Spirito Santo battezza il credente nel corpo di Cristo. Dal giorno che il credente si converte e nasce di nuovo, è battezzata nello Spirito Santo. E non è come alcuni predicano che bisogna fare una seconda esperienza. Non è biblico, assolutamente no. Che se tu non dimostri di parlare in lingue, tu non hai lo Spirito Santo. Assolutamente errato. Questo lo dice l'Apostolo Paolo nella lettera ai Corinzi. Quindi poi lo Spirito Santo dà al credente il dono spirituale o i doni spirituali. Lo Spirito Santo consola, è chiamato il consolatore. In greco la parola dice paracleto. Paracleto sono due parole che dicono: io sto a fianco a te per sostenerti, per consolarti. Il compito e l'ufficio dello Spirito Santo nel credente è quello di consolarlo, di fortificarlo. Poi lo Spirito Santo illumina il credente sulla parola di Dio. E lo Spirito Santo, dice l'Apostolo Paolo ai Corinzi, che l'uomo naturale non intende le cose dello Spirito, perché gli sono pazzia, non le può neanche capire. Però la persona che ha lo Spirito Santo capisce, comprende le cose di Dio, perché ha lo Spirito Santo. E poi lo Spirito Santo guida il credente nella verità. Quindi vedete, l'opera dello Spirito Santo in noi è dall'inizio sino alla fine, per completarci, per formarci, per maturarci, per aiutarci.
Quindi, per questo la Chiesa del Signore non è un'organizzazione di uomini che si uniscono per mettere a disposizione degli altri i loro talenti naturali, ma la Chiesa di Cristo è un organismo vivente in quanto la gente di tutto è lo Spirito Santo che agisce su ogni credente dando ad ognuno i doni come egli vuole. Quindi è lo Spirito Santo che è operante in ogni credente. Senza lo Spirito Santo saremo persone morte. Quindi un unico Spirito, e questo Spirito agisce in tutti i credenti che appartengono al corpo di Cristo. Terzo punto, dice qui l'Apostolo Paolo, chiamati ad un'unica speranza, quella della vostra vocazione. Qual è la speranza del credente? È il ritorno del Signore, è il ritorno del Signore. E voglio leggere a riguardo dei versetti della Scrittura, chiaro. In Prima Tessalonicesi, che parla molto del ritorno del Signore, Prima Tessalonicesi capitolo 1, versetto 3, dice, ricordandoci del continuo nel cospetto del nostro Dio e Padre dell'opera della vostra fede e della costanza della vostra speranza nel nostro Signore Gesù Cristo. Prima Tessalonicesi 4:13, or fratelli, non vogliamo che siate in ignoranza circa quelli che dormono, affinché non siate contristati come gli altri che non hanno speranza. Seconda Tessalonicesi 2:16 dice, e lo stesso Signore nostro Gesù Cristo e Dio nostro Padre che ci ha amati e ci ha dato per la sua grazia una consolazione eterna e una buona speranza. Quindi la speranza. E in Colossesi dice ancora l'Apostolo, capitolo 1, versetto 5, a motivo della speranza che vi è riposta nei cieli, speranza che avete da tempo conosciuta mediante la predicazione della verità del Vangelo. Quando è che ha avuto inizio in noi la speranza? Quando è che ha avuto inizio? Dal giorno che abbiamo creduto. Dal giorno che abbiamo creduto è nata la speranza. E certo è la Bibbia che deve parlare, lo voglio leggere in Efesini 1:18, dove dice l'Apostolo Paolo, ed illumini gli occhi del vostro cuore affinché sappiate a quale speranza egli vi abbia chiamati, quale sia la ricchezza della gloria e della sua eredità nei santi. Per noi Dio ha riservato delle cose che non possiamo mai e poi mai immaginare, delle ricchezze infinite, delle ricchezze eterne. In Efesini 2:12 dice, in quel tempo eravate senza Cristo, esclusi dalla cittadinanza di Israele ed estranei ai patti della promessa, non avendo speranza ed essendo senza Dio nel mondo. Qual è la speranza dell'uomo del mondo? Che cosa spera l'uomo del mondo? Di stare un po' bene. Ma la sua speranza muore per sempre dove? Alla tomba. Dopo la morte è finita la speranza. Sapendo che questa vita è così breve, l'uomo spera, ma muore disperato, perché non ha ottenuto quello che voleva. Che grande inganno, che grande delusione. Vediamo che la persona religiosa non aspetta il ritorno del Signore. Lo aspettano solo coloro che hanno creduto in Gesù. In Colossesi l'Apostolo Paolo dice 1:27, Colossesi 1:27, ai quali Dio ha voluto far conoscere quale sia la ricchezza della gloria di questo mistero fra i gentili, che è Cristo in voi speranza di gloria. Cristo in noi speranza di gloria. E c'è un altro bello versetto che mi viene in mente, dove dice, la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Quanto Cristo si manifesterà, anche voi sarete manifestati con Lui in gloria. Il mondo non ha conosciuto Gesù, perché Gesù andava per le vie di Israele come un uomo comune. Non aveva niente di straordinario, di particolare nella sua persona.
appariva alle persone come un semplice giudeo. Non l'hanno conosciuto. Chi l'ha conosciuto? Coloro che erano illuminati dallo Spirito Santo. Quando Pietro disse: tu sei il Cristo e figliolo di Dio vivente, il Signore Gesù ha detto: non la carne e il sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio ti ha rivelato questo. E tu sei beato perché hai riconosciuto in me che io sono il figlio di Dio. E così dice l'Apostolo Giovanni: come non hanno riconosciuto o conosciuto Gesù, così non conoscono neanche voi. Noi agli occhi del mondo non siamo nessuno, ma quello che vale è che noi valiamo e siamo preziosi agli occhi di Gesù. Questo è quello che conta, non quello che dicono le persone, ma quello che ci interessa è che noi siamo conosciuti da Gesù nel giorno quando Lui ci presenterà al Padre suo come una casta vergine, pura e santa, immacolata. Questo è quello che vale. L'approvazione degli uomini a noi poco ci interessano. L'Apostolo Pietro dice in un versetto: qual è l'eredità del credente? Prima Pietro, capitolo 1, versetto 3 a 4, dice: benedetto sia Dio e Padre del Signor nostro Gesù Cristo, il quale nella sua gran misericordia ci ha fatti rinascere mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti ad una speranza viva in vista di un'eredità incorruttibile, immacolata, immarcescibile, conservata nei cieli per voi. L'eredità dei credenti è infinita, è immensa, è eterna. Qui l'Apostolo Pietro usa tre aggettivi: incorruttibile, immacolata, immarcescibile. Cioè l'eredità che noi riceveremo non si può corrompere. Le cose più preziose sulla terra si corrompono, no? Fra i metalli più preziosi qual è? L'oro, no? Ma anche l'oro col passare del tempo perde il suo valore. Dice: immacolata. Le cose più belle, più pure, a un certo punto diventano impure. Immarcescibile. Pensate a un fiore, col suo profumo fragrante, con la sua freschezza, dopo alcuni giorni si appassisce e muore. L'eredità del credente è invariata, c'è sempre uguale, con lo stesso grande valore. Andiamo avanti. Un solo Signore. Qui dice che vi è un solo Signore. Gesù Cristo è il Signore del vero cristiano. Nell'antica Roma si riconosceva come Signore Cesare. I credenti che rifiutavano questo venivano dati in pasto ai leoni o crocifissi. La gente del mondo ha parecchie divinità, come dice anche l'Apostolo Paolo, e parecchi signori, ma per il credente vi è un solo Signore, Gesù Cristo. Chi è il nostro Signore? Gesù. E voglio leggere un versetto. In Filippesi capitolo 2, versetto 9 a 11 dice: ed è perciò che Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sotto la terra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Pensate un po', un giorno tutto l'universo, tutto l'esercito angelico, tutti i santi che sono sulla terra e quelli che sono sotto la terra, nel soggiorno dei morti, confesseranno e riconosceranno che Gesù Cristo è il Signore alla gloria di Dio Padre. Oggi tante persone non lo riconoscono, ma noi lo riconosciamo. Riconoscere Gesù come Signore è una grande rivelazione, perché tanti dicono Signore, ma lo dicono così a pappagallo, ma neanche si sentono conto che Gesù è il Signore. Quinto punto: vi è una sola fede. Che cosa significa vi è una sola fede? C'è la fede uguale per tutti i credenti, i quali hanno posto la loro fiducia solamente in Gesù Cristo e nell'opera di salvezza che Egli ha compiuto per noi sulla croce, morendo e versando il suo sangue per i nostri peccati.
Sapete, un vero credente, un vero cristiano non dirà mai: io sono salvato per le buone opere, per il buon comportamento, per le preghiere o perché ho ricevuto dei sacramenti o altre cose simili. Ma il vero credente dirà: io sono stato salvato per grazia mediante la fede in Gesù Cristo, avendolo ricevuto nella mia vita come Signore e come Salvatore. Le persone che si vantano, si vede che sono perdute. La persona religiosa si vanta. Chi è la persona classica religiosa che si vantava nel Nuovo Testamento? Chi è la persona che si vantava troppo? La persona religiosissima, chi era? Il fariseo. Signore, io digiuno, io prego, io faccio questo, io. La persona religiosa fa così. Io vado tutti i giorni a messa, ad in chiesa, io faccio il rosario, sono stato in pellegrinaggio. Il Signore dice: tutto quello che hai fatto non vale nulla. Sesto punto, vi è un solo battesimo. Che cosa vuol dire un solo battesimo? Vuol dire che il battesimo qui, come abbiamo detto poc'anzi, è il battesimo nel corpo di Cristo. Voglio leggere questi due versetti. In quanto tanti, come dicevo poc'anzi, dicono che bisogna fare una seconda esperienza, ma non è così. Non è così. Prima Corinzi 12:12-13 dice così: poiché siccome il corpo è uno ed ha molte membra, e tutte le membra del corpo, benché siano molte, formano un unico corpo, così ancora è di Cristo. Infatti noi tutti abbiamo ricevuto il battesimo di un unico spirito per formare un unico corpo. E giudei e greci, schiavi e liberi, e tutti siamo stati abbeverati in un unico spirito. Più chiaro di così? Quindi ogni credente è battezzato dallo Spirito Santo nel corpo di Cristo. Che cosa allora è il battesimo in acqua? Che cos'è il battesimo in acqua? Il battesimo in acqua almeno ha due prerogative. Primo, il battesimo in acqua è un'ubbidienza al comandamento del Signore Gesù, perché ha detto: chiunque avrà creduto e sarà battezzato sarà salvato. Questo è un comandamento del Signore. Il battesimo in acqua è un comandamento del Signore. In acqua, per immersione, non per aspersione, come fanno nella Chiesa cattolica, che buttano quattro gocce d'acqua sulla testa del neonato e ha risolto il problema. Non è così. Questo è un falso battesimo. Non è scritturale. Ma le persone non conoscono la Bibbia e inghiottono tutto quello che gli danno. Non è così? E poi il battesimo, sapete, equivale, oltre che raffigura la morte e la resurrezione di Cristo, che noi simbolicamente, quando ci lasciamo battezzare, ci medesimiamo con Gesù, è anche un'altra cosa importante. Il battesimo equivale ad appartenere a Gesù. Tu, credente che ti battezzi, ti medesimi con la morte e la risurrezione di Cristo, che come Cristo è morto ed è risuscitato, così anche tu, credente che ti battezzi, hai questa certezza che quando Gesù verrà, risusciterà il tuo corpo in modo incorruttibile, potente, glorioso e spirituale per essere con il Signore. Ma anche tu appartieni a Gesù, tu sei proprietà di Gesù su questa terra e dopo anche la morte, in questa vita e in quella futura. E così noi che ci siamo battezzati, è una cosa importante, è importantissima. Infatti l'Apostolo Paolo dice, capitolo 6 di Romani, versetto 3-4, o ignorate voi che quando siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte. Noi siamo dunque stati con lui seppelliti mediante il battesimo nella sua morte, affinché come Cristo è risuscitato dai morti mediante la gloria del Padre, così anche noi camminassimo in novità di vita.
E in Colossesi 2,12 dice: essendo stati con lui sepolti nel battesimo, nel quale siete anche stati risuscitati con lui mediante la fede nella potenza di Dio che ha risuscitato lui dai morti. Questo è medesimarsi con Gesù. E ultimo punto, settimo punto, vi è un unico Padre. Chi è questo Padre? Dio Padre. Egli è Padre di tutti i suoi figli e non di tutti gli uomini, cioè di tutti quelli che hanno ricevuto Gesù Cristo come Signore e come Salvatore. Voglio leggere un versetto che dice in Giovanni 1,12: ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto e gli ha dato il diritto di diventare figlioli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Allora, Dio non è il Padre di tutti. Dio è il creatore di tutti gli uomini, ma è padre dei suoi figli. E chi sono i suoi figli? Quelli che hanno accettato Gesù. Questo dice la scrittura. Quindi, perché se fosse vero che tutti gli uomini fossero figlioli di Dio, non ci sarebbero ladri, non ci sarebbero delinquenti, non ci sarebbero adulteri, non ci sarebbero omosessuali, non ci sarebbero pedofili, non ci sarebbero stregoni, non ci sarebbero persone che praticano la magia, persone che adorano gli idoli, le persone che vanno dietro alle statue, persone che bestemmiano, non ci sarebbero. Ma se si attenessero alla parola di Dio e fossero veramente figlioli di Dio, ci sarebbe il paradiso sulla terra. Ma purtroppo non è così. Allora, dice qui l'Apostolo, Dio è, Egli è sopra tutti, quindi Egli è il Padre sopra tutti i suoi figli, al quale noi, come figlioli, dobbiamo mostrare obbedienza, timore e tremore. Oltre che Egli è sopra tutti gli uomini, in quanto esercita la sovranità come creatore. Egli è fra tutti. E qui dice l'Apostolo Paolo, un versetto voglio leggerlo, in Atti 17, 26, 28, Egli ha tratto da uno solo tutte le nazioni degli uomini, perché abitano su tutta la faccia della terra, avendo determinato le epoche loro assegnate e i confini della loro abitazione, affinché cerchino Dio, se mai giungono a trovarlo come a tastoni, benché Egli non sia lungi da ciascuno di noi. Difatti Lui viviamo, ci muoviamo e siamo, come anche alcuni dei vostri poeti hanno detto, poiché siamo anche sua progenie. Allora, Dio è fra tutti e alla fine Lui dice qui l'Apostolo, Egli è in tutti. Perché Dio è in tutti? Dio è in noi? Perché Dio è in noi? Lo leggiamo in 1 Corinzi 6,19. Qui c'è la risposta, perché Dio è in noi. Prima Corinzi 6,19 dice: e non sapete voi che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo che è in voi, il quale avete da Dio e non appartenete a voi stessi? Allora noi siamo il tempio di Dio. Quindi Dio abita, Dio dimora in ogni credente per il suo Spirito. Ecco che Dio è in noi, fra di noi, sopra noi. Ebbene, questi sette elementi, questi sette punti, sono in armonia con il nostro credo? Accettiamo quello che dice la parola di Dio o c'è qualcosa che stona? Io dico, se questi sette punti sono in armonia col nostro credo, io dico a noi tutti, noi siamo sulla via giusta. Siamo sulla via che porta al cielo. Facciamo parte della Chiesa di Cristo, perché noi ci rispecchiamo nella Sua parola. E la Sua parola, ho detto, è infallibile. E non su quelle che sono le idee, le opinioni, le convinzioni degli uomini. Che il Signore ci aiuti, ci benedica e ci illumini e ci dia la forza anche di aiutare gli altri, che purtroppo sono sviati, sono nelle tenebre e noi abbiamo il dovere di aiutarli. Amen. Amen.

Abbiamo trasmesso le riflessioni di Vincenzo, 30 minuti con Vincenzo l'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

0: A Radio Logos sono le ore 1:08.
1: Diamo il benvenuto a Giuseppe Lumia, già deputato senatore della Repubblica, attento osservatore della situazione italiana e internazionale, molto attento anche ai temi del volontariato e della legalità. Buongiorno Giuseppe Lumia, grazie per essere
2: buongiorno, in nostra compagnia. Buongiorno a tutti i radioascoltatori.
1: Allora, anche oggi siamo costretti a partire con i temi della guerra e della pace e io vedo su Repubblica, sul Corriere della Sera, stop di Trump a Iran e Israele. E intanto il ministro israeliano Ben-Gvir è indagato per i fatti della flottiglia e insulta l'Italia. L'Italia è il paese, lo stivale che è diventato il paese dei ciabatte dal suo punto di vista. Non mi faccio intimidire.
2: Penso che tutti abbiamo il quadro paradossalmente chiaro. È drammatico, è un quadro confuso per gli aspetti di gestione internazionale, ma è chiaro sul piano analitico. Ci troviamo di fronte a un presidente che non sa realmente cosa fare, è entrato in un tunnel e non sa come uscire.
1: Ovviamente il presidente, il presidente americano,
2: certo, no? Presidente Trump, e quindi ci troviamo di fronte a un contesto che ci dimostra una cosa, una regola d'oro: quando c'è un organismo internazionale, seppur a mille difetti, prima di cancellarlo, prima di umiliarlo, mi riferisco all'ONU, prima di umiliare e cancellare il diritto internazionale, pensaci un miliardo di volte, perché se tu cancelli il diritto internazionale e fai fuori un pur debole organismo internazionale come l'ONU, oltre quel mondo c'è il mondo scuro, c'è il mondo del più forte, delle guerre, e l'Iran sta rispondendo, ecco, con altrettanto forza sullo stretto di Hormuz, e sta dimostrando che forza pareggia la forza, e pareggiando la forza si sta in una situazione di stallo dove naturalmente però l'economia mondiale, i diritti civili, dove i cittadini più deboli, quelli più deboli realmente, ne soffrono e ne piangono le conseguenze.
1: L'altro tema che è presente sui giornali oggi sono i risultati delle elezioni amministrative. Certo, il dato più sconfortante è il fatto che la gente va sempre meno a votare, persino nelle competizioni che in teoria dovrebbero essere più vicine al cittadino. E poi ci sono i risultati che vengono interpretati in maniera diversa, secondo appunto, insomma, di chi li commenta. Claudio,
3: allora, guarda, qui è un pareggio sia prima che dopo, è talmente un pareggio che chiunque...
1: È così? Ha ragione Claudio Coppini?
2: Penso di sì. Allora, ci sono tre dati. Uno viene poco analizzato. Il dato che emerge è questo: i cittadini vogliono partecipare. Quando ad esempio la posta in gioco è il referendum costituzionale, c'è un'ampia partecipazione che smentisce quello che notiamo, compreso adesso, nelle elezioni, dove il ruolo della politica è importante. Questo sta a significare che la malattia della politica è tale per cui il cittadino non dà fiducia quando si deve selezionare il referendum costituzionale, c'è un'ampia partecipazione che smentisce quello che notiamo, compreso adesso, nelle elezioni, dove il ruolo della politica è importante. Questo sta a significare

0: figurati, non perdere tempo, riconquista una ottima selezione della classe dirigente, ma anche idealità, visione, progettualità, a partire realmente dal bene comune, che tradotto concretamente significa più deboli. La seconda lettura che dobbiamo fare è che in questo momento il governo, che prima mostrava muscoli, sembrava inarrestabile e forte, comunque anche in questa occasione si dimostra fragile e debole e perde alcune postazioni importanti. La terza, che in questo quadro ci sono delle esperienze locali, soprattutto di giovani, pensiamo a quello che è successo in Puglia, ma pensiamo anche ad Agrigento, no? Quel giovane neosindaco, ma un po' anche, diciamo, ribaltando completamente, diciamo così, il contesto politico a Venezia o in altri posti. C'è una nuova classe dirigente di giovani che mi auguro siano all'altezza del momento drammatico in cui anche le città vivono e che sappiano, a mio avviso, ecco la cosa più importante, coniugare legalità e sviluppo.
1: Allora, su questo, Claudio?
2: Sì, no, ringrazio Giuseppe per questa analisi. Aggiungerei, ora la devo proprio anche verificare meglio, ma mi sembra che ci sia una crescita proprio delle liste civiche e anche dei giovani sindaci. Questo è un dato, è forse il dato più, non lo so, Giuseppe.
1: Ecco, allora mi aggancio a questo: la selezione della classe politica, secondo te, a destra e a sinistra, questa volta è stata un po' più oculata rispetto al passato? Cioè, qual è l'impressione?
0: Ci sono dei tentativi interessanti, mettiamoli così. Ci sono dei tentativi interessanti da parte del sistema politico, perché comprende che la malattia rischia di fare dei danni incalcolabili alla democrazia, al sistema politico stesso, e ci sono poi degli effetti cosiddetti spontanei che si producono sui territori con dei leader civici che provano ad emergere. Io, la mia esperienza è sempre la stessa, non dobbiamo mai contrapporre civismo al sistema dei partiti. Il civismo senza sistema dei partiti rischia poi di sciogliersi come neve al sole, con delle delusioni che ho riscontrato dall'elezione diretta dei sindaci ad oggi cocenti. Dall'altro lato, i partiti, se chiudono al civismo, lo bistrattano, lo strumentalizzano o solo lo usano in chiave elettorale, fanno un altro errore, perché spesso in quelle esperienze ci sono in nuce tante belle idee positive e ci sono anche in nuce delle classi dirigenti che potrebbero realmente essere selezionate e acquisite all'interno del sistema politico.
1: Un'ultima domanda prima di lasciare questo argomento: abbiamo accennato che ad Agrigento ha vinto Michele Sodano, ex deputato con i 5 Stelle, ora appunto neosindaco di Agrigento, studia alla Bocconi, poi lavoro da assistente finanziario a Copenaghen. Nella mia città voglio tentare di cambiare le cose, questa è la sua affermazione, vale la pena provarci, insomma. Però lui è sindaco in un consiglio comunale a maggioranza di centrodestra, quindi c'è una sorta di... cioè, si può lavorare in queste condizioni?
0: Sarà difficile, molto difficile il percorso in salita, ma è giusto che ci provi, perché in quella città c'è bisogno realmente di una ventata d'esperienza. Ho sempre detto nei miei anni, nei miei impegni, quando con molta onestà e lealtà parlavo a quella comunità, che c'era una contraddizione, una realtà molto in difficoltà socialmente, una realtà con indici economici molto bassi, bassissimi, mentre un sistema di potere potentissimo a livello regionale e nazionale. Quindi dicevo, ecco, quella presenza non era positiva e costruttiva. Quindi avere un giovane, avere una classe dirigente nuova che provi a ribaltare è importante. Bisogna naturalmente comprendere che sarà una mission molto molto difficoltosa, bisogna sostenerla e bisogna fare in modo che anche questa nuova classe dirigente non faccia gli errori di altre classi dirigenti che si sono, ecco, contraddistinte nella parte destruenza e sono stati molto fragili nella parte costruenze, certo. Ma è un tentativo giusto che va sostenuto e che bisogna veramente dare una mano, perché è un tentativo finalmente innovativo.
1: Ecco, quello che mi ha colpito, e con questo concludiamo prima di una canzone, che questo Michele Sodano è uno che è nato ad Agrigento e che dopo gli studi alla Bocconi ha fatto gli studi a Copenaghen, Finance Assistant per le Nazioni Unite, Project Manager per aziende internazionali, poi a un certo punto tornato ad Agrigento,

0: questo è positivo, che... quindi è una è
1: vabbè,
0: molto
1: auguri,
0: positivo,
1: auguri al nuovo sindaco di Agrigento
0: e buon impegno, ecco, buon impegno.
1: Ce ne vorrà sì,
2: e a tutti i sindaci che
1: assolutamente
2: cominciano a lavorare,
1: questo vale per tutti, naturalmente
0: a lavorare, soprattutto a quelli che vogliono realmente cambiare e coniugare legalità e sviluppo.
1: Con Giorgia torniamo a parlare con Giuseppe Lumia. Miele da sballo, a Napoli in coma un ragazzo di 17 anni, credo che ormai sia deceduto, la cannabis wax, 90% di THC
3: contro il 10% di prima, capito?
1: Sì, è una delle tante droghe che vengono offerte dal mercato e che purtroppo vedono vittime i ragazzi più giovani. E allora con Giuseppe Lumia parliamo di questo argomento, del problema delle dipendenze, ma anche delle iniziative che vanno controcorrente per cercare di resistere. La forza del noi, ecco, c'è stato un incontro alla comunità terapeutica Terra Futura a cui hai partecipato. Ci vuoi dire cosa avete detto? Insomma,
0: sì,
1: cosa...
0: sì, allora intanto partiamo dal dato reale: nel mondo le dipendenze devastano vite umane, famiglie, relazioni, devastano la dignità di molti cittadini, ma anche la stessa tenuta sociale di molti paesi, di molte comunità. E le mafie ci sguazzano, le narcomafie fanno affari senza precedenti. Questa è la foto reale che non bisogna minimizzare né negare. Si può combattere questo contesto? Sì. Si può combattere sia sul versante delle lotte alle mafie sia sul versante della prevenzione e della cura. Sul versante della prevenzione e della cura sono stato proprio in questi giorni in una esperienza Terra Futura, che è, pensato un po', una comunità terapeutica pubblica, si trova in provincia di Salerno. Ho incontrato le persone che lì sono in cura, parliamo di persone devastate che sono entrate in condizioni pessime. Dobbiamo anche tener conto che in questo momento il crack e tutte le droghe sono state potenziate al massimo, quel maledetto THC, il principio attivo che devasta la vita umana, sta raggiungendo livelli proprio intollerabili, e ho visto gli effetti positivi della cura, perché appunto sono cure integrate, cioè mettono insieme l'aspetto farmacologico con quello psicologico, con quello educativo, con quello sociale. Ecco il noi terapeutico, il noi dei soggetti, quel tentativo di dire: guarda, col solo io non ce la fai, perché poi viene battuto l'io, si ripiega e fa solo danni. Hai bisogno di essere aiutato, di avere intorno a te una rete. E la nostra esperienza, in sintesi, quello che voglio trasmettere, ci consegna un dato: nel nostro paese abbiamo un rapporto tra SERT e comunità terapeutiche del privato sociale e pubbliche che non ha precedenti e che potrebbe diventare guida a livello addirittura internazionale, viene studiato così. E questa rete ha solo una sofferenza, sapete qual è? Quella che gli mancano le risorse umane e quelle finanziarie. Invece, se potenziate bene, potrebbero dare dei risultati straordinari ed essere indicati all'Europa come un esempio per poter guidare una sfida senza precedenti nel campo della prevenzione e della cura.
1: Allora, il campo della prevenzione e della cura prescinde dagli orientamenti politici, in qualche modo tutti dovrebbero avere la sensibilità, l'attenzione su queste cose. Ti sembra che andiamo in questa direzione oppure...
0: Guardi, se prendiamo la politica e li facciamo ragionare, come è avvenuto alla conferenza nazionale del novembre scorso, tutti gli dicono siamo d'accordo, anzi si sono raggiunti livelli di unità su questo modello di rete che allora ho proposto proprio io con una legge che porta il mio nome all'inizio del 2000, alla fine degli anni 90, tutti, ecco, sono d'accordo, ma c'è un convitato di pietra. Cos'è che impedisce di fare il salto di qualità? Che il nostro welfare, la sanità pubblica, la scuola pubblica, le politiche sociali sono diventate fanalino di coda in questo momento, perché la priorità ossessiva è quella del riarmo, per cui stiamo togliendo giorno dopo giorno, senza dirlo in modo manifesto pubblico, perché si avrebbero, diciamo, dei ritorni in termini elettorali negativi per chi lo fa in questo particolare momento storico per l'attuale governo, per cui si preferisce stare zitti e in silenzio provare a dare una mano, ma senza grandi risultati. Quindi questo è il momento di dire: le spese militari non possiamo rincorrerle come ci chiede Trump, nessun paese può spendere il 5% del proprio PIL per le spese militari, in Europa potremmo risolvere risparmiando 1.500 miliardi di euro l'anno facendo un solo esercito e non 27 inconcludenti eserciti, e dobbiamo investire su welfare, dove le dipendenze debbono avere una priorità perché stanno devastando tante tante persone, non solo giovani ma anche adulti, come ho visto in quella comunità.
1: Giuseppe Lumia, grazie davvero anche per queste parole, e ci risentiamo la settimana prossima sempre qui su RWS. Risentirci.
0: Grazie, alla prossima.
1: Abbiamo il piacere di avere con noi Andrea Roventini, economista, docente alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Buongiorno professore, grazie per essere con noi. Ben trovato.
4: Buongiorno a tutti voi.
1: Cominciamo dal fatto che ci sono pagine e pagine sui giornali, io ho di fronte a me Repubblica in particolare, ma non solo Repubblica. Insomma, il tema principale è quello del cosiddetto risico bancario. Su Repubblica si legge: banche, il blitz di Intesa. E effettivamente devo dire che per chi magari pratica poco i temi dell'economia ci si sente un po' un pesce fuor d'acqua, insomma, no? Che cosa sta succedendo? È davvero così importante da giustificare tante pagine sui giornali principali del nostro paese?
4: Sì, il tema è importante perché si tratta del riassetto del nostro sistema bancario e più in generale del nostro sistema finanziario, visto che in gioco non c'è tanto la questione su quanti poli bancari grossi ci saranno in Italia, 2, 3 e via dicendo, ma va considerato anche chi controllerà Generali, l'assicurazione generale, e quindi c'è anche il discorso se ci siano eventuali controlli esteri o meno, e quindi per questo il tema è molto rilevante per il capitalismo italiano. Ricordiamoci, insomma, che fino a poco tempo fa Mediobanca era il centro, no, di una struttura di potere, di controllo di varie società, e ora è stata appena acquistata dal Monte dei Paschi di Siena.
2: E ora praticamente con questa operazione Monte dei Paschi praticamente, che è mi sembra un'occasione anche molto appetitosa, perché rispetto a chi ha le azioni, a quel punto fondendosi praticamente in Banca Intesa diventerebbe forse uno dei gruppi europei più importanti, professore?
4: No, in realtà la situazione è differente, nel senso che Monte dei Paschi aveva lanciato, no, questa offerta per comprarsi Mediobanca, quindi poteva diventare, per esempio con la funzione, con la fusione con la Banca Popolare di Milano, il terzo polo bancario italiano. Adesso, se diciamo l'offerta di Intesa va in porto, di fatto lo stesso Monte dei Paschi diventerebbe una preda. Perché Intesa si terrebbe Mediobanca e quindi la partecipazione dentro le generali e un certo numero di sportelli del Monte dei Paschi, mentre il resto degli sportelli del Monte dei Paschi andrebbero alla Unipol, la compagnia di assicurazione, che creerebbe una nuova banca che si chiamerebbe appunto Banco, se non sbaglio, Monte dei Paschi, e quindi di fatto priverebbe di autonomia l'istituto bancario senese.
1: Senta,
4: quindi per la Toscana non è una buona notizia.
1: Ecco, partiamo da questo. Lei dice non è una buona notizia. Perché? Qual è? Che cosa? Quali conseguenze potrebbe avere?
2: Una banca del 1400?
4: Sì. No, io penso che ovviamente l'autonomia di territorio come Siena abbia avuto un forte contributo dal Monte dei Paschi, no? Quindi è ovvio che un Monte dei Paschi che cessa di essere autonomo potrebbe far diventare questi territori, la città, ancora più periferica di quello che è.
1: Certo. Senta, lei ha accennato al fatto dell'autonomia rispetto anche a diciamo forze che vengono da altri paesi, ecco. E l'altra questione è l'autonomia rispetto alla politica. Io ancora ricordo tanti anni fa, no, di un segretario di un partito di sinistra che diceva: abbiamo la banca, abbiamo una banca. Ecco, da questo punto di vista il risico che è di fronte ai nostri occhi diciamo potrebbe esporre il sistema Italia a qualche difficoltà come autonomia diciamo del paese, o come autonomia rispetto alle forze politiche, o no?
4: Ma intanto abbiamo una banca, è stato detto da un segretario di un partito che poi si è ritrovato a prendere noi profumi dei duty free dell'aeroporto.
1: Io non volevo infierire, ma vabbè, okay.
4: non lo vorrei prendere a me tra pensé, diciamo. E, no, a parte gli scherzi, scusate la battuta, ma la situazione è semplice. La situazione è che dentro la Banca Popolare di Milano una grossa partecipazione c'è il Credit Agricole. Quindi se si fossero fusi il Banco Popolare di Milano con il Monte dei Paschi, Credit Agricole sarebbe diventato il maggiore azionista e quindi a sua volta il maggiore avrebbe avuto una partecipazione consistente dei generali, e quindi avrebbe messo a rischio, se vogliamo, no, in parte l'italianità di generali. C'è poi l'altro tema delle grosse famiglie che si vogliono accaparrare generali, perché insomma, se guardiamo anche le cronache giudiziarie, uno dei veri motivi della scalata a Mediobanca da parte di MPS era che la famiglia, diciamo, Caltagirone, nonché la Delfine, quindi la famiglia del vecchio, volevano avere il controllo generali. Questo è andato anche nelle cronache, diciamo, giudiziarie, per eventuali problemi di insider trading e via dicendo. Quindi insomma la materia è complessa. Diciamo che se l'operazione intesa va in porto, l'italianità è salva, e allo stesso tempo non ricordiamoci che c'è il grande convitato di pietra, che è Unicredit, che da un certo punto di vista sta aumentando la sua presenza in Commerzbank, che è la seconda banca tedesca, ma che adesso è la finestra a guardare, ma non sappiamo quali saranno le sue prossime mosse, considerando che anche la stessa Unicredit ha una partecipazione consistente dentro i generali, e considerando che la stessa Unicredit aveva cercato di aveva fatto un'offerta alla Banca Popolare di Milano che era stata bloccata dal governo italiano.
1: Senta, professore, ma io che ho un mutuo, diciamo così, io ogni tanto do un'occhiata a quello che fa la BCE, ecco, sostanzialmente se aumenta i tassi di interesse, alla gente comune come me, tutta questa situazione, questo ingarbuglio del risico, poi porta, ora io insisto, forse la stessa domanda con cui siamo partiti, ma fa qualche differenza che sia francese, italiano, a me che cosa, perché deve interessare, ecco, insomma?
4: Ma allora, se lei è un mutuo non gliene frega niente, detto in maniera molto spassionata. Vabbè, cioè, okay. Lei si deve preoccupare di quello che è della politica monetaria della Banca Centrale Europea e dei tassi che probabilmente saliranno. Diciamo che se noi abbiamo cuore come cittadini italiani e come contribuenti e come lavoratori, come va la nostra economia, perché da come va la nostra economia dipendono anche la crescita economica, certo, la disoccupazione, l'inflazione e via dicendo, ci deve interessare a quello che succede al nostro sistema finanziario, perché è anche un po' il sistema nervoso della nostra economia.
1: Quindi insomma si danno i soldi alle imprese o non li si dà, per esempio, no? E questo è un po' quello che ci
4: o
1: sta
4: chi dicendo. Controlla le imprese, chi non le controlla, quindi il tema è importante.
1: È importante, questo, certo.
4: Ci sono economisti che le direbbero che non va, che fa lo stesso di chi possiede una banca, se è un italiano o uno straniero o una grande impresa o no. Io sinceramente le dico che molti problemi dell'Italia derivano dal fatto che abbiamo svenduto le nostre imprese all'estero, si pensi a Telecom, prima c'erano i capitani coraggiosi, purtroppo si pensi al fatto che non si è mai riusciti a fare un gruppo alimentare in Italia autonomo che potesse competere con la Danone, insomma ci sono una serie di problemi.
1: È chiarissimo, quindi è giusto dare un'occhiata a quello che succede, perché poi alla fine indirettamente incide anche sulla vita del paese. Claudio, proprio una battuta prima di mettere una canzone?
2: Non sono io, è un nostro ascoltatore, dice, approfitto della presenza del professor Roventini, dice io ho dei risparmi e qualche azione con banca generali, posso stare tranquillo?
1: Sì o no, professore?
4: Allora io non sono okay. Qui a dare consigli di borsa, anche perché non li saprei dare neppure a me stesso. Diciamo che in generale si può stare tranquilli, poi non so se nelle prossime settimane vanno su, di quando vanno su o vanno giù. Quindi
1: d'accordo, va bene. Allora ci ascoltiamo una canzone.
4: In territori che non mi appartengono.
1: Perfetto. Ricordo che siamo in compagnia del professor Andrea Roventini, economista, docente alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Nel frattempo ci è arrivato un messaggio di un ascoltatore, dice: ho una buona conoscenza della finanza virtuale, mi sa che ci sia anche una direzione comandata da blocchi di futures sulle azioni di MPS, se si fa l'acquisizione crescono di valore gli obiettivi delle futures. Io non ci capisco nulla, per me è arabo questa roba, però professore, c'è del vero in quello che dice il nostro ascoltatore?
4: Ma non, se uno può dire quello che vuole, vabbè, nel senso, dato che lui ha una buona conoscenza, lascio all'ascoltatore la sua conoscenza e le sue speculazioni del caso.
1: Va bene. Allora, senta professore, il problema comunque dell'economia, che in Italia va peggio che altrove, legato al problema che abbiamo una fragilità strutturale, quindi basta purtroppo delle guerre importanti come quella tra gli Stati Uniti, Israele e l'Iran, e siamo in grandissima difficoltà. Qualcuno dice anche perché abbiamo fatto delle scelte sbagliate sulle fonti energetiche sostanzialmente. È d'accordo? Cioè, pensa che il problema sia questo?
4: Non è qualcuno, è un dato oggettivo. Cioè, è lampante, lapalissiano, quello che vogliamo. Due dati: l'Italia è il paese europeo con la maggiore dipendenza energetica estera, e noi paghiamo l'elettricità due volte e mezzo di più di altri paesi
1: europei.
4: Ma
1: quando si diceva però noi stiamo diversificando, l'Italia è molto, appunto, l'approvvigionamento molto diversificato, però tutto questo non ci espone dagli sbalzi.
4: Beh, certo che se noi diversifichiamo sul gas e scambiamo gas russo con il gas del Qatar, e poi lo stretto di Hormuz chiude, e poi compriamo gas liquido dagli Stati Uniti che costa due volte di più rispetto al gas russo, è ovvio che possiamo diversificare finché vogliamo, ma paghiamo di più. Cioè, l'Italia, e quindi il governo Draghi, il governo Meloni, si sono fatti guidare, portare per mano da Descalzi e da Leni, per semplicemente pompare più gas pensando di essere come gli Stati Uniti, ma gli Stati Uniti sono il maggior produttore di gas. Noi importiamo. Mm-hmm. Avremmo dovuto fare come la Spagna, che di fronte allo shock energetico russo ha investito massicciamente nelle rinnovabili. Tanto è vero che oggi per il 75% del tempo il prezzo dell'elettricità in Spagna non è fatto dal gas, ma dalla rinnovabile, quindi molto più basso.
1: Senta,
4: quindi
1: chi...
4: noi paghiamo scelte fallimentari che vanno indietro da Draghi, Cingolani, Meloni e via dicendo. Mm.
1: Chi dice che insomma dobbiamo puntare sul nucleare, ecco, lei condivide questa prospettiva, diciamo, per diventare più autosufficienti? È quella la strada?
4: È una pagliacciata, perché comunque se noi volessimo iniziare a fare il nucleare oggi ci vogliono come minimo 10 anni. Quindi cosa facciamo in questi 10 anni? Tutte le costruzioni di centrali nucleari nell'Europa occidentale hanno comportato i tempi si sono allungati, triplicati, e i costi duplicati o triplicati. E spesso chi non si capisce perché, chi vuole il nucleare si proclama liberale, liberista, però l'unico modo per fare il nucleare è utilizzare soldi pubblici. Quindi sarebbe molto meglio fare rinnovabili che sono già pronti, per esempio iniziando a sbloccare tutte le richieste di installazione di impianti che sono bloccate.
1: Lei ha capito perché c'è questa resistenza e questa, non so, il nucleare, ci sono già stati due referendum, no? Vabbè, ce le possiamo fare anche un terzo volendo, ma perché questa cosa, che anche sul piano strettamente economico, se porterà dei vantaggi, se parliamo di 10 anni, forse qualcosa di più anche, non lo so, che idea si è fatta?
4: La mia idea che mi sono fatta è molto chiara, che si è sbagliato a chiudere le centrali esistenti, però è una scempiaggine riaprirle, perché lei comprerebbe una casa che è pronta fra 10 anni e che le costa il doppio, il triplo di una casa che può avere oggi? Non mi sembra un ragionamento molto sensato economicamente.
1: Ma c'è qualcuno che ci mangia, insomma, voglio dire, perché altrimenti...
4: Non sono qualcuno che ci mangia, si chiama tecnologia, evoluzione tecnologica, e noi sappiamo che il costo dell'energia del prodotto oggi col solare e solare anche con batteria è più conveniente del costo a produrlo col gas. Il costo a produrlo col nucleare è ancora più elevato, quindi perché dobbiamo scegliere una fonte che costa molto di più e che è pronta a fare 10 anni? A me sembra una follia, a meno che non ci siano appunto degli interessi, ecco, no, che è un modo per spillare risorse pubbliche.
1: Va bene, Claudio, una battuta?
2: Forse per continuare questa linea sbagliata, quindi continuando a sbagliare, tanto il tempo passa, la gente si scorda.
1: Si scorda, però poi arrivano le bollette. Allora, esatto. Professore, un'ultima battuta. Dunque, quando si dice mancano i soldi per fare tante cose, qualcuno tira fuori la parola che sembra una bestemmia in chiesa, la patrimoniale. Ecco, non lo so, ecco.
4: Ah, per me è una parola bellissima, non capisco perché solo in Italia, un paese così arretrato culturalmente, che si pensi che la patrimoniale sia una bestemmia, perché non si parla di una patrimoniale sulla classe media, ma si parla di una patrimoniale sui super ricchi, quindi l'1% più ricco degli italiani. Il che vuol dire che con una patrimoniale di questo tipo ci sarebbero dei benefici per il restante 99%. A meno che tutti gli italiani pensino di essere ricchi, cosa che a me non risulta, da meno dai numeri, dai dati non risulta, la patrimoniale sarebbe utile perché genererebbe gettito, ridurrebbe le disuguaglianze, e ricordo che i nostri studi mostrano che il sistema fiscale italiano è regressivo, quindi se vogliamo avere un sistema fiscale progressivo in linea con la Costituzione, la patrimoniale sui super ricchi sarebbe utile.
1: Allora, forse probabilmente l'ultima battuta.
2: No, per esempio, questi ne conto a meno 5.000, non credo che se ne accorgerebbero nemmeno.
1: Poi diciamo i ricchi con la R maiuscola, forse poi non è che sarebbe una disgrazia. Staremo a vedere. Professore, intanto grazie davvero per essere stato in nostra compagnia quest'oggi e contiamo di riaverla, perché questi temi ci interessano molto. Grazie mille, a presto, grazie. Siamo in compagnia di Andrea Baglini, che è vicepresidente dell'Associazione Calcio Fair Play, e in particolare nella seconda parte della nostra conversazione considereremo alcune iniziative che si sono svolte nei giorni scorsi proprio grazie a Calcio Fair Play. Buongiorno Andrea, grazie per essere in nostra compagnia, ben trovato.
5: Buongiorno Claudio, buongiorno Roberto e buongiorno ai nostri ascoltatori.
2: Ecco Andrea, io direi un flash sui Roland Garros, dove l'Italia era arrivata lì, insomma, poi c'è stato Sinner che si è dovuto ritirare, Arnaldi, questi italiani, però insomma è approdato alla finale, anche bella perché è durata insomma 4 ore e mezzo, e poi finalmente ha vinto Zverev, finalmente per lui siamo anche contenti, perché insomma aveva avuto un incidente gravissimo proprio lì 3 anni fa, e poi aveva perso una finale, poi tutte le volte con Sinner perde, insomma era un po' avvilito alla fine. Ci sono sembrati anche persone molto umane, ecco, quindi questa cosa ci è piaciuto. E, al di fuori che anche Kubolis può accontentare, perché 1.200.000 euro non è proprio uno schiaffo.
5: Smaltita la rabbia per non aver vinto dopo forse una giornata, perché io comunque continuo a pensare che al di là dell'aspetto economico,
2: certo,
5: la voglia di primeggiare sia ancora la cosa che muove. Certo. Chi fa sport. Senti, poi è chiaro, Andrea, dopo dice la delusione viene un po' mitigata, ovviamente.
2: Molto. Senti Andrea, ma comincia i mondiali senza l'Italia, tanto vai, questo ormai è una novità, non è una novità, vero? Quindi
5: sì,
1: non abbiamo metabolizzato ancora però il dolore, vabbè.
2: Vai, questi due tre,
5: Tra l'altro andando un po', sai, da appassionato a spulciare sulle possibili favorite, visto quanto c'è proprio il gioco, e vedere tutte le nostre rivali, le storiche, le nazionali che hanno fatto la storia del calcio, Spagna, Inghilterra, Argentina, Francia, Brasile, e non vedere l'Italia tra le favorite, a me da uomo di calcio e da appassionato fa veramente male, ma penso che faccia male un po' a tutti quanti.
1: Comunque se tu dovessi mondiale... individuare il favorito, diciamo la squadra favorita, il mondiale chi è secondo te?
5: Io allora è chiaro che poi alla fine di solito non si esce dalle solite, però io vedo molto bene la Francia quest'anno. Vabbè, perché ha veramente una squadra fortissima, con non solo negli 11 titolari ma nella completezza della rosa. Mi auguro di vedere un bel Brasile, perché io insomma amo il Brasile, l'Olanda è la mia squadra del cuore, però dico attenzione anche al Marocco. faccio questa
1: al Marocco, eh?
5: Questo pronostico inaspettato.
1: Va bene, una sorpresa. La Norvegia potrebbe essere un'altra sorpresa, oppure no?
5: Anche la Norvegia, anche la Norvegia è un outsider.
1: Staremo a vedere.
2: Senti Andrea, un flash però su questa cosa, ritornando a questo cruccio, che è più di un cruccio, che l'Italia non ci sia.
1: Però c'è la nazionale che abbiamo visto, ha battuto la Grecia 1-0.
2: Volevo tornare in un secondo.
5: È un'amichevole, però, se posso permettermi, una nazionale praticamente under 21 più Donnarumma ha battuto una Grecia che nel ranking FIFA è in posizione decisamente superiore rispetto alla Bosnia. So che è un ragionamento articolato, però, come ha detto giustamente il nostro CT, che mi auguro venga preso in considerazione anche per il futuro, cosa che non avverrà purtroppo, certo. Abbiamo un under 17 campione d'Europa, abbiamo nazionali giovanili che vincono da 10 anni tutto e di più. Allora, e quando arrivano a fare lo scalino dall'under 21 alla nazionale A spariscono. Come mai? Torniamo ai soliti.
2: Questa è la domanda che ti volevo fare, era questa la domanda. Allora, la primavera a tutti i giocatori alla fine che superano i 20 anni. Allora, è possibile che questi giocatori italiani a 20 anni, 21 anni non giochino in nessuna squadra italiana?
1: Che fine fanno?
2: No, non giocano nelle squadre italiane, capito? Giocano ancora a livelli inferiori, cioè voglio dire anche la primavera, tieni quei fuori età. Come mai? Perché c'è quella famosa storia.
1: Allora, ripetiamola questa famosa storia, che magari qualcuno non la conosce. Vediamo un po' qual è.
5: Perché vediamo per esempio nella Grecia due calciatori dai nomi impronunciabili che giocavano, il difensore centrale nel Cagliari, e non se lo ricorda nessuno, e l'altro nel Verona, retrocesso. E li vedi in confronto dei nostri giovani e dici, ma come possono giocare titolari in Serie A? Giocatori del genere non gioca, per esempio, che Pisilli, sì, che gioca e non gioca. Ecco, perché c'è un sistema che privilegia chiaramente l'acquisto, l'acquisizione di calciatori stranieri.
1: Costano di meno.
5: Un sistema, hanno una fiscalità diversa. Quindi gli oneri, diciamo, contributivi di una società a carico di un calciatore straniero per i primi tre anni sono azzerati, mentre in italiano. E poi c'è tutto un sistema di, chiamiamoli, procuratori o diciamo agenti, che chiaramente ha probabilmente interesse a alimentare un mercato del genere. Ecco, però ripeto, noi da 10 anni a questa parte abbiamo le nazionali giovanili più forti, veramente d'Europa, tra le più forti, non voglio dire le più forti. E quando arriva l'under 21, l'ha detto anche Baldini, chiaramente lo ha detto, e speriamo che questo scalino, dopo questi due risultati, sia un po' meno difficile da salire. Claudio ha fatto un'osservazione giusta: la finale del campionato primavera ha visto 16 titolari su 22 delle due squadre che si sono disputate la finale, Fiorentina e Parma, che avevano 20 anni, 2006, cioè, ma a 20 anni nelle altre nazioni giocano titolari se sono bravi da poter già titolare. Cioè, è un meccanismo che va cambiato, ragazzi. C'è poco da fare.
2: C'è delle società che comprano i giocatori da un solo procuratore da anni. Il Lecce è stato un esempio clamoroso. Quindi alla fine uno viene qualche sospetto, no?
5: Chiaramente a pensare male, come si diceva, si fa peccato,
1: però ci si coglie spesso. Allora, ci ascoltiamo una canzone a questo punto, e poi, come abbiamo annunciato, vogliamo fare riferimento all'altra faccia del calcio, mettiamola così, quella in cui si valorizzano i ragazzi e si cerca di dare anche dei valori importanti, Siamo in compagnia di Andrea Vaglini, vicepresidente dell'associazione Calcio Fair Play, e abbiamo accennato prima della canzone delle iniziative che si sono svolte nei giorni scorsi. Ecco, ci vuoi accennare che cosa è successo, Andrea?
5: Sì, praticamente c'è stata una 2 giorni che noi definiamo un po' la nostra festa, organizzata appunto dalla nostra associazione e qui devo ringraziare il patrocinio del comune di Montelupo Fiorentino e con la collaborazione organizzativa di Calcio Più, che è il settimanale, diciamo, sportivo dilettantistico giovanile per definizione, che ormai da 40 e passa anni tiene informati e appassionati sulle vicende del calcio giovanile, è stato fatto una serata, un evento di talk molto bello, molto partecipato giovedì sera, dove si è parlato appunto del tema dello scouting in età, diciamo, di scuola calcio, una fascia d'età che va dai 6 ai 12 anni, da parte appunto delle professionisti che vanno a selezionare bambini spesso e volentieri anche di età appunto 6-7 anni, quindi sull'opportunità o meno di poter fare un discorso del genere.
1: Ecco, infatti si parlava di pro e di contro, proprio in due parole, sì. Che cosa è emerso, diciamo, tra i...
5: Ma allora, intanto c'erano veramente degli ospiti importanti, perché c'erano degli scouting delle società di Empoli e del Bologna, quindi che hanno diciamo portato il loro contributo nei termini positivi, ovvero quello di poter far crescere i bambini in maniera appunto omogenea con bambini di pari valore, e quindi secondo loro appunto il talento viene coltivato in maniera più adeguata, ecco, giocando appunto con ragazzini della loro, tra virgolette, qualità. Mentre il contro principale è stato quello di vedere a volte, spesso e volentieri, piccoli, veramente bambini in età 6-7 anni, sballottati da, per esempio, che ne so, Grosseto a Firenze per 4 volte la settimana, e poi magari arrivano a 10 anni e vengono scartati perché non fanno il salto di qualità necessario per poter continuare, e magari abbandonano l'attività per la delusione, o insomma comunque vengono appunto rimessi in un circuito che non gli appartiene più. Questo un po' in sintesi, in estrema sintesi, quello che è emerso.
1: In una battuta, Andrea, tra i genitori che si domandano: ma lo sport da far fare al mio figlio, il calcio è la scelta migliore? Ecco, il calcio lo consiglieresti ancora?
5: Io lo consiglio, ma come dice sempre il nostro presidente Paolo Mangini, che abbiamo avuto ospite qui da noi, lo sport, il calcio è un contenitore di valori, è un contenitore di valori positivi se noi lo riempiamo di valori positivi, o negativi se lo riempiamo di valori negativi. Il genitore deve essere molto bravo a capire, dove manda il proprio figlio, l'ambiente che coltiverà appunto la crescita calcistica e non solo del proprio figlio. E la scelta lì è, perché è chiaro, è come tutte le cose, c'è chi opera in una certa maniera, in maniera più corretta, e chi magari opera in maniera meno.
2: E forse cerchi di capire che è la scelta del figlio, che non è la scelta sua.
1: Questa è una bella osservazione. Allora, andando verso la conclusione, Andrea, cioè c'è stato anche un torneo.
5: Per chiudere il cerchio, la nostra associazione, poi sempre con Calcio Più, nell'ambito di questa 2 giorni, ha organizzato ieri un bellissimo torneo con 36 squadre che sono arrivate da tutta la Toscana, quindi 500 e passa bambini, hanno giocato nei 2 campi, che poi erano 5 perché giocano a 9, di Montelupo, bellissimi gli impianti di Montelupo, veramente meravigliosi, con un campo fair play dedicato proprio esclusivamente alle partite applaudite, cioè chiunque ha giocato lì doveva fare partita applaudita. Devo dire che ha avuto un riscontro nei genitori pazzesco, non me l'aspettavo, sono stati tutti molto contenti, quindi questo lascia ben sperare.
1: Partita applaudita, lo ricordiamo ancora per chi non sapesse di che si tratta, che cosa vuol dire?
5: È la partita dove i genitori, il pubblico assiste potendo manifestare le proprie emozioni e le proprie gioie soltanto tramite l'applauso, non può usare la voce. Quindi è stata molto apprezzata, devo dire, questo mi ha anche un po' gratificato, perché pensavo di avere un pubblico un po' più reticente in questo senso. È bellissima, ripeto, poi è un format particolare che non premia esclusivamente le migliori, ma c'erano 10 finali, quindi 20 squadre su 36 sono arrivate a giocarsi una finale. C'è stato un momento in cui ci siamo un po' impallati, perché giustamente con tanta gente, c'erano più di 1000 persone fra grandi e piccoli, quindi però è andato tutto bene, siamo molto contenti, è stata una bellissima festa del calcio giovanile, come proprio dovrebbe essere secondo noi un po' tutte le domeniche.
1: Quindi ecco, questa ragazzi, è l'altra faccia del calcio. Parla
5: di bambini di 12 anni.
1: Certo, l'altra faccia del calcio che è bene valorizzare. E noi ringraziamo naturalmente Andrea Vallini, intanto per commentarlo qui in radio, ma soprattutto per l'impegno che ci mettete in questa cosa che è lo sport, che è una cosa bellissima, lo diciamo spesso, dove le regole sono importanti, dove si impara insieme agli altri lo spirito della squadra, quindi sono valori veramente importanti. È un gran peccato che venga deturpato invece da un'eccessiva competizione. Questa è una cosa che ai bambini non fa bene, ed è giusto sottolinearlo, e come facciamo anche con te. Grazie allora Andrea per essere stato in nostra compagnia, a risentirci. Visto che il mondiale comincia presto, commenteremo insieme con te, se vuoi, alcune delle partite.
5: Volentieri.
1: Grazie allora, a risentirci.

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.